0: Per incontrare Zelensky con queste iniziative cerca solo di fermare la nostra offensiva. Ci incontreremo quando sarà stata raggiunta una soluzione. Comunque Putin l'ha ribadito sempre, vuole attenersi allo spirito di Anchorage, accordi discussi ormai quasi un anno fa con Trump in Alaska che per gli ucraini assomigliano ad una resa. Il forum economico iniziato con i droni su San Pietroburgo finisce dunque con altri droni, uno anche deviato e finito in Romania e dunque in un paese dell'Unione Europea e della NATO. E con accuse incrociate. Zelensky infatti commenta lapidario: Putin ha scelto la guerra. Dal leader russo parole dure nei confronti delle leadership europee che stanno gettando a suo dire sempre più paesi nel caos, parole al miele invece nei confronti di Trump: se le elezioni le avesse vinte lui e non Biden, dice Putin, forse il conflitto in Ucraina non sarebbe scoppiato. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: Sul campo raid su entrambi i fronti, attacchi russi anche nella capitale Kiev, che rivendica di aver colpito 5 navi russe nei porti occupati, e un drone marittimo ucraino, probabilmente deviato da interferenze russe, ha colpito Costanza in Romania. Iran, nella notte, militari americani hanno distrutto almeno 4 droni che l'Iran ha lanciato verso lo stretto di Hormuz, colpiti anche postazioni radar sull'isola di Kashm. Emissari di Donald Trump hanno incontrato esperti del nucleare per preparare un accordo, lo rivela Axios. Secondo Al Jazeera, Teheran ha chiesto a Washington lo scongelamento di metà dei suoi fondi bloccati dalle sanzioni. In Libano la tregua resta lontana. Netanyahu congela il voto sul cessate il fuoco dopo il no di Hezbollah. Il presidente Aoun avverte Teheran: non usateci come merce di scambio. I miliziani filo iraniani sarebbero pronti al ritiro, ma solo se lo fa anche l'IDF. E attacchi israeliani nel sud del Libano, in Cisgiordania, spari dell'esercito di Tel Aviv, ucciso un neonato di 7 mesi. Andiamo a Milano con la cronaca per la morte di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate alla stazione Certosa. La procura ha disposto il fermo di un 19enne di origine peruviana, accusato di omicidio aggravato. Il giovane è uno degli 8 ragazzi perquisiti subito dopo l'omicidio, legati alle bande sudamericane. La strage dei migranti ad Amendolara, uccisi dopo una lite, il paese vicino a Cosenza si prepara alla manifestazione indetta da CGIL e FLAI, la Federazione dei Lavoratori dell'Agroindustria.
2: Partirà dal centro di Amendolara nel pomeriggio alle 16.30 la manifestazione in difesa dei diritti dei lavoratori, un corteo organizzato dalla CGIL nazionale, manifestazione nata come reazione al rogo dei 4 braccianti arsi vivi lunedì dentro un minivan, uccisi perché hanno osato ribellarsi a 2 caporali pakistani di 31 anni estremamente pericolosi, scrive il GIP del Tribunale di Castrovillari nell'ordinanza di convalida del fermo, tanto pericolosi da reagire alla richiesta dei braccianti di un contratto vero e di una stanza più grande rispetto a quella dove dormivano in 10, uccidendoli, dando fuoco al minivan, tenendo le portiere chiuse. Hanno cercato di interrompere quella che era una schiavitù, i 4 migranti. Sono morti per le gravissime ustioni, hanno confermato ieri le autopsie. Promette però maggiori controlli in tutta Italia nel settore agricolo il ministro del lavoro Marina Calderone al termine di un vertice in prefettura a Reggio Calabria.
3: Partirà una campagna di ispezioni su tutto il territorio nazionale.
2: Anna Maria Caresta, GR1.
1: Palermo blindata per le nozze di Dua Lipa e Callum Turner. La pop star e l'attore britannico hanno inaugurato i festeggiamenti con una serata esclusiva. Oggi il momento clou a Villa Valguarnera a Bagheria, dove secondo indiscrezioni potrebbe esibirsi anche Elton John.
4: Strade blindate per l'evento dell'anno. Nel centro storico di Palermo, transenne e forze dell'ordine schierate per la prima tappa dei festeggiamenti in onore delle nozze della pop star Dua Lipa e dell'attore Callum Turner. Evento inaccessibile alla stampa e ai curiosi, massima riservatezza sul programma e sulla lista degli invitati. Tra i nomi più attesi Elton John e Robbie Williams. Nel tardo pomeriggio Lipa e Turner hanno visitato la GAM, la Galleria d'Arte Moderna di Palermo, poi il passaggio in piazza
5: Radio 1 Sport.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Nessuna apertura da Vladimir Putin sul dossier Ucraina. Il presidente russo esclude un faccia a faccia con Zelensky e ribadisce che gli obiettivi di Mosca restano invariati per Kiev. È la conferma che il Cremlino intende proseguire la guerra. Da San Pietroburgo arrivano anche nuove critiche all'Europa, accusata da Putin di voler trascinare altri paesi nella crisi. Domani il leader ucraino a Londra vedrà Starmer, Merz e Macron. E intanto è stata un'altra giornata di guerra, quella trascorsa in Ucraina, attacchi russi nella capitale di Kiev, che rivendica di aver colpito 5 navi russe nei porti occupati. Un drone marittimo ucraino, probabilmente deviato da interferenze russe, ha colpito Costanza in Romania. Altro fronte, quello del Medio Oriente. Sul dossier iraniano, nuovi segnali di dialogo. Secondo Axios, emissari Donald Trump hanno incontrato esperti del nucleare per preparare un accordo per il Tacun. I leader iraniani non hanno ancora raggiunto un accordo perché sono orgogliosi, ma non hanno altra scelta. Intanto nella notte gli USA abbattono 4 droni e distruggono radar di sorveglianza dello stretto di Hormuz.

0: In Libano invece la tregua resta lontana. Netanyahu congela il voto sul cessato il fuoco dopo il no di Hezbollah. Israele continua a colpire la striscia di Gaza, la Cisgiordania dove è morto un neonato di 7 mesi e il sud del Libano dove si contano 10 vittime.
1: Ci si prepara già al prossimo round negoziale. Il 22 giugno sarà l'ultima occasione per raggiungere un cessate il fuoco definitivo con Israele, dice il presidente libanese Aoun, accusando l'Iran di usare il Libano come merce di scambio nei negoziati con Washington a spese della popolazione. Hezbollah si ritirerà dal sud solo se farà lo stesso l'esercito israeliano, chiarisce il presidente del Parlamento libanese Nabih Berri, figura chiave nei contatti tra il movimento sciita e la diplomazia internazionale. Mentre proseguono le trattative, si aggrava il bilancio delle vittime, ormai 3.560. Tra le persone uccise dai raid di Tel Aviv, anche paramedici impegnati nei soccorsi nel sud del paese. L'esercito israeliano, che ha perso altri 2 soldati, sostiene di aver ucciso un miliziano in un sito della missione ONU UNIFIL. Nel nord di Israele continuano a suonare le sirene. In Cisgiordania monta la rabbia dei palestinesi davanti alle immagini della barella che non riesce a tenere in vita San Fahd Abu Heikal, neonato di 7 mesi, colpito a morte dai soldati israeliani che hanno aperto il fuoco sul veicolo dei suoi genitori nel sud di Hebron. Azzurra Meringolo, GR1.
0: E torniamo in Italia con la cronaca svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate alla stazione Certosa di Milano. La procura ha disposto il fermo di un 19enne di origine peruviana accusato di omicidio aggravato. Il giovane è uno degli 8 ragazzi perquisiti nei giorni scorsi. Dopo il delitto, il padre della vittima aveva esplicitamente chiamato in causa le gang sudamericane della zona. I bracciati carbonizzati in Calabria e seguite le autopsie oggi, manifestazione della CGIL contro il caporalato, la ministra Calderone avverte ispezioni straordinarie in tutta Italia. E veniamo alle indagini sulla strage di Can Muntaná. Si aggrava la posizione dei proprietari del Constellation, locale in cui la notte di Capodanno, lo ricorderete, morirono 41 persone. Ieri l'interrogatorio in forma di confronto per i due, a Jessica Moretti è stata contestata anche l'accusa di falso documentale per una fattura relativa alla schiuma fonoassorbente andata a fuoco nel rogo. In aula duro confronto con la madre di una delle vittime, che ha ricordato di non poter più abbracciare i propri figli. L'inchiesta sulla morte di Andrea Purgatori nel luglio 2023, il giudice per l'udienza preliminare di Roma ha rinviato a giudizio 4 medici imputati per omicidio colposo. I sanitari, 3 radiologi e un cardiologo, ebbero in cura il giornalista malato di tumore. Secondo l'ipotesi accusatoria avrebbe potuto Purgatori avere un'aspettativa di vita più lunga senza gli errori commessi. E veniamo all'economia. Il PIL crescerà dello 0,7% quest'anno e nel 2027, frutto quasi interamente della domanda interna, ma dipende dalla durata del conflitto tra USA e Iran. L'inflazione corre al 2,9 e potrà scendere al 2 solo il prossimo anno. L'occupazione aumenta dello 0,7, lo scrive l'Istat nella nota sull'andamento e le prospettive dell'economia italiana. Il PIL rallenta in tutta Europa nel primo trimestre di quest'anno, solo più 0,2% nell'area euro e più 0,1 nell'Unione rispetto al trimestre precedente, così certifica l'Eurostat. E a proposito di economia, più giovani, riforme per accelerare la crescita, questo l'appello che viene dal convegno degli imprenditori under 40 di Confindustria in corso a Rapallo.
2: Investire sulle nuove generazioni, fermare i ragazzi che lasciano l'Italia, aumentare i salari per sostenere progetti di vita. Dal convegno degli imprenditori under 40 di Confindustria in corso a Rapallo arriva l'appello a spingere la crescita economica del paese mettendo al centro riforme e giovani.
3: Radio 1 Sport.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, nella notte il Kuwait ha neutralizzato missili e droni, mentre i militari americani hanno distrutto almeno 4 velivoli senza pilota che l'Iran ha lanciato verso lo stretto di Hormuz, colpite anche postazioni radar sull'isola di Kelm, sirene anche in Bahrain. Secondo Al Jazeera, Teheran ha chiesto a Washington lo scongelamento di metà dei suoi fondi bloccati dalle sanzioni. Un funzionario della Casa Bianca afferma che la nazionale iraniana di calcio ha ricevuto i visti per giocare le partite del mondiale negli Stati Uniti, secondo fonti di Teheran, però i documenti non sono stati concessi ad alcuni componenti dello staff. In Libano la tregua resta lontana. Netanyahu congela il voto sul cessate il fuoco dopo il no di Hezbollah. Il presidente Aoun avverte Teheran: non usateci come merce di scambio. I miliziani filo-iraniani sono pronti al ritiro, ma se lo fa anche l'IDF. Attacchi israeliani nel sud del Libano, in Cisgiordania, spari dell'esercito israeliano, ucciso un neonato di 7 mesi. E passiamo al conflitto russo-ucraino. Putin chiude a Zelensky: non c'è motivo di vedersi. E il presidente russo dal forum economico di San Pietroburgo attacca l'UE: provoca. Putin ha scelto la guerra. La replica del presidente ucraino, che domani a Londra vedrà Stormer, Merz e Macron. Sul campo continuano i raid incrociati. A Costanza, Romania, cade un drone ucraino deviato dai russi. Si difendono da Kiev. L'allargamento a est dell'Unione Europea e la questione ucraina al centro del vertice attivati in Montenegro tra i leader dell'UE e dei Balcani occidentali, assente la Premier Meloni. L'inviata
3: è stata Giorgia Meloni a telefonare ai presidenti del Consiglio Europeo e del Montenegro.

0: esprimendo il rammarico per non poter partecipare al summit con i capi di Stato e di Governo. Una questione di tempi, hanno spiegato fonti di Palazzo Chigi, perché la cerimonia a Reggio Calabria per i 212 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri si è chiusa oltre l'orario previsto e non ha consentito alla Premier di raggiungere in tempo Tivat. Qui i leader europei si sono confrontati sul processo di allargamento dell'Unione, un percorso sostenuto dal governo italiano che considera i paesi balcanici una cerniera tra Est e Ovest, un investimento per la stabilità e la sicurezza dell'intero continente. Principio condiviso anche dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha indicato il Montenegro come prossimo paese ad entrare nell'Unione, già nel 2028, e poi l'Albania. Il Presidente del Consiglio europeo, Costa, ha annunciato di aver aperto il primo pacchetto di negoziati con l'Ucraina, la cui adesione all'Unione è sostenuta anche dall'Italia, ma successivamente all'ingresso dei Balcani. Domenica a Londra, vertice tra il Presidente ucraino e i leader di Francia, Germania e Gran Bretagna, mentre Emmanuel Macron ha annunciato una nuova riunione dei volenterosi a Parigi il 13 e 14 luglio. Dal Montenegro con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
1: E l'assenza di Giorgia Meloni al vertice in Montenegro è al centro del confronto tra i partiti assieme al tema della crisi energetica.
2: Prima dell'Ucraina in Europa devono entrare i Balcani, a cui abbiamo promesso un forte impegno, spiega il ministro degli esteri Antonio Tajani, che intanto guarda un mercato unico dell'energia e alla proroga del taglio delle accise.
3: Il tema delle bollette è un tema finché c'è Hormuz chiuso, quindi il governo sta valutando di prolungare fino alla fine del mese i provvedimenti adottati.
2: Azzurri, che con Fratelli d'Italia rivendicano il piano sul nucleare, la Lega esclude l'opzione voucher per i redditi bassi allo studio del governo, torna sugli extra profitti e auspica una risposta concreta da parte di Bruxelles sulla flessibilità. Sul nucleare dubbi su costi e tempistica, mentre non è stato fatto quasi nulla sulle rinnovabili, replica la segretaria del PD Elly Schlein. Dem, che con le altre opposizioni criticano l'assenza della Premier in Montenegro, non sa come spiegare le tre posizioni diverse nel governo sull'Ucraina. Italia mai così in basso, afferma Giuseppe Conte, che ironizza: aereo in ritardo, forse lo guidava Salvini. Per Verdi Sinistra Giorgia Meloni fa propaganda e Matteo Renzi rincara. Macron, Merz e Starmer non la considerano e lei se la prende.
4: Però se vuoi fare la Presidente del Consiglio non fai l'offesa, perché questi sono comportamenti tardo-adolescenziali che fanno male all'Italia.
2: Filippa Misano, GR1.
1: Con la cronaca andiamo a Milano per la morte di Gianluca Ibarra. Silvera, il 22enne ucciso a coltellati alla stazione Certosa. La procura ha disposto il fermo di un 19enne di origine peruviana accusato di omicidio aggravato. Il giovane è uno degli 8 ragazzi perquisiti subito dopo l'omicidio legati alle bande sudamericane. Una nuova accusa per false fatture, un ulteriore colpo di scena, quello che arriva durante il terzo interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del Constellation, dove si consumò la strage di Capodanno con 41 morti e 115 feriti, e la procuratrice di Sion in Svizzera a tirare fuori il documento con cui nel 2015 attestano l'acquisto della famigerata schiuma fonoassorbente che, secondo la ricostruzione, avrebbe causato l'incendio. Sport, tennis, Roland Garros,
5: Radio 1 Sport.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il Medio Oriente. Nella notte gli USA abbattono 4 droni e distruggono radar di sorveglianza dello stretto di Hormuz. In risposta a Teheran ha attaccato con missili e droni il Kuwait, scattate di sirene anche in Bahrain. Ma per Trump i leader iraniani non hanno ancora raggiunto un accordo perché sono orgogliosi, ma non hanno altra scelta. E anche in Libano la tregua resta lontana. Netanyahu congela il voto sul cessate il fuoco dopo il no di Hezbollah. Israele continua a colpire la striscia di Gaza, la Cisgiordania, dove è morto un neonato di 7 mesi, e il sud del Libano, dove si contano oltre 10 vittime.
3: Ci si prepara già al prossimo round negoziale. Il 22 giugno sarà l'ultima occasione per raggiungere un cessate il fuoco definitivo con Israele, dice il presidente libanese Aoun, accusando l'Iran di usare il Libano come merce di scambio nei negoziati con Washington a spese della popolazione. Hezbollah si ritirerà dal sud solo se farà lo stesso l'esercito israeliano, chiarisce il presidente del Parlamento libanese Nabih Berri, figura chiave nei contatti tra il movimento sciita e la diplomazia internazionale. Mentre proseguono le trattative, si aggrava il bilancio delle vittime, ormai 3.560. Tra le persone uccise dai raid di Tel Aviv, anche paramedici impegnati nei soccorsi nel sud del paese. L'esercito israeliano, che ha perso altri 2 soldati, sostiene di aver ucciso un miliziano in un sito della missione ONU UNIFIL. Nel nord Israele continuano a suonare le sirene. In Cisgiordania monta la rabbia dei palestinesi davanti alle immagini della barella che non riesce a tenere in vita San Fahd Abu Heikal, neonato di 7 mesi, colpito a morte dai soldati israeliani che hanno aperto il fuoco sul veicolo dei suoi genitori nel sud di Hebron. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Altro fronte, l'Ucraina. Nessuna apertura da Vladimir Putin. Il presidente russo esclude un faccia a faccia con Zelensky e ribadisce che gli obiettivi di Mosca restano invariati. Per Kiev è la conferma che il Cremlino intende proseguire la guerra. Da San Pietroburgo arrivano anche nuove critiche all'Europa, accusata da Putin di voler trascinare altri paesi nella crisi. Domani il leader ucraino a Londra vedrà Starmer, Merz e Macron. E torniamo in Italia con la cronaca. Svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate alla stazione Certosa di Milano. La procura ha disposto il fermo

0: un 19enne di origine peruviana accusato di omicidio aggravato. Il giovane è uno degli 8 ragazzi perquisiti nei giorni scorsi. Dopo il delitto, il padre della vittima aveva esplicitamente chiamato in causa le gang sudamericane della zona. I braccianti carbonizzati in Calabria, eseguite le autopsie, oggi manifestazione della CGIL contro il caporalato. La ministra Calderone annuncia a partire da metà giugno ispezioni straordinarie in tutta Italia nel comparto agricolo. L'inchiesta sulla morte di Andrea Purgatori nel luglio del 2023. Il giudice per l'udienza preliminare di Roma ha rinviato a giudizio 4 medici imputati per omicidio colposo. I sanitari, 3 radiologi e un cardiologo ebbero in cura il giornalista ammalato di tumore. Secondo l'ipotesi accusatoria, Purgatori avrebbe potuto avere un'aspettativa di vita più lunga senza gli errori commessi. Le indagini sulla strage di Crans-Montana si aggrava la posizione dei proprietari del Costellazione, locale in cui la notte di Capodanno morirono 41 persone. Ieri l'interrogatorio è in forma di confronto per i due.
1: Una nuova accusa per false fatture e un ulteriore colpo di scena, quello che arriva durante il terzo interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Costellation dove si consumò la strage di Capodanno con 41 morti e 115 feriti. È la procuratrice di Sion in Svizzera a tirare fuori il documento con cui nel 2015 attestano l'acquisto della famigerata schiuma fonoassorbente che secondo la ricostruzione avrebbe causato l'incendio. Probabilmente per motivi contabili era grossolanamente modificata, spiega l'avvocato Alfredo Zampogna, presente in aula con altri 70 legali, come prevede la legge elvetica.
2: Una fattura che riguardava il mercato tedesco, però con l'indicazione dell'IVA del mercato francese.
1: Jessica, nelle sue dichiarazioni spontanee, ha provato a difendersi. Contro di noi, solo falsità, ha detto, scatenando la replica immediata di Letizia, la madre di una vittima.
3: Ho bisogno di risposte e ho bisogno di capire lo stato d'animo di Jessica e Jacques Moretti.
1: Ad aggravare la posizione di Jessica, poi alcune chat in cui indica come organizzare il corteo pirotecnico, le candele accese sopra le bottiglie e la consapevolezza del rischio che rappresentavano. Attenzione, scriveva, se finiscono sulla schiuma possono bruciare il locale. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Fiammata dell'inflazione al 2,9%, a confermare il dato l'Istat che prevede un rallentamento dell'occupazione, avverte PIL sostenuto dalla domanda interna, ma dipenderà dalla durata del conflitto. Oggi in Gazzetta Ufficiale il 7° intervento sui prezzi dei carburanti, attesa infatti la nuova proroga dei tagli alle accise. Saranno estesi fino al 4 luglio, ma per il gasolio lo sconto scende a 9,87 centesimi al litro.
4: Radio 1 Sport.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, nella notte l'Iran attacca Kuwait e Bahrain. In risposta ai raid americani precedenti, i militari statunitensi avevano distrutto almeno 4 velivoli senza pilota che l'Iran aveva lanciato verso lo stretto di Hormuz, colpite anche postazioni radar sull'isola di Kashm. Secondo Al Jazeera, Teheran ha chiesto a Washington lo scongelamento di metà dei suoi fondi bloccati dalle sanzioni. Un funzionario della Casa Bianca afferma che la nazionale iraniana di calcio ha ricevuto i visti per giocare le partite del mondiale negli Stati Uniti. Secondo fonti di Teheran, però, i documenti non sono stati concessi ad alcuni componenti dello staff. In Libano la tregua resta lontana. Netanyahu congela il voto sul cessate il fuoco dopo il no di Hezbollah. Il presidente Aoun avverte Teheran: non usateci come merce di scambio. I miliziani filo-iraniani pronti al ritiro, ma se lo fa anche l'IDF. Attacchi israeliani nel sud del Libano, in Cisgiordania, spari dell'esercito di Tel Aviv, ucciso un bambino di 7 mesi. Russia, Ucraina, gelo, Putin chiude a Zelensky e attacca l'Europa. La guerra continua. Domani il presidente ucraino a Londra vedrà Stormer, Merz e Macron. Nella notte intercettati 25 droni ucraini vicino San Pietroburgo, mentre un drone ucraino ha colpito Costanza in Romania ieri. Per Kiev è stato deviato da Mosca. La corrispondente.
3: La giornata, iniziata con uno spiraglio di pace, di possibile ritorno ai negoziati, è finita con un botta e risposta molto aspro tra Putin e Zelensky. Il leader ucraino, in una lettera aperta, aveva proposto un incontro con Putin per finire la guerra. Putin ha risposto: non vedo motivi per incontrare Zelensky, con queste iniziative cerca solo di fermare la nostra offensiva, ci incontreremo quando sarà stata raggiunta una soluzione. Comunque Putin l'ha ribadito sempre, vuole attenersi allo spirito di Anchorage, accordi discussi ormai quasi un anno fa con Trump in Alaska, che per gli ucraini assomigliano ad una resa. Il forum economico iniziato con i droni su San Pietroburgo finisce dunque con altri droni, uno anche deviato e finito in Romania e dunque in un paese dell'Unione Europea e della NATO, e con accuse incrociate. Zelensky infatti commenta lapidario: Putin ha scelto la guerra. Dal leader russo parole dure nei confronti delle leadership europee, che stanno gettando a suo dire sempre più paesi nel caos. Parole al miele invece nei confronti di Trump: se le elezioni le avesse vinte lui e non Biden, dice Putin, forse il conflitto in Ucraina non sarebbe scoppiato. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: Con la cronaca andiamo a Milano per la morte di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate alla stazione Certosa. La procura ha disposto il fermo di un 19enne di origine peruviana accusato di omicidio aggravato. Il giovane è uno degli 8 ragazzi perquisiti subito dopo l'omicidio e legati alle bande sudamericane. La strage dei migranti ad Amentolara, uccisi dopo una lite. Il paese vicino Cosenza si prepara alla manifestazione indetta da CGIL FLAI, la Federazione dei Lavoratori dell'Agroindustria.
4: Partirà dal centro di Amendolara nel pomeriggio alle 16.30 la manifestazione in difesa dei diritti dei lavoratori, un corteo organizzato dalla CGIL nazionale, manifestazione nata come reazione al rogo dei 4 braccianti arsi vivi lunedì dentro un minivan, uccisi perché hanno osato ribellarsi a 2 caporali pakistani di 31 anni, estremamente pericolosi, scrive il GIP del Tribunale di Castrovillari nell'ordinanza di convalida del fermo. Tanto pericolosi da reagire alla richiesta dei braccianti di un contratto vero e di una stanza più grande rispetto a quella dove dormivano in 10, uccidendoli, dando fuoco al minivan, tenendo le portiere chiuse. Hanno cercato di interrompere quella che era una schiavitù, i 4 migranti. Sono morti per le gravissime ustioni, hanno confermato ieri le autopsie. Promette però maggiori controlli in tutta Italia nel settore agricolo il ministro del lavoro Marina Calderone al termine di un vertice in prefettura a Reggio Calabria.
5: Partirà una campagna di ispezioni su tutto il territorio nazionale.
4: Anna Maria Caresta, GR1.
2: Palermo blindata per le nozze di Dua Lipa e Callum Turner. La popstar e l'attore britannico hanno inaugurato i festeggiamenti con una serata esclusiva. Oggi il momento clou a Villa Valguarnera, Bagheria, dove secondo indiscrezioni potrebbe esibirsi anche Elton John. Sport, tennis, Roland Garros, Scobolli sarà l'azzurro in finale. Arnaldi si ritira per un virus e nell'ultima gara l'italiano si sfiderà per il trofeo contro il tedesco Zverev. Calcio, il calendario della Serie A per i campioni d'Italia dell'Inter, subito derby con il Monza, la prima Genoa-Napoli, Torino-Milan e Frosinone-Juventus.
6: Radio 1 Sport.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Nuovi scambi di fuoco nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti colpiscono postazioni radar in Iran. I Pasdaran rispondono con attacchi contro paesi che ospitano basi americane.
3: Sirene d'allarme in Bahrain e Kuwait. 6 missili lanciati dai Pasdaran sono stati intercettati e uno ha mancato il bersaglio, dichiarano le forze armate statunitensi, che rivendicano di aver precedentemente colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Kesm, e affermano anche di aver abbattuto 4 droni d'attacco iraniani lanciati verso lo stretto di Hormuz. Il presidente Trump, in un'intervista a NBC News, dichiara che i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma che in definitiva non hanno altra scelta se non raggiungere un accordo con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra. Le forze armate statunitensi hanno completamente distrutto l'esercito iraniano, dice Trump, stimando che a Teheran sia rimasto solo il 21-22% dei missili originari e che la maggior parte delle fabbriche di droni, rampe di lancio e siti di produzione sia andata distrutta. Intanto Mohsen Rezaei, assistente militare della guida suprema iraniana, dichiara alla CNN che qualsiasi accordo di pace con gli Stati Uniti è subordinato allo sblocco di 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati da Washington. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: La guerra russa-ucraina. Dal forum economico di San Pietroburgo, Putin chiude alla richiesta di colloqui diretti di Zelensky. Vuole solo fermare la nostra offensiva, afferma il presidente russo, che attacca ancora i leader europei accusandoli di provocare il caos. Putin ha scelto la guerra, commenta Zelensky, che nel fine settimana vedrà Starmer, Merz e Macron. La premier Meloni non ha partecipato al vertice europeo in Montenegro per l'integrazione dei Balcani occidentali. Da Palazzo Chigi hanno fatto sapere che per il protrarsi della sua missione in Calabria, Meloni corram Marico ha deciso di non partecipare. Critiche dal PD, non sa come spiegare le posizioni diverse nel governo sull'Ucraina, l'accusa del 5 Stelle Conte. Amministrative, domani dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15 si vota per i ballottaggi. Al netto delle vittorie al primo turno restano da assegnare ancora 41 comuni sopra i 15.000 abitanti, 6 dei quali sono capoluoghi. Si tratta di Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. La cronaca, la svolta nell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne nato a Milano da una famiglia dell'Ecuador, accoltellato a morte la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Arrestato un 19enne di origini peruviane con l'accusa di omicidio aggravato. Altri 8 suoi coetanei sono stati perquisiti. Dopo il delitto, il padre della vittima aveva esplicitamente chiamato in causa le gang sudamericane della zona. La strage di Gran Montanari prenderà a fine mese a Sion il terzo interrogatorio in forma di confronto dei coniugi Moretti, cominciato ieri e che ha riservato delle sorprese.
4: Una nuova accusa per i coniugi Moretti, questa volta

0: però contabile, fiscale. E durante il terzo interrogatorio ai proprietari del Costellazione, dove si consumò la strage di Capodanno con 41 morti e 115 feriti, che la procuratrice di Sion contesta Jessica Moretti di aver falsificato la fattura dell'acquisto nel 2015 della famigerata schiuma fonoassorbente che secondo le ricostruzioni avrebbe causato l'incendio. Era grossolanamente modificata, spiega l'avvocato Alfredo Zampogna, presente in aula con altri 70 legali come prevede la legge elvetica.
1: Una fattura che riguardava il mercato tedesco, però con l'indicazione dell'IVA del mercato francese.
0: Jessica, nelle sue dichiarazioni spontanee, ha provato a difendersi: contro di noi solo falsità, ha detto, scatenando la replica immediata di Letizia, la madre di una vittima.
2: Ho bisogno di risposte e ho bisogno di capire lo stato d'animo di Jessica e Jacques Moretti.
0: Ad aggravare la posizione di Jessica poi alcune chat in cui indica come organizzare il corteo pirotecnico, le candele accese sopra le bottiglie e la consapevolezza del rischio che rappresentavano. Attenzione, scriveva, se finiscono sulla schiuma possono bruciare il locale. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Ora lo sport a partire dal tennis.
4: Sarà Flavio Cobolli a sfidare domani Alexander Zverev nella finale dell'Open di Francia. Il tennista romano si è qualificato senza giocare il match contro Matteo Arnaldi, quello che sarebbe stato un suggestivo derby italiano di semifinale sulla terra rossa del Roland Garros, è saltato a causa del ritiro del ligure fermato da un virus intestinale. Mi spiace molto, sono davvero impossibilitato a giocare, ha dichiarato proprio alla vigilia del confronto Arnaldi, abbracciato subito dopo dall'amico rivale Cobolli. Zverev si è invece qualificato superando in 4 set il ceco Mensik con il punteggio di 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. Oggi giorno di motori con le qualifiche in vista dei Gran Premi di Monte Carlo, Formula 1 con le Ferrari protagoniste ieri nelle prove libere, e di Ungheria, motomondiale con il leader della classifica Bezzecchi che ha conquistato la Q2 al Balaton Park. Giorgio Germanò, GR1.
3: Prossimo GR1 alle 7.
5: Renoir, i colori del giallo.

Da tre giorni e non sento i tuoi passi, sento solo il rumore dell'acqua che lava i ricordi senza mai cancellarli. Piove ormai da tre giorni, che a pensarci potrebbe piacermi se al posto dei lampi ora avessi i tuoi occhi per trovare quel poco di luce che riesce a

0: ore 7.
1: GR1.
2: Fuoco incrociato. Gli Stati Uniti colpiscono postazioni iraniane. I Pasdaran attaccano basi americane nel Bahrain e in Kuwait. Tregua lontana anche in Libano. Putin ha scelto la guerra, così Zelensky dopo la chiusura del leader russo alla proposta ucraina di colloqui diretti. Nella fine settimana il leader di Kiev incontrerà Starmer, Merz, Macron. L'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Certosa. C'è un fermo, un ragazzo di 19 anni. Il padre della vittima aveva accusato le gang sudamericane. Ancora qualche debole pioggia, ma torna il sole. Weekend con rialzo delle temperature, con picchi di 30 gradi al centro-sud. Tennis, salta in extremis il derby italiano nella semifinale del Roland Garros. Arnaldi si ritira un'ora prima della partita, fermato da un virus intestinale, e dà il via libera a Cobolli, che sfiderà Zverev. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra in Iran, ancora in stallo i negoziati per la fine del conflitto. Nella notte attacchi e contrattacchi nel Golfo Persico.
3: Squassano la notte i raid statunitensi e iraniani. Il comando centrale americano rivendica di aver colpito postazioni radar a Goruk e sull'isola di Gejm e di aver abbattuto 4 droni d'attacco iraniani lanciati verso lo stretto di Hormuz. La rappresaglia dei Pasdaran si scaglia contro Bahrain e Kuwait, che ospitano importanti basi statunitensi. 6 missili iraniani intercettati, uno finisce fuori bersaglio. Il presidente Trump dichiara alla NBC che i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma che in definitiva non hanno altra scelta se non raggiungere un'intesa con gli Stati Uniti per la fine della guerra. Abbiamo completamente distrutto l'esercito iraniano, dice Trump, stimando che a Teheran sia rimasto solo il 21-22% dei missili originari e che la maggior parte delle fabbriche di droni e rampe di lancio sia stata annientata. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi risponde al presidente libanese Aoun, che aveva chiesto a Teheran di smettere di usare il Libano come merce di scambio. Se foste una merce di scambio, dice Araghchi, avremmo raggiunto un accordo con gli Stati Uniti già da tempo. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: La guerra russo-ucraina. Da San Pietroburgo il presidente Putin chiude alla proposta di incontro di Zelensky. La corrispondente.
4: La giornata è iniziata con uno spiraglio di pace, di possibile ritorno ai negoziati, e finita con un botta e risposta molto aspro tra Putin e Zelensky. Il leader ucraino in una lettera aperta aveva proposto un incontro con Putin per finire la guerra. Putin ha risposto: non vedo motivi per incontrare Zelensky con queste iniziative, cerca solo di fermare la nostra offensiva, ci incontreremo quando sarà stata raggiunta una soluzione. Comunque Putin l'ha ribadito sempre, vuole attenersi allo spirito di Anchorage, accordi discussi ormai quasi un anno fa con Trump in Alaska, che per gli ucraini assomigliano ad una resa. Il forum economico iniziato con i droni su San Pietroburgo finisce dunque con accuse incrociate. Zelensky infatti commenta lapidario: Putin ha scelto la guerra. Dal leader russo parole dure nei confronti delle leadership europee, che stanno gettando a suo dire sempre più paesi nel caos. Parole al miele invece nei confronti di Trump: se le elezioni le avesse vinte lui e non Biden, dice Putin, forse il conflitto in Ucraina non sarebbe scoppiato. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: La premier Meloni non ha partecipato al vertice europeo in Montenegro per l'integrazione dei Balcani occidentali, in particolare del paese ospite dell'Albania. Un'assenza dovuta

0: UTA, fa sapere Palazzo Chigi, al protrarsi della sua missione in Calabria, critiche dalle opposizioni, mentre al centro del dibattito politico resta anche la gestione della crisi energetica.
1: Il caro energia rivendica la scelta di puntare sul nucleare, la maggioranza, Fratelli d'Italia in testa, soddisfatta anche assieme a Forza Italia per la flessibilità arrivata da Bruxelles. Vorrebbe di più la Lega, che per affrontare i costi eccessivi del carburante boccia i voucher e torna a chiedere la tassazione degli extraprofitti. Matteo Salvini:
2: sono convinto che il governo, e la Lega su questo sarà intransigente, chiederà agli istituti bancari un contributo alla crescita economica del paese.
1: Sul nucleare i dubbi del PD per i costi e soprattutto i tempi, la segretaria Elly Schlein:
3: pensiamo che sia una strategia dilatoria, mentre è innegabile che questo governo qui, per ragioni ideologiche, ha frenato molto sulla produzione delle rinnovabili, altrimenti in questi 4 anni di governo avremmo fatto più passi avanti.
1: PD che critica poi l'assenza di Meloni al vertice di Montenegro, non sa come spiegare le posizioni diverse nel governo sull'Ucraina, l'accusa del 5 Stelle Conte. Da Italia Viva Renzi rincara, Macron, Merz e Starmer non la considerano e lei da forfè. Gianluca Ruggirello, GR1.
0: Più spazio alle giovani generazioni, più dinamismo, le richieste che vengono dal convegno dei giovani imprenditori.
4: L'Italia deve dare motivo ai giovani per restare. Le nuove generazioni non possono più aspettare in panchina. Dal convegno degli imprenditori under 40 di Confindustria, in corso a Rapallo, arriva l'appello a spingere la crescita economica del paese mettendo al centro riforme e giovani. Ragazzi che oggi sono arrabbiati, bloccati, restituendo loro una promessa di futuro. Innanzitutto aumentando i salari. La presidente Maria Anghileri:
5: per facilitare la strada verso il salario competitivo per i giovani abbiamo una proposta da fare: fino a 1000 euro in più al mese nel primo anno di lavoro per un under 35. È un'esenzione IRPEF decrescente su 5 anni fino a 50.000 euro di reddito, dal 100% nel primo anno al 20% nel quinto.
4: Sempre per i giovani Anghileri propone una start tax, detassando per 5 anni chi investe in startup, una borsa per l'imprenditoria stile dottorato e un portale unico digitale che fornisca informazioni su incentivi e garanzie per far partire un'impresa. Gelsomina Testa, GR1.
0: Amministrative, domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 si vota per i ballottaggi. Al netto delle vittorie al primo turno restano da assegnare ancora 41 comuni sopra i 15.000 abitanti. 6 sono capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Il magistrato inadeguato non va colpito nel portafoglio ma nelle valutazioni sulla carriera. Il ministro della giustizia, intervistato da Repubblica, torna sulla responsabilità civile per le toghe. La bocciatura del referendum sulla giustizia non è stata una disfatta ma di certo una delusione, e sul caso del mancato arresto del generale libico al-Masri ribadisce: abbiamo rispettato le procedure. La cronaca con la strage dei migranti ad Amendolara. Il paese vicino a Cosenza si prepara alla manifestazione indetta dalla CGIL e dalla FLAI, la Federazione dei Lavoratori dell'Agroindustria.
6: Mai più è quanto chiedono la FLAI e la CGIL nazionale rispetto alla strage dei 4 braccianti avvenuta lunedì ad Amendolara, una strage in cui sono morti arsi vivi in un minivan 3 afghani e un pakistano. Partirà alle 16.30 dal centro del paese il corteo organizzato dalla CGIL nazionale. Sono stati uccisi i braccianti perché hanno osato ribellarsi a 2 caporali pakistani di 31 anni, estremamente pericolosi, scrive il GIP del Tribunale di Castrovillari nell'ordinanza di convalida del fermo, tanto pericolosi da reagire alle richieste dei braccianti di un contratto e di una stanza più grande di quella dove dormivano in 10, uccidendoli. Hanno cercato di interrompere quella che era a tutti gli effetti una schiavitù, i 4 migranti. Sono morti per le gravissime ustioni, hanno confermato ieri le autopsie. Nel comparto agricolo in tutta Italia da metà giugno ci saranno maggiori controlli, lo ha detto il ministro del lavoro Marina Calderoni.
7: Ciò che è reato va contrastato.
6: Anna Maria Caresta, GR1.
0: Immigrazioni e integrazione sono tra i temi che affronterà Papa Leone nel suo viaggio apostolico in Spagna, che inizia oggi. L'arrivo in una Madrid blindata previsto alle 10.30. 1,5 milioni i pellegrini attesi nella capitale iberica, 15 anni dopo la visita di Benedetto XVI.
8: La Spagna, paese laboratorio di dialogo e terra di grandi santi, è pronta ad abbracciare Leone XIV. Pace, disarmo, in un'epoca segnata da conflitti e migrazioni, sono alcuni dei temi al centro del quarto viaggio internazionale dall'inizio del pontificato. La Chiesa, ha ricordato il direttore della sala stampa vaticana Bruni, ha ancora molto da dire sia in un paese come la Spagna di antica fede ma fortemente secolarizzato, ma anche in Europa su temi come la difesa della vita e la famiglia. Per la prima volta un pontefice terrà un discorso nel Parlamento spagnolo. A Barcellona, il 10 giugno, centenario della morte di Antonio Gaudí, il Papa visiterà la Basilica della Sagrada Famiglia e inaugurerà la torre più alta dedicata a Gesù Cristo. Madrid intanto è pronta ad accogliere Leone XIV, come ci racconta Maria, 16 anni.
9: Siamo
8: molto emozionati per l'arrivo del Papa, aspettiamo di ascoltare le sue parole. Laura dice, la visita del Papa è un momento storico. Il primo appuntamento ufficiale, la visita di cortesia ai sovrani nel Palazzo Reale di Madrid. Di seguito l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. In serata Papa Leone presiederà una veglia di preghiera con i giovani in Plaza de Lima. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR1.
0: A Milano, svolta nell'omicidio del 22enne accoltellato a morte la sera del 26 maggio alla stazione Certosa.
10: C'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato a morte la notte tra il 26 e 27 maggio nella stazione Certosa, periferia nord di Milano. 19 anni, origini peruviane, residente a Canegrate, portato in serata in questura, il fermato ha numerosi precedenti per lesioni e rapina. Sarebbe stato lui a sferrare le coltellate che hanno ucciso Gianluca. La procura di Milano ipotizza nei suoi confronti l'omicidio aggravato. Altri 7 giovani residenti nell'Interland sono stati perquisiti e sentiti dagli inquirenti. A loro si è arrivati anche grazie all'analisi delle telecamere della stazione, considerata uno storico luogo di ritrovo delle pandillas milanesi come i Latin King. Non è ancora chiaro però se gli 8 facessero parte o meno di una gang organizzata. Quella notte Gianluca, il fratello e un amico sono stati circondati e aggrediti da un gruppo di coetanei, forse per uno scambio di persona. Da Milano per il GR1 Valentina David.
0: Il delitto di Garlasco. Dopo anni di silenzio, il fratello della vittima, Marco Poggi, torna a ribadire le sue convinzioni sull'amico Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia che lo accusa di omicidio. Sulla sua innocenza non ho cambiato idea, dice. Spero finisca questo gioco sulla vita di mia sorella. Sentiamo un passaggio dell'intervista rilasciata a Quarto Grado in cui parla dell'impronta 33 attribuita a Sempio.
11: Il mio convincimento che la verità è stata già accertata e il mio convincimento anche che credo veramente che Andrea Sempio sia estraneo. Ovviamente quando mi hanno mostrato questa impronta è stato un po' uno shock, no? Il fatto che la reputavano di Andrea Sempio, mi sembra impossibile sia stato lui. È ovvio che un'impronta insanguinata diventa difficile da spiegare.
0: La Corte d'Assise d'Appello di Torino ha assolto Macca, condannata in primo grado a 9 anni e 4 mesi per l'omicidio del padre. Per i giudici la ventenne ha agito per legittima difesa, quando il 1 marzo del 2024 ha ucciso il genitore per proteggere la madre e se stessa dalle sue violenze. Sentiamo il suo legale, Massimiliano Sfolcini.
12: Decisamente è stata fatta giustizia, questa ragazza non meritava quella sentenza di primo grado. La violenza domestica non si può gestire o trattare con gli strumenti che ordinariamente utilizziamo.
0: Meteo, fine settimana all'insegna della stabilità in gran parte del paese, con rialzo delle temperature che al centro-sud toccheranno i 30 gradi. Il capitano Valerio Cardinali dell'Aeronautica Militare.
13: Fine settimana con generali condizioni di tempo soleggiato sul paese, della nuvolosità solo lungo la dorsale appenninica con temporali tra Marche e Abruzzo e in area alpina e prealpina. Le temperature in lieve aumento per il centro-sud superiori ai 30 gradi. Nuovo aumento delle temperature per la giornata di domani, soprattutto al centro-nord, anche domani al bel tempo con instabilità solo a ridosso dei rilievi.
0: Nella pagina sportiva in primo piano motori e tennis al Roland Garros, Cobolli in finale domani senza giocare.
14: Colpo di scena nel pomeriggio di Parigi. Tutto sembrava pronto per il derby italiano di semifinale fra Arnaldi e Cobolli. In palio un posto nella finale del Roland Garros contro Zverev, qualificato dopo aver superato in 4 set Mensik con il punteggio di 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. E invece a poco più di un'ora dal confronto tutto italiano, Arnaldi ha annunciato il ritiro a causa di un virus intestinale e ha ricevuto subito dopo l'abbraccio da parte dell'amico rivale. Oggi la finale donne Di fronte la russa Mira Andreeva e la rivelazione del torneo, la polacca Maja Zaniska, e anche giorno di motori con le qualifiche in vista dei Gran Premi di Monte Carlo, Formula 1, con le Ferrari protagoniste ieri nelle prove libere, e di Ungheria, motomondiale, con il leader della classifica Bezzecchi che ha conquistato la Q2 al Balaton Park. Ieri intanto è stato comunicato il calendario della prossima Serie A di calcio. Confronti diretti fra squadre blasonate già dalla terza giornata. Giorgio Germano, GR1.
0: La musica con il momento d'oro di Shakira, un bagno di folla dopo l'altro. Dai, dai, go. Alla cerimonia d'apertura a Città del Messico l'11 giugno canterà per la prima volta dal vivo l'inno della Coppa del Mondo 2026, che la vedrà poi anche tra i protagonisti del primo show di metà partita del calcio, nella finale del 19 luglio con Madonna e i BTS. E poi a ottobre il più grande evento della carriera della cantante colombiana, 12 concerti a Madrid, dove verrà costruito appositamente lo Shakira Stadium, superato già il 500.000 di biglietti venduti. Sono le 7:14 minuti, la linea va ai GR regionali, poi Caffè Europa. Tra i temi di oggi, la guerra in Ucraina, la proposta di dialogo di Zelensky e il no di Putin. Cosa può fare l'Europa? Con Tiziana Di Simone e i suoi ospiti qui su Rai Radio 1. Restate al nostro ascolto. Prossimo appuntamento con il GR alle 8.
9: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
15: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
16: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
17: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
15: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
18: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Stati Uniti, Iran, notte di raid incrociati, Washington colpisce postazioni radar, Teheran risponde con missili su Kuwait e Bahrain, Israele e Libano, l'accordo non c'è. Mosca-Kiev, soluzione lontana, Putin dice no all'incontro con Zelensky che replica, ha scelto la guerra, il leader ucraino domani a Londra con Starmer, Macron, Merz. Giorgia Meloni non partecipa al summit sui Balcani in Montenegro, la premier era a Reggio Calabria, Palazzo Chigi, ritardo per una cerimonia, nessuna dietrologia, le opposizioni non sa come spiegare le posizioni diverse nel governo. No agli schiavi nei campi, no al caporalato. Ieri vertice in Calabria con la ministra Calderone per i 4 braccianti bruciati vivi perché chiedevano di essere pagati. Ispezioni per tutta l'estate. Nel pomeriggio manifestazione Fly CGL ad Amendolara. Porto Sant'Elpidio fermo, crolla una palazzina per una fuga di gas, un morto, 2 feriti. Si scava tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi. Ancora qualche nuvola e un po' di pioggia, ma poi bel tempo ovunque, weekend con temperature decisamente estive, con punte di 30 gradi al centro-sud. Palermo è qui la festa più glamour dell'anno, 3 giorni di musica, ballo e polemiche per il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner. 50 anni di carriera alla città eterna, tutta per il comandante. Vasco Rossi annuncia un evento epocale per il 2027, coinvolte almeno 500.000 persone. E 50 anni dopo, come Panatta, un romano in finale a Roland Garros. Niente derby azzurro in semifinale, Arnaldi si ritira per un virus, Cobolli passa il turno senza giocare, ora la sfida con Zverev. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra in Iran, i negoziati per la fine del conflitto arrancano ancora, mentre nel Golfo Persico è stata una notte di raid aerei, esplosioni, sirene d'allarme. In studio il punto con Cecilia Rinaldini.
3: Il comando centrale delle forze armate statunitensi rivendica di aver abbattuto 4 droni d'attacco iraniani diretti verso lo stretto di Hormuz, che rappresentavano una minaccia per il traffico marittimo, e di aver colpito postazioni radar nella Repubblica Islamica a Goruk e sull'isola di Ghejm per difendersi da ulteriori attacchi. Continuano dunque i lampi di guerra nel Golfo Persico, mentre non si registrano avanzamenti sul fronte diplomatico, nonostante gli annunci del presidente Trump che prometteva novità nel fine settimana. Intervistato dall'NBC, il capo della Casa Bianca dichiara che i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma che in definitiva non hanno altra scelta se non raggiungere un'intesa con gli Stati Uniti per la fine della guerra. Abbiamo completamente distrutto l'esercito iraniano, afferma Trump, stimando che a Teheran sia rimasto solo il 21-22% dei missili originari e che la maggior parte delle fabbriche di droni e rampe di lancio sia stata annientata. Nella notte non si è fatta attendere la rappresaglia dei Pasdaran rispetto ai raid statunitensi. Sentiamo il corrispondente da Istanbul.
4: La risposta dei Pasdaran agli attacchi americani su postazioni iraniane a Goruk e sull'isola di Ghejm nel Golfo Persico non si è fatta attendere. Prese di mira con il lancio di missili e droni basi degli Stati Uniti in Kuwait e Bahrain. Se Trump riprende i combattimenti, entra in un vicolo cieco, dichiara Mohsen Rezaei, consigliere militare della guida suprema Mojtaba Khamenei, che poi rivela: i negoziati sono in una fase di stallo perché gli Stati Uniti non vogliono sbloccare 24 miliardi di dollari di beni di Teheran congelati all'estero a causa delle sanzioni. L'Iran chiede lo sblocco di almeno metà dei beni al momento della firma del memorandum. E poi c'è la questione Libano, con il mancato cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Alle critiche del presidente Aoun ha risposto il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Parlano come se fossimo stati noi a bombardare, a far sfollare la loro gente. Pensi piuttosto a salvare il suo paese dal suo vero nemico. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
3: Sul fronte libanese, diversi morti negli attacchi israeliani,

0: Lanci di razzi e droni da Hezbollah nel nord di Israele, l'inviata.
1: Il premier israeliano Netanyahu toglie dal tavolo l'accordo di cessate il fuoco siglato con Libano a Washington dopo il no di Hezbollah a una tregua che non copra l'intero Libano e non imponga il ritiro di Israele. Proseguono gli ordini di sfollamento forzato nei villaggi anche a nord della linea del fiume Litani e nuovi bombardamenti su tiro nell'area dell'ospedale Jabal Amal, colpito in precedenza con vittime. Neanche Hezbollah ferma il fuoco, soprattutto nell'area del castello di Beaufort, preso dai soldati israeliani, e continua a rivendicare attacchi con missili e droni. 5 ambulanze della Croce Rossa, partite dai villaggi cristiani di Rmeishen Abel verso Beirut, non sono riuscite a evacuare i pazienti dalla zona occupata dall'esercito israeliano. L'ultimo convoglio umanitario a raggiungere il profondo sud il 25 maggio sotto le insegne del nunzio vaticano Monsignor Borgia. In Cisgiordania, soldati israeliani aprono il fuoco sull'auto di una famiglia a Hebron, uccidendo un bimbo di 7 mesi, Husam Abu Haikal, e ferendo i genitori. L'esercito ha aperto un'inchiesta. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
0: E andiamo in Russia. A San Pietroburgo si chiude il Forum Economico Internazionale dopo l'intervento del presidente Putin e intanto le ostilità con l'Ucraina non si fermano. La corrispondente da Mosca.
2: 25 i droni che sono caduti sulla regione di San Pietroburgo nella notte, mentre si chiude il Forum Economico Internazionale che viene chiamato la Davos russa. Ieri la giornata, iniziata con uno spiraglio di pace, è finita con un botta e risposta molto aspro tra Putin e Zelensky. Il leader ucraino in una lettera aveva proposto un incontro per finire la guerra. Putin ha risposto: non vedo motivi per incontrare Zelensky, cerca solo di fermare la nostra offensiva. E Zelensky commenta: risposta debole, Putin ha scelto la guerra. Bisogna aumentare la pressione su Mosca. Ai russi non sono piaciuti i toni del leader ucraino, le frecciatine sull'età di Putin al potere da 26 anni. Un colpo di scena ieri l'incontro a porte chiuse con l'amico ed ex cancelliere tedesco Schröder, che Putin aveva indicato come figura ideale di mediatore se ci sarà un negoziato con l'Europa. I toni di Putin restano molto duri quando parla di elite europee, che accusa di creare il caos con sanzioni che rappresentano, dice, un precedente pericoloso. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
0: Sulla guerra in Ucraina domani Starmer, Macron e Merz si incontreranno a Londra con il presidente Zelensky, mentre in Montenegro si è tenuto il vertice europeo sull'integrazione dei paesi dei Balcani occidentali. L'Italia assente, la nostra inviata.
3: Una questione di tempi, nessuna dietrologia. Giorgia Meloni era a Reggio Calabria e il protrarsi delle celebrazioni per i 212 anni della fondazione dell'Arma dei Carabinieri non le ha consentito di raggiungere in tempo il summit Europa-Balcani in Montenegro. Così fonti di Palazzo Chigi spiegano l'assenza della premier a Tivat, dove capi di Stato e di Governo si sono confrontati sul processo di allargamento dell'Unione, un percorso sostenuto dall'Italia che considera i paesi balcanici una cerniera tra Est e Ovest, un investimento per la stabilità e la sicurezza dell'intero continente. Principio condiviso anche dalla Presidente della Commissione europea, che ha indicato il Montenegro come prossimo paese ad entrare nell'Unione già nel 2028. Speriamo segua presto anche l'Albania, l'auspicio di Ursula von der Leyen. Non era nell'agenda ufficiale, ma si è parlato anche di Ucraina, la cui adesione è sostenuta dall'Italia, ma dopo l'ingresso dei Balcani. Domenica, a Londra, un vertice tra il Presidente ucraino e i leader di Francia, Germania e Gran Bretagna. Il 13 e 14 luglio, invece, i volenterosi si riuniranno a Parigi. Da Montenegro con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
4: L'assenza di Giorgia Meloni in Montenegro, criticata dalle opposizioni, al centro del confronto anche la gestione della crisi energetica.
5: Kiev, prima dovranno entrare nell'Unione Europea i Balcani, a cui abbiamo promesso un forte impegno, chiarisce il ministro degli esteri Antonio Tajani, che intanto guarda a un mercato unico dell'energia e alla proroga del taglio delle accise. Azzurri che con Fratelli d'Italia rivendicano la legge delega sul nucleare approvata alla Camera. Nicola Procaccini.
6: Abbiamo bisogno di un mix energetico che sia quanto più possibile vario di nostra sovranità. Dobbiamo ricominciare a produrre energia dall'interno.
5: La Lega esclude l'opzione voucher per i redditi bassi allo studio del governo, torna sugli extra profitti e auspica una risposta concreta da parte di Bruxelles sulla flessibilità. Sul nucleare, dubbi su cose tempistica, mentre non è stato fatto quasi nulla per le rinnovabili, replica la segretaria del PD Elly Schlein. Dem, che con le altre opposizioni criticano l'assenza della premier in Montenegro, non sa come spiegare le 3 posizioni diverse nel governo sull'Ucraina. Per Verdi Sinistra, Giorgia Meloni fa solo propaganda e Matteo Renzi afferma: Macron, Merz e Starmer non la considerano e lei fa l'offesa. Ed è 5 5 Stelle Giuseppe Conte rincara.
7: Ma è possibile, voglio dire, che l'Italia sia caduta così in basso e abbiamo ancora un presidente che parla di ritrovo della centralità, riconquista dell'autorevolezza?
5: Filippa Misano, GR1.
4: Torniamo a temi economici. Dal convegno dei giovani imprenditori di Confindustria in corso a Rapallo, l'appello a puntare sulle riforme e a investire sulle nuove generazioni per fermare la fuga dall'Italia. La proposta della presidente Maria Anghileri.
8: Per facilitare la strada verso il salario competitivo per i giovani abbiamo una proposta da fare. Garantirebbe fino a 1.000 euro in più al mese nel primo anno di lavoro per un under 35. È un'esenzione IRPEF decrescente su 5 anni fino a 50.000 euro di reddito, dal 100% nel primo anno al 20% nel quinto.
4: Attesa oggi in Gazzetta Ufficiale con un nuovo decreto interministeriale la proroga del taglio delle accise esteso fino al 4 luglio. Lo sconto sul gasolio dovrebbe passare da 12 a 10 centesimi, invariato a 6 invece quello sulla benzina. La misura dovrebbe rappresentare l'ultimo giro di sconti generalizzati, poi sarà la volta degli aiuti mirati chiesti dall'Unione Europea. E diversi temi tra guerra ed economia affrontati fin qui saranno approfonditi in inviato speciale in onda dopo il GR. La situazione in Ucraina tra il campo e il no di Putin a Zelensky, dal Libano senza tregua la storia di una famiglia sterminata in un raid israeliano e poi un viaggio tra le aziende in difficoltà per la crisi energetica. Elezioni amministrative domani dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15, urne aperte per i ballottaggi. Sono 41 i comuni sopra i 15.000 abitanti chiamati al secondo turno, 6 i capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna. Sono le 8:11 minuti, la cronaca con una notizia appena battuta dalle agenzie. Un'esplosione alle 5 di questa mattina ha distrutto una palazzina a Porto Sant'Elpidio sul litorale marchigiano. Lo scoppio, probabilmente causato da una fuga di gas, ha ucciso una persona, mentre altre due sono state trasportate negli ospedali di Fermo e Ancona. I vigili del fuoco stanno ancora scavando sotto le macerie per escludere la presenza di altre vittime. La strage dei braccianti ad Amendolara, proseguono le indagini mentre il paese vicino a Cosenza si prepara alla manifestazione dei sindacati. In studio Francesca Capannolo.
9: Sì, la manifestazione partirà alle 16:30 dal luogo della tragedia, il distributore dove i 4 braccianti sono stati uccisi. Lì sarà deposta una corona di fiori, poi il corteo si muoverà verso la piazza di Amendolara per interventi e momenti di riflessione. A scandire la mobilitazione sarà il grido mai più morti annunciate, diritti violati e persone calpestate per garantire cibo sulle nostre tavole, dice il segretario della FLAI CGIL Mininni. In piazza ci saranno esponenti del centro-sinistra e il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, con delegazioni di lavoratori provenienti da tutta Italia. Non sarà solo un modo per piangere le vittime, assicurano i sindacati. Andremo a pretendere risposte dalla politica. Misure concrete, rafforzamento dei controlli, contrasto al lavoro irregolare, politiche strutturali contro il caporalato. I tragici fatti scuotono la comunità di Amendolara. Sentiamo le voci dal territorio raccolte da Viviana Spinella.
10: Noi saremo, così come siamo sempre stati, in prima linea contro il caporalato e soprattutto contro tutti i sistemi illegali.
11: Siamo qui per essere vicini alle famiglie e naturalmente a questi poveri ragazzi senza libertà, senza diritti. È una tragedia che ha toccato veramente tutti quanti.
12: Questi ragazzi erano conosciuti. Si fa presto ad affezionarsi ad un viso, ad un'immagine, perché dopo 2-3 giorni diventa già familiare. I cittadini sono scossi.
9: Ieri in prefettura a Reggio Calabria il vertice con la ministra del lavoro Calderone, mentre prosegue l'inchiesta. I dettagli nel servizio di Anna Maria Caresta.
13: Sono morti per gravissime ustioni i 3 afghani e il pakistano che lunedì sono rimasti intrappolati dentro al minivan a cui 2 caporali hanno dato fuoco. Lo hanno confermato ieri le autopsie. Sono morti perché hanno alzato la voce la mattina con i caporali chiedendo un contratto vero. Sono stati uccisi perché non volevano più dormire in 10 dentro una piccola stanza, ma avevano di fronte, questo lo scrive il GIP del tribunale di Castrovillari nell'ordinanza di convalida dei fermi dei 2 31enni pakistani, accusati di omicidio per futili motivi con crudeltà e premeditazione, avevano di fronte due persone estremamente pericolose, due caporali appunto che non hanno esitato, poi passata qualche ora lunedì, a dare fuoco all'auto sulla quale erano i quattro braccianti. Un quinto si è salvato e ieri in prefettura a Reggio Calabria si è parlato proprio di come far rispettare le regole nel comparto agricolo in tutta Italia. Da metà giugno ci saranno maggiori controlli. Il ministro del lavoro Marina Calderone:
14: ciò che è reato va contrastato.
13: Anna Maria Caresta, GR1.
9: E adesso a Milano, dove c'è un secondo fermato nell'inchiesta sul caporalato nel cantiere del nuovo consolato statunitense. Si tratta di un 51enne indiano indicato dagli operai come il cane da guardia della multinazionale americana Kedel Construction e ritenuto dagli inquirenti il caporale operativo dell'organizzazione, che sfruttava lavoratori provenienti dall'India. Li avrebbe minacciati imponendo loro un versamento di 500 euro al mese per dormire e di altri 350 per il pranzo e la cena. Gli accordi prevedevano invece che vitto e alloggio fossero garantiti.
4: Grazie Francesca Capannolo. Le migrazioni, l'integrazione sono tra i temi del viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna. Alle 10.30 l'arrivo in una Madrid blindata, 15 anni dopo la visita di Benedetto XVI. Attesi 1,5 milioni di pellegrini. Tra gli eventi in programma l'incontro con i reali e la sera una veglia con i giovani in Plaza de Lima. Dopo Madrid, Prevost sarà a Barcellona e alle Canarie. Il delitto di Garlasco. Dopo anni di silenzio parla anche della nuova inchiesta che accusa Andrea Sempio, il fratello della vittima, Marco Poggi.
15: Il mio convincimento che la verità è stata già accertata, credo veramente che Andrea Sempio sia estraneo.
16: Una convinzione, quella dell'innocenza dell'amico Andrea Sempio, che Marco Poggi ha maturato seguendo i processi che hanno portato alla condanna di Alberto Stasi. Nella lunga intervista rilasciata a quarto grado, il fratello dichiara non nasconde lo stupore quando gli inquirenti gli hanno mostrato l'impronta 33.
15: È stato un po' uno shock il fatto che la reputavano di Andrea Sempio. Mi sembra impossibile sia stato lui. È ovvio che l'impronta insanguinata diventa difficile da spiegare.
16: Ma è soprattutto la ricostruzione della procura a non convincerlo.
15: Faccio fatica a trovarci una logica perché non c'era nessun contatto di Chiara con i miei amici, non li ricordo chiacchierare le volte che magari ci si è incrociati in casa.
16: Scettico anche sui soliloqui intercettati a Sempio, per gli inquirenti una sorta di confessione.
15: Non ci vedo l'interpretazione, a parte che non riesco proprio a sentire determinate parole.
16: Ma è soprattutto per la memoria della sorella uccisa che Marco Poggi chiede rispetto.
15: Le cose che mi hanno ferito di più alla fine sono quelle un po' che riguardano Chiara e il voler rovinare un po' il suo ricordo, le insinuazioni sulla sua doppia vita. Spero veramente che possa avere un po' di tregua anche lei.
16: Simone Zazzera, GR1.
4: Rai Radio 1, il meteo, ancora qualche instabilità con piogge temporali tra Marche, Abruzzo e sui rilievi alpini, ma sarà un fine settimana all'insegna del bel tempo su gran parte del paese, con temperature che toccheranno i 30 gradi, soprattutto al centro-sud. A Palermo, tra imponenti misure di protezione, proseguono i festeggiamenti per le nozze blindate tra Dua Lipa e Callum Turner.
17: Fotografia anni 60 con tavoli accanto ad auto d'epoca, sui cofani mazzi di fave freschi. I neosposi, la pop star Dua Lipa e l'attore Callum Turner, hanno accolto così ieri pomeriggio le oltre 200 ospiti della festa di nozze più glamour dell'anno nel centro storico di Palermo, tra via Sant'Anna e la Galleria d'Arte Moderna, tutto completamente blindato per l'occasione, e non sono mancate le proteste dei residenti. Abito bianco con strascico di piume per lei, completo beige e occhiali da sole per lui, braccialetti d'oro per tutti gli invitati, tra cui molti VIP. I festeggiamenti, conclusi con i fuochi d'artificio, sono andati avanti fino a tarda sera a Palazzo Gangi. Quartiere generale della tre giorni di eventi è il Grand Hotel Villa Igea e oggi a Villa Valguarnera a Bagheria. Gli sposi pronunceranno un sì simbolico dopo le nozze celebrate ufficialmente il 31 maggio a Londra, e tra un catering stellato non mancherà l'esibizione di Elton John, amico degli sposi. Maria Cristina Cusumano, GR1.
4: Taylor Swift torna al country per la colonna sonora di Toy Story 5. È uscito I Knew It, I Knew You, il brano scritto dalla pop star americana in omaggio a Jessie, la protagonista femminile.
18: Arriverà nelle sale il 18 giugno il quinto film della saga di Toy Story. Intanto Taylor Swift gli ha dedicato una canzone, tema principale della colonna sonora del film, un sogno diventato realtà. sono una fan di Toy Story da quando avevo 5 anni, ha scritto la cantante sui social. In un video anche le prove, Taylor Swift, bambina vestita da Jessie, vera protagonista di Toy Story 5, con il cappello rosso e gli stivali da cowgirl. I New Hit, I New You è la storia di due amici che si ritrovano dopo tanto tempo. Era il 1995 quando il film che ha segnato il passaggio storico dall'animazione disegnata a mano ai pixel generati al computer arrivò nelle sale americane. Nei suoi post Taylor Swift ringrazia Randy Newman per gli splendidi arazzi sonori intessuti nel corso degli anni, ma anche i protagonisti di Toy Story. Questi personaggi che ci hanno fatto ridere, ha scritto, e ci hanno aiutato a pensare oltre il cortile di casa per tutta la nostra infanzia. Timiso Ara Pinto, GR1.
4: Misteriosi videomessaggi, cartelloni con 5 facce di uno dei più grandi artisti italiani e infine i post sui social ieri sera hanno chiarito il giallo.
19: Voglio trovare un senso a questa sera.
4: Qualcuno lo ha già ribattezzato il Giubileo di Vasco. Saranno le più prestigiose location di Roma l'anno prossimo in primavera ad accogliere le celebrazioni dei suoi primi 50 anni di musica, rock, poesia. Tra gli appuntamenti in programma, scrive il comandante, un evento epocale che coinvolgerà oltre 500.000 persone. Sono le 8:20, Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Cacca, voi in regia Alessandro Pazienza e Francesco Paradisi, Sabrina Baldetti al microfono, buona giornata, buon ascolto, linea allo sport.
20: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
21: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
22: Dai, Scudo, non essere arrabbiato.
23: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
24: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
23: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
24: Come risparmia?
23: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
24: E i lavori?
23: Ma c'è Ristruttura Smart.
24: Così ti risparmi anche tu, eh?
23: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
25: Iperceramica.
26: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
27: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
26: E il signor Alessandro Volta?
28: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
26: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
29: Eurospin, la spesa intelligente.
30: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
31: Ok, e quindi?
30: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
31: Allora la risposta è MG.
30: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
32: Convenienza? Ma vai da Conad.
33: Via, via.
32: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
34: GR1 Sport.
35: 8:23, buongiorno da Giorgio Germanò. Il tennis in apertura, colpo di scena a Parigi, ha impedito la disputa del derby italiano nella semifinale del Roland Garros. Matteo Arnaldi si ritira per un virus e non può giocare la partita più importante della carriera, la semifinale Slam contro Cobolli. Arnaldi:
0: sono arrivato fino adesso, ho visto lui negli spogliatoi alle 6, proprio quando dovevo iniziarmi a preparare la prima partita, e ho capito che era impossibile per me, quindi gli ho detto che non avrei giocato questa. Fino a prima stavo cercando di trovare ogni soluzione possibile per provare almeno a scendere in campo, però abbiamo preso la scelta di non scendere in campo giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per come sono disidratato, di quanto ho mangiato e tutto, e né per lui.
35: Cobolli va ad allenarsi sul centrale. Domenica giocherà la finale del Roland Garros contro Zverev. Festeggia l'ingresso nei primi 10 giocatori del mondo. Cobolli:
1: sono sicuro che Matteo si riprenderà. Ha avuto una giornataccia. Mi dispiace per come ha vissuto questa semifinale. Noi non l'avrei mai augurato a nessuno. Sono anche contento di riuscire a giocare per la prima volta la prima finale Slam, e sono carico per farlo.
35: Il settimo giocatore italiano della storia ad entrare nella top 10, Flavio il Gladiatore, non ha nessuna voglia di fermarsi. Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
2: Oggi invece la finale donne, di fronte la russa Mirra Andreeva e la polacca Maja Saliska, arrivata in finale dalle qualificazioni. Parliamo adesso di calcio. La nazionale donne supera 3-0 la Serbia a Pisa e rimane in corsa per la qualificazione diretta al prossimo mondiale. Ieri intanto è stato comunicato il calendario del prossimo campionato di Serie A.
3: L'Inter è obbligata a fare il meglio possibile, parola di Beppe Marotta. Il presidente però non fissa un obiettivo particolare, anche se il principale resta il bis tricolore, e sarà il neopromosso Monza il primo ostacolo della lunga e difficile strada del campionato. Debutto casalingo anche per la Roma, all'Olimpico arriverà la Fiorentina. In trasferta invece il Napoli a Genova, il Milan a Torino, la Juve a Frosinone e il Como a Udine. A proposito, i lariani per i lavori allo stadio giocheranno lontano dal Sinigaglia le prime 3 partite. Alla terza e primi big match Inter-Napoli e Juventus-Milan. Questi due incontri si giocheranno anche alla terza di ritorno. Capitolo derby, quelli della Madonnina sono in programma il 1 novembre e il 14 febbraio, quello del Cupolone il 13 dicembre e il 18 aprile, e infine quello della Mole il 6 gennaio e il 4 aprile. Dulcis in fondo alla 36ª giornata, due partite che potrebbero decidere campionato e Champions, Juventus-Inter e Milan-Roma. Alessio Maldini, GR1.
2: Formula 1, la vigilia del Gran Premio di Formula 1 a Monte Carlo, ieri Ferrari brillanti nelle libere.
5: A Monte Carlo la gara si vince al 95% al sabato, perché i sorpassi sono un'utopia e partire davanti vuol dire ipotecare il successo. Brutalmente, se parti avanti puoi comunque perdere, ma se parti dietro non puoi davvero vincere. Premessa d'obbligo per chiarire che sì, lo stato di forma delle Ferrari, visto nelle libere, doppietta in entrambe le sessioni, può davvero far saltare il banco del Gran Premio più pazzo del mondo, anacronistica roulette che tanto più perde di significato concreto, tanto più acquisisce quella patina di fascino immortale. Hamilton il più veloce davanti a Leclerc, l'unico a tenere il passo delle rosse Verstappen, Mercedes indietro, Russell quarto, il leader del mondiale Antonelli quinto, McLaren disperse, Piastri settimo, il campione del mondo Norris appiedato da un guasto a inizio FP2. Alle 12.30 la FP3 per rifinire la costruzione della velocità, esercizio peculiare nel Principato. Alle 16 la fondamentale caccia alla pole, e occhio a non sbagliare, i muretti sono come le sirene di Ulisse, se t'avvicini troppo non ci sono tappi di cera che tengano, buttare il weekend può essere un attimo. Manuel Codignoni, GR1.
2: Qualifiche del motomondiale, Gran Premio di Ungheria sulla pista del Balaton Park. Ieri Bezzecchi, leader della classifica mondiale, ha conquistato la Q2. È tutto, grazie per l'attenzione e buona giornata.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto!
7: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
9: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su Conad.it. Cibu, cibu.
4: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
32: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
15: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
16: Onda Verde, viaggiare informati.
17: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 8:29 minuti. Andiamo in A22 Brennero Modena. Code per lavori allo svincolo per il
18: RAI Radio 1 Sport.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Il crollo avvenuto a Porto Sant'Elpidio vicino a Fermo. Due i nuclei familiari nella palazzina devastata da un'esplosione. Diamo la linea a Guido Maurino.
3: I soccorritori sono ancora al lavoro dopo l'esplosione di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano questa mattina all'alba. Il boato è avvenuto poco prima delle 6 del mattino. Una persona è morta. Si tratterebbe di un uomo di 47 anni che viveva in casa con i genitori. Il padre e la madre invece sono rimasti feriti e sono stati portati al pronto soccorso di Fermo. Al momento, dalle informazioni che abbiamo, non sarebbero in pericolo di vita. Nella palazzina viveva anche un'altra famiglia di due persone, fra cui un ragazzo che è stato estratto vivo dalle macerie e una donna. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro perché stanno cercando eventuali persone rimaste sotto le macerie, perché dopo l'esplosione la palazzina è parzialmente collassata. Riassumendo, al momento il bilancio dell'esplosione a Porto Sant'Elpidio è di un morto e tre feriti che non sarebbero in pericolo di vita. Per il momento da qui è tutto, vi restituisco la linea.
2: Nel Golfo Persico, attacco americano su postazioni radar iraniane a Goruk nell'isola di Keshm. Abbattuti 4 droni lanciati verso Hormuz. Teheran ha risposto con missili contro il Kuwait e il Bahrain, intercettati o caduti senza danni. Donald Trump concede altro tempo per arrivare ad un accordo, non l'hanno ancora fatto perché sono orgogliosi, afferma il presidente. Sul fronte libanese, almeno 21 morti negli attacchi israeliani di ieri, ancora lanci di ordini di Hezbollah contro il nord dello Stato ebraico. E ora la guerra russo-ucraina. Drone di Mosca su una stazione di servizio nella regione di Kherson, 2 morti e 9 feriti. Kiev lancia una nuova ondata di droni contro la regione di San Pietroburgo, dove oggi si chiude il forum economico internazionale. Putin ha scelto la guerra, così Zelensky ha commentato il no alla sua proposta di un faccia a faccia. Domani, per il leader ucraino, vertice a Londra con il premier Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. La cronaca con la strage dei migranti ad Amendolar. Arriva la risposta del governo, una campagna di ispezioni aggiuntive nel comparto agricolo su tutto il territorio nazionale, come annunciato al termine di un vertice in prefettura Reggio Calabria dalla ministra del lavoro Marina Calderone.
4: Ciò che è reato va contrastato e ci sono tutti gli strumenti da parte nostra, da parte del governo. C'è la massima fiducia nel risultato del lavoro della procura. Noi mettiamo come Ministero del Lavoro a disposizione anche delle procure, degli inquirenti, tutta la nostra forza e la nostra capacità ispettiva.
2: È il paese dove i migranti sono stati uccisi perché chiedevano condizioni di lavoro decorose, o meglio un lavoro retribuito, si sta preparando alla manifestazione indetta dalla CGIL e dalla FLAI, la Federazione dei Lavoratori dell'Agroindustria, che si svolgerà nel pomeriggio. Migrazione e integrazione sono tra i temi del viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna. Alle 10.30 l'arrivo in una Madrid blindata, 15 anni dopo la visita di Benedetto XVI. Attesi 1,5 milioni di pellegrini tra gli eventi in programma, l'incontro con i reali e la sera una veglia con i giovani in Plaza de Lima. Dopo Madrid, Prevost sarà a Barcellona e alle Canarie. Inseguirono e speronarono un'auto facendola ribaltare con il ferimento della famiglia che si trovava a bordo. I fatti risalgono al 27 aprile. Ora due giovani della provincia di Cagliari, appena maggiorenni, sono stati arrestati. Tra le accuse quella di tentato omicidio plurimo aggravato. Secondo quanto ricostruito, i due, in evidente stato di alterazione, avevano prima aggredito l'uomo che aspettava insieme alla moglie e i figli davanti ad una discoteca. Poi l'inseguimento in auto culminato nell'incidente. Meteo ancora instabilità con piogge temporali tra Marche, Abruzzo e sui rilievi alpini, ma sarà una fine settimana all'insegna del bel tempo su gran parte del paese, con temperature che toccheranno i 30 gradi, soprattutto al centro-sud. Lo sport, un virus ferma Arnaldi prima dell'atteso derby italiano. Cobolli dunque passa in finale senza giocare, domani sfiderà Zverev. Motori, oggi le qualifiche per il Gran Premio di Formula 1 a Monte Carlo e per il Moto Mondiale in Ungheria. In MotoGP, ieri protagonista Acosta.
5: Il Tiburon vuole azzannare tutti e prendersi la prima vittoria tanto inseguita. Pedro Acosta domina la prequalifica di Balaton rifilando distacchi siderali a tutti. L'inseguitore più vicino si ferma a 413 millesimi dalla KTM del 22enne di Mazarrón ed è Fabio Di Giannantonio. Il romano fatica più di altre volte, ma in extremis trova il giro giusto e si conferma migliore dei ducatisti. Poi ecco Aprilia, ma quella di Raul Fernandez, terzo, e non quella dei piloti ufficiali di Nuale, che guidano il mondiale. Sono comunque tutti e due in top ten, che poi è quello che conta il venerdì. Bezzecchi sesto, Martin nono. Nei 10 c'è anche la quarta e ultima Aprilia, quella di Ogura, qui.

0: Trento. Lo precede al Daguerre con la Ducati Gresini e Borgo Panigale ha una terza moto in Q2, quella di Marc Marquez, settimo ma brillantissimo su un amato circuito antiorario. Completano la top 10 Moreira, ottavo con la Honda, e Miller, decimo con la Yamaha. Sarà un fine settimana in salita invece per Bagnaia e Bastianini, 14° e 15° e quindi nella
1: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Papa Leone in volo per Madrid, da lì inizia il suo viaggio apostolico in Spagna. Nel tradizionale messaggio inviato in occasione della partenza, il presidente Mattarella

0: Pace nasce nei cuori, nessuno si rassegna alla guerra. Confido che il suo pellegrinaggio imprimerà un forte impulso, scrive ancora Mattarella, per recuperare il senso di comunità, di incontro e sostegno reciproco. L'arrivo di Prevost è previsto per le 10:30.
1: La Spagna, paese laboratorio di dialogo e terra di grandi santi, è pronta ad abbracciare Leone XIV. Pace e disarmo in un'epoca segnata da conflitti e migrazioni sono alcuni dei temi al centro del quarto viaggio internazionale dall'inizio del pontificato. La Chiesa, ha ricordato il direttore della sala stampa vaticana Bruni, ha ancora molto da dire sia in un paese come la Spagna di antica fede ma fortemente secolarizzato, ma anche in Europa su temi come la difesa della vita e la famiglia. Per la prima volta un pontefice terrà un discorso nel Parlamento spagnolo. A Barcellona, il 10 giugno, centenario della morte di Antonio Gaudí, il Papa visiterà la Basilica della Sagrada Famiglia e inaugurerà la torre più alta dedicata a Gesù Cristo. Madrid intanto è pronta ad accogliere Leone XIV, come ci racconta Maria, 16 anni.
2: Siamo
1: molto emozionati per l'arrivo del Papa, aspettiamo di ascoltare le sue parole. Laura dice, la visita del Papa è un momento storico. Il primo appuntamento ufficiale, la visita di cortesia ai sovrani nel Palazzo Reale di Madrid, di seguito l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. In serata Papa Leone presiederà una veglia di preghiera con i giovani in Plaza de Lima. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR1.
0: Nel Golfo Persico, attacco americano su postazioni radar iraniane a Goruk e nell'isola di Keshm, abbattuti 4 droni lanciati verso Hormuz. Teheran ha risposto con missili contro il Kuwait e il Bahrain, intercettati o caduti senza danni. Donald Trump concede altro tempo per arrivare a un accordo. Non l'hanno ancora fatto perché sono orgogliosi, ha affermato il presidente. Sul fronte libanese, almeno 21 i morti negli attacchi israeliani di ieri e ancora lanci di ordigni di Hezbollah contro il nord dello Stato ebraico. La guerra russo-ucraina, drone di Mosca su una stazione di servizio nella regione di Kherson, 2 morti e 9 feriti. Kiev lancia una nuova ondata di droni contro la regione di San Pietroburgo, dove oggi si chiude il forum economico internazionale. Putin ha scelto la guerra, così Zelensky commenta il no alla sua proposta di un faccia a faccia. Domani per il leader ucraino, vertice a Londra con il premier Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. In Italia ora con la cronaca e con la strage dei migranti ad Amendolara, una campagna di ispezioni aggiuntive nel comparto agricolo su tutto il territorio nazionale. È quanto annunciato al termine di un vertice in prefettura a Reggio Calabria dalla ministra del lavoro Marina Calderone. Il paese vicino a Cosenza intanto si prepara alla manifestazione indetta dalla CGIL e dalla FLAI, la Federazione dei Lavoratori dell'Agroindustria. A Porto Sant'Elpidio, nelle Marche, proseguono le ricerche della donna dispersa sotto le macerie della sua casa, crollata all'alba dopo un'esplosione.
3: I vigili del fuoco stanno cercando di farsi largo tra i detriti della palazzina crollata in via Trentino, a 2 passi dal lungomare di Porto Sant'Elpidio. L'esplosione alle 5:30 di questa mattina ha svegliato tutta la zona, danneggiando anche le case circostanti. Gli specialisti delle squadre USAR cercano una donna dispersa, spiega Donatello Di Marzo, a capo dei vigili del fuoco di Fermo.
4: Stiamo cercando l'ultima persona, che dovrebbe essere la mamma del ragazzo che abbiamo estratto vivo.
3: Prima di lui, i soccorritori avevano individuato altre 3 persone.
4: 2 ferite sono state portate subito via. Abbiamo trovato una persona deceduta.
3: La vittima è un uomo di 47 anni che viveva in casa con i genitori, sopravvissuti allo scoppio. Il più grave è stato trasferito in eliambulanza ad Ancona, l'altra in ospedale a Fermo. Entrambi non sono in pericolo di vita. Nella palazzina semidistrutta abitavano soltanto queste 2 famiglie. Sulle cause della tragedia Di Marzo non si sbilancia.
4: C'è stata un'esplosione verosimilmente di gas, di cui le origini non sappiamo ancora, perché ci sono comunque delle indagini in corso.
3: Simone Zazzera, GR1.
0: Sport, Formula 1, scattano alle 12:30 le ultime libere del Gran Premio di Monte Carlo, alle 16 le qualifiche per la gara di domani, dove Kimi Antonelli, leader della classifica piloti con 131 punti, proverà a consolidare il primato sul primo inseguitore, il compagno della Mercedes Russell, che ha 43 punti di distacco. Misteriosi video, messaggi, cartelloni con 5 facce di uno dei più grandi artisti italiani e infine i post sui social ieri sera hanno chiarito il giallo.
5: Voglio trovare senso questa sera.
0: Qualcuno lo ha già ribattezzato il Giubileo di Vasco, saranno le più prestigiose location di Roma l'anno prossimo in primavera ad accogliere le
6: Rai Radio 1 Sport.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

try.

0: ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Spingere sul negoziato per l'Ucraina, lo ha detto Papa Leone sull'aereo che lo ha portato a Madrid, dove è atterrato una trentina di minuti fa, prima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Bisogna spingere perché la violenza e la guerra abbiano una conclusione, ha aggiunto Prevost, interpellato sulla situazione dopo le prove di dialogo già fallite tra il presidente ucraino Zelensky e quello russo Putin. Il programma della prima giornata di visita, dopo l'accoglienza ufficiale da parte delle autorità spagnole, prosegue ora con la cerimonia di benvenuto al Palazzo Reale di Madrid. Nel Golfo Persico, attacco americano.

0: aerei intercettati o caduti senza danni. Donald Trump concede altro tempo per arrivare a un accordo. Non l'hanno ancora fatto perché sono orgogliosi, ha affermato il presidente. Sul fronte libanese almeno 21 i morti negli attacchi israeliani di ieri. In Italia ora con la cronaca e con la strage dei migranti ad Amendolara, dalla ministra Calderone l'annuncio di un nuovo impegno del governo nel comparto agricolo.
1: Una campagna di ispezioni aggiuntive nel comparto agricolo su tutto il territorio nazionale a partire da metà giugno. È la risposta del governo alla strage di Amendolara che arriva con l'annuncio della ministra del lavoro Calderone al termine di un vertice in prefettura a Reggio Calabria.
2: Ciò che è reato va contrastato e ci sono tutti gli strumenti da parte nostra, da parte del governo. C'è la massima fiducia nel risultato del lavoro della procura. Noi mettiamo a disposizione anche delle procure, degli inquirenti, tutta la nostra forza e la nostra capacità ispettiva.
1: C'è attesa intanto per la manifestazione che si terrà nel pomeriggio nella cittadina della strage. Il corteo organizzato dalla FLAI CGL partirà alle 16:30 proprio dal distributore dove i quattro braccianti sono stati uccisi. Lì sarà deposta una corona di fiori, poi si arriverà in piazza per interventi e momenti di riflessione. Alla mobilitazione sarà presente il segretario generale della CGL Maurizio Landini. Non sarà solo un modo per piangere le vittime, assicurano i sindacati. Andremo a pretendere risposte dalla politica, misure concrete, rafforzamento dei controlli e interventi strutturali contro il caporalato. Francesca Capannolo, GR1.
0: Incidente mortale nella notte a Brescello, nel Reggiano. Per cause ancora in corso di accertamento, un'auto ha investito due ragazzi a bordo di due biciclette. Nell'impatto uno dei due giovani, 19 anni, è morto. Il secondo, 18 anni, è rimasto ferito ed è ora ricoverato in ospedale. Alla guida dell'auto un uomo di 43 anni. E a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, nelle Marche, ancora in corso le ricerche dei vigili del fuoco per trovare un'anziana che risulta dispersa dopo il parziale crollo di una palazzina di due piani causato da un'esplosione, probabilmente da una bombola di gas. La deflagrazione ha causato un morto e tre feriti. Elezioni amministrative apriranno domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 le urne per i ballottaggi. 41 i comuni sopra i 15.000 abitanti chiamati al secondo turno, 6 i capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna, dove si vota in 148 comuni. Modificati per la prima volta geni di embrioni umani. L'esperimento in vitro che ha innescato anche riflessioni etiche è stato realizzato dai ricercatori della Columbia University per correggere difetti genetici alla nascita.
3: Per anni l'editing genetico degli embrioni è stato raccontato come una promessa sospesa tra fantascienza e medicina. Ora un nuovo studio aggiunge un tassello importante al dibattito. Non dice che modificare il DNA degli embrioni sia pronto per la clinica, ma suggerisce che potrebbe essere meno rischioso di quanto si pensasse. La tecnica usata, chiamata base editing, agisce sulle singole lettere del DNA ed è più raffinata del metodo precedente. Giuseppe Novelli, genetista dell'Università di Tor Vergata.
4: Tecnica migliorata dal punto di vista metodologico e tecnologico, tuttavia ancora siamo lontani da una possibile applicazione sull'uomo. I dubbi sono tanti, soprattutto la presenza di mosaicismo, cioè di cellule corrette e cellule non corrette. Dobbiamo ancora imparare molto sulla biologia dell'embrione.
3: Non mancano poi le questioni etiche, il timore che progressi di questo tipo possano accelerare la prevenzione delle malattie, all'idea molto più controversa di selezionare caratteristiche umane.
4: Queste fughe in avanti servono soltanto ad alimentare dibattiti, ancora dal punto di vista scientifico siamo lontani da una sua applicazione clinica.
3: Mauro Zanda, GR1.
0: Sanremo 2027, annunciate le date del festival targato Stefano De Martino. Dal 16 al 20 febbraio le ha comunicate lo stesso direttore artistico con un video sui
5: Rai Radio 1 Sport.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai, sai. Walk con

0: 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Alice Andreoli. Continuano a soffiare venti di guerra nel Golfo Persico, mentre non si registrano progressi sul fronte diplomatico, nonostante gli annunci del presidente Trump che prometteva novità nel fine settimana.
3: Mentre si continua a trattare, l'esercito americano nella notte attacca postazioni radar di sorveglianza costiera iraniana a Gurukh sull'isola di Geshm. Inoltre, il comando centrale statunitense su X conferma di aver abbattuto 4 droni d'attacco iraniani lanciati verso lo stretto di Hormuz. Poco dopo, lo stato maggiore delle forze armate del Kuwait annuncia che le difese aeree stanno respingendo attacchi ostili di droni e missili. Le sirene degli allarmi antiaerei vengono attivate anche in Bahrain e i voli, come in Kuwait, temporaneamente sospesi. I Pasdaran annunciano di aver attaccato basi nemiche nella regione del Golfo. Sul fronte diplomatico, i negoziati sono in una fase di stallo, dichiara Rezaei, consigliere militare della guida suprema Khamenei, perché l'America blocca i beni congelati iraniani e Trump deve sbloccare la situazione. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo perché sono forti e orgogliosi, ma non hanno scelta, sottolinea Trump. Aggiunge, hanno ancora il 21-22% dei loro missili e conclude, il Vietnam è durato 19 anni, intanto il Pentagono è innalzato al massimo livello il grado

0: Carbonaglia, GR1.
1: In Libano uccisi soldati dell'esercito regolare in un raid israeliano, lo affermano le forze armate di Beirut, parlando di un attacco barbaro contro un veicolo militare sulla strada nel sud del paese. Ieri 21 morti in diversi attacchi israeliani e in Cisgiordania a Hebron il funerale del neonato palestinese di 7 mesi ammazzato ieri da un soldato di Tel Aviv che ha aperto il fuoco contro la macchina guidata dal padre del bambino. E ha espresso preoccupazione per il Libano Leone XIV, arrivato in mattinata a Madrid, dove è stato ricevuto dai reali di Spagna e dal premier Sanchez. In Iran non è una guerra giusta, ha anche detto il pontefice ai giornalisti a bordo dell'aereo papale, prima della partenza per il viaggio apostolico in Spagna. Consueto scambio di messaggi tra Leone XIV e il presidente della Repubblica. Prego per il bene e la prosperità dell'Italia, ha scritto Prevost a Mattarella, che nel ringraziare il Papa sottolinea come non bisogna rassegnarsi alla guerra. Cordoglio della premier Meloni per la tragica esplosione che ha fatto crollare una palazzina di 2 piani a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo, nelle Marche. Un 47enne è morto e 3 persone sono rimaste ferite, mentre sono ancora in corso le ricerche dell'anziana che risulta dispersa. La deflagrazione è probabilmente da attribuire a una bombola di gas. L'omicidio in stazione a Milano, identificati altri componenti della gang che ha ucciso il 22enne Gianluca Ibarra Silvera, pugnalato la sera del 26 maggio scorso alla stazione Certosa, e c'è un secondo fermo.
2: Ha 20 anni anche lui, di origine peruviana. I PM milanesi hanno firmato un provvedimento di fermo, il secondo in 24 ore. Gli agenti della squadra mobile lo cercano ovunque, potrebbe trovarsi all'estero, forse in Spagna. Un coetaneo è stato invece bloccato ieri con l'accusa di aver sferrato i fendenti fatali che hanno ucciso Gianluca. Alle spalle numerosi precedenti penali, un'espulsione sospesa, nella sua abitazione i vestiti sporchi di sangue. Altri 7 giovani sono indagati. Le immagini immortalate dalle videocamere della zona hanno permesso di risalire alla loro identità. Secondo una prima ricostruzione, il gruppo avrebbe preso di mira la vittima, suo fratello, un 32enne, mentre in stazione attendevano il treno per tornare a casa. Gli insulti, i lanci di bottiglie, la fuga. Gianluca cade a terra tra le traversine del binario 6, accerchiato, viene accoltellato. Proseguono i controlli a tappeto nella periferia nord di Milano, perquisizioni in diverse abitazioni. Chi indaga vuole capire il reale movente del delitto, che potrebbe non essere solo una rivalità tra bande. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Ad Amendolara, Cosenza, nel pomeriggio la manifestazione contro il caporalato, lo sfruttamento del lavoro organizzata dalla CGIL. Aderiscono numerosi esponenti politici e sindaci della zona che hanno indetto un lutto cittadino collettivo per il giorno dei funerali. Il corteo partirà dalla stazione di servizio in cui lunedì scorso sono stati bruciati vivi 4 braccianti, fermate per la strage 2 persone, 2 presunti caporali accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Oggi è attesa la nuova proroga del taglio delle accise, lo sconto dovrebbe valere fino al 4 luglio con una durata maggiore rispetto a quanto inizialmente previsto. Il gasolio comprensivo di IVA dovrebbe scendere da 12,2 a 9,7 centesimi al litro, mentre la benzina dovrebbe restare sugli attuali 6,1 centesimi al litro. Scoperto in Cina un nuovo dinosauro parente del Velociraptor.
3: Ha vissuto nel Cretaceo inferiore, ossia 120 milioni di anni fa. Il suo nome è Jian Changmaensis. A scoprirlo è stato un team di ricercatori internazionali in un sito del nord-ovest della Cina. Gli scienziati, esaminando a lungo i resti fossili, sono arrivati alla conclusione che appartiene ad una specie nuova, cioè non osservata e classificata in precedenza, di Microraptor, dinosauro di piccole dimensioni che può essere considerato un parente stretto del più conosciuto velociraptor. Velociraptor, reso famoso dal film Jurassic Park. Era coperto di piume, aveva un'apertura alare di poco superiore al metro ed era alto all'incirca come un Barbagianni. Ma non poteva volare, planava da un albero all'altro per cacciare gli uccelli dei quali era un vorace predatore. Federico Fanti, paleontologo dell'Università di Bologna.
4: È esistito un momento nella storia dell'evoluzione in cui i dinosauri e i primi uccelli, quelli che conosciamo bene ancora oggi, sono vissuti insieme, destinati da un punto di vista evolutivo a separarsi.
3: Daniele Morgera, GR1.
1: Sport MotoGP in Ungheria, da poco concluse le qualifiche della classe regina del motomondiale. Scopriamo chi partirà in pole position alle 15 nella sprint race.
5: 76esima pole in carriera per Marc Marquez.

0: Che a Balaton ritrova un circuito antiorario e torna davanti a tutti. Prima fila tutta spagnola perché accanto al 9 volte ritardo della Ducati ci sono Acosta e Aldeguer. Pedro con la KTM si ferma a 53 millesimi dall'asso di Cervera. Fermin con la Ducati Gresini è staccato di 3 decimi e mezzo. Seconda fila tutta tricolore con le Ducati di Gianantonio e Bagnaia, bravo a superare le forche caudine della Q1, a precedere l'Aprilia del leader iridato Marco Bezzecchi, che si mangia le mani per un errore nel T4 dell'ultimo time attack. La pole era fuori portata, ma la prima fila no. Di positivo per il riminese c'è però che il compagno di squadra Jorge Martin, primo inseguitore nella classifica mondiale, partirà dopo di lui, in ottava piazza, a chiudere un tris di moto di Noale con Raul Fernandez settimo, che precedono Luca Marini con la Honda nono. Luca Cesaretti, GR1.
1: Sanremo 2027, annunciate le date del festival targato Stefano De Martino. Al 20 febbraio le ha comunicate lo stesso direttore artistico con un video sui social corredato dalla colonna sonora di una delle canzoni più famose passate dall'Ariston, quella Vita spericolata di Vasco Rossi, che si classificò per La Verità penultima e che oggi trova posto tra i capolavori della musica italiana. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 come sempre alle 13 e a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
2: Rai Radio 1 Sport.

0: 13.
1: GR1.
0: La visita in Spagna di Leone XIV. In Iran non è una guerra giusta, preoccupato sia per il Libano che per l'Ucraina e sugli abusi del clero, Prevost dichiara, sono una ferita ancora aperta. Washington e Teheran vicine a un accordo, sostiene l'Agenzia per il Nucleare, ma ancora raid incrociati, solo alcuni membri della delegazione iraniana ottengono i visti necessari per partecipare ai mondiali di calcio. Beirut, Hezbollah pronti al ritiro, se lo fa anche Tel Aviv, in Cisgiordania, il funerale del neonato rimasto ucciso negli attacchi israeliani. Da quel giorno non lavoriamo più, aiutateci, così i colleghi dei quattro baraccianti uccisi ad Amendolara, manifestazione della CGIL, nei prossimi mesi controlli straordinari in agricoltura, nostra intervista alla ministra Calderone. Crolla una palazzina nel Fermano dopo un'esplosione, una vittima, diversi feriti, una donna dispersa, cordoglio di Giorgia Meloni. Sanremo, il prossimo festival sarà dal 16 al 20 febbraio, l'annuncio sui social di Stefano De Martino sulle note di una vita spericolata. Sport, si accende il weekend dei motori, Marquez conquista la pole del GP d'Ungheria, fra poco la Formula 1 con le qualifiche sul circuito di Monte Carlo. Tennis, 24 ore alla finale del Roland Garros tra Cobolli e Zverev per il titolo femminile. Oggi in campo la polacca Swiatkowska e la russa Andreeva. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. In apertura la visita del Papa in Spagna, prima della partenza consueto scambio di messaggi con il Presidente della Repubblica. Prego per il bene e la prosperità dell'Italia, scrive Leona Mattarella. Non bisogna rassegnarsi alla guerra, afferma il Capo dello Stato che aggiunge, come lei ci ha spesso ricordato, la pace nasce nei cuori di ciascuno. Temi sui quali è tornato lo stesso Leone conversando con i giornalisti sul volo verso

0: Dopo 15 anni dunque un pontefice torna in Spagna. All'aeroporto di Madrid Leone è stato accolto dai reali e dal primo ministro Sanchez, poi scortato dalla Guardia Reale a cavallo ha raggiunto il Palazzo Reale. Lungo il percorso è stato salutato con grandissimo entusiasmo dalla folla. Nella Plaza de Armas, sempre a Palazzo, la cerimonia di benvenuto accanto al Papa c'erano ovviamente i reali. Durante il volo, come avete detto voi, che lo ha portato qui in Spagna, a Madrid, Papa Leone ha parlato con i giornalisti e ha detto di essere felice per questo viaggio, per annunciare la fede e salutare la società, perché ha sottolineato la Chiesa ha un messaggio per tutti e arriva in un paese, diciamo, che ha subito una grande secolarizzazione. Noi l'abbiamo sempre definita la cattolicissima Spagna e quindi sentiremo anche nel corso di questo discorso, e ve ne renderemo conto più avanti, cosa il Papa avrà da dire al paese. Poi durante il volo ha detto anche, ha messo in primo piano i conflitti in Iran. Ha affermato non è una guerra giusta, è una teoria che viene da quando non c'erano le armi che abbiamo oggi. In Ucraina bisogna promuovere anche il negoziato, la situazione in Libano è complessa. Leone dice di essere ancora in contatto con i leader religiosi del paese dei ceri, ancora c'è il dramma degli abusi del clero qui in Spagna, è una ferita ancora aperta, ha sottolineato il pontefice. Alcune vittime, ma è impossibile vederle tutte. Per il momento da Madrid è tutto, con Luciano Pecoraro, linea allo studio.
1: E grazie a Francesca Paltracca. Veniamo dunque al conflitto nel Golfo Persico. Continuano gli scontri mentre non si registrano progressi sul fronte diplomatico, nonostante gli annunci del presidente Trump che prometteva novità nel fine settimana. Washington e Teheran sono vicini a un accordo, sostiene il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ma l'Iran accusa l'AIEA di creare ambiguità sul programma nucleare di Teheran. Il servizio.
2: Ancora attacchi e contrattacchi nella notte nel Golfo Persico. L'esercito americano colpisce postazioni radar di sorveglianza costiera iraniana a Guruk e sull'isola di Geshm. Poi conferma su X di aver abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso lo stretto di Hormuz. Poco dopo, l'esercito del Kuwait annuncia che le sue difese aeree stanno respingendo attacchi di droni e missili. Le sirene degli allarmi antiaerei vengono attivate anche in Bahrain e i voli, come in Kuwait, temporaneamente sospesi. I Pasdaran fanno sapere di aver attaccato basi nemiche nella regione. I negoziati sono in una fase di stallo perché, dichiara Rezaei, consigliere militare della guida suprema Khamenei, l'America blocca i nostri beni congelati e Trump deve fare qualcosa. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo perché sono forti e orgogliosi, ma non hanno scelta, sottolinea Trump. Aggiunge che hanno ancora il 21-22% dei loro missili e conclude: il Vietnam è durato 19 anni, io sono al terzo mese. Il Pentagono, intanto, ha innalzato al massimo livello il grado di minaccia per l'intensificarsi delle attività di spionaggio di Tel Aviv nei confronti di Washington, secondo quanto riferiscono alla NBC diversi funzionari statunitensi. Marco Barbonaglia, GR1.
1: E tra Stati Uniti e Iran, braccio di ferro anche sulla concessione dei visti per i mondiali di calcio. A una settimana dall'inizio del torneo, la Casa Bianca fa sapere che i calciatori della nazionale di Teheran hanno ottenuto i permessi per entrare in territorio americano. L'ambasciata iraniana in Turchia tuttavia replica che sono stati negati i visti a gran parte dello staff. Un atteggiamento discriminatorio, si legge in un post, che impedisce ai giocatori di partecipare in condizioni normali. In Libano un raid israeliano ha ucciso diversi soldati. Hezbollah è pronta al ritiro, se lo farà anche Tel Aviv, fa sapere Beirut. E in Cisgiordania, a Hebron, il funerale del neonato palestinese ucciso ieri da un soldato di Tel Aviv, l'inviata.
3: 3 soldati libanesi, uno era un generale, uccisi in un raid israeliano sulla strada tra Nabatieh e Marjayun. 6 morti in un bombardamento a Saksakieh, nel sud. L'esercito libanese dovrebbe essere perno dei piani del dopoguerra in Libano. Il presidente del Libano Aoun condanna. Appena ieri aveva difeso l'accordo di cessate il fuoco siglato 3 giorni fa a Washington con Israele. E dopo il rifiuto di Hezbollah di accettarlo, ha attaccato l'Iran. Non usi il Libano come merce di scambio con gli Stati Uniti, aveva detto. L'esercito israeliano dichiara che i soldati libanesi sono stati uccisi per errore. Il loro mezzo si trovava in una zona di combattimento attiva. Ma si riaccende anche la Cisgiordania palestinese. 9 feriti in un attacco dei coloni a Hawara. E a Hebron è stato appena sepolto il piccolo Sam Abu Akli, 7 mesi, ucciso dal fuoco dei soldati israeliani mentre era in braccio alla madre, ferita nell'auto che il padre stava guidando e che si era fermata al loro alto. L'esercito israeliano ha aperto un'inchiesta. Hebron, Lucia Goracci, GR1.
1: Elezioni domani in Armenia, la Repubblica del Caucaso Meridionale, ex Unione Sovietica, voto cruciale per il paese tradizionalmente.

0: ed economicamente legato alla Russia, ma con un percorso politico e di democratizzazione che guarda l'Unione Europea e agli Stati Uniti. Mosca nei mesi scorsi aveva avvertito l'Armenia che l'avvicinamento all'Europa avrebbe comportato gravi danni economici. Restano in stallo i negoziati tra Russia e Ucraina dopo che Putin ha respinto la proposta di Zelensky di un faccia a faccia. E domani a Londra il vertice cosiddetto E3 con i leader di Regno Unito, Francia e Germania, a cui parteciperà anche il presidente ucraino. La corrispondente.
1: Un incontro che punta a ridefinire la strategia europea. Al centro del tavolo c'è l'ultima mossa di Kiev, la lettera aperta inviata da Zelensky a Putin per proporre un cessate il fuoco e un incontro in terra neutrale. Una mossa per ottenere una risposta che puntualmente è arrivata. Il Cremlino ha liquidato la missiva come maleducata e il bilaterale come inutile. La lettera è diventata il perfetto trampolino di lancio politico per il vertice di Londra, che deve servire a concordare una strategia comune europea per i prossimi passaggi. Per questo l'incontro di domani sera ha un peso politico significativo. Con Donald Trump distratto da altre crisi internazionali, notano i commentatori, Starmer, Macron e Merz intendono fare blocco unico. L'obiettivo è dimostrare che l'Europa può guidare la strategia diplomatica sfruttando gli ultimi sviluppi sul campo per creare una reale finestra di trattativa. La sfida di Londra serve anche a capire se l'asse europeo ha la forza e la compattezza necessarie per costringere Putin a sedere al tavolo. Da Londra, Natalia Auges per il GR1.
0: Questa Radio 1, sono le 13:09, resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. E quanto risulta dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale che proroga gli sconti, che scattano da domani fino al 3 luglio. La politica, l'emergenza energetica e le tasse sono al centro del confronto tra gli schieramenti.
2: Nel lungo periodo il nucleare, nel breve il taglio delle accise. La maggioranza rivendica le scelte del governo sull'energia e sottolinea con Fratelli d'Italia priorità aiutare i cittadini.
3: Mentre la sinistra continua a proporre nuove tasse, il governo Meloni e Fratelli d'Italia lavorano per alleggerire il peso del caro energia sulle famiglie e sulle imprese.
2: Sulla stessa lunghezza d'onda Maurizio Lupi, Noi Moderati. La sinistra ripropone la patrimoniale quando servono invece lavoro e crescita. E se Matteo Salvini rilancia sugli extraprofitti, frena Forza Italia. No a prelievi forzosi, sia a contributi volontari. Roberto Vannacci accoglie 4 nuovi deputati e un europarlamentare in futuro nazionale sulla legge elettorale avverte. Deve avere le preferenze. Dal centro-sinistra il PD chiede il ritiro dell'emendamento al decreto 1° maggio, così si agevolano i contratti pirata. Tiene ancora a banco la patrimoniale dopo che la segretaria Schlein ha spiegato come non sia tra gli argomenti condivisi nel programma. Adesso non c'è, ma se ne discuta, replica da VS Nicola Fratoianni.
4: Redistribuire la ricchezza, ricostruire giustizia dal punto di vista della distribuzione della ricchezza è fondamentale.
2: Millionaire tax per i paperoni, giusto e urgente anche per i 5 Stelle. Progressisti uniti infine nel criticare l'assenza della Premier in Montenegro. Con Meloni, Italia da protagonista comparsa, sottolinea Italia Viva. Daniele Petraroli, GR1.
0: Confindustria respinge l'accusa di essere politicamente schierata. Dal convegno dei giovani imprenditori a Rapallo, il presidente Emanuele Orsini rivendica la sintonia con le analisi della Banca d'Italia e con i richiami del Quirinale, sottolineando che l'associazione non sostiene alcuna parte politica. In vista delle prossime scadenze elettorali, Orsini assicura che Confindustria non si farà tirare per la giacca, chiedendo ai partiti più coraggio nelle scelte economiche e industriali. Elezioni amministrative domani e lunedì, ballottaggi dei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. Tra loro 6 capoluoghi di provincia, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Urne aperte per oltre 1 milione di elettori dalle 7 alle 23 domani e dalle 7 alle 15 lunedì. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna. La strage di Amendolara nel pomeriggio, manifestazione della CGIL nel comune cosentino, dove lunedì scorso 4 braccianti in un minivan sono stati arsi vivi dai loro caporali pakistani. Lavoro nero e caporalato alimentano un giro d'affari da 77 miliardi di euro all'anno, secondo un'analisi della CGIA di Mestre. Il sommerso è diffuso in misura preoccupante non solo al sud ma anche al centro-nord. E la ministra del lavoro Marina Calderone ha annunciato una campagna di ispezioni aggiuntiva. L'abbiamo intervistata.
5: Oltre alle centinaia di controlli che vengono svolti giornalmente su tutto il territorio nazionale, nei prossimi mesi partirà la campagna straordinaria di controlli in agricoltura su tutto il territorio nazionale. Lo scopo è certamente quello di evidenziare che il settore è caratterizzato da una larghissima maggioranza di aziende che operano correttamente.
6: La terribile morte dei braccianti ad Amendolara riaccende il faro sul caporalato e sul lavoro nero che fruttano oltre 77 miliardi l'anno.
5: La lotta al sommerso e al caporalato sono una priorità per il governo, che su questo mette in campo non solo le forze ispettive ma anche l'azione legislativa. A chi denuncia di essere vittima di caporalato e di sfruttamento offriamo protezione, offriamo l'assegno di inclusione per poter avere un supporto e un sostegno economico e l'inserimento in percorsi di riaccompagnamento a un lavoro regolare e ben pagato.
6: Paola Bonanni, GR1.
0: E va avanti l'inchiesta sulla morte dei quattro braccianti che sarebbero stati uccisi perché si ribellavano alle condizioni di vita indigenti a cui li costringevano i loro aguzzini.
2: Nella casa dei due arrestati, i caporali della strage di Amendolara, a Villa Piana, sempre nel Cosentino, poco distante dalla stazione di servizio dove sono stati uccisi i quattro braccianti. Ci vivono in 15, dal Nepal, Afghanistan, materassi a terra.
7: No working. We need help and we want to job also, if possible to give job.
2: Dal giorno dell'incidente non lavoriamo più, abbiamo bisogno di aiuto, dicono. A una condizione però, non vogliamo più lavorare con i pakistani. Sono pericolosi, ce lo ripetono più volte, abbiamo paura adesso.
7: They are dangerous person.
2: Ci mostrano la stanza dove dormiva uno degli arrestati. È l'unica con un solo letto. Ci prendeva e ci portava nei campi, spiegano. Non sappiamo il perché dell'uccisione, dicono. Le vittime, quattro bravi ragazzi. Intanto l'inchiesta prosegue. Ieri l'autopsia, tutti morti carbonizzati. Oggi la manifestazione contro il caporalato organizzata dalla CGIL. Ci sarà il segretario Maurizio Landini, ma anche la politica, PD, AVS e 5 Stelle. Da Villa Piana per il GR1, Francesco Salvatore.
0: Cordoglio della Premier Giorgia Meloni per le vittime del crollo di una palazzina all'Alba, Porto Sant'Elpidio, fermo nelle Marche, un morto e tre feriti dell'edificio abitato da due nuclei familiari, crollato forse a causa di una fuga di gas, e si cerca ancora un'anziana dispersa.
8: Droni, cinofili e scavatori. I soccorritori ora scavano anche a mani nude per individuare tra le macerie Ettorina Paccapelo, la novantenne che manca all'appello e che respira con l'ausilio di bombole d'ossigeno. Suo figlio di 60 anni è stato estratto vivo e portato in ospedale. Un boato spaventoso ha squarciato il silenzio dell'alba di Porto Sant'Elpidio. Il crollo di una palazzina vicina al lungomare ha ucciso Giuseppe Pieroni, 47enne informatico, contitolare di una piccola azienda. Abitava anche lui coi genitori, 87 e 70 anni, entrambi rimasti feriti, trasportati in ospedale. Segue le operazioni sul posto il sindaco Massimiliano Ciarpella.
9: Un'immane tragedia per la nostra città e c'è profondo dolore. Mi sento di esprimere la vicinanza alle persone che sono state coinvolte.
8: Così Donatello Di Marzo, capo dei vigili del fuoco di Fermo, sulle probabili cause della deflagrazione.
10: C'è stata un'esplosione di gas, di cui le origini non sappiamo ancora, perché ci sono comunque delle indagini in corso.
8: Elena Baiocco, GR1.
0: Medici di famiglia, la riforma voluta dal ministro Schillaci si ferma, il progetto non piace alla Lega, al centro della questione il personale e il rinnovo e il nuovo inquadramento dei medici e dei pediatri nel sistema sanitario nazionale. A rischio le case di comunità, i presidi sanitari previsti sul territorio. Critico il sindacato FIMG. Pochi minuti fa l'intervento del ministro che assicura sulle case di comunità troveremo una quadra. E siamo al Festival di Sanremo, annunciate le date dell'edizione 2027, le ha rivelate questa mattina il nuovo direttore artistico Stefano De Martino sui suoi social. Il festival si terrà dal 16 al 20 febbraio.
11: Un primo foglio con scritto a stampatello Festival di Sanremo, poi appare la mano di De Martino che lo alza e sfoglia i tre che stanno sotto con su scritto dal 16, poi al 20, infine febbraio 2027. Così Stefano De Martino ha annunciato le date di Sanremo 2027, un post semplice di 20 secondi sulle note di Vasco Rossi. È il primo atto ufficiale della gestione del nuovo direttore del Festival della Canzone Italiana. De Martino, informa la RAI, insieme al direttore dell'intrattenimento Prime Time, sta già lavorando alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del Festival. Federico Pietranera, GR1.
0: E per lo sport ci ha raggiunto in studio Francesco Repice.
12: E andiamo in grande velocità, buongiorno a tutti, perché il weekend dei motori a partire dal moto mondiale, da poco concluse le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria.
13: Italia contro Spagna ancora una volta e per il momento a Balaton sono gli iberici ad avere la meglio. Prima fila tutta spagnola, seconda tutta italiana. Pole numero 76 per Marc Marquez, che ritrova un circuito antiorario e torna a mettere le ruote della sua Ducati davanti a tutti nonostante una caduta. Gli bastano 53 millesimi per bruciare a Costa con la KTM. Chiude la prima fila al Degher con la Ducati Gresini. Poi ecco gli azzurri di Gian Antonio quarto con la Ducati VR46, Bagnaia quinto con la rossa ufficiale e bravo a superare le forche caudine della Q1, il leader mondiale Bezzecchi sesto con l'Aprilia. Marco si mangia le mani, un errore nel T4 dell'ultimo time attack gli ha tolto una possibile prima fila, ma almeno il riminese parte comunque davanti al diretto inseguitore nel mondiale, visto che Jorge Martin scatterà ottavo in terza fila, preceduto anche da un'altra moto di Noale, quella di Raul Fernandez. Nono Marini, 14° Bastianini. Alle 15 il via della sprint. Luca Cesaretti, GR1.
12: E ci sarà da parlare anche di Formula 1 sul circuito di Monte Carlo, tra poco le qualifiche in diretta, c'è Manuel Codignoni.
14: Si sta disputando in questo momento la terza sessione di prove libere e siamo in regime di bandiera rossa. C'è da poco stato un incidente da parte di Olly Berman, il pilota della Haas, peraltro pilota della Ferrari, che è andato a sbattere durante la salita della Massenet, dunque bandiera rossa per rimuovere la propria vettura e tempi al momento congelati quando mancano 12 minuti, ma ci sarà tempo per un ultimo tentativo per tutti, perché a Monte Carlo i commissari sono come sempre velocissimi e bravissimi a rimuovere le macchine incidentate. Davanti a tutti c'è il leader del mondiale, Kimi Antonelli, che ha fatto segnare il miglior tempo fino a questo momento del fine settimana, 1:12.07. A 3 decimi seguono le due Ferrari, quella di Leclerc staccata di 327 millesimi e quella di Hamilton staccata di 331 millesimi, quindi Russell quarto con l'altra Mercedes e Verstappen in quinta posizione con le McLaren, campioni del mondo in carica, che inseguono. Piastri è sesto, Norris è nono. Come detto, 12 minuti al termine, ma ci sarà tempo per un altro time attack, la qualifica alle 16. A te.
12: Grazie a Manuel Codignoni. Stiamo parlando adesso di tennis, finale Roland Garros femminile tra la russa Andreeva e la polacca Chalinska, però ovviamente cresce l'attesa per l'atto conclusivo in campo maschile. Domani l'azzurro Cobolli verrà e incrocerà la racchetta contro il tedesco Zverev. Sentiamo il nostro inviato.
15: Niente semifinale ieri sera, Arnaldi si ritira per un virus e Cobolli in finale domani pomeriggio senza giocare, da numero 10 del mondo e 4 della race, la classifica valida per le finals. Abbiamo intercettato al Philippe Chatrier il presidente federale Angelo Binaghi.
16: Concentriamoci sulla finale e facciamo il tifo per Flavio, darà tutte le sue energie fino in fondo, quindi ci arriverà anche fresco, nelle migliori condizioni possibili, non ha niente da perdere e avrà tutto il nostro paese dietro che gli farà il tifo.
15: Presidente, sarà in diretta su Radio 1. Cobolli Zverev è una partita, devo dire, molto molto intrigante, perché Flavio lo ha battuto quest'anno in Germania, una delle più belle partite della sua carriera a nostro modo di vedere. Poi c'è stata la vittoria di Zverev a Madrid. Zverev è vero e favorito, però è sempre una finale del campionato del mondo su terra battuta.
16: Ma insomma sì, è Zverev che deve vincere, noi non abbiamo alcuna responsabilità, possiamo divertirci, godere fino in fondo, dare tutto quello che si può. Cobolli, che vinca o che perda, per lui sarà un torneo memorabile che si ricorderà tutta la vita.
15: Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento di edizione Ferdinando Tarsitani, regia Alessandro Pazienza e Francesco Paradisi. Adesso il meteo, poi tutti a tavola. Da tutti noi buona giornata.
17: Radio 1, un mondo da sentire. In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
18: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia sabato 6 giugno. Oggi, al nord e sulla fascia alpina, si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata, infatti, si assisterà a un incremento dell'instabilità pomeridiana, con lo sviluppo di rovesci e isolati fenomeni temporaleschi sparsi che colpiranno in particolare l'arco alpino, le Prealpi e l'Alto Piemonte, alternati a ampie schiarite che domineranno invece le aree di pianura e i settori costieri. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, grazie al consolidamento del promontorio subtropicale nordafricano. Ventilazione debole o localmente a regime di brezza dai quadranti meridionali, con temporanei e improvvisi rinforzi nelle aree colpite dai fenomeni temporaleschi. Mari generalmente quasi calmi o poco mossi, temperature massime stazionarie o in lieve ascesa al nord, con valori intorno ai 26-28 gradi in generale, e più sensibile l'aumento invece al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30-32 gradi nelle pianure e nelle vallate interne. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
17: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
19: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
20: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
21: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
19: Prevedo che a comprarli provvedo.
21: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
23: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
22: E il signor Alessandro Volta?
24: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
22: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
25: Eurospin, la spesa intelligente.
26: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
27: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
28: Quanti anni hai?
27: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
29: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
30: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
31: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
30: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
31: Come risparmia?
30: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
31: E i lavori?
30: Ma c'è Ristruttura Smart.
31: Così ti risparmi anche tu, eh?
30: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
32: Iperceramica.
33: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
34: Convenienza? Ma vai da Conad.
35: Via via.
34: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
36: E dove andate quest'estate?
37: In Trentino, con i bambini.
36: Ah, vi piace camminare?
37: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
34: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando ero ancora troppo piccolo per lavorare al ristorante con i miei, il fine settimana volevo stare comunque nascosto in cucina ad aiutare mia nonna mescolando il sugo per la gola o tirando la pasta per i tonnarelli. Ma era una scusa buona per stare dentro al ristorante e avvicinarmi a quello che davvero mi affascinava, i tavoli.
3: Mi chiamo Francesco Panella e anche se sono un po' cresciuto, non ho smesso di credere nella magia di quattro amici che si siedono a mangiare. Ma adesso basta parlare perché io comincio ad avere fame, ok? Avete fame anche voi? Allora prendete la sedia e mettetevi comodi. Tutti a tavola, amici di Radio 1.

0: 14.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, il Papa in Spagna, la sicurezza non viene dalle armi ma dallo stare insieme, ha detto Leone nel suo discorso a Palazzo Reale. Sul volo verso Madrid con i giornalisti aveva espresso preoccupazione per il Libano, per l'Ucraina e sull'Iran ha detto non è una guerra giusta. Il Papa ha inoltre rivelato che tifa Real e che ai mondiali tiferà per gli Stati Uniti. E in Medio Oriente gli Stati Uniti hanno colpito postazioni radar iraniane a Goruk sull'isola di Kshem e abbattuto 4 droni diretti verso lo stretto di Hormuz. Nella notte l'Iran ha lanciato missili e droni contro il Kuwait che ha chiuso temporaneamente lo spazio aereo. Ancora tensioni tra Israele e Libano. Nel nord dello Stato ebraico sono scattati gli allarmi per il lancio di ordigni provenienti da oltrefrontiera. Nel sud del paese dei Cedri, un raid ha colpito un mezzo militare di Beirut. 3 soldati sono rimasti uccisi. L'esercito israeliano parla di un'operazione contro una minaccia legata a Hezbollah e ha avviato verifiche interne. Sul piano diplomatico, i media riferiscono della missione del comandante delle forze armate di Badinzi in Pakistan. Ad Amendolara, Cosenza, nel pomeriggio la manifestazione contro il caporalato organizzata dalla CGIL, aderiscono numerosi esponenti politici e sindaci della zona che hanno indetto un lutto collettivo cittadino per il giorno dei funerali dei 4 braccianti bruciati vivi, fermati 2 caporali accusati di omicidio plurimo pluriaggravato. A Porto Sant'Elpidio si cerca un'anziana donna sotto le macerie della palazzina crollata all'alba, un uomo è morto, feriti i genitori, l'esplosione è probabilmente causata da una fuga di gas. Sanremo, l'edizione 2027 del festival si terrà dal 16 al 20 febbraio, l'annuncio è stato dato dal direttore artistico Stefano De Martino con un video sui social corredato dalla colonna sonora di Una vita spericolata di Vasco Rossi. Ci fermiamo qui, adesso c'è Sabato Sport.
3: Questa è Napoli, questa è Piazza del Plebiscito.
4: Una grande festa per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana, Pino Daniele. Tra racconti, aneddoti e ovviamente tanta musica.
3: Una serata importantissima.
4: Carlo Conti e Fiorella Mannoia presentano Pino è, il viaggio del musicante. Questa sera alle 21.30

0: tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper...

0: Buon pomeriggio, benvenuti a Sabato Sport da Giacomo Prireschi qui su Radio 1 alle 14:04 minuti e 30 secondi in questo istante. Salutiamo subito la nostra squadra, regia Ciambretta Conti, alla parte tecnica Alessio Caranzetti e in redazione Andrea Boccia. È un pomeriggio ricco come sempre nei nostri weekend di sport, motori, Formula 1 a Monaco, il moto mondiale in Ungheria, il tennis con la finale al femminile a Roland Garros fra Kalinska e Andreeva e ancora il basket. Continuano i playoff, l'ultima semifinale per decidere quale sarà la finale di Lega A e la nazionale in avvicinamento alla gara del 7 giugno contro la Grecia dopo la vittoria 1-0 con Lussemburgo. Questi e tanti altri temi in un lungo sabato, saremo insieme fino a questa sera per seguire alle 22, per seguire tutti questi eventi in diretta e non. E a proposito di diretta, allora andiamo subito a sentire cosa sta succedendo per quanto riguarda il weekend del moto mondiale in Ungheria dal nostro Luca Cesaretti. Ciao Luca, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Giacomo, a te e ai nostri ascoltatori. Beh, intanto è appena iniziata la Q2 della Moto2 e ci sono due azzurri protagonisti, vale a dire Celestino Vietti e Tony Arbolino. Poco fa si è chiusa la qualifica per quanto riguarda la più piccola delle tre classi del moto mondiale, la Moto3, con la pole position per la Spagna, anzi la prima fila tutta spagnola, Almansa davanti a Aquiles e Uriarte, quindicesimo Matteo Bertelle, sedicesimo Guido Pini per quanto riguarda i colori azzurri. E invece anche in MotoGP una prima fila tutta spagnola, qualifica in mattinata, a metà mattinata come ormai d'abitudine, Marc Marquez dopo una caduta è tornato alla pole position, la 76esima in carriera, la seconda stagionale, quindi Ducati in pole, poi Acosta, KTM a 53 millesimi, Aldeguer, Ducati Gresini, ancora altre due Ducati in quarta e quinta posizione, era un anno che non ce n'erano quattro nelle prime cinque posizioni, Di Giannantonio quarto, Bagnaia quinto con Bagnaia che è passato dalla Q1, Bezzecchi leader del mondiale sesto con l'Aprilia, insomma prima fila tutta spagnola ma seconda tutta italiana, poi altre due Aprilia in terza fila, Raul Fernandez e Jorge Martin che è secondo nel campionato del mondo, insegue a 17 punti Marco Bezzecchi, chiude un altro pilota italiano, la terza fila Luca Marini con la Honda, alle 15 appunto il via della gara sprint che sarà di 13 giri sul tortuoso e piccolo circuito ungherese di Balaton.
0: Perfetto, grazie a Luca Cesaretti. Alle 15 quindi andremo in diretta a seguire la sprint del Gran Premio di Ungheria per quanto riguarda la MotoGP e quindi anticiperemo anche il GR proprio per questo delle 15 e poi l'altro appuntamento per quanto riguarda i motori alle 16 le qualifiche in Formula 1 a Monaco, ultima sessione di prove libere appunto del Gran Premio di Monaco con Kimi Antonelli davanti a tutti. E miglior tempo per lui 1:12.720, ha rifilato 3 decimi alle Ferrari, addirittura 763 millesimi al compagno di squadra George Russell, quindi Kimi davanti, Antonelli, poi Charles Leclerc e ancora Lewis Hamilton, le due Ferrari dietro per quanto riguarda i tempi di queste FP3, ma poi dovremo seguire le qualifiche per capire meglio come andrà.

0: I Rolling Stones con In The Star qui a Sabato Sport, 14-12 minuti e 10 secondi. Parliamo ora di calcio, di nazionale, perché collegato con noi c'è Massimiliano Cappellini, ex Milan, Como, Empoli, oggi direttore dell'area area scouting proprio dei toscani. 134 partite con Silvio Baldini, allenatore all'epoca dell'Empoli. Buon pomeriggio e benvenuto a Massimiliano Cappellini intanto.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti voi.
0: Grazie per essere qui con noi e iniziamo subito un po' ad analizzare con lei la questione giovani e nazionale, no? Cioè, se ne parla da tanto tempo. Silvio Baldini ha deciso in queste due gare di portare praticamente un under 21 a giocare le partite della nazionale maggiori, ma la sua storia ci racconta anche, no, di un giovane calciatore che fa il suo esordio in Serie A ancora non maggiorenne, se non sbaglio nell'88 in un Milan-Sampdoria. E allora le volevo chiedere cosa è cambiato da questo punto di vista negli ultimi anni, come mai si crede o meno o non si crede nei giovani o ci si crede ancora, ecco, cosa sta succedendo in questo momento?
1: Beh, intanto la cosa principale è che sono passati veramente tanti anni e sono cambiate le cose, nel senso che quando cominciai io c'erano solo 3 stranieri per squadra, il massimo era quello, e quindi ovviamente c'era molto più spazio per gli italiani. Ma al di là di quello, io credo che credere nei giovani sia una caratteristica, una qualità che dovrebbe andare oltre al fatto che ora le norme sono cambiate, ci possono essere molti più stranieri nel nostro campionato. Io non sono, tra virgolette, nessuno per dare un giudizio, però io credo che insomma i giovani, il problema dei giovani è che hanno bisogno di sbagliare, che hanno bisogno di essere aspettati, però insomma è anche vero che negli ultimi anni le nazionali giovanili stanno facendo ottimi risultati, e non ultimo c'è l'Under 17 che domani disputerà la finale del campionato europeo, quindi certo. Forse non è vero che i giovani bravi non ci sono più. Probabilmente in questi periodi, in questo periodo storico, bisogna trovare la chiave giusta per dar loro la possibilità di affacciarsi alle prime squadre e di rimanerci.
0: Si parla tanto, Cappellini, di algoritmi e quant'altro, no? Soprattutto giocatori che sono magari anche personaggi, commentatori dello sport, qualche anno più grandi, magari dicono, ecco, questo algoritmo sta danneggiando il mondo del calcio e quant'altro. Lei, che comunque si occupa di scouting e quindi anche di scovare nuovi giovani, tra l'altro in una realtà che è sempre stata un'eccellenza per quanto riguarda proprio le giovani, come l'Empoli, non da pochi anni, ma direi forse da 25 anni, ecco, le chiedo insomma qual è il suo parere su questa situazione.
1: Ma il mio parere è molto, molto chiaro, nel senso che io credo che il progresso ovviamente dà nuovi mezzi e dà la possibilità di integrare, di migliorare, di completare, ecco, alcuni aspetti del lavoro. Questo parlo in generale. Chiaramente in questo settore, per quella che è la mia opinione, la sensibilità, la passione, la conoscenza e lo studio restano caratteristiche principali, per cui io credo che ancora oggi, e così sarà per sempre, l'uomo viene prima dei numeri e degli algoritmi. Ma ripeto, questa è semplicemente la mia opinione e non è assolutamente una regola.
0: No, però insomma è l'opinione di un uomo con una grande esperienza a livello sportivo, nel calcio, a livello dirigenziale, quindi insomma ne teniamo sicuramente conto. Grazie. di questa sua analisi. Massimiliano Cappellini, le voglio un po' chiedere, ecco, questo non so se riuscirà a rispondermi, però qual è il segreto dell'Empoli? Perché poi passiamo alla nazionale, ma è, come dicevamo prima, è un'eccellenza a livello giovanile da tanti tanti anni, c'è un lavoro dietro importante, tanti tornei, tante squadre giovanili che hanno intanto fatto crescere grandi campioni, ma poi anche vinto tanto a livello giovanile.
1: Sì, Empoli rappresenta un pochino sotto questo aspetto un'isola ancora felice, partendo da una proprietà che è la stessa da più di 30 anni e che sotto questo aspetto è stato lungimirante. No?
0: Non è una banalità Empoli... questa, vedendo il calcio moderno.
1: No, assolutamente, è stato lungimirante. Empoli è una cittadina di 45.000 abitanti scarsi e quindi ha dovuto per forza di cose cercare di trovare all'interno del club le risorse per andare avanti. E quindi fondamentalmente per assurdo è una provocazione, cioè si crede di più nel settore giovanile ed è più importante il settore giovanile, la crescita dei bambini che poi diventano ragazzi rispetto a quello che è la prima squadra, insomma. Per cui questa continuità, la possibilità di l'ambiente dà una mano importante, nel senso che i ragazzi che qui si affacciano alla prima squadra, come dicevo prima, hanno il tempo di sbagliare, hanno il tempo di crescere, hanno il tempo di commettere i propri errori e hanno il tempo però anche di imparare dalle cose negative, per cui l'ambiente ce lo permette, lo ha sempre permesso e continuerà a permetterlo, e insomma questo è un pochino fra virgolette il segreto di Pulcinella, unito al fatto che ovviamente il giovane viene considerato il ragazzo, il giovane viene considerato una risorsa imprescindibile, ecco.
0: Anche questo purtroppo non è scontato. Facciamo così, il nostro Daniele Fortuna ha raccolto in conferenza stampa ieri la voce di Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma e della Nazionale Under 21 e a questo punto anche maggiore, parla di Silvio Baldini, lei lo conosce molto bene, sentiamo cosa ha detto Pisilli e poi lo commentiamo insieme.
2: Spesso ci fa discorsi che vanno anche oltre il calcio in un certo senso e penso che poi sta un po' a noi recepire questi discorsi, perché se ti entrano veramente nel cuore e nella testa, poi ti trasmette tanti valori sia calcistici ma che vanno anche al di là del calcio, e questa penso sia una cosa veramente molto bella. Lui ci dice che il campo è la nostra chiesa, è inteso come che abbiamo quelle due ore e mezza di allenamento quotidiano in cui dobbiamo stare al 100% concentrati. Lui intende questo, intende che per quelle due ore e mezza dobbiamo stare al 100% concentrati su quello che stiamo facendo e lasciare da parte tutto il resto, perché in quelle due ore passa il nostro miglioramento come calciatori, come uomini e come un po' tutto.
0: Non solo Niccolò Pisilli, tante belle parole da parte dei calciatori del gruppo di Silvio Baldini, come dicevamo Massimiliano Cappellini, lei lo conosce molto bene, considerato forse anche, non so bene perché, un outsider, non riesco a trovare le motivazioni di questo, però ecco, ci racconti un po' del lavoro anche di Silvio Baldini, che ora stiamo vedendo sempre di più con l'Under 21 e adesso anche in queste due occasioni con la Nazionale Maggiore.
1: Certo, tanto Pisilli mi sembra che abbia centrato in pieno la filosofia, e dalle sue parole si capisce bene che la comprensione di quello che è l'allenatore, insomma. Tornando a noi, io ho avuto la fortuna di avere lui come allenatore per 3 stagioni e mezzo, ahimè tanti anni fa, ma insomma lui non è che fosse agli inizi, ma aveva cominciato da poco, io tra virgolette ero un calciatore che avevo già 28-29 anni e arrivò qui e insomma fu una rivoluzione, perché ovviamente poi alla fine il mister è quello che vedete, no? È una persona che crede, che ha questi valori, che crede nel lavoro schietto, diretto, onesto, a volte anche ruvido nei rapporti, insomma. Personalmente e come club abbiamo fatto delle annate straordinarie. Io con lui è stato qui 3 anni e mezzo, abbiamo vinto campionato di Serie B, ci siamo salvati in Serie A, lui mi ha fatto capitano, mi ha cambiato ruolo anche nel suo periodo, io da attaccante puro sono un po' arretrato a fare il trequartista, insomma, quindi è stata una parentesi fantastica, una parentesi piena di risultati dove tanti giovani sono cresciuti. Ora non vorrei dimenticarne qualcuno, faccio solo alcuni nomi: Bresciano, Di Natale, Marchionni, sono tutti cresciuti in quelle annate sotto la guida del mister, insomma, quindi sicuramente coi giovani, ma in generale è sempre riuscito ad avere un appeal particolare, è sempre riuscito a migliorare e a far crescere i ragazzi, ecco.
0: Allora, ascoltiamo a proposito di questo ancora Pisilli, Niccolò Pisilli, ieri in conferenza stampa raccolto da Daniele Fortuna, qui parla delle opportunità che hanno i giovani di giocare o meno, sentiamolo poi lo commentiamo insieme.
2: alla fine poi uno deve avere pure le occasioni per dimostrarlo, perché se uno è bravo lo dimostra in allenamento ma poi in partita non ha l'occasione per dimostrarlo, la gente non lo può vedere. Però io sono sicuro che prima o poi, se uno è un talento, emerge.
0: Allora, se uno è un talento emerge ma deve avere le possibilità di farsi vedere, parlavamo prima Massimiliano Cappellini dell'Under 17, ma in generale le nazionali giovanili hanno fatto molto bene in questi anni, direi ultimi 4-5 anni, e però poi vediamo pochi giovani in Serie A e in questo momento no, dobbiamo addirittura pensare a due amichevoli a ridosso del Mondiale con una squadra Under 20, la definirei Under 21, ecco, mettiamo così, perché l'età media sì, è 20 anni e sei mesi, se non sbaglio. E allora cosa dobbiamo fare per accelerare tutto questo processo? Perché servono nuovi elementi in nazionale, nuovi elementi in Serie A, io credo, di giovani, e ne servono un po' dappertutto in Italia.
1: Assolutamente, e questo credo sia il punto focale, nel senso che non solo nel calcio, insomma in generale il nostro è un paese che ha bisogno, credo, di ringiovanire un po' tutte le posizioni, un po' tutti i ruoli a 360 gradi, insomma. Però quello che ha detto Pisilli è giustissimo, nel senso che poi il giovane ha bisogno che gli venga data la possibilità. Mi rendo conto che in piazze con 80.000 persone allo stadio, in piazze dove l'esigenza è quella di vincere subito, di ottenere risultati subito, è molto più complicato per un giovane, perché come ho detto prima è chiaro che il giovane va un po' aspettato. Condivido anche il fatto che poi se uno è bravo e ha talento alla lunga viene fuori, insomma. E sono pienamente d'accordo che il vero problema secondo me attuale è quello di trovare il giusto percorso per i giovani che si affacciano alla prima squadra, perché ci possano rimanere e diventare realtà, ecco.
0: Allora, Massimiliano Cappellini, ufficialità di Vincenzo Italiano, nuovo allenatore del Beşiktaş, contratto fino al 2028, e mi verrebbe da citare e stravolgere il titolo di un film, non è un paese per giovani questa Italia, perché vanno via anche tanti allenatori, tutti gli allenatori diciamo più talentuosi e giovani, Italiano, Maresca, Farioli, De Zerbi sono fuori da tempo, parlo dei nomi più importanti. E cosa sta succedendo anche qui? C'è una sorta di emorragia per quanto riguarda gli allenatori che vogliono fare un certo tipo di calcio, io sottolineerei anche.
1: Sì, ecco, forse perché probabilmente magari in alcune nazioni all'estero, in Europa in generale, si percorre più la strada del percorso che magari dura uno, due o tre anni rispetto a quello purtroppo che negli ultimi anni sta andando avanti da noi, che è quello del tutto e subito, del risultato immediato, e quindi se il risultato non arriva si cambia tutto, quindi insomma credo che sia proprio una filosofia diversa e probabilmente in Europa sotto questo aspetto sono un pochino più avanti, ecco, di noi. Per cui questa secondo me è un'altra dimostrazione del fatto che bisognerebbe aprire un po' di più gli occhi e capire e riprogrammare e ripartire con un po' più di tranquillità e con delle cose e con più sicurezza, ecco.
0: Per chiudere, prima di salutarci, intanto dico che è stato un grande piacere parlare con lei, parlare con uomini di calcio, della sua esperienza è sempre bello perché si capisce molto di più di questo sport. C'è ancora la partita domenica con la Grecia di questa Italia Under 21 ma maggiore, con Silvio Baldini CT ad interim. Cosa ha visto nel match con Lussemburgo e cosa si aspetta con la Grecia da questa squadra che comunque ha una serie, un gruppo di giocatori che sicuramente può fare le basi, le fondamenta della nazionale maggiore?
1: Sì, soprattutto ho seguito tutto il percorso dell'Under 21, di certo, tutte le partite che ha effettuato in questo periodo, per cui sicuramente loro devono essere il futuro del nostro calcio, devono essere il futuro della nostra nazionale, e io non mi auguro, sono sicuro che comunque questo salto anche un po' nel buio, no? Per come è successo, per come si è materializzato, possa servire a loro, soprattutto ai ragazzi, per fare quell'esperienza che comunque è necessaria per poi competere, per riuscire a competere allo stesso livello dell'Under 21 nella nazionale maggiore. Ecco. Poi tecnicamente è una squadra che ha fatto molto bene, ha giocato molto bene, ha ottenuto risultati eccezionali, sicuramente giocando con le nazionali A sarà più complicato. Ecco. Però mi auguro che anche se le cose non dovessero andare bene, si tenga conto del percorso che stanno facendo.
0: Se dovesse dire un nome, e poi la saluto proprio brevemente, per il futuro sulla panchina della nazionale, anche Silvio Baldini va bene.
1: No, sicuramente non vorrei, non me la sento. Io non sono uno di quei 50 milioni di commissari tecnici italiani, ecco.
0: Beh, questo è lodevole. Grazie davvero Massimiliano Cappellini per essere stato con noi, è stato un piacere.
1: A grazie
0: presto.
1: A voi, arrivederci.
0: Ci ascoltiamo gli Aerosmith con Girls of Summer, poi c'è l'Onda Verde, le informazioni sul traffico. Rimanete con noi perché il pomeriggio di sport è ancora lunghissimo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio da Rai Mobilità. In A32 chiuse le uscite di Avigliana Est verso Bardonecchia e da Avigliana Centro, chiuso anche un tratto della strada provinciale 589 in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale ovest di Milano chiuso il nodo di allacciamento con la 7 per un veicolo incidentato in direzione Milano. Troviamo poi coda alla barriera di Milano verso il capoluogo e di A1 code alla barriera di Milano Sud. Code anche in A9 tra Como Centro e Lago di Como in direzione della Svizzera, poi in A4 code per un incidente tra Desenzano del Garda e l'allacciamento all'A21 direzione Brescia. Il traffico è intenso anche tra Brescia Centro e Brescia Est verso Padova. Ci spostiamo sulla 23, la Palmanova Tarvisio. Il traffico è congestionato tra Pontebba e la barriera di Ugovizza, direzione Tarvisio. In A15 code a tratti tra Berceto e Pontremoli, direzione La Spezia. In A19 il traffico è rallentato da un incendio, siamo a Motta Santa Anastasia in entrambe le direzioni. Ricordiamo poi l'uscita dello svincolo, chiusa l'uscita dello svincolo Giardini Naxos in direzione Catania in A18 ed un tratto della statale 514 tra Giardini Naxos e Fiume Freddo di Sicilia in entrambe le direzioni. È tutto da Irene Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Sabato Sport. Eccoci ancora insieme, Sabato Sport, Giacomo Pririschi con voi qui su Radio 1, 14:32 minuti e 30 secondi, ci spostiamo, continuiamo a parlare di calcio e di nazionale, ma andiamo da Daniele Fortuna, il nostro inviato che sta seguendo la nazionale, che è in fase di spostamento verso poi la destinazione finale, Daniele, ovvero la partita Creta contro la Grecia. Intanto buon pomeriggio.
3: Giacomo, buon pomeriggio a te. L'assistenza tecnica è sempre garantita da Sergiani, come dicevi tu, davanti all'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze, pronti per partire per Creta, conferenza stampa questa sera alle 20 locali, cioè quando in Italia saranno le 19, parleranno in conferenza naturalmente il commissario tecnico Silvio Baldini con Davide Bartesaghi, questa indicazione anche di formazione. Bartesaghi dunque dovrebbe essere confermato lì sulla fascia sinistra dove ha già giocato contro il Lussemburgo. Per il resto, questa mattina allenamento a Coverciano, è un allenamento per modo di dire più emotivo che pratico, cioè poco pallone, quasi per niente direi. Discorso lungo, introduttivo di Baldini davanti ai giocatori, anzi giocatori tutti a cerchio in mezzo, Silvio Baldini, poi delle prove sui calci piazzati o a coppie o a terzetti e i giocatori della nazionale sui palloni che venivano crossati a sinistra e a destra, e poi sono andati tutti quanti a rivedere, perché comunque in questi giorni è stato messo un monitor a bordo campo dallo staff della nazionale, a rivedere evidentemente le azioni o forse a vedere anche qualche cosa della nazionale greca. Questo insomma purtroppo non possiamo saperlo perché il monitor era piuttosto distante, ma si vedeva con Barzagli che faceva di fatto l'allenatore della difesa. E poi altro discorso finale da parte di Silvio Baldini in un allenamento che è durato abbastanza poco più di un'ora, chiuso anche dai saluti di Leo Fabbri, fiorentino, ha appena vinto il Golden Gala nella getto del peso, maglia simbolica dell'Italia per lui con il numero 23, la misura che vorrebbe raggiungere. Saluti con Baldini, saluti con Donnarumma, insomma questo è successo stamattina a Coverciano.
2: Bene Daniele, grazie, noi ci risentiamo verso le 20:45 per poi ascoltare insieme le parole di Silvio Baldini in vista della sfida di domenica contro la Grecia. Intanto grazie, buon viaggio a Daniele Fortuna e alla nazionale che si sposta verso la Grecia. Adesso a questo punto invece andiamo, fra poco invece parleremo di tennis e ci sposteremo a Roland Garros per questa finale alle alle 15 femminile che seguiremo, Kalinska contro Andreeva, questa la finale in attesa della finale maschile, dove c'è il nostro Flavio Cobolli contro il tedesco Zverev.

0: Gaia con Bossa Nostra qui a Sabato Sport, 14:38 minuti e 50 secondi. Ci trasferiamo in Francia, parliamo di tennis, Roland Garros, due finali oggi, quella femminile, domani quella maschile con Cobolli in campo con Zverev. Lì per noi c'è Emilio Mancuso. Ciao Emilio, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio ragazzi. Splende il sole adesso, anche se ha piovuto, dobbiamo dire. Stamattina cielo con tante nubi nere, ma con larghi tratti d'azzurro, pensando magari alla giornata di domani quando ci sarà la grande finale del singolare maschile con Flavio Cobolli contro Sasha Zverev, della finale di domani, del ritiro di Arnaldi ieri sera, del torneo pazzo con i tanti italiani KO, a cominciare da Sinner. Abbiamo parlato con il presidente federale, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, intercettato nella serata parigina di ieri accanto al Philippe Chatrier. Direi di andare ad ascoltare l'intervista, poi la commentiamo e parliamo di quello che succede oggi e soprattutto di quello che succederà domani.
2: Io l'ho saputo insieme a voi, non avevo avuto neanche nessun sentore, francamente il dispiacere è immenso, non solo per Matteo che si meritava di giocare e godersi questa semifinale fino in fondo, ma anche insomma per Flavio che sicuramente sognava un epilogo differente. D'altro canto, insomma, prima Sinner, anzi prima ancora Musetti, poi Sinner, poi l'infortunio a Berrettini, adesso Arnaldi. Certo, è il Roland Garros del
1: vole l'indoppio,
2: è il Roland Garros della acclamazione, conclamazione finale della forza del tennis italiano, però qua è un'ecatombe. Insomma, speriamo naturalmente che tutti quanti, ne stiamo parlando quindi di cinque dei nostri migliori giocatori, si rimettano il prima possibile. Questo dispiacere immenso, adesso concentriamoci sulla finale e facciamo il tifo per Flavio, sicuramente darà tutte le sue energie fino in fondo, quindi ci arriverà anche fresco, nelle migliori condizioni possibili, non ha niente da perdere e avrà tutto il nostro paese dietro che gli farà il tifo.
1: Presidente, sarà in diretta su Radio 1. Cobolli Zverev è una partita, devo dire, molto molto intrigante, perché Flavio lo ha battuto quest'anno in Germania, una delle più belle partite della sua carriera a nostro modo di vedere. Poi c'è stata la vittoria di Zverev a Madrid, però è una partita, è una finale. Zverev è vero il favorito, però è sempre una finale di un torneo così, del campionato del mondo su terra battuta.
2: Ma insomma sì, Zverev deve vincere, questo è lo slam, la finale slam che sta rincorrendo oramai tutta la sua carriera. Noi siamo gli outsider, giovani, rampanti, abbiamo, come hai detto tu da poco, la sicurezza che nulla ci è precluso, che quindi possiamo fare assolutamente match pari, però è Zverev che deve vincere, noi non abbiamo alcuna responsabilità, possiamo divertirci, godere fino in fondo, dare tutto quello che si può e poi comunque alla fine Cobolli, che vinca o che perda, per lui sarà un torneo memorabile che si ricorderà tutta la vita, ma io credo che venderà cara la pelle e tutte le responsabilità sono sulle spalle di Zverev.
1: E non ci dimentichiamo che Cobolli sarà matematicamente da lunedì tra i primi 10 del mondo.
2: Sì, numero 4 della race, quindi credo che possa incominciare a preparare le valigie anche per le NITO ATP Finals di Torino.
0: Angelo Binaghi, presidente federale di questo tennis azzurro, che aggiunge un nuovo elemento fra i migliori tennisti, nella top 10 dei tennisti mondiali, ovvero Flavio Cobolli, che domani sfiderà Zverev, come abbiamo sentito. E allora Emilio Mancuso, che dobbiamo aspettarci da questo match? Non è il favorito Cobolli sicuramente, però come dicevate anche col presidente, lo ha già battuto Zverev.
1: Assolutamente, aspettiamo il colpo gobbo, lasciami dire così, ce lo auguriamo domani contro Zverev. È una mission non impossible per Flavio Cobolli, è 3 su 5 sarebbe stato meglio 2-3 a mio modo di vedere. 3-5 è una partita che si complica perché ha dentro tanti altri aspetti ed elementi diversi rispetto alle partite che si giocano 2-3. È una finale in attesa, una finale oggettivamente impronosticabile all'inizio del torneo. Cobolli ci è arrivato con pieno merito, dobbiamo sottolinearlo, un gran torneo condito da una partita regale, quella contro Félix Auger-Aliassime, sotto di un set, sotto di un break nel secondo set, è riuscito a rimontare e battere il canadese 6-4 al quarto. Ieri sera purtroppo non ha giocato, ha sfruttato inevitabilmente il ritiro di Matteo Arnaldi, KO per questo virus, povero Matteo, perché anche lui ha disputato un torneo meraviglioso, un team perfetto accanto a lui con Fabio Colangelo, con il manager bravissimo Corrado Bushnig. 12 vittorie, una sola sconfitta per Matteo Arnaldi, quella di Roma, dopo un inizio anno da incubo per infortunio al piede. Peccato davvero, non ci voleva questo virus che gli ha rovinato al maratoneta Matteo, perché ha disputato davvero delle bellissime partite ed è stato in campo quasi 20 ore prima della partita non giocata di ieri. E dunque facciamo comunque i complimenti a Matteo Arnaldi, che lascia Parigi da numero 34 del mondo, e adesso Cobolli Zverev,
0: che tra l'altro Emilio, loro sono amici, no, dicevi, però c'è un'altra questione importante, lo abbiamo sottolineato già altre volte, però da una parte la sfortuna per questa semifinale che non si è giocata, il grande torneo di Arnaldi a cui davvero va un nostro enorme abbraccio per quanto fatto e purtroppo per questo epilogo, dall'altra Cobolli che quantomeno arriverà a questa finale un pizzico più riposato del tedesco.
1: Evidentemente sì, però sai, l'attenzione che si accumulerà inevitabilmente nel corso delle prossime ore, forse più su Zverev che su Cobolli, perché come dicevamo con il presidente Binaghi, Zverev ha tutto da perdere da questa finale, Cobolli tutto sommato il suo torneo l'ha già vinto, è arrivato in finale, numero 10, numero 4 della race, gli avessero detto all'inizio del torneo che sarebbe successo tutto questo, credo che avrebbe riempito di firme tutto il boulevard che circonda Roland Garros, ok? E quindi per Cobolli è un premio straordinario questo della finale a Roland Garros, la finale di domani, un premio straordinario anche per l'Italia del tennis. Cobolli entra in questo club ristretto di giocatori italiani che giocano finale dello Slam. Dicevamo che i due sono amici, il fratello di Sasha, Mishka, che anche lui è stato un ottimo tennista, ha regalato a Flavio la maglietta di Harry Kane, ok? D'altra parte loro sono tedeschi, anche se di origine russa. Poi c'è Edoardo Bove, visto che come sappiamo Cobolli fino a 13 anni giocava nelle giovanili della Roma. I precedenti dicono 3-1 per Zverev, Cobolli però ha vinto la penultima sfida nella semifinale di Monaco, che ne parlavamo con il presidente Binaghi, una semifinale di Amburgo, scusa, con il presidente Binaghi, un torneo quello dove Cobolli poi è arrivato in finale, ha perso la finale ma ha giocato questa partita meravigliosa con Zverev, e quel giorno non ce lo dimentichiamo, scoppiò in lacrime ricordando la drammatica scomparsa di Mattia, il ragazzino del tennis club dei Parioli, suo fratello minore per così dire, gli ha dedicato anche un tatuaggio, giocherà anche per lui domani Flavio Cobolli. Come detto, Zverev ha tutto da perdere, la seconda finale a Parigi dopo quella di due anni fa con Carlos Alcaraz, in finale più di 700 giorni dopo, la quarta in totale in un torneo dello Slam per lui, che ha vinto due volte le finals, ha vinto gli internazionali, ha vinto tanti altri tornei, non è mai riuscito a vincere uno Slam, quello di domani è un appuntamento assolutamente da non fallire, i bookmakers lo danno nettamente favorito, di sicuro parte favorito, però Cobolli come detto se la giocherà, e poi è un match 3-5 e ribadiamolo, ripetiamolo ancora una volta, un match 3-5 è tutta un'altra storia.
0: Allora Emilio Mancuso, intanto grazie, noi ci risentiamo fra poco perché alle 15 inizia la finale femminile e la seguiremo insieme. Ricordaci proprio in 30 secondi della finale femminile, che poi dobbiamo andare verso il GR perché c'è anche la partenza della MotoGP.
1: Guarda, allora, la russa grande favorita Mirra Andrieva, l'allieva di Conchita Martinez contro la favola del torneo, ne abbiamo parlato ieri sera, la polacca Cialinska che dalle qualificazioni numero 112 del mondo alla finale del Roland Garros è riuscita a pagare il conto del suo hotel insieme alla mamma, insomma, e adesso si gioca la finale oggi. Anche per lei vale lo stesso discorso fatto per Kovoli, ancora di più, lei il suo torneo l'ha già vinto arrivando in finale.
0: Lo scopriremo fra poco alle 15, grazie a Emilio Mancuso, ci ritroveremo fra poco, fra pochissimo andremo anche verso la gara sprint del moto mondiale in Ungheria, ora c'è il GR1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: 193, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: GR1.
5: Buon pomeriggio a Ferdinando Tarsitani. Il presidente libanese Aoun ha definito una violazione della sovranità e delle norme internazionali l'uccisione di due ufficiali e un soldato dell'esercito di Beirut da parte delle forze israeliane nel sud del paese di Cedri. Solo oggi sono 9 le vittime dei raid di Tel Aviv, mentre nel nord dello stato ebraico sono scattati gli allarmi per il lancio di ordigni lanciati dai miliziani di Hezbollah. Gli Stati Uniti hanno colpito radar iraniani e abbattuto droni diretti verso lo stretto di Hormuz e Teheran ha risposto con un lancio di missili contro il Kuwait che ha chiuso lo spazio aereo. Intanto sul piano diplomatico Trump avrebbe fissato un limite di 60 giorni per il negoziato con l'Iran. La visita del Papa in Spagna, prima della partenza, il consueto scambio di messaggi con il Presidente della Repubblica. Prego per il bene e la prosperità dell'Italia, scrive Leone a Mattarella. Non bisogna rassegnarsi alla guerra, afferma il Capo dello Stato che aggiunge, come lei ci ha spesso ricordato, la pace nasce nei cuori di ciascuno. Temi sui quali il Pontefice è tornato durante il volo verso Madrid, l'inviata.
6: Leone XIV in Spagna per incoraggiare la riconciliazione e la cooperazione. Mettiamo da parte la cultura dello scontro. Il Papa a Madrid, dopo la visita di cortesia reali, ha pronunciato il suo primo discorso alla società civile e al corpo diplomatico a Palazzo Reale. Il messaggio della pace che in questi tempi, dice il pontefice, purtroppo risuona per alcuni ingenuo, per altri provocatorio, trova accoglienza in chi non si chiude in ideologie preconfezionate. No alla tentazione di guadagnare popolarità soffiando sul fuoco delle polarizzazioni. E poi denuncia la dignità umana, non cessa di essere violata.
7: Invito a todos, por amor a la verdad.
6: Prevost invita tutti a rifugire gli approcci identitari e superare le polarizzazioni. Questo è il dono dell'Europa al mondo. Durante il volo che lo ha condotto qui a Madrid ha parlato con i giornalisti dell'Iran. Non è una guerra giusta, è una teoria che viene da quando non c'erano le armi che abbiamo oggi. Poi l'Ucraina. Bisogna promuovere anche il negoziato. Dobbiamo insistere, ha detto Leone XIV, per la fine delle violenze. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca.
5: Ad Amendolara partirà alle 16.30 la manifestazione contro il caporalato e lo sfruttamento del lavoro organizzata dalla CGIL dopo l'omicidio di 4 braccianti bruciati vivi lunedì scorso nel comune calabrese da 2 pakistani, ora in carcere con l'accusa di omicidio. I magistrati ritengono che i braccianti stessero provando a ribellarsi alle condizioni di sfruttamento chiedendo un contratto di lavoro. E a Milano ancora un fermo nell'ambito dell'inchiesta sul caporalato all'interno del cantiere per il nuovo consolato americano.
8: Questa volta tocca il caporale operativo, secondo la Procura di Milano, del cantiere per il nuovo consolato americano, Asia Pukutan, fermato prima che se ne andasse dall'Italia. Ci aveva già provato biglietto aereo per l'India datato 31 maggio, ma il fermo poi ratificato in arresto di Ulas Demir, il manager turco della divisione italiana della Cadel Construction, che realizza il progetto da 300 milioni di dollari, gli aveva consigliato di cambiare i piani. Meglio per il caporale allungare la tratta, fare un viaggio in pullman per evitare controlli stretti alle dogane, raggiungere un'altra destinazione da cui poi prendere il volo per il suo paese. Dalle indagini risulta avrebbe costretto gli operai ad aprire un conto corrente in Italia, firmando pratiche in italiano di cui non capivano nulla, dal quale chi aveva congegnato il sistema poteva prelevare 500 euro per l'alloggio e 350 per i pasti da consumare in cantiere. Minacciava di licenziamento chi chiedeva di avere un giorno di riposo, dati turni di lavoro di 10-12 ore, 6 giorni su 7. E nella chat di gruppo, dopo che era uscita la notizia dell'inchiesta della Procura di Milano, gli inquirenti lo leggono intimare di non riferire all'esterno di quanto accadeva nel cantiere.
9: Da Milano per il GR1, Elisabetta Santon.
5: La palazzina crollata a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, la tragedia dopo un'esplosione probabilmente causata dallo scoppio di una bombola di gas. Il bilancio di una vittima, diversi feriti e una donna dispersa, un ragazzo è stato estratto dalle macerie ancora in vita. Negli Stati Uniti è sempre più acceso il dibattito sui rischi legati all'intelligenza artificiale. Dal mondo della politica a quello dell'imprenditoria c'è chi invita a riflettere sui modelli più evoluti. Dopo le iniziative del senatore Bernie Sanders arriva l'appello di Anthropic per una moratoria.
4: Una pausa globale nella costruzione dei sistemi di intelligenza artificiale. La proposta, un vero e proprio appello, questa volta non proviene dal mondo intellettuale o dagli scienziati. Ad avanzarla è una delle maggiori aziende del settore, Anthropic, presente sul mercato con la sua AI generativa Claude. Il motivo? I modelli più recenti stanno iniziando a mostrare segni di poter sfuggire al controllo umano. Fermiamoci un po', sostiene la Big Tech di San Francisco, per ridurre i rischi insiti nella nuova tecnologia. La condizione però è che a questa sorta di moratoria aderiscano tutti. Utopia o necessità? Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale.
9: Già 2 anni fa Elon Musk propose una moratoria, oggi ci riprova Amodei con Anthropic. Che serva una regolamentazione a questo tipo di strumenti è indubbio e deve essere ampiamente condivisa. Che la moratoria sia una soluzione è estremamente difficile, è impensabile bloccare lo sviluppo di un settore.
4: Daniele Morgera, GR1.
5: È tutto, la linea torna allo sport, buon ascolto.
10: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
11: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
12: Sabato Sport.

0: Eccoci ancora insieme, sabato sport, ci è raggiunta la parte tecnica Gianni Tola, con voi al microfono sempre Giacomo Prireschi, 14:56 minuti e 45 secondi. Andiamo subito da Luca Cesaretti per un'anticipazione a pochissimi minuti dall'inizio della gara sprint del GP d'Ungheria. Parliamo di moto mondiale, Luca.
1: Prima fila tutta spagnola, Marc Marquez, Acosta, Aldeguer, seconda fila tutta italiana, Di Gianantonio, Bagnaia, Bezzecchi, 24 gradi la temperatura dell'atmosfera, 43 quella dell'asfalto, e quindi scelta di gomme identica per tutti, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, media all'anteriore, soft al posteriore.
0: Perfetto, grazie Luca. Noi salutiamo, ringraziamo per essere con noi Massimo Angeletti, che racconterà assieme a Luca questa gara sprint. Buon pomeriggio Massimo, benvenuto.
2: Grazie, buon pomeriggio a tutti voi.
0: E allora andiamo a seguire insieme proprio questa gara sprint a pochi minuti dall'inizio con Luca Cesaretti e Massimo Angeletti, racconto di questa gara.
1: Ciao Massimo, ben ritrovato.
2: Ciao Luca, ben trovato.
1: Partiamo dalla scelta delle gomme, perché stavolta, a differenza del Mugello, nessuno va fuori dagli schemi, quindi media all'anteriore, soft al posteriore per tutti, con le temperature leggermente più fresche, se così vogliamo dire, rispetto alle aspettative. Hanno consigliato a tutti di usare il compound un po' più soffice, no?
2: Rimane il problema di come verrà gestita poi la gomma, indipendentemente dalla mescola, dipenderà molto dalla rotondità della guida del pilota per questi 13 giri, però è chiaro che in una gara che è la metà di una gara normale, l'usura acquista una dimensione differente, no? Hanno tutti fatto la stessa scelta, quindi sarà proprio un problema di gestione delle gomme in una pista che non può esprimere tutta la potenza alle moto, però deve essere abbastanza secche con due chicane.
0: Allora scusami Massimo, ti interrompo perché dobbiamo cercare di perfezionare il collegamento. Torniamo da Luca Cesaretti, fra poco torniamo anche insieme a Massimo Angeletti.
1: Eh sì, diceva il nostro Massimo Angeletti, una pista con delle particolarità tecniche un po' diverso dal solito, cioè una pista molto tortuosa, una pista che ha caratteristiche molto differenti dal Mugello, quindi un setup molto diverso rispetto a una settimana fa, una pista start and stop, come si dice in gergo tecnico, perché sostanzialmente ci sono una serie di rettilinei piuttosto corti, intervallati da diverse varianti, da diverse chicane. Sono 4075 metri il circuito di Balaton Park, con 17 curve, 10 a destra, 7 a sinistra, e il rettilineo più lungo solo, tra virgolette, 665 metri.
0: Dovrebbe essere tornato con noi Massimo Angeletti, quindi Massimo,
2: sì,
0: ci sei?
2: Dovrei essere qui, se mi sentite sono qui.
0: Ti sentiamo molto bene adesso, incrociamo le dita ovviamente e sì. Ripasso la palla a Luca Cesaretti.
1: Massimo, dicevo, Balaton è un circuito, soprattutto dopo il Mugello, con caratteristiche tecniche decisamente diverse.
2: Opposte, direi. Sì. Qui bisogna stare attenti alla prima curva, perché è un imbuto abbastanza stretto. È vero che le moto non raggiungono ancora la massima velocità, ma questo è un circuito dove è, diciamo, lento, perché la velocità massima è intorno ai 300 km. Fece Binder 2 anni fa 308, ma era una velocità abbastanza anomala. Sono tutti intorno ai 300, e quindi è chiaro che ha delle caratteristiche opposte a quelle del Mugello, dove la moto si distende e ci sono curve che puoi percorrere anche con il gas pieno, come l'Arrabbiata per esempio.
1: Verissimo. Poi è un circuito, uno dei 6 dei 22 del mondiale, in cui si gira in senso antiorario, l'abbiamo detto tante volte. Marc Marquez li gradisce particolarmente per caratteristiche tecniche, per la sua capacità nelle curve verso sinistra, tant'è che stamattina è tornato in pole position. Vedi lui come favorito, oppure diciamo il giro secco lo ha reso un po' più competitivo di quello che potrebbe essere sui 13 giri?
2: Sicuramente dovrà gestire, perché come lui stesso ha dichiarato ci sono giri che riesce a dare il massimo e giri che deve un attimo contenere perché non è ancora al meglio della sua condizione, però è chiaro che questo è un circuito che non ha grandi diciamo così contraddizioni in termini di guida, cioè grandi frenate, e quindi molto probabilmente riuscirà a gestire meglio la moto. Mi stupisce molto perché è comunque un pilota che riesce a guidare in queste condizioni e essere ancora quello che partirà dalla pole. Io tanto di cappello a questo pilota.
1: Pole numero 76 in carriera per Marc Márquez. Si va a ricostituire in questo momento la griglia di partenza, la seconda stagione dopo Jerez, il Gran Premio di Spagna. Márquez a costa al Deguer, Ducati, KTM, Ducati in prima fila, seconda fila con Ducati, Ducati Aprilia di Gian Antonio Bagnaia, Bezzecchi, Martin secondo nel mondiale a meno 17 da Bezzecchi, è in terza fila, in ottava posizione, però ci siamo, le luci rosse accese, si spengono, la partenza, scatta la grande Marc Márquez e anche Pedro Acosta dalla prima e dalla seconda posizione, non benissimo di Gian Antonio, un po' all'esterno, cercano in quell'imbuto un paio di contatti, per fortuna non cade nessuno ed era la cosa più importante. Chi è partito molto bene è Marco Bezzecchi, che dalla sesta piazzola è già in terza piazza alle spalle di Marc Márquez e di Pedro Acosta. Quindi Márquez, Acosta, Bezzecchi, quarto Aldeguer, quinto Raúl Fernández, sesto Moreira, settimo Bagnaia, ottavo di Gian Antonio, non un grande scatto, e nemmeno Jorge Martin, che si trova in nona posizione davanti ad Enea Bastianini. Martin ottavo, partì anche alle Mans, lì fece doppietta sprint e gran premio con una grandissima partenza, soprattutto al sabato. Oggi non è riuscito a ripetersi. Márquez e Acosta provano subito a fare la differenza, provano subito a guadagnare qualche metro di vantaggio nei confronti di Marco Bezzecchi.

0: 2025, eravamo al 7 di giugno. Massimo, Ducati ha qualcosa di più, potrebbe avere qualcosa di più, soprattutto nella sprint?
1: Marquez, quel qualcosa di più si chiama Marquez, perché noi abbiamo fino ad oggi parlato di difficoltà, se non di crisi della Ducati. Questa è la risposta. Io non credo che la Ducati sia in crisi, è che è cresciuta molto la Aprilia. Ricordiamo che aveva delle concessioni, cosa che Ducati non aveva, e Ducati è al vertice da 4-5 anni. Quindi secondo me le due moto si equivalgono, chiaro che dipende dai circuiti e dal tipo di situazione, dalle condizioni meteo, insomma sono tante le variabili. Diresti che è in crisi l'Aprilia perché oggi qui è relegata dalla seconda fila in poi in partenza? No, è chiaro che ci sono dei circuiti dove vanno meglio e dei circuiti che i piloti gradiscono meno.
0: Certo, a proposito di piloti Ducati, anzi il pilota Ducati che fin qui è stato quello più continuo, Fabio Di Gianantonio, oggi fatica, è stato scavalcato anche da Enea Bastianini, decima posizione in questo momento per il romano, primo fuori dalla zona punti, mentre chi risale è Jorge Martin, prima è infilato Pecco Bagnaia, adesso va a scavalcare Diogo Moreira, si porta in sesta posizione il campione del mondo 2024, Aldeguer su Bezzecchi, attenzione Aldeguer su Bezzecchi, l'attacco, il tentativo di sorpasso che però non riesce perché si difende Marco Bezzecchi, ma davanti si sta sgranando la situazione. Marquez, secondo giro di 13, a 9 decimi di vantaggio su Acosta, un secondo e 9 su Marco Bezzecchi, che invece è tallonato da Fermín Aldeguer, ancora Aldeguer che prova a trovare spazio, ma Bezzecchi almeno per il momento gli chiude tutte le porte in faccia. Quando entriamo nel tratto finale del circuito di Balaton si chiude questo secondo giro, Marquez col giro veloce 37 e 9, un secondo su Acosta, 2 secondi e 1 su Marco Bezzecchi, e poi Aldeguer l'abbiamo detto, quinto è Fernandez, sesto Moreira che si è ripreso la posizione su Jorge Martin, ottavo Bastianini che sta risalendo davvero molto forte, nono Bagnaia, decimo Marini, undicesimo Di Gianantonio. Massimo, dando uno sguardo dietro, ancora una volta ne ha Bastianini che è fin qui protagonista di una gran rimonta, peccato che dopo il venerdì stavolta non riesca a mettere a posto il sabato, no?
1: Speriamo che riesca.
0: Sabato mattina.
1: Esatto, speriamo che riesca a concludere la gara, perché ha dimostrato di avere le capacità e la potenza della moto per fare bene. Purtroppo poi qualche sbaglio lo ha penalizzato un po' troppo, è caduto troppo spesso. Quindi i numeri ce l'ha Bastianini, deve trovare un equilibrio. Abbiamo visto che qui la KTM va molto bene, Acosta lo ha dimostrato e insomma anche lui potrebbe avere delle chance.
0: Aiuta il disegno di un tracciato dove il motore, e l'abbiamo vista KTM soffrire tanto di motore al Mugello, evidentemente ha un peso un pochino più basso
1: minore,
0: rispetto a quello
1: minore,
0: che avevamo
1: certo.
0: Visto, no?
1: Hai ragione, qui conta molto la rotondità della guida e diciamo che Acosta è molto irruente, ma non è tutt'altro che rotondo, però riesce a gestire bene il tracciato, tutti e tre i settori.
0: Aldeguer e Bezzecchi continuano a darsene di santa ragione, c'è Aldeguer che è lì attaccato, quasi fatica in alcuni punti a non tamponare Marco Bezzecchi e la sua Aprilia, ma il leader del mondiale chiude tutte le porte in faccia per il momento allo spagnolo del team Gresini, continua a mantenere le mani su quel terzo posto che è importante soprattutto in ottica classifica mondiale, nel momento in cui Jorge Martin, il rivale più vicino, è in settima piazza, perderebbe punti, e il terzo nel classifica mondiale, non lo dimentichiamo, Fabio Di Gianantonio, addirittura decimo fuori dalla zona punti. Davanti Marc Marquez se n'è andato, un secondo e mezzo di vantaggio nei confronti di Pedro Acosta, che a sua volta un secondo e tre su Marco Bezzecchi. Massimo, è già finita per la vittoria, perché Acosta insomma sembrava fino a stamattina potersela giocare, no, in maniera un po' più convincente. Attenzione all'errore di Aldeguer, che l'ho detto, era lì attaccato, gli si è chiuso l'anteriore, poi in qualche maniera è riuscito a tirare su la moto, ma ha perso una posizione nei confronti di Raul Fernandez, anzi adesso è nel mirino di Moreira, ringrazia Bezzecchi che adesso è un po' più di

0: aria alle sue spalle per respirare.
1: E soprattutto non deve sostenere una battaglia che potrebbe essere pesante per quel che riguarda il consumo delle gomme, no. E avrà più margine per gestirsi.
0: Verissimo. Dicevo, Massimo, prima dell'errore di Aldeguer, Acosta secondo te può pensare di rientrare? Perché siamo ancora solo al quinto giro di 13, però ci sono già 2 secondi tra Mark e lui.
1: 2 secondi, bisognerà vedere sulla seconda parte della gara come risponderanno le gomme, però certo, 2 secondi in 3 giri, insomma, c'è da discutere un po', e credo che Marquez abbia un margine anche per gestire la situazione fisica.
0: Certo, diciamo anche, Massimo, che questa situazione di classifica in questo momento va molto bene a Marco Bezzecchi.
1: Ma sì, tutto sommato il suo avversario diretto Martin è dietro, anche se potrebbe avere nel mirino Moreira perché è attaccato. Questo ragazzo brasiliano comunque sta facendo un bel campionato per essere un rookie, non dimentichiamo.
0: Eh sì, Martin adesso all'esterno, eccolo. Prova a trovare lo spazio e lo trova. Jorge Martin si prende la 6ª posizione, però sì, Moreira sta crescendo gara dopo gara e non rinuncia a quella 6ª piazza,
1: molla,
0: perché
1: non molla.
0: Si fa vedere, prova a cercare spazio, non lo trova, ma rimane agganciato a Jorge Martin. Moreira sta crescendo, Massimo, tant'è che si parla addirittura di un'ipotesi di promozione l'anno prossimo nel team ufficiale Honda per lui, è con la squadra di Lucio Cecchinello in questa stagione. Beh, sai, team ufficiale Honda in un anno in cui viene un po' resettata, no, la situazione tecnica con un nuovo regolamento delle nuove moto, non è proprio malissimo per un ragazzo alla 2ª stagione, non sarebbe malissimo.
1: No, e soprattutto se lo sta meritando, perché al Mugello poi ha avuto una parte finale un po' difficile per l'usura delle gomme, ma ha fatto una gara bellissima, eccezionale. Ripetiamo, è un rookie, quindi deve ancora fare molta esperienza, ma sarebbe, a mio avviso, vista anche la situazione della Honda, tentare una via nuova, una carta nuova con energie nuove, quindi perché no?
0: Certo, una nuova epoca e anche nuovi piloti. 6º giro iniziato, anzi siamo quasi a metà, quindi siamo quasi a metà gara. Marc Marquez a 2 secondi su Pedro Acosta, 3-4 su Marco Bezzecchi, che a sua volta 8 decimi di margine su Raúl Fernández, poi Aldeguer, Martin e Moreira, tutti più o meno a 5, 6, 7 decimi di distanza l'uno dall'altro, poi c'è più di un secondo per trovare un quartetto italiano, Bastianini, Bagnaia, Di Giannantonio e Luca Marini, dall'8ª all'11ª posizione. Possiamo dire, Massimo, che insomma da Bagnaia e da Di Giannantonio, dopo le qualifiche, dopo gli ultimi Gran Premi, ci aspettavamo qualcosa di più oggi?
1: Però vedi, il discorso è sempre quello, no? Ogni circuito è una storia a sé, e qui loro hanno faticato anche durante le prove. Ricordiamo che era la 2ª fila tutta italiana e la 1ª fila tutta spagnola.
0: Vero.
1: Quindi un pochino di difficoltà ce l'hanno, forse un circuito così compresso non favorisce una guida Ducati di un certo tipo. Poi vorrei...
0: Vai, Massimo.
1: Prego, vai.
0: A proposito di Ducati, notavo che, insomma, tolto Marc Marquez che fa storia a sé, il migliore dei ducatisti è Aldeguer, che invece fin qui aveva faticato tantissime stagioni, ok? Le condizioni anche per lui non ottimali, però come dicevi te, probabilmente un circuito un po' particolare rispetto agli altri disegni sta rimescolando anche i valori, anche il gradimento, no, nella guida del pilota.
1: Esatto, considera che Aldeguer non è ancora al meglio della forma, quindi anche per lui si tratta di gestire non solo la moto ma anche i suoi dolori e i suoi guai, quindi ha trovato evidentemente un buon equilibrio, è stato veloce nelle prove sia nel venerdì che al sabato, quindi si conferma comunque un pilota di talento.
0: 7º giro di 13, attenzione perché Marco Bezzecchi accende un parziale rosso record a metà pista, lì guadagna 3 decimi sia su Marc Marquez sia soprattutto su Pedro Acosta, 1 secondo e 2 che separano il riminese dal 22enne di Mazarrón, chissà che non abbia la possibilità di provare ad andare a ciuffare il pilota della KTM Bezzecchi in questa seconda parte di gara sprint, per magari andare a rosicchiare altri due punticini che sarebbero importanti in classifica mondiale. Sarebbe importante per lui comunque, insomma, trovare continuità e risultati al sabato. Fin qui ne ha trovati tanti la domenica, davvero pochi invece nella gara sprint. 38,2 per Bezzecchi, il suo miglior giro in gara, ed è il più veloce, anzi 13 millesimi più lento di Aldeguer, ma insomma il più veloce in questa tornata insieme allo spagnolo. 38,4 invece per Marquez e Acosta, che dunque gli cedono un paio di decimi. Podio che però potrebbe essere abbastanza in ghiaccio massimo, salvo davvero insomma un recupero di Bezzecchi, che però con un secondo e tre è difficile da immaginare quando mancano 5 giri e mezzo.
1: Comunque Bezzecchi deve portare a casa punti.
0: Più guardarsi dietro forse.
1: Esatto, e soprattutto gestire una situazione che per lui è favorevole, guadagna sul suo diretto avversario, quindi non è male, anzi rispetto alla media delle sprint di Bezzecchi sta andando bene.
0: Decisamente sì, arriva il warning per track limits per Pecco Bagnaia, che si trova in nona posizione, era già arrivato in precedenza per Diogo Moreira, che è settimo ma è sempre incollato a Jorge Martin, non lo molla il brasiliano, il campione del mondo 2024. Bagnaia in lotta con Fabio Di Gianantonio per la nona posizione, per l'ultima che vale punti nella gara sprint, un punticino in palio con Enea Bastianini, che sembra poter allungare su di loro. È ottavo adesso, a 6 decimi di margine sul pilota della Ducati. Però andiamo davanti, 38,3 Marquez, che è un martello su quel passo, 38,4 per Acosta e Bezzecchi, 38,4 anche per Fernandez e Aldeguer e anche per Jorge Martin. Insomma adesso il passo si è stabilizzato e sostanzialmente i primi 7 massimo sono tutti più o meno lì, come il tempo sul giro, segno di quanto anche sia equilibrata questa MotoGP e quanto faccia la partenza e la posizione di partenza.
1: Assolutamente vero, consideriamo che nelle prequalifiche avevamo 12 piloti in meno di un secondo, quindi parliamo di millesimi, e considera che il venerdì girano in 1.38.6 durante le qualifiche hanno girato in 1.36.8, cioè 2 secondi sono più del 2% in un circuito come questo, che è una cifra enorme per quello che riguarda le moto, dove ragioniamo in termini di millesimi. Quindi è chiaro che si stabilizza dopo un certo punto, perché comunque subentra la gestione delle gomme.
0: Assolutamente sì, chi sta gestendo, ma perché ha fatto la differenza al pronti via e non si è più guardato indietro, è Marc Marquez, che comunque nella gestione non perde nulla su chi insegue, vale a dire Pedro Acosta, sempre 2 secondi tra di loro quando si sta per chiudere il nono di 13 giri previsti in questa sprint del Gran Premio d'Ungheria al Lago di Balaton. 2 secondi tra Marc Marquez e Pedro Acosta, a 3,7 secondi c'è Bezzecchi, che anzi adesso perde qualcosa perché sale come ritmo, 38,6 per il riminese contro il 38,4 di Marc e di Pedro. Quindi direi che prima e seconda posizione sono, salvo errori, evidentemente in ghiaccio. Bezzecchi a questo punto massimo si deve davvero guardare alle spalle, perché Raul Fernandez, che si trascina dietro, esatto, anche Aldeguer, sono sostanzialmente
1: a meno di mezzo
0: arrivati,
1: secondo, no? Sì, esatto. Bisognerà vedere adesso chi ne ha di più in questi 4 giri finali, però io vedo un Fernandez molto deciso e probabilmente tenterà un attacco, così come credo che Di Giannantonio attaccherà Bagnaia.
0: Non dimentichiamoci che Raul Fernandez a Barcellona al Montmeló ha attaccato, lui che è su una Aprilia del team Trackhouse, ha attaccato un pilota del team ufficiale Aprilia, Jorge Martin, stendendolo con una certa rabbia da parte di Massimo Rivola. Credo che stavolta Raul l'attacco lo porterà, ma con un po' più di cautela, al netto poi del fatto che lì non aveva nemmeno troppe colpe, no?
1: Sì, direi che comunque sono incidenti di percorso,
0: gara, certo.
1: Sì, come anche l'arrabbiatura di un manager di fronte a una situazione come quella, fa parte del gioco.
0: Eh sì, anche perché poi insomma ti stai giocando un mondiale che Aprilia non ha mai vinto nella classe regina, e quindi davvero sul momento è più che legittimo una certa rabbia. Va anche detto che insomma Raul Fernandez sta correndo letteralmente anche per il suo futuro, vuole guadagnarsi il rinnovo e quindi insomma evitare insomma di infilarsi in situazioni spinose lo interessa.
1: Fra l'altro dovrà guardarsi anche da Aldeguer che sta rientrando molto molto forte.
0: Martin invece ha allungato su Moreira 6 decimi, anzi 7 ormai, e tra lo spagnolo e il brasiliano, dunque Martin che dovrebbe essere relativamente tranquillo in sesta posizione, dietro, più dietro prosegue la lotta a 3 a questo punto per l'ottava, nona e decima posizione tra 3 italiani, Bastianini, Bagnaia e Di Giannantonio nell'ordine, con Luca Marini che ha perso le ruote. E di questi 3 arriva un warning per track limits anche ai danni di Raul Fernandez e anche questo andrà ad aiutare Marco Bezzecchi, che infatti riguadagna, riallunga 7 decimi nei confronti di Raul Fernandez. Occhio perché Bezzecchi ha rosicchiato in un colpo solo 3 decimi di Bezzecchi e quindi c'è poco più di un secondo adesso tra Costa e Bezzecchi. Massimo,
1: che sia in difficoltà a Costa con
0: due giri e mezzo, potrebbe anche essere
1: esatto, anche perché ha perso tanto o ha guadagnato tanto Bezzecchi, come la vogliamo mettere, ma insomma il distacco si è quasi dimezzato.
0: Sì, diciamo che a Costa è salito a 38,7, Bezzecchi è risceso sul 38,4 e quindi si è andata un po' a riaccorciare la distanza 3-2. Vediamo come si chiude questo undicesimo giro. 38,6 per Acosta, 38,5 per Bezzecchi, che dunque insomma non riesce a riportarsi sotto il secondo. Ha riallungato sì su Raul Fernandez e su Aldeguer, ma forse davvero più che difficoltà di Pedro Acosta è un po' di quell'elastico, no Massimo, che ormai abbiamo imparato a conoscere, anche perché ormai siamo a poco più di un giro e mezzo dalla bandiera a scacchi.
1: Sì, guarda, questo è un circuito poi che si presta abbastanza al gioco dell'elastico, perché con le chicane, se tu non prendi la traiettoria giusta perdi molto, se la prendi guadagni molto.
0: Verissimo, verissimo. Aldeguer rischia lungo di tamponare Fernandez, va lungo Aldeguer, rimane in piedi, ma a questo punto si autoesclude, si autoesclude dalla lotta per la quarta e magari terza posizione. Bezzecchi ringrazia perché a 8 decimi ha rischiato davvero tanto Aldeguer di combinare la frittata. A questo punto forse si deve anche guardare dietro, perché Martin arriva con slancio, però insomma 5-6 decimi di margine ci sono ancora per lo spagnolo più giovane, quello del team Ducati Gresini, nei confronti del campione del mondo 2024. Primi 7 sostanzialmente tutti piuttosto sgranati, nessuno a meno di mezzo secondo da chi lo precede, e allora stiamo per entrare nell'ultimo giro di questa sprint del Gran Premio dell'Ungheria, mentre Di Giannantonio prova a farsi vedere all'interno di Bagnaia, ma non ha lo spazio per portare l'attacco per la nona piazza. Inizia l'ultima tornata che dovrebbe portare Marc Márquez, il 9 volte campione del mondo di Cervera, la vittoria numero 18 in carriera in una sprint. Andrebbe ad eguagliare Jorge Martin come pilota più vincente di sempre nelle gare del sabato, 18 vittorie a testa con 33 podi sarebbero per Marc Márquez totali e 34 per Jorge Martin. Insomma, quando si pensa alla sprint i nomi che vengono in mente sono
1: spagnoli.
0: Sono Marc Márquez.
1: Sono spagnoli.
0: E Jorge Martin, peraltro Márquez, diciamo che questo bottino l'ha messo via, l'ha iniziato a metterlo via da un anno dopo.
1: Di Giannantonio.
0: Di Giannantonio che porta l'attacco, però poi va lungo e allora Bagnaia incrocia la traiettoria e si riprende la nona piazza. Diciamo che Márquez il primo anno delle sprint ha messo zero evidentemente a referto. Martin l'anno scorso ha fatto altrettanto, insomma sono più o meno pari come gare nelle quali hanno ammassato questo bottino di successi e di vittorie. Per Marc Marquez si profila la terza vittoria sprint stagionale, per Pedro Acosta sarebbe il terzo podio, per Marco Bezzecchi appena il secondo dopo quello arrivato in Francia, e sarebbe un podio importante soprattutto in ottica mondiale. Adesso sono tutti sgranati, davvero solo Di Gian Antonio potrebbe provare a pensare a un attacco nei confronti di Bagnaia, ma Marquez torna al successo, almeno in una sprint, fa sua quella di Balaton in Ungheria davanti a Pedro Acosta con la KTM e a Marco Bezzecchi con l'Aprilia, tre case costruttrici diverse, Massimo Angeletti sul podio, e non accade sempre.
1: Beh, direi che è un segno dell'equilibrio. Chi ha parlato di crisi della Ducati, insomma, forse un po' frettolosamente, perché la Ducati c'è e è tornato anche Marquez, che è quello che fa la differenza, è quello che riesce poi a lavorare nei tre giorni, nei due giorni di prove, nella maniera più proficua, perché a passare, ripeto, il primo giorno girano in 1:38.6 le qualifiche avvengono,
0: e oggi
1: era
0: il passo gara 38.4.
1: Esatto, quindi Marquez, ripeto, fa la differenza. Io l'altra volta ti ho detto che Marquez è tornato e pensa al titolo, e oggi te lo confermo, perché ci sono ancora più di 500 punti con le gare che rimangono, e quindi è un discorso molto aperto. Intanto oggi Bezzecchi guadagna sia su Martin che su Di Gian Antonio, quindi per Bezzecchi è stata una giornata proficua.
0: Marquez, Acosta, Bezzecchi il podio, poi Raul Fernandez quarto, Aldeguer quinto, Martin sesto, Moreira settimo, Bastianini ottavo e Bagnaia nono, Di Gian Antonio decimo, primo fuori dai punti, poi Ogura oggi stranamente in difficoltà, è stranamente anonimo, dodicesimo Marini, tredicesimo Massimo, Toprak, Razgatioglu, miglior Yamal traguardo in un circuito,
1: esatto,
0: che conosce perché ci ha corso in Superbike.
1: E il turco purtroppo fatica, pagando anche una condizione della moto non ottimale, quindi sta facendo quello che può, il talento ce l'ha, è chiaro che deve imparare molte cose e soprattutto deve avere anche il supporto della moto, che al momento non sembra esserci, però appunto è il miglior pilota della Yamaha.
0: Visto che stavamo dando uno sguardo alle parti basse della classifica, 18° posto per Iker Lecuona, il pilota spagnolo 26enne della Ducati Superbike, che qui a Balaton va a sostituire sulla Ducati del team Gresini l'infortunato Alex Marquez. Beh, lui esperienza di MotoGP ce l'ha, 3 anni con Honda senza grandi risultati, però insomma è salito su una moto che non conosce, con gomme diverse da quelle che usa in Superbike. È vero che ha corso un mese fa con 3 secondi posti alle spalle del nostro Niccolò Bulega a Balaton, però bravo Lecuona, Massimo.
1: È bravo, purtroppo non raccoglie i risultati che potrebbe, ma questo,
0: diciamo,
1: fa un po' parte del gioco.
0: C'è un Bulega di troppo in Superbike in questo momento.
1: È così. Senti, volevo sottolineare l'ottavo posto di Bastianini, che credo sia tra i migliori risultati per il pilota romagnolo in questa stagione, quindi
0: soprattutto
1: in un qualche
0: nelle
1: modo
0: sprint.
1: Esatto, è un piccolo passo anche per lui, che può dargli fiducia.
0: Peraltro evidentemente Balaton è un circuito che gli piace, perché l'anno scorso fece addirittura quarto in qualifica, poi trovò 2 cadute, però insomma evidentemente complice anche il fatto che KTM soffre un po' meno qui rispetto ad altri circuiti, né a Bastianini bene, quantomeno nella rimonta. Parlavamo della classifica mondiale, Marco Bezzecchi con 19 punti di vantaggio a questo punto su Jorge Martin, 37 su Fabio Di Gian Antonio, 65 su Pedro Acosta, ottavo un certo Marc Marquez a meno 94, e ancora pienamente in corsa, Massimo.
1: Esatto, perché ci sono più o meno 37 punti a Gran Premio, il massimo che si può ottenere, e quindi tolti 13 di oggi dovremmo averne ancora 518, quindi direi che c'è un margine sufficiente. Poi abbiamo visto che il motociclismo è, non ce lo dobbiamo dimenticare, è abbastanza imprevedibile,
0: esatto,
1: e quindi
0: esatto,
1: è vero che tutto è prevedibile dagli ingegneri, ma poi le gare, le corse, le prove sono abbastanza aleatorie.
0: fanno storia a sé. Peraltro il 6 giugno 2010 Marc Márquez vinceva al Mugello in 125, prima vittoria in carriera nel moto mondiale. 16 anni dopo vince questa sprint dopo l'ennesima operazione e domani andrà a caccia della vittoria numero 100 in carriera. Massimo, domani a questo punto Marc Márquez grande favorito o vedi l'Aprilia più competitiva sulla gara lunga?
1: Guarda, è un circuito dove si sorpassa poco, abbiamo visto solo il sorpasso di Martin oggi e quindi partire dalla seconda fila, tu puoi fare anche il miracolo come ha fatto Bezzecchi oggi di trovarsi dopo la prima curva in terza posizione, però poi intanto hai perso terreno rispetto al primo. Quindi non credo che il partire dietro in questo circuito sia abbastanza penalizzante, più di tanti altri circuiti, perché sorpassare è molto difficile.
0: Lo scopriremo domani sempre con Massimo Angeletti e anche con Enrico Borghi. Grazie Massimo, a domani.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Marc Márquez, Pedro Acosta e Marco Bezzecchi è il podio della sprint del Gran Premio d'Ungheria. Bezzecchi sempre in testa in classifica mondiale, allunga più 19 su Jorge Martin. Studio.

0: Talk Talk con It's My Life qui a Sabato Sport, 15:33 minuti e 25 secondi. Abbiamo parlato di MotoGP con la gara sprint. Passiamo al tennis, Roland Garros, la finale femminile. Emilio Mancuso, è iniziata questa sfida inedita?
1: Super inedita, lo abbiamo detto prima in modalità di presentazione. Chi avrebbe mai immaginato all'inizio del torneo di non trovare in finale, posso dirvi, la tigre bielorussa di Minsk, oppure la Swiatek, e invece ci ritroviamo in finale, la polacca che non t'aspetti, ovvero Maja Kalinska, 114 del mondo, dalle qualificazioni in finale a Roland Garros contro la russa siberiana Mira Andrieva, l'allieva di Conchita Martinez, che tutto sommato lei è una che promette davvero di diventare una grandissima giocatrice, ma la polacca, insomma la mancina polacca, nessuno poteva immaginare di trovarsela in finale, tra l'altro alla coscia sinistra fasciata. Speriamo che non ci siano problemi, perché di problemi fisici in questo Roland Garros ce ne sono stati fin troppi, e speriamo naturalmente che possa giocarla alla finale. Intanto la finale è partita da poco, è partita da poco con la Andrieva che ha subito breccato in apertura la polacca, e dunque 1-0 per Mira Andrieva, con un break di vantaggio all'inizio di questa finale del Roland Garros 2026. Andrieva al servizio contro la polacca Kalinska. Si gioca con il tetto aperto, c'è il sole in questo momento, anche se il cielo, come già detto prima, intanto un gran passante lungo linea con il dritto mancino della polacca. Dicevamo prima, c'è il sole, ma ci sono anche tante nuvole cariche di pioggia, e stamattina ha piovuto tanto, però giusto per dare il risalto vero, Giove Pluvio in questa occasione nell'orario della finale ha deciso che non è il tempo della pioggia, è il tempo del sole, dunque splende il sole bacia, per così dire, la terra rossa del Philippe Chatrier, con la Andrieva al servizio, 0-15, 1-0 per la russa, con un break in apertura, 0-30 adesso sul servizio della Andrieva all'inizio di questa finale del singolare femminile del Roland Garros. Linea allo studio.

0: Rino Gaetano con Ma il cielo è sempre più blu qui a Sabato Sport, 15:40 minuti e 15 secondi. Torniamo a Roland Garros, la finale femminile di tennis con Emilio Mancuso.
1: Break contro break all'inizio di questa finale con la Kalinska che, dopo aver ceduto il servizio iniziale, ha controbreccato immediatamente la sua avversaria Mira Andrieva, e dunque siamo uno pari, situazione di perfetta parità, 15 pari sul servizio della polacca, che con queste rotazioni mancine crea problemi non solo alla Andrieva, ha creato problemi a tante giocatrici in queste giornate parigine. Lei, che è partita da le qualificazioni, è arrivata in finale, è davvero fatto un salto di classifica impressionante. Poi vedremo alla fine della partita se vincerà oppure no, dove sarà nella nuova classifica WTA. Due tenniste che peraltro non si sono mai affrontate prima d'ora. Lo scambio da fondo campo con il dritto in avanzamento dell'Andrieva, che adesso viene a rete, piazza un gran rovescio lungolinea d'attacco con grande precisione, dobbiamo dire, da parte della russa, quasi sulla riga laterale. Niente da fare per la polacca, 15-30 sul servizio della Kalinska in questo inizio di partita della finale 2026 del Roland Garros, con lo Châtrier naturalmente stracolmo, strapieno per il penultimo vero appuntamento di questa edizione, la finale del singolare femminile. Poi domani pomeriggio ci sarà invece la finale del singolare maschile, che, come sappiamo, ci riguarda molto da vicino, la sfida tanto attesa tra il nostro Flavio Cobolli e il tedesco Sasha Zverev. Ci sarà tempo per parlarne. Intanto, seconda di servizio da parte della Kalinska, con la risposta aggressiva di rovescio da parte della russa Andrieva, 15-40, altre due palle break per la russa in questo inizio di partita, con le due giocatrici molto in difficoltà al servizio, e si trova ad affrontare, a far fronte ad altre due opportunità di break, la tennista polacca contro la russa. 15-40, già pronta al servizio. C'è sempre tanto vento, come peraltro in questa settimana parigina che vi abbiamo raccontato in diretta qui dal Roland Garros. Il vento che spesso e volentieri ha messo in difficoltà i giocatori e le giocatrici, e in alcune occasioni gli organizzatori, come ad esempio nella partita di Cobolli, hanno deciso poi di chiudere il tetto pensando che arrivasse la pioggia. La pioggia poi non è arrivata. Comunque, con il tetto chiuso, Cobolli ha vinto quella partita davvero molto molto importante contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Prova a caricare con il rovescio la polacca, risponde da par suo con il dritto la russa, poi sbaglia sempre con il rovescio lungolinea la Andrieva, rimane ancora una palla break a favore della lieva di Conchita Martinez con il servizio della Kalinska. 30-40, ancora un'opportunità dunque di strappare nuovamente il servizio alla sua avversaria per la russa, con la polacca che serve da sinistra. È davvero la polacca che non ti aspetti, perché la Swiatek in finale naturalmente tutti se la potevano aspettare, invece ci ritroviamo la Kalinska, ed è anche questo, se volete, il bello del tennis, questo sport meraviglioso, lo sport del diavolo, che ci regala sempre delle emozioni straordinarie, come in questo torneo, non solo in casa Italia, emozioni a gogo, ma insomma anche nel tabellone femminile, ma non solo. La risposta molto aggressiva della Andrieva, con la Kalinska che tende ad alzare sempre la palla, a giocarla molto lavorata, sia con il dritto che con il rovescio, per mettere in difficoltà la russa. Prova a scendere a rete adesso la polacca, il pallonetto della Andrieva, con la Kalinska che, indietreggiando, prova a giocare il dritto, ha steccato in questa occasione con il dritto, e dunque arriva un altro break per la russa. Si alza Conchita Martinez, facendo alla sua allieva come deve giocare il rovescio. Intanto l'Andrieva strappa di nuovo il servizio alla Kalinska ed è 2-1 con un break di vantaggio all'inizio di questa finale. Dopo il cambio di campo andrà al servizio.

0: Talking Heads con Once in a Lifetime qui a Sabato Sport, 15, 48 minuti e 20 secondi. Abbiamo parlato di MotoGP, la gara sprint in Ungheria con la vittoria di Marc Márquez, il secondo posto di Acosta, e adesso ci spostiamo invece a Monaco per le qualifiche, a Monte Carlo per le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 con noi Manuel Codignoni. Ciao Manuel.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Parafrasando la MotoGP, non sappiamo quanto costa un biglietto a Monte Carlo, ma sappiamo quanto vale invece la pole position, ovvero sia il 90-95% del Gran Premio, perché sulle stradine del Principato non si sorpassa, un assunto che vale da sempre, figuriamoci adesso con queste macchine che sono diventate sempre più grandi e sempre più ingombranti, mentre le stradine sono rimaste le stesse. E dunque garantirsi una posizione in pole position o anche solo magari in prima fila per cercare poi di giocarsi tutto quanto alla prima curva diventa cruciale per il destino della gara. Tutto è pronto per il via della qualifica e ci si arriva con indicazioni che sono contrastanti per quello che concerne le prove libere, perché ieri nella giornata di venerdì sono state le Ferrari a dettare il passo nella sessione del mattino con Leclerc davanti a Hamilton, nella sessione pomeridiana con il 7 volte campione del mondo inglese davanti al monegasco, fresco di rinnovo peraltro con la Ferrari, Charles Leclerc. Questa mattina però nella FP3 tutto è cambiato, perché a svettare è stato il leader del mondiale Kimi Antonelli con un gran tempo, peraltro 1:12.720, 3 decimi più veloce rispetto al miglior tempo del venerdì che appartiene a Lewis Hamilton, e si è messo dietro di 3 decimi per l'appunto le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. C'è da dire che il finale di sessione è stato abbastanza rocambolesco, perché è andato a muro Olly Berman, peraltro pilota della Ferrari Driver Academy, con la sua Haas sulla salita del Massenet, e dunque nel finale non tutti secondo me hanno fatto il cosiddetto giro della morte, hanno testato la configurazione massima, per cui qualcuno potrebbe aver margine, mentre Kimi Antonelli questo giro lo ha fatto. Però di certo, diciamo, il leader del mondiale arriva con un grande ottimismo a questa qualifica, anche perché ha rifilato 7 decimi al suo compagno di squadra George Russell, che su questa pista sono assolutamente un'enormità. Quinto Verstappen, ieri molto in palla, terzo in entrambe le sessioni, indietro invece le McLaren con Piastri sesto e Norris ieri appiedato anche dalla sua vettura in nona posizione. McLaren che in questo fine settimana festeggia peraltro i 1000 Gran Premi in Formula 1 dalla sua fondazione. Il primo Gran Premio fu peraltro proprio a Monte Carlo nel 1966. Fino a questo momento un weekend complicato per la squadra campione del mondo, grande occasione invece per la Ferrari su una pista dove il motore conta meno rispetto a tutte le altre piste del mondiale. Si dice spesso e volentieri che la Power Unit sia il tallone d'Achille di questa vettura, scopriremo quest'oggi e domani se effettivamente su una pista dove il motore conta di meno la Ferrari e i suoi piloti riusciranno ad esaltarsi. Il via della qualifica, attenzione anche al traffico perché quest'anno si gira in 22 vetture, non in 20, a partire dalle 16 c'è il sole a Monte Carlo, la temperatura è decisamente gradevole, stiamo parlando di 24 gradi temperatura dell'aria e 47 quella dell'asfalto, temperatura mai raggiunta nel fine settimana, anche questa potrà essere una variabile importante. Tuta bianca per Charles Leclerc, come detto fresco di rinnovo pluriennale con la Ferrari, è già il secondo pilota per presenze con la scuderia del cavallino, ha detto questa per me è più di una squadra, è una famiglia, è un sogno, il suo sogno è quello di conquistare il mondiale in rosso, vedremo se ci riuscirà, per intanto cercherà di portare a casa la pole position del Gran Premio del Monte Carlo che ha già vinto 2 anni fa. A te.
0: Grazie Manuel, vedevo dai monitor di servizio che stanno preparando anche i cocktail lì a Monte Carlo sugli yacht, quindi insomma si preparano a questa partenza delle qualifiche fra meno di 8 minuti, quindi torneremo da Manuel Codignoni. Passiamo però per il tennis e per la Francia, Roland Garros con la finale femminile di Emilio Mancuso.
2: Presenti qui a Parigi a Roland Garros per questa finale femminile che è cominciata da pochissimo con la polacca che dopo aver ceduto 2 servizi consecutivi, quindi dopo essersi trovata sotto sia di 1-0 che di 2-1 con un break di svantaggio, ha controbreccato in tutte le 2 occasioni la Andrieva, e quindi da 0-1 a 1-1, da 1-2 a 2-2, poi ha tenuto a 0 il servizio, quasi come se si fosse liberata di un peso, si fosse sciolta, perché d'altra parte è la finale del Roland Garros, è la finale del torneo più importante che c'è sulla terra battuta, è la finale di uno slam, ha tenuto a 0 il suo servizio e adesso è 3-2, scende a rete molto bene con un rovescio tagliato di ottima fattura, brava in questa occasione la Andrieva a, con il pallonetto a rimandare indietro la sua avversaria, poi ha sbagliato la direzione del dritto la Kalinska, quindi un 15 per l'Andrieva, 15-0 sul servizio dell'allieva di Conchita Martinez, con la Kalinska in vantaggio per 3-2 nel primo set. E come detto, sembra che si sia scrollata di dosso, insomma, tutta la tensione che c'era dentro, perché è una questione anche e spesso e volentieri psicologica il tennis in questo inizio di finale. Gioca un po' più libera, prova a caricare i colpi a differenza di quanto faceva nei primi game contro la Andrieva, ma non dà mai alla sua avversaria lo stesso tipo di palla, e quindi una palla molto lavorata a volte come in questa occasione con il dritto, e poi prova invece a caricare sbagliando con il rovescio, e comunque sta di fatto che in questo modo è in testa 3-2. Adesso serve invece la Andrieva ed è 30-0 sul servizio della russa. Il sole va e viene qui sul centrale del Roland Garros, ci sono sempre tante nuvole, però non dovrebbe piovere più oggi, almeno così ci dicono gli esperti qui dell'ufficio meteo del Roland Garros. L'acqua che doveva scendere è scesa stamattina e adesso invece ci dovrebbe lasciare il tempo senza pioggia per farci godere, per raccontarvi questa finale con il tetto aperto tra la Andrieva e la Kalinska. 30-15 con la polacca che con la sventagliata di dritto ad uscire da destra verso sinistra si è portata a casa il punto. 30-15 sul servizio della Andrieva, che naturalmente è la favorita di questa finale, ma spesso e volentieri quando ha il peso,
0: Emilio,
2: dei favori del pronostico.
0: Andiamo col punteggio perché dobbiamo andare verso il GR, poi torneremo da te a rimbalzo con la Formula 1.
2: Allora ribadiamo il parziale 3-2 per la Kalinska con la Andrieva al servizio, 30-15 sul servizio appunto dell'allieva di Conchita Martinez. A te la linea.
0: Grazie ad Emilio Mancuso. Ci ascoltiamo Randy Crawford con Street Life, poi subito dopo il GR1 anticipato per seguire insieme la partenza delle qualifiche di Formula 1 a Monaco.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 giga di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Ore 16.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, ci sono novità sul crollo della palazzina Porto Sant'Elpidio nelle Marche, in diretta Elena Baiocco.
3: Sì, salgono a 3 i morti per il crollo all'alba di questa palazzina in via Trentino a Porto Sant'Elpidio, esplosione probabilmente dovuta ad una fuga di gas. Oltre al 47enne Giuseppe Pieroni, informatico trovato subito senza vita, ci ha riferito poco fa Donatello Di Marzo, capo dei Vigili del Fuoco di Fermo. È stato rinvenuto anche il cadavere della 89enne Ettorina Paccapelo, dispersa da diverse ore. Erano in corso le ricerche da oltre 9 ore, ma allora sentiamo subito il comandante dei Vigili del Fuoco.
4: La signora è stata schiacciata dalla soletta e abbiamo rimosso la soletta togliendo pezzo per pezzo. Il medico poi ha constatato il decesso. Infatti, la delusione, quindi, e lo sconforto stanno prendendo il sopravvento.
3: E ci è stato confermato poco fa, è deceduto ad Ancona anche il figlio dell'anziana, Romano Cerquetti, 60 anni. Era stato estratto vivo dalle macerie questa mattina. Feriti ricoverati in ospedale a Torrette di Ancona i genitori del 47enne, della terza vittima Savino Pieroni, 89 anni, e la moglie Vittoria Lanciotti, di 70. Per il momento è tutto.
2: Tra mezz'ora da Mendolare in Calabria la manifestazione contro il caporalato organizzata dopo la morte dei 4 braccianti bruciati vivi. Fermati i 2 caporali pakistani accusati di omicidio plurimo pluriaggravato. Al corteo numerosi esponenti politici, Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, che ha indetto la mobilitazione in servizio.
5: Insieme contro lo sfruttamento di chi lavora nei campi. Sotto il giogo dei caporali, la morte di 4 giovani braccianti, una vicenda disumana che scuote le coscienze. Celeste Loggiacco, segretaria CGIL Calabria.
6: Quanto è successo ad Amendolara ci racconta ancora una volta quanto ci sia il bisogno di andare tutti insieme, insomma, con un'azione collettiva e con degli interventi appunto concreti per sconfiggere questo fenomeno che non riguarda soltanto il settore dell'agricoltura, ma chiaramente altri settori.
5: Le norme che ci sono, insiste la CGIL, vanno applicate, ma bisogna fare di più per togliere l'esercito di invisibili dalla schiavitù e dal ricatto. La strage di Amendolara è l'epilogo drammatico di un'assenza di diritti che si trasforma in barbarie. Andrea Ferrone, CGIL Pollino.
7: Da soli non ce la possiamo fare, serve un coinvolgimento delle istituzioni locali, del governo, della regione, perché questi braccianti nel territorio della Sibaritide sono decine di migliaia, sparsi tutte le mattine per i campi del Metapontino e della Sibaritide, perché così è come fermare il vento con le mani.
5: Da Mendolara con Pasqualino Pedace, Viviana Spinella per il GR1.
2: Convegno dei giovani industriali a Rapallo, chiedono riforme per rilanciare crescita e occupazione. Intervento conclusivo del presidente di Confindustria Orsini, che ha rimarcato come la associazione sia in sintonia con quanto affermato da Banca Italia e Quirinale, ha ribadito la distanza dai partiti. Ascoltiamolo.
8: Confindustria non sta con nessuno, sta con i progetti, sta con le cose giuste, sta con le cose che fanno bene alle imprese, alle famiglie che lavorano alle imprese, e quindi di conseguenza va bene al territorio, al benessere sociale. Confindustria non sta con nessuno. Non ci faremo tirare la giacca da nessuno, lo dico, perché questa roba anche basta.
2: Il taglio delle accise su benzina e gasolio è stato prorogato fino al 3 luglio, lo stabilisce il decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che entra in vigore domani. La misura si traduce in una conferma dello sconto di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre si dimezza da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. La copertura finanziaria del provvedimento, che costa quasi 150 milioni di euro, è garantita dal maggiore gettito dell'IVA a maggio. Ad Acquasparti

0: culturali.
1: Una festa dedicata a Federico Cesi, scienziato e fondatore dell'Accademia dei Lincei. Ad Acquasparta troneggia il suo palazzo, fulcro dell'intero centro storico, e la chiesa di Santa Cecilia, che accoglie le tombe della nobile famiglia Cesi. Qui, trasfilate in abiti storici e gare tra le contrade che si contenderanno le chiavi della città, si respira l'aria di un passato che era pronto a chiudere i conti con l'oscurantismo del Medioevo e accogliere il nuovo nelle arti, nelle scienze, nella filosofia. Rossano Pastura, presidente dell'Ente Rinascimento ad Acquasparta, quali sono le iniziative salienti di questa edizione?
2: Quest'anno l'edizione è la numero 27 e si qualifica per alcuni eventi culturali ed altri più popolari. Sicuramente il grande corteo delle contrade, e che vede scendere in campo più di 400 figuranti in abiti rinascimentali. Poi abbiamo l'appuntamento con Vito Mancuso, che ci parlerà di etica e di intelligenza artificiale, e poi la gara teatrale dove le contrade si sfidano mettendo in scena delle rappresentazioni scritte prima del 1630.
1: Maurelia Carafa, GR1.
3: Ci fermiamo qui, la linea torna a Sabato Sport.
4: Sabato Sport.
5: Minuti e 40 secondi, Sabato Sport qui su Radio 1. Giacomo Prilischi al microfono con voi. Andiamo subito per un aggiornamento da Manuel Codignoni, la Formula 1 per queste qualifiche a Monte Carlo.
6: Sì, perché si corre già da 6 minuti circa. Davanti a tutti c'è la Ferrari di Charles Leclerc, 1.14.1, che ha appena chiuso il suo tempo, guadagna un decimo e mezzo nei confronti della McLaren di Lando Norris. In terza posizione c'è Liam Lawson con la Racing Bulls, che precede le due Alpine di Gasly e Colapinto. Sale adesso in terza posizione Lewis Hamilton, ha staccato di due decimi da Leclerc, ma tutti quanti gli altri big stanno chiudendo i loro tentativi, per cui aspettiamo la chiusura dei loro giri per potervi dare una prima fotografia per una qualifica, l'abbiamo detto, che a Monte Carlo è cruciale per i destini del Gran Premio, ma che insomma è complicata soprattutto in questo Q1 con 22 vetture in pista. Arriva anche Antonelli, che si piazza in terza posizione, Russell solo decimo, indietro invece Russell sta per chiudere il suo giro anche Max Verstappen, che trova però il traffico davanti a sé di un'altra vettura e allora deve abortire il proprio giro e dovrà andarsi a rilanciare. Queste sono le insidie di Monte Carlo. Arriva anche Bortoleto al traguardo, quinto con l'Audi, dunque a 11 minuti e 20 dal termine del Q1. Comanda la Ferrari di Leclerc con un decimo e mezzo di vantaggio nei confronti della McLaren di Norris, quindi Antonelli, leader del mondiale con la Mercedes, segue Hamilton, quarto con l'altra Ferrari, Bortoleto e Hülkenberg con le due Audi, Piastri settimo con la prima delle due McLaren, con la seconda McLaren, anzi scusate, Sainz, Ocon e Lawson a chiudere la top 10. Al momento eliminati Lindblad, Albon, Stroll, Bottas, Verstappen e Ajar con le due Red Bull, che però non hanno ancora di fatto completato un giro buono. A te.
5: Bene, grazie a Manuel Codignoni. Tennis, finale femminile Roland Garros, Emilio Mancuso. Emilio? Bene, non riusciamo a collegarci al momento, fra poco dovremmo esserci. In ogni caso, direi a questo punto di tornare da Manuel Codignoni alla Formula 1.
6: Chiude il suo tentativo Isaac Ajar con la Red Bull in nona posizione, tanto traffico, diventa veramente complicato cercare di fare un tempo in questo momento, perché vediamo le macchine fare slalom tra vetture più lente, crociare la comunicazione anche con il muretto box, che va a suggerire ai piloti che diciamo stanno facendo il loro giro lento di andarsi a scansare, ma di spazio a Monte Carlo ce n'è poco. Verstappen va a chiudere adesso il suo giro, ha avuto del incrociato delle macchine che probabilmente qualcosa gli hanno fatto perdere. Vediamo il tempo di Max Verstappen, quinto. Dunque tutto sommato riesce a salvarsi Verstappen con la quinta miglior prestazione a 363 millesimi dalla vetta, occupata ancora dalla Ferrari di Leclerc, ma qualcosa senza dubbio ha perso, perché peraltro si è trovato una Racing Bulls davanti a sé in uscita dalla seconda delle piscine, che gli ha fatto perdere un po' di tempo, ma va anche detto che questa Racing Bulls non è che poteva scomparire in quella fase, dunque ha diciamo fatto al meglio che poteva per andarsi a scansare. Un'altra Racing Bulls, vettura che comunque fa parte sempre dell'universo Red Bull, gli aveva rovinato la chiusura del primo tentativo, dunque problemi per quello che riguarda il traffico. Leclerc migliora ancora, 1.13.399, adesso il suo vantaggio nei confronti di Lando Norris è di 4 decimi, Antonelli è addirittura a un secondo, sta per chiudere il proprio giro anche Oscar Piastri, che non è sicurissimo in nona posizione, ma dobbiamo dire che questa è una pista dove c'è una grande evoluzione tra l'inizio e la fine della qualifica, perché la pista si gomma, ma anche e forse soprattutto perché i piloti trovano confidenza, fiducia e vanno a sfiorare sempre di più i sui muretti e dunque insomma riescono a trovare quei millesimi di secondo.

0: volte anche centesimi di secondo che fanno la differenza. Si porta in terza posizione Piastri con l'altra McLaren a 8 minuti e 55 al termine della Q1. Leclerc con la Ferrari comanda davanti a Norris e Piastri con le due McLaren. Antonelli è quarto con la Mercedes, Hamilton è quinto con l'altra rossa. Gli eliminati al momento sono Alonso, Perez, Stroll, Albon e Bottas. A te.
1: Grazie Manuel, nuovo tentativo, proviamo a tornare in Francia, Roland Garros, tennis con Emilio Mancuso.
2: Eccoci, non ci sentivate prima, ma eravamo stracollegati e si è concluso da pochissimo, il primo set e lo ha vinto con la testa, prima che con le gambe, Mirra Andrieva, 6-3 il punteggio del primo parziale sulla Kalinska e dunque la russa si è portata a casa in 42 minuti, molto elegante con questo completino rosso, dobbiamo dire, la Andrieva. In 42 minuti, molto bella anche da vedere, 42 minuti il primo parziale, c'è un vento fortissimo sul centrale del Roland Garros con gli inservienti che hanno grandi difficoltà a risistemare il campo perché spira un vento molto molto forte e si sta anche chiudendo un po' il cielo qui sul centrale. Alla nostra sinistra c'è tantissimo nero nel cielo, alla destra invece praticamente tutto limpido, insomma, e quindi si sta creando un po' questo vortice qui sul centrale del Roland Garros. Comunque quello che ci interessa è quello che avviene in campo e dunque 6-3 il primo parziale per Mirra Andrieva sulla Kalinska, che era andata avanti 3-2, poi c'è stato un parziale di 4-0 per la russa che da par suo, da grande favorita di questa finale, ha messo i puntini su lei e dunque si è portata a casa il primo set con ben 4 break sulla polacca, che a sua volta ha tolto due volte il servizio alla russa, quindi in un solo set ci sono stati ben 6 break. Il servizio evidentemente non la fa da padrone in questa finale del singolare femminile. Lì allo studio.
1: Bene, grazie Emilio Mancuso, torniamo alla Formula 1 con Manuel Codignoni.
0: 6:40 al termine del Q1, Leclerc, Norris, Hamilton, questi i primi tre, con George Russell che era scivolato anche nella zona eliminazione, si è tirato fuori momentaneamente perché al momento è decimo il compagno di squadra di Kimi Antonelli con la Mercedes, ma entrambi i piloti delle frecce d'argento, frecce nere anzi, perché di fatto sono più nere che d'argento, sono, come si dice in gergo, impiccati. Controsterzo importante per Kimi Antonelli all'uscita della curva del tabaccaio prima dell'imbocco della chicane delle piscine, della prima chicana delle piscine, e ancora peggio quello che ha rischiato di fare George Russell, che alla tornante, che una volta si chiamava Lewis e poi cambia nome praticamente adesso di anno in anno a seconda di come viene rinominato l'albergo che si piazza là davanti, ha rischiato tantissimo, ha rischiato quasi di andare dritto e si è salvato veramente per il rotto della cuffia. Leclerc 1:13.399 non è un tempo eccezionale se consideriamo che diciamo ieri avevano girato in 13.0 e questa mattina in 12.7, però è anche vero che siamo ancora solo nel corso del Q1 e come detto questa è una pista dove la velocità va costruita. Parziale record per Leclerc intanto nel secondo settore, perché si continua a girare e si continua ad andare avanti, non ci sono problemi di ricarica della batteria a differenza che in tutte quante le altre piste del mondiale, dunque si possono fare anche 2-3 giri consecutivi lanciati perché non c'è la questione della ricarica della batteria e anche l'usura degli pneumatici è decisamente marginale quest'anno. Abbassa ulteriormente il limite Leclerc, 1:13.293, resta al comando con 337 millesimi di vantaggio nei confronti di Lando Norris, ma attenzione perché adesso vuole mettere il puntino sulla I, come diceva Emilio Mancuso, anche Kimi Antonelli che fa segnare il parziale record nel primo settore, ma perde tanto, perde 4 decimi nel secondo settore, seconda delle piscine adesso per il leader del mondiale che si avvicina alla rascassa staccata, poi quasi ad incrociare le braccia con questo tornante in due fasi verso destra che porta sul rettilineo del traguardo, scoda leggermente la sua Mercedes sul rettilineo del traguardo, era quarto Antonelli, taglia il traguardo e arriva in seconda posizione, riguadagna qualcosa nell'ultimo parziale ma è comunque ancora 3 decimi da Leclerc. Comunque Leclerc, Verstappen in seconda posizione adesso, il 4 volte campione del mondo, scala la classifica, 197 millesimi da Leclerc, Antonelli terzo, poi Norris, Hamilton quinto con l'altra rossa, Piastri, Hajar, Bortoleto, Hülkenberg e Russell in difficoltà, Russell paga 1,5 secondi, pensare da Leclerc, ma soprattutto 1,2 secondi dal compagno di squadra Kimi Antonelli, sta migliorando i propri parziali il pilota inglese ma è ancora molto lontano a occhio e croce dalla prestazione del compagno di squadra. Arriva sul traguardo adesso Russell che deve tirarsi fuori dalla zona di pericolo, lo fa portandosi in settima posizione ma pagando ancora ancora 6 decimi da Kimi Antonelli, paga un'eternità Russell da Antonelli, e questo ci dà il valore insomma anche della prestazione di questo ragazzo che l'anno scorso ha avuto una qualifica complicata, aveva anche sbattuto, ma che ci ha dimostrato in questa sua seconda stagione in Formula 1 di saper imparare dai propri errori. Non si vincono per caso 4 gare su 5. 3 minuti e 45 al termine del Q1, Leclerc, Verstappen, Antonelli, questi primi tre al momento eliminati, Alonso, Albon, Gasly, Perez, Stroll e Bottas. Giacomo.
1: Grazie Manuel, torniamo da Emilio Mancuso, Roland Garros, tennis, finale femminile.
2: Iniziato da pochissimo il secondo set tra Maja Kalinska, la polacca, la grande sorpresa di questa edizione del Roland Garros, dalle qualificazioni alla finale. Carica il dritto mancino, la Kalinska, ancora con il dritto, sbaglia però la direzione in questa occasione, il dritto lungo linea. Gran dritto incrociato, la difesa ad una mano, mentre vediamo anche Boris Becker in tribuna ad assistere a questa finale. Dicevamo, il dritto incrociato molto molto aggressivo con il rovescio ad una mano, la Andreeva si è difesa in qualche modo e poi l'errore sempre con il dritto da parte della polacca, che prova magari ad entrare di più nel campo, anche se la Andreeva la sta letteralmente respingendo, e adesso disegna uno schiaffo al volo con il dritto sulla rete, contenta, applauso da parte della Martinez, il gran dritto ad uscire da parte dell'Andreeva, che scende a rete in controtempo e poi con lo schiaffo al volo con il dritto chiude il punto. Molto brava la russa, 40-15 per lei, due opportunità per andare sull'1-0 all'inizio del secondo set dopo aver conquistato il primo parziale con il punteggio di 6-3 sulla polacca, che sbaglia la direzione, era un rovescio abbastanza facile con la palla dell'Andreeva piuttosto corta, e sbaglia, non riesce a piazzare il rovescio incrociato la polacca, e dunque 1-0 per Mira Andreeva all'inizio del secondo set con la russa che si è aggiudicata il primo parziale con il punteggio di 6-3.
1: Perfetto, grazie Emilio Mancuso. Andiamo a seguire gli ultimi minuti della Q1 per quanto riguarda la Formula 1, e quindi torniamo a Monte Carlo, Manuel Codignani.
0: In realtà bisognerà capire quello che succederà, perché siamo in regime di bandiera rossa. Nel periodo non collegato, mentre Mancuso ci raccontava il game della finale femminile del Roland Garros, è andato a sbattere Gabriel Bortoleto alla chicane del Porto, quella subito dopo il tunnel, ma in realtà è successo qualcosa di strano, perché lui è andato a toccare le barriere con la ruota anteriore sinistra, però in realtà la sospensione anteriore sinistra secondo me si è aperta prima, perché la macchina, dopo essere saltata sul cordolo, è andata dritta con una diciamo traiettoria abbastanza innaturale. Secondo me la sospensione si è rotta prima dell'urto, dunque diciamo non cambia nulla per quello che riguarda l'esito della qualifica del brasiliano dell'Audi, che termina in questo momento, cambia per quello che diciamo concerne le responsabilità, ma soprattutto adesso bisognerà vedere se la qualifica riprenderà, perché il cronometro dice 2:11, sulla carta c'è tempo se diciamo si fa in fretta con 2 minuti e 11 per tornare in pista, fare un giro di lancio e rilanciarsi. È altrettanto vero che 21 macchine, perché non ci contiamo quella di Bortoleto, in pista potrebbero creare un caos pazzesco e solo pochi riuscirebbero a fare il giro. Ad ogni modo, la situazione in regime di bandiera rossa, come detto, quando mancano 2 minuti e 11 da cronometro, ma bisogna vedere se la qualifica riprenderà, è quello che potrà succedere al termine del Q1. Vede davanti a tutti sempre la Ferrari di Leclerc, 1:13.293, 197 millesimi di vantaggio nei confronti di Verstappen, 306 millesimi di vantaggio nei confronti di Antonelli, quindi Norris con la McLaren e Hamilton con l'altra rossa in quinta posizione, sesto Hülkenberg, pazzesco, un Audi in formissima in questo fine settimana, poi Piastri settimo con l'altra McLaren, Russell ottavo con la Mercedes a 9 decimi da Leclerc e a 6 decimi dal compagno di squadra Antonelli, Albon e Ajari, piloti eliminati da cronometro in questo momento sono Perez, Cadillac, Berman con la Haas che aveva sbattuto anche stamattina, Sainz con la Williams ed è una mezza sorpresa, Bottas con l'altra Cadillac e le due tremende Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll. Sappiamo già che Bortoleto comunque vada a finire, non prenderà parte al Q2, sia che passi oppure no, bisognerà vedere, caro Giacomo, quando riprenderà. Ci arriva adesso il messaggio sulla race control, la qualifica riprenderà alle 16:22, dunque fra 3 minuti esatti, per capire se ci sarà tempo diciamo per tutti quanti di effettuare un altro giro. Giacomo.

0: I pinguini tattici nucleari con Sorry scusa lo siento, qui a Sabato Sport, 16:21 minuti e 35 secondi. Torniamo a Roland Garros, tennis da Emilio Mancoso, solo per un aggiornamento sul punteggio per poi seguire insieme gli ultimi minuti di queste Q1 di Formula 1. Emilio.
1: Serve la polacca Kalinska, vantaggio Andrieva e dunque opportunità di togliere ancora una volta il servizio all'inizio del secondo set alla polacca da parte della russa, che si è aggiudicata il primo parziale con il punteggio di 6-3.
0: Perfetto, grazie Emilio Mancuso. Torniamo da Manuel Codignoni, la Formula 1, le qualifiche.
2: Semaforo verde in questo momento all'uscita della pit lane del circuito di Monte Carlo per questi ultimi 2 minuti e 10 secondi infuocati di finale di Q1. Al momento i piloti eliminati sono, abbiamo detto, Perez con la Cadillac, comunque ottimo insomma il pilota messicano, considerando che la Cadillac, emanazione della famiglia Andretti, è debuttante assoluta in Formula 1. Berman con la Haas, un po' una sorpresa, così come vedere laggiù in 19esima posizione Carlos Sainz con la Williams, fuori momentaneamente anche Bottas con l'altra Cadillac e le due Aston Martin, ahimè a questo punto neanche più di tanto a sorpresa, di Fernando Alonso e Lance Stroll. Il miglior tempo è quello di Leclerc, tanti piloti io credo resteranno ai box perché non ha senso andare a cercare di migliorare un tempo che ti dà già la ragionevole certezza di passare il turno, e infatti in questo momento, dando uno sguardo al GPS, vediamo che sia Leclerc che Verstappen, che Antonelli, che Norris, che Hamilton, che lo stesso Hülkenberg e anche Russell probabilmente restano ancora ai box, mentre in pista dovrebbe esserci invece Oscar Piastri, che probabilmente, magari certo del passaggio del turno, visto che occupa la settima posizione con la McLaren, ha scelto comunque di andare in pista per andare a tentare, diciamo, un altro giro, perché lo abbiamo detto più e più volte ma giova ancora a ricordarlo, la qualifica, così come diciamo su questa pista, è importante e fondamentale, va costruita la velocità in qualifica, andando giro dopo giro a girare, a prendere confidenza con le condizioni anche di aderenza del tracciato, che mutano per via della gommatura della pista, e dunque così facendo si guadagnano millesimi, centesimi, a volte anche decimi, semplicemente trovando la fiducia, trovando la confidenza nell'abbinamento uomo-macchina su questa pista dove i muretti sono vicinissimi, e andare ad avvicinarli magari di un millimetro, di 2 millimetri in più, ti può dare quei centesimi, quei millesimi necessari per passare il turno, che fanno la differenza appunto tra il passaggio del turno e l'eliminazione. 15 secondi al calare della bandiera scacchi per le vetture che in questo momento sono in pista, sono un 12-13 credo, poco più della metà delle vetture sono sul tracciato, mentre i big sono rimasti ai box certi del passaggio del turno. Il miglior tempo, mentre arriva in questo momento la bandiera scacchi, lo ha fatto segnare Leclerc con la Ferrari, bandiera scacchi che viene presa da Franco Colapinto. Piastri prende la via dei box, io credo che in pochi riusciranno in realtà a fare il tempo, perché se Colapinto prende la bandiera scacchi ed era stato tra i primi ad uscire, significa che in tanti comunque siano riusciranno a fare il giro. C'è anche il problema del traffico. Bottas intanto sta cercando di migliorarsi, lui la bandiera scacchi non l'ha presa, nel pieno del suo tentativo la Cadillac scoda abbastanza, e soprattutto insomma ci pare di vedere un evidente scollamento tra l'asse anteriore poco preciso e l'asse posteriore invece che scoda tutto. Arriva sul traguardo Valtteri Bottas, era ventesimo, resta ventesimo. Berman anche cerca di migliorare la propria prestazione, si va a lanciare adesso sulla rascassa per poi andare ad affrontare l'ultima curva, l'Antonino Guess e il rettilineo del traguardo, è diciottesimo, è in zona eliminazione. Olli Berman non si è migliorato e non si migliora neanche nel terzo parziale, restando dunque diciottesimo e andando all'eliminazione. Si sta migliorando leggermente invece Carlos Sainz, che era diciannovesimo, di fatto è lui l'ultimo pilota a dover chiudere il proprio tentativo. Carlos Sainz arriva adesso sul traguardo, decimo, grande terzo settore da parte di Carlos Sainz, che si tira fuori dalla zona di pericolo ed elimina Esteban Ocon. Allora, eliminati Ocon e Berman con le due Haas, ed è un po' una sorpresa, Perez e Bottas con le due Cadillac, Alonso e Stroll con le due Aston Martin. Per quello che riguarda il miglior tempo, resta quello di Charles Leclerc con la Ferrari, 1-13-2 davanti a Verstappen e Antonelli. Eliminate, come detto, le due Haas, le due Cadillac e le due Aston Martin. Fra 6-7 minuti ci sarà nuovamente il via delle qualifiche con il Q2. Giacomo.
0: Grazie Manuel Codignoni. Torniamo da Emilio Mancuso per un aggiornamento sulla finale femminile del Roland Garros tennis.
1: Serve Mira Andrieva, 30-40 contro la polacca Kalinska, in vantaggio 6-3, 2-0 la russa sulla polacca, che prova a rientrare in partita nel secondo set e nel match, sbaglia però con il dritto sull'accelerazione con il rovescio incrociato da parte della russa, 40 pari sul servizio della Andrieva, 6-3, 2-0, come detto tutto per lei. Si gioca da un'ora esatta, si gioca la finale del Roland Garros con la polacca, che in qualche modo cerca di rompere la ragnatela di colpi da parte della russa, che fin qui ci appare nettamente superiore rispetto alla Kalinska. Scende a rete la Andrieva, non riesce a chiuderlo, lo smash e poi gioca una volée di diritto ancora senza chiuderlo con la polacca, che fa un po' il tergicristallo, recupera tutto e alla fine chiude stavolta con il dritto lungolinea molto vicina alla rete la Andrieva. Vantaggio per lei, un punto per lei, opportunità per andare sul 3-0 nel secondo set, dunque scavare un margine abbastanza importante rispetto alla polacca, che ha avuto opportunità in questo game di controbreccare la sua avversaria, non c'è riuscita, e adesso la Andrieva invece alla palla, come detto, del 3-0, carica con il dritto, la polacca prova a difendersi ma non ci riesce con il rovescio, alzando una traiettoria, una sorta di lob da fondo campo che è leggermente lunga, e siamo 3-0 per la Andrieva nel secondo set. La russa ha vinto il primo parziale con il punteggio di 6-3 sulla Kalinska. Linea allo studio.
0: Grazie ad Emilio Mancuso. Previsioni del tempo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Cartoons on the Bay. È anche su Rai Play.
6: Sì!
7: Questa pillola mi tramuterà in un puffo.
8: Che bella la nostra storia d'amore.
9: La spada di Capitan Barba Zombie.
8: Qual è?
5: I titoli più appassionanti degli artisti premiati e le serie più amate in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Ciao!
10: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
11: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
3: Meteoradio.
12: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata cielo sereno su gran parte del paese, con nubi più compatte solo in area alpina, accompagnate localmente da residui piovaschi. Per domani, domenica 7 giugno, ulteriore lieve aumento della pressione atmosferica e di conseguenza generali condizioni di tempo soleggiato sul paese, ad eccezione di nubi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, con isolati temporali sull'Appennino abruzzese e sui monti della Sila e in area alpina e prealpina. Qui le probabilità di rovesci o temporali saranno più alte sulle montagne del Piemonte e del Triveneto e sull'Appennino emiliano. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente settentrionali, con maestrale più vivace sulla Puglia adriatica. I mari saranno quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime saranno in aumento al settentrione, così come i valori massimi in aumento al centro-nord, con punte superiori ai 30 gradi al sud e tra Sardegna, Toscana e Lazio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
0: Sabato Sport. insieme qui a Sabato Sport, 16:31 minuti e 25 secondi su Radio 1. Giacomo Prileschi al microfono con voi. Stiamo seguendo il tennis, la finale femminile a Roland Garros e la Formula 1 con le qualifiche a Monte Carlo. Torniamo da Emilio Mancuso al tennis Roland Garros.
1: Perché va di corsa la Andrieva ed è 4-0 e 4-0. 4-0 nel secondo set. 4-0 nel secondo set con la Kalinska e dunque 6-3, 4-0. Tutto per l'allieva di Conchita Martinez, che non è riuscita a vincerlo questo torneo. Perse in finale 26 anni fa contro Mary Pierce. E dunque a 26 anni di distanza invece la sua allieva, il torneo, il Roland Garros, sta per portarselo a casa. È davvero vicinissima a compiere questa impresa. Mirra Andrieva 15-0, ormai ci sembra andata la resistenza della Kalinska, che il suo torneo l'ha già vinto arrivando in finale. Dunque 6-3, 4-0, 15-0, tutto per Mirra Andrieva su Maya Kalinska. Linea allo studio.
0: Grazie Manuel Codignoni. Formula 1, le qualifiche a Monte Carlo.
2: È appena ripartito il Q2, tra l'altro si è rischiata una collisione in corsia dei box tra Max Verstappen e Carlos Sainz, con Verstappen che non le ha mandate a dire non tanto a Sainz, incolpevole, quanto al meccanico della Williams, che ha dato l'ok a Sainz per poter partire. Va anche detto che la corsia box di Monte Carlo è la più angusta di tutto quanto il mondiale e la velocità, che di solito è limitata ai box a 80 km orari, è addirittura limitata a 60 a Monte Carlo, proprio per via della sede stradale non particolarmente larga, diciamo, è un budello sostanzialmente, così come un budello, un toboga con i muretti a fianco è quello monegasco. Non ci sono ancora tempi cronometrati, vi diciamo però che passeranno in questo caso i primi 10, ma abbiamo già un eliminato ed è Bortoleto, che è andato a sbattere nel corso della finale di Q1 e dunque di fatto i piloti eliminati saranno 6, ma sostanzialmente 5, perché Bortoleto è già, diciamo, matematicamente impossibilitato a prendere parte a questa Q2, che poi anticiperà il gran finale, il Q3, una caccia alla polla che lo abbiamo detto tante volte, ma anche in questo caso ci ripetiamo perché è un concetto fondamentale. A Monte Carlo vale il 95% della vittoria, la pole position, perché è vero che se parti davanti e commetti un errore, commetti degli errori strategici o quello che vuoi, la gara la puoi perdere, ma di sicuro se parti dietro la gara non la puoi vincere, e questo l'abbiamo visto negli anni succedere più e più volte. 13 minuti esatti al termine del Q2, non ci sono ancora tempi cronometrati. A te allora.
0: Grazie Manuel. Torniamo da Emilio Mancuso alla finale femminile di tennis a Roland Garros.
1: 40-15 per Mirra Andrieva, due opportunità per andare sul 5-0, gran servizio al centro a 190 km all'ora, poi sbaglia uno smash facile, un calcio di rigore a porta aperta sulla rete, lo ha sbagliato, non un grande problema insomma per lei, perché ancora con un vantaggio enorme rispetto alla Kalinska. 40-30, ancora un'opportunità per andare sul 5-0, per andare sul 5-0 nel secondo set. Stavolta è servito a tre quarti di velocità, 150 km all'ora la Andrieva, che poi piazza un rovescio lungo linea bellissimo. Perfetto il rovescio, imprendibile per la Kalinska, e dunque vi ridiamo la linea sulla situazione di 6-3, 5-0. Tutto per Mirra Andrieva, poco più di un'ora, 1:08, se la lida con Cita Martinez in tribuna con la Kalinska, che dopo il cambio di campo servirà per restare in partita nel match nel secondo set, ma la Andrieva ha un vantaggio enorme, 6-3, 5-0.
0: Perfetto, grazie a Emilio Mancuso. Torneremo a seguire quindi questo game che potrebbe essere decisivo fra pochissimo. Ci spostiamo però a Monte Carlo, Formula 1 con le qualifiche. Manuel Codignoni.
2: Qualche chilometro più a sud, fa caldo a Parigi, fa caldo anche a Monte Carlo, 24 gradi la temperatura dell'aria, 35 quella dell'asfalto, che si è abbassata molto perché si era partiti con 42 gradi, segno che evidentemente la brezza che arriva dal mare è andata ad abbassare anche la temperatura del manto stradale. Davanti a tutti in questo momento c'è la Ferrari di Charles Leclerc, mentre c'è stata anche un'investigazione per quello che riguarda Sainz, quella unsafe release, quella partenza garibaldina ai box di cui vi parlavamo in precedenza, che però diciamo ha dato luogo ad un non luogo a procedere, scusate il brutto gioco di parole, del tutto involontario. 10.45 al termine della Q2, non ci sono di fatto ancora tempi interessanti, perché tutti quanti i piloti hanno dovuto effettuare due giri di riscaldamento per portare in temperatura gli pneumatici, e così facendo adesso il primo a chiudere il giro è Max Verstappen, 1.13.2. È un tempo buono, perché è un tempo che gli sarebbe valso la prima posizione nel Q1, ma adesso diciamo il livello si alza, i giri del motore si alzano e soprattutto si alza anche il livello di pilotaggio. Leclerc fa il parziale record nel secondo settore, è da 53.6 e 2 decimi di vantaggio virtuali nei confronti di Max Verstappen, sta per arrivare al secondo rilievo cronometrico anche Hamilton, anche lui in vantaggio nei confronti dell'olandese. Adesso le Ferrari tornano a salire in cattedra, ultima curva per Leclerc con la vettura che scoda leggermente all'Antonino Ghessa, arriva sul retterino del traguardo davanti ai box e si porta in prima posizione con il tempo di 1.12.928. Questo inizia già ad essere un rilievo importante per la Ferrari. Arriva anche Leclerc che paga 163 millesimi, Hamilton scusate, che paga 163 millesimi da Leclerc, è 1.2 Ferrari. Arriva Piastri adesso, 1.13.0, che si mette a metà tra le due Ferrari con un parziale record nel terzo settore. Anche Ajar adesso sta andando forte, è quarto il pilota della Red Bull con tanto di parziale record nel primo settore, ma si stanno abbassando i limiti un po' per tutti, perché adesso arriva anche Norris sul traguardo che si mette alle spalle addirittura Leclerc con la McLaren. Norris, Leclerc, Piastri, Hamilton, questi primi quattro, e mancano all'appello però ancora i piloti della Mercedes, in particolare Kimi Antonelli, che sta facendo una striscia di tempi importantissimi, lo vediamo dal monitor dei microsettori, e si porta al comando 1.12.778, ha praticamente rifatto il tempo di questa mattina. Kimi Antonelli, il leader del mondiale, si porta al comando. Antonelli, Norris, Leclerc, Piastri, Hamilton, questi i primi cinque, con Russell che è ottavo a 9 decimi. Antonelli a parità di macchina ha rifilato 9 decimi al compagno di squadra. Siamo sostanzialmente a metà Q2, ma qui non c'è questione di uno o due uscite, perché si continua a girare a ciclo continuo, una specie di otto volante, tanto che Max Verstappen adesso sta abbassando i tempi di Antonelli, leggermente lungo però al torrentino dell'Oeps in discesa, anche per via di una vettura che forse gli ha dato un po' fastidio. Vedremo se avrà accusato qualcosa, lo vedremo subito nel secondo intermedio che è piazzato poco dopo il tunnel, che affronta adesso in piena velocità il pilota olandese che ci ha vinto due volte peraltro a Monte Carlo, chicana delle piscine dove bisogna staccare lunghi ma cercare di non tagliarla, ed è molto difficile perché in discesa di fatto il punto di staccata è cieco. Curva del tabaccaio adesso, prima delle piscine, che si fa praticamente in pieno, 114 millesimi di ritardo per Verstappen, la seconda delle piscine che pela le barriere in uscita, e adesso Rascas e poi Antonino Ghessa. Aspettiamo la chiusura del giro di Max Verstappen per vedere se si metterà davanti a Kimi Antonelli, e poi torneremo ovviamente allo studio quando mancano 7 minuti e 50 al termine del Q2. Arriva Verstappen ed è secondo, parziale record nel primo e nel terzo settore, ma non gli basta. Antonelli, Verstappen, Norris, Leclerc, Piastri, questi primi 5. A te.
0: Grazie Manuel, torniamo da Emilio Mancuso alla finale femminile del Roland Garros tennis.
1: Valenska, come sentite dal giudice di sedia, tiene il servizio, evita il bagel, evita il 6-0 nel secondo set la Kalinska, che dunque conquista il primo game, dunque 6-3, 5-1, tutto per la Andrieva. Inquadrano la coppa perché si avvicina il momento della chiusura, della chiusura di questa sfida, di questa finale, con la Andrieva nettamente favorita, e si è confermata anche sul campo dopo un inizio così nel quale la Kalinska si è trovata anche 3-2, ma poi non c'è stata praticamente più partita. Dal 3-2 Kalinska ci sono stati 9 game consecutivi, un parziale di 9-0 per la Andrieva, e poi ha spezzato questa serie di 9 game consecutivi la Kalinska tenendo un servizio, e adesso è 5-1 la Andrieva, che sta appunto servendo per il match, davvero vicinissima, vicinissima alla russa a portarsi a casa questo Roland Garros. D'altra parte, alla vigilia casa, era evidente che sarebbe stata una finale nettamente sbilanciata a favore della russa rispetto alla polacca. Poi più tardi ci sarà un approfondimento appunto sulla questa finale, ma pensando soprattutto anche alla finale di domani. Sarà con noi la capitana di Coppa Davis, Tatiana Garbini. Intanto 15 pari sul servizio di Mirra Andrieva contro Maya Kalinska, e dunque serve per il match la russa. Situazione molto molto favorevole a lei, è davvero ad un passo dal traguardo la Andrieva sulla Kalinska. Lo scambio a fondo campo, teniamo la linea perché può essere questo il game decisivo di questa finale. Lo schiaffo al volo con il rovescio da parte della russa, 30-15, 30-15, a due punti dal match la Andrieva, e dunque a soli 2-15 dal match la Andrieva rispetto alla Kalinska, e sta per diventare regina del Roland Garros edizione 2026 la russa. Un servizio molto molto rallentato, addirittura a 130, praticamente una rimessa in gioco. Sbaglia con il rovescio, siamo 30 pari, serve per il match, ribadiamo, la Andrieva sulla Kalinska, entrambe alla loro prima finale di uno slam in carriera. Per la russa può sembrare davvero una delle tante opportunità, ancora giovanissima, di una carriera già scritta. Lo avevamo detto più di un anno fa che lei è una predestinata. Sbaglia con il dritto in questa occasione la direzione del colpo la Andrieva. 30-40, concede una palla break alla sua avversaria, un'opportunità per recuperare uno dei break di svantaggio per la Kalinska. Serve da sinistra la Andrieva, prova ad entrare in campo con il rovescio lungo linea, porta a casa il punto perché sbaglia a sua volta con il passante di rovescio la polacca, e dunque 40 pari con la Andrieva al servizio. Entrambe hanno concesso solamente un set alle loro avversarie prima della finale. La Andrieva ha perso 11 game in meno rispetto alla Kalinska, e questo vi fa capire il cammino molto più agevole da parte della russa, che sbaglia con il dritto la Andrieva. Ancora un'opportunità di break per la polacca, vantaggio per la Kalinska, vantaggio per lei. Serve a sinistra il servizio a 150 km all'ora, ancora un errore, il braccino, magari ha solo 19 anni, il braccino prima del traguardo lì ad un passo, ed è 5-2. E 5-2 sempre per la Andrieva, ma dopo il cambio di campo sarà la Kalinska a servire. Ha recuperato uno dei break di svantaggio la polacca. Linea allo studio.
0: Grazie Emilio Mancuso. Si allunga quindi questa finale femminile del Roland Garros di tennis. Noi torniamo alle qualifiche di Formula 1 a Monte Carlo con Manuel Codignani.
2: Con le difficoltà di George Russell, che è ottavo, non è sicurissimo considerato che passano i primi 10, ma che paga 6 decimi nei confronti di Kimi Antonelli, compagno di squadra che ha la sua stessa macchina. Antonelli, Leclerc, Verstappen, Norris, Piastri, questi primi 5, con Lewis Hamilton che è in sesta posizione, si è fermata ai box e ha richiesto una modifica d'assetto all'anteriore, probabilmente 1 o 2 punti di ala in più secondo me all'anteriore per Lewis Hamilton, che anche ieri aveva chiesto più ala nel corso delle prove libere, segno che vuole avere una macchina più puntata davanti, un po' alla Leclerc diciamo così, perché i due hanno degli stili di guida leggermente diversi. Ad ogni modo, quando mancano 2 minuti al calare della bandiera a scacchi, gli eliminati al momento sono Hülkenberg con la Audi, Sainz con la Williams, con la Pinto con l'Alpine, Albon con l'altra Williams, Lindblad con la Racing Bulls e Bortoleto che con la Audi è l'unico che ha la certezza sostanzialmente di essere eliminato, considerato che ha sbattuto nel corso del Q1 e dunque è impossibilitato a prendere parte a questa fase della qualifica. Lawson, che è decimo, va a chiudere il proprio giro, si è migliorato sia nel primo che nel secondo settore, si migliora anche nel terzo e si porta in nona posizione alle spalle di George Russell, davanti a Pierre Gasly che resta l'ultimo dei piloti al momento qualificati. Ma credo che ci sarà veramente il traffico dell'ora di punta nel finale di questo Q2, perché tutti quanti cercheranno di migliorare. Lo sta facendo Russell, che però non si è migliorato nel primo settore. settore, difficoltà per Russell che adesso dovrà cercare di inventarsi qualcosa nella parte centrale del giro con una macchina molto più nervosa anche rispetto a quella di Antonelli, uscita quasi in sicurezza da parte del pilota inglese alla chicana del Porto, poi adesso arriva a quella delle piscine, paga 252 millesimi nei confronti del proprio compagno di squadra, ma si è migliorato nel secondo settore. In questa fase, ripetiamo, l'importante è stare all'interno dei primi 10, si sta migliorando tantissimo però anche Kimi Antonelli, che ha già buttato giù 274 millesimi rispetto al proprio tempo. Ma andiamo per ordine, arriva Russell adesso sul traguardo, resta ottavo a 534 millesimi, a mezzo secondo da Kimi Antonelli, arriva Piastri che si issa in quinta posizione, arriva adesso Antonelli che abbassa ulteriormente, no anzi non si migliora nel suo terzo settore, probabilmente non è stato perfetto, mentre Verstappen fa un tempo pazzesco, 1:12.499, tempo senza senso da parte di Verstappen che si porta al comando con 2 decimi di vantaggio nei confronti di Antonelli, e questo ci fa capire che però tutti quanti possono avere ancora un po' di margine magari in vista del Q3. Ad ogni modo sta per calare la bandiera a scacchi, al momento gli eliminati sono Sainz, Hülkenberg, Colapinto, Lindblad e Bortoleto, Albon si migliora ma resta 11° e dunque di fatto è eliminato, non ha ancora preso bandiera a scacchi, potrebbe magari cercare di tirare dritto e fare nuovamente un giro ma non è detto che ce la farà. Ajar terzo, si migliora anche Ajar, la pista si sta velocizzando, adesso tocca ad Hamilton andare a chiudere il proprio giro, siamo alla rascassa con Hamilton che ha anche una vettura lenta davanti ma non dovrebbe dargli fastidio perché è abbastanza lontana, Anthony Nogues per Hamilton che al momento è settimo, si è migliorato nel primo ma non nel secondo parziale, arriva sul traguardo ed è sesto Hamilton a 435 millesimi, Leclerc è quarto, Hamilton è sesto, arriva Lindblad che è 15°, eliminato anche lui, uno sguardo adesso al monitor dei tempi per vedere se c'è qualcun altro che si sta migliorando, no, e allora gli eliminati Albon e Sainz con le due Williams, Hülkenberg e Bortoleto con le due Audi, Colapinto con l'Alpine e Lindblad con la Racing Bulls, il miglior tempo è di Max Verstappen, 1:12.499, si giocherà la pole lui assieme ad Antonelli, Ajar, le Ferrari di Leclerc e Hamilton, le McLaren di Norris e Piastri, Russell con l'altra Mercedes, Lawson e Gasly. A te.
0: Grazie Emanuele, torniamo a Roland Garros finale femminile con Emilio Mancuso.
1: Tre match point consecutivi, merci, tre match point consecutivi, grazie, per Mira Andrieva sul servizio della Kalinska, e dunque tre opportunità per chiudere questa pratica finale per la Andrieva sul servizio della polacca, il gran dritto lungo linea da parte della Andrieva, scende a rete, chiude con il rovescio, si inginocchia sulla terra rossa di Parigi, la predestinata Mira Andrieva vince facile questa finale che non è mai stata in discussione, è lei la regina del Roland Garros, è lei la regina dell'edizione 2026 del Roland Garros, la campionessa del Roland Garros, più giovane dai tempi memorabili di Monica Seles nel 1992, e vendica così la sua allenatrice Conchita Martinez che perse, come abbiamo detto, la finale del 2000 contro Mary Pierce, e dunque 6-3, 6-2, 1:22 Roland Garros alla sua regina Mira Andrieva, la vincitrice dell'edizione 2026, adesso andrà a salutare, ad abbracciare tutto il suo angolo, e dunque una finale che praticamente non c'è mai stata se non all'inizio, è la Andrieva che l'ha dominata praticamente in tutto e per tutto, e dunque trionfa Mira Andrieva ed è il primo di una serie di trionfi per lei, di sicuro va in tribuna, si avvicina con Conchita Martinez e con l'abbraccio aspettavamo prima di dare la linea allo studio di fotografare per i nostri ascoltatori questo abbraccio prolungato tra l'allieva e la maestra, tra Mira Andrieva che abbraccia adesso la mamma e Conchita Martinez, dunque Mira Andrieva campionessa del Roland Garros nel 2026, linea allo studio.
0: Bene, grazie ad Emilio Mancuso che ritroveremo verso le 17:15 per parlare ancora di tennis e per proiettarci verso la finale maschile di domani fra Cobolli e Zverev, sempre a Roland Garros. A questo punto torniamo però da Manuel Codignoni per un aggiornamento per quanto riguarda le qualifiche di Formula 1 al Gran Premio di Monte Carlo.
2: Innanzitutto abbiamo l'ora di ripartenza, ovvero sia alle 16:54. Detto questo, vi ricordiamo il miglior tempo di Max Verstappen, un tempo pazzesco, 1:12.499 tirato fuori letteralmente dal cilindro dal quattro volte campione del mondo, che ha passato il taglio davanti a tutti. In seconda posizione Kimi Antonelli, staccato di 205 millesimi. In terza posizione il compagno di squadra di Verstappen, Hajar, a 223 millesimi. Poi Leclerc, quarto, a 275. Norris con la McLaren, quinto, a 420. Hamilton, anche lui, sesto, con l'altra rossa, a 4 decimi. Seguono Piastri, Russell, Lawson e Gasly. Si giocheranno la pole, dunque, le due Red Bull, le due Mercedes, le due Ferrari, le due McLaren, la Racing Bulls di Lawson e l'Alpine di Pierre Gasly. Mi fanno cenno dalla regia che dovremo avere in collegamento il nostro ospite, che è un amico di Rai Radio 1, l'ingegner Giancarlo Bruno, con cui ho l'immenso piacere, insomma, ogni volta di interloquire. Ingegnere, buongiorno.
6: Buon pomeriggio, Manuel. Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
2: Insomma, Monte Carlo non tradisce, no? Spesso e volentieri lo spettacolo della qualifica è anche superiore rispetto a quello della gara della domenica, soprattutto con queste macchine sempre più grandi, quindi che rendono un'utopia ancora più maggiore, diciamo, la possibilità del sorpasso nel corso della gara. E dunque è chiaro che la lotta grossa avviene al sabato. La prima domanda che ti voglio fare però è un po' cattivella nei confronti di George Russell, no? Ovvero sia, è tutto il fine settimana che vediamo Kimi Antonelli rifilare dei distacchi importantissimi a George Russell. Questa è una pista dove, correggimi se sbaglio, con gli assetti si può giocare comunque fino a un certo punto, perché sostanzialmente le macchine bisogna cercare di alzarle un pochino, perché è un circuito cittadino, si cerca quanto più carico aerodinamico possibile, magari, non so, settaggi delle molle non particolarmente duri, proprio per via del fatto che, insomma, bisogna alzare le altezze della terra. Che cos'è che sta facendo la differenza? È solo una questione di manico oppure ci può essere qualcos'altro?
6: Premesso che è un tracciato dove il pilota deve trovare la confidenza, e questo sta nella capacità dell'ingegnere di realizzare un assetto della vettura che sia, tra virgolette, facile. Queste vetture sono difficili da guidare, però bisogna renderla morbida, facile, in maniera tale che la vettura, la monoposto, faccia esattamente quello che il pilota vuole e che si aspetti, e quindi non deve essere nervosa, non deve essere brusca, ma molto docile, molto flessibile. E quindi questo è il compito dell'ingegnere. Il compito del pilota è, nei due giorni precedenti la gara, trovare quella confidenza col mezzo meccanico e fare poi dei piccoli eventuali aggiustamenti, ma la cosa più importante è trovare il feeling con il tracciato, perché vediamo che dalla giornata di ieri a oggi ci si avvicina sempre di più a questo tracciato, che sarà sicuramente, ma lo diciamo da 30 anni, anomalo e sarà fuori tempo, però è sempre fonte di grandissimo interesse, di grandissime emozioni. E quindi la capacità del pilota deve essere quella di avvicinare sempre di più ai muretti per sfruttare ogni centimetro del tracciato stesso. Antonelli sta dimostrando con il piede destro e anche col sinistro, perché si frena col sinistro su queste Formula 1, di essere più in gamba, più in palla rispetto a Russell. E difatti Russell sta realizzando ormai da quattro gare, perché sono quattro le gare messe in fila da Antonelli, sta realizzando che col piede destro e col sinistro non ce la fa più a tenere testa ad Antonelli. E allora cosa fa? Sta cominciando a rilasciare dichiarazioni cercando di minare la consapevolezza, la convinzione, l'autorevolezza, direi, di Antonelli, che però è più forte di lui a questo punto di vista mentale. E quindi è una bella lotta, ma che vede, secondo me, vincente Antonelli dal punto di vista del talento puro, della capacità di adattamento ad ogni tracciato, ma lo vede vincente anche dal punto di vista della saldezza dei nervi e del controllo e della gestione di quello che sta dimostrando di fare al volante della macchina.
0: Allora, interveniamo dallo studio giusto per ricordare ai nostri radioascoltatori che il GR1 delle 17 slitterà di 7-8 minuti, dimmi se sbaglio, Manuel, per seguire insieme la Q1 del Gran Premio di Monte Carlo. Quindi torniamo da Manuel Codignoni e da Giancarlo Bruno.
2: E allora è partito intanto il Q3 con le vetture che adesso procedono nel corso dei giri di preparazione. Quanto è importante la preparazione degli pneumatici su una pista dove, ingegner Bruno, di solito si fa fatica a scaldarli, no? Una volta si diceva: su questa pista potresti finire anche senza fare cambi gomme. Quanto è importante la preparazione del giro, tanto che a volte se ne fanno anche due di giri di preparazione?
6: è fondamentale su tutte le vetture da corsa, lo è in particolare sulle monoposto di quest'anno, perché con i nuovi regolamenti, a parte la Power Unit, le dimensioni della vettura sono state ridotte, non c'è più il ground effect, l'effetto suolo, le vetture sono più piccole, sono anche più agili, però hanno un'impronta a terra degli pneumatici che è ridotta rispetto allo scorso anno. Questo dà meno aderenza. In aggiunta al fatto che c'è meno carico aerodinamico, evidentemente gli pneumatici sono destinati a giocare un ruolo determinante, perché diciamo l'ago della bilancia della prestazione si è spostato un pochino di più sulla aderenza meccanica e un pelino meno su quella aerodinamica. Quindi su un tracciato che non ha curvoni di altissima velocità, più che altro sono dei rettilinei, delle grandi frenate e delle curve di bassa velocità dove non c'è impegno laterale, le gomme fanno fatica a scaldarsi, quindi abbiamo visto che anche con le rosse ci vogliono 3, 4, 5 giri, poi magari per evitare eccessi di temperatura i piloti rallentano un attimo e poi di nuovo riescono ancora a sfruttare la prestazione delle pneumatiche.
2: E questo che ha ben spiegato l'ingegner Bruno è anche il motivo per cui spesso e volentieri, quando si assiste alla qualifica a Monte Carlo, è un po' vedere le qualifiche sulla pioggia, no? Si continua a girare di continuo anche con le stesse gomme, perché tanto l'usura è abbastanza limitata, ma si tratta appunto di aumentare la temperatura, ma anche, come ci spiegava parlando del rapporto tra Russell e Antonelli, per il pilota ritrovare confidenza, ritrovare fiducia, ritrovare quel millimetro in più di vicinanza con il muro che spesso e volentieri può fare la differenza tra l'essere primo o l'essere secondo, terzo o quarto in una Formula 1 assolutamente così tirata, se consideriamo che la pista tutto sommato è anche abbastanza corta. Adesso si inizia a fare sul serio con Oscar Piastri, che sarà il primo dei big a chiudere il giro con una McLaren non particolarmente in palla fino a questo momento, in questo weekend. McLaren che festeggia a Monte Carlo il 1000° Gran Premio nella sua storia da quando è in Formula 1. Uno rischio clamoroso da parte di Oscar Piastri, che in uscita dalla seconda delle piscine ha innescato una sorta di effetto pendolo che lo stava mandando contro il muro. L'ha controllato, sbanda anche sia alla Rascassa che all'Antonino Ghessa. Arriva adesso sul traguardo il pilota australiano, che fa il tempo di 1:12:09 nonostante quei numeri. Ha rischiato letteralmente l'osso del collo a Oscar Piastri. 1:12:07 fa meglio però Norris, che ovviamente gli guadagna tutto quanto nel terzo settore, dove si è esibito in questi numeri di alto funambolismo il pilota australiano della McLaren, ma adesso tocca alle Ferrari e poi alle Mercedes, con Lewis Hamilton che è sotto il tempo di Lando Norris al secondo rilievo cronometrico di 145 millesimi, poi arriverà Russell, poi arriverà anche Kimi Antonelli. Siamo adesso già alla Rascassa con Hamilton, affronta l'Antonino Ghessi in accelerazione, molto più ben piantata la Ferrari rispetto alla McLaren di Piastri che abbiamo potuto osservare in precedenza, e infatti guadagna 2 decimi, 1:12:553 per Lewis Hamilton, un buon tempo ma non eccezionale se consideriamo che Verstappen il Q2 era stato leggermente più veloce. Un po' ballerino il posteriore anche della Mercedes di Russell all'Antonino Ghessa, ma anche alla Rascassa. Arriva Russell adesso sul traguardo ed è terzo a 273 millesimi alle spalle di Hamilton e Norris. Tocca ad Antonelli, che invece è il più veloce. 1:12:03, miglior tempo del fine settimana per il pilota della Mercedes. 1:12:375, ma adesso tocca a Verstappen, che è stato più veloce di Antonelli nel primo settore ma non nel secondo. Arriva sul retterino del traguardo Max Verstappen, che disegna la curva come solo lui sa fare, ed è secondo per un millesimo, secondo per un millesimo. Meravigliosa questa qualifica a Monte Carlo. Tocca ad Ajar adesso arrivare al traguardo. Ajar che si piazza in sesta posizione. Leclerc il suo giro non l'ha fatto, è rientrata in box, probabilmente un errore ha dovuto abortire il tentativo. La situazione dopo il primo tentativo: Antonelli, Verstappen, Hamilton, Norris, Russell, con Leclerc decimo che non ha ancora fatto segnare un tempo cronometrato. Ingegner Bruno, parlavamo di margini risicati, ma un millesimo tra Antonelli e Verstappen, con interpretazioni diverse peraltro del giro, ci fanno capire che lo spettacolo su questa pista è al sabato.
6: Ma guarda, domani spero che di essere smentito, però da quello che ho visto oggi nella gara di Formula 2 non c'è stato neanche un sorpasso, ma questo è qualcosa che ci aspettiamo a Monte Carlo. Però lo spettacolo che stanno dando i piloti durante le prove è veramente incredibile, anche perché se confrontiamo quello che è successo nelle prime gare di quest'anno con l'atteggiamento dei piloti su questo tracciato, il pilota vuole tenere il piede destro sempre giù. Nelle prime gare abbiamo visto che purtroppo per un regolamento in Fausto, secondo me, che spero verrà.
13: E non solo secondo te, tra l'altro.
6: Secondo molti, che verrà corretto nel futuro. I piloti abbiamo visto che hanno dovuto fare del loro meglio usando il piede dall'acceleratore. Questo è contro l'indole, è contro natura, è contro proprio i principi sani dello sport, dove tutti cercano di dare il meglio. Invece sono stati costretti da un regolamento, lo ribadisco, in Fausto non avevamo parlato tempo fa delle mie perplessità, diciamo prima ancora dell'inizio del mondiale, e si è stato mostrato così, sono costretti ad alzare il piede per fare il miglior tempo. È veramente qualcosa di contro natura. A Monte Carlo, senza entrare nel dettaglio tecnico, dove questi problemi di ricarica delle batterie non ci sono, tutti tengono giù il piede, e questa è la vera indole. Quindi, con tutti i limiti del tracciato, però qui i piloti stanno dimostrando le loro qualità, le loro capacità, e lanciano un messaggio: fateci fare il nostro mestiere tenendo giù il piede. Quindi che vengano regolati, modificati i regolamenti per dare questa opportunità al pilota, perché quello che stiamo vedendo in queste qualifiche è proprio la dimostrazione del talento di tutti questi ragazzi.
13: Oscar Piastri, ingegnere, ha rischiato di andare a sbattere all'uscita della seconda delle piscine, ha riaccelerato, ha rischiato di andare a sbattere alla Rascas scodando, ed ha scodato anche all'ingresso dell'Antonino Ghez. Probabilmente ha fatto, come si dice poi in gergo, diciamo un buco sotto il pedale del gas per cercare di dare quanto più gas possibile. È stato meraviglioso a vedersi, sembrava un rallista.
6: Sono queste le cose che esaltano, che ci fanno innamorare e ci convincono a seguire questo sport. Sono anche queste dimostrazioni di talento, di capacità e di gestione, di controllo della vettura. Nelle prove di ieri, complice anche un asfalto perfettamente gommato, abbiamo visto dei controlli della vettura in sovrasterzo. Io sono rimasto impressionato da un paio di uscite dalle varianti di Hamilton, dello stesso Verstappen, che dimostrano proprio la capacità, la qualità, il talento, il controllo del mezzo che questi ragazzi sono in grado di fare. Quindi è questo che lo spettatore vuole vedere, e che poi tra l'altro viene saltato su questo tracciato, perché non ci sono vie di fughe e quindi ci sono tanti punti di riferimento, che la velocità, che comunque è alta, sembra ancora più alta di quanto in realtà non sia.
13: Sembra veramente un videogame a guardare i camera car, ma anche a guardare queste macchine sfrecciare su queste strade che non sono fatte per contenere le velocità di una Formula 1, ma lo fanno, e viva Dio, lo spettacolo è assolutamente importante. Leclerc intanto sta lanciandosi per quello che di fatto è il suo primo tempo cronometrato, considerato l'errore che ha commesso nel primo settore in precedenza. Paga tanto, paga un secondo però da Kimi Antonelli, ma è chiaro che questo è un giro probabilmente preparatorio, visto e considerato che mancano ancora 3 minuti e 20 in attesa di quello che sarà il suo unico vero time attack, che arriverà probabilmente più avanti. Infatti adesso rallenta un po' alla Rascasse e si va a rilanciare.
6: Leclerc in questo momento sta facendo esattamente quello che dicevamo prima, sta preparando in maniera ottimale la gomma, quindi la sta preparando in maniera progressiva, in maniera tale da avere il giro che potrebbe essere questo, il giro veloce, da poter avere tutto in perfetta efficienza e avere tutto quel grip meccanico che qui, come dicevo prima, con questo tipo di vetture che hanno un carico aerodinamico decisamente inferiore rispetto al suo anno, il grip meccanico è quello che fa la differenza, oltre naturalmente alla qualità e all'abilità del pilota.
13: Ha trovato un po' di traffico che non dovrebbe avergli dato però

0: arriva alla chicane del Porto con la vettura abbastanza composta sui cordoli, uscita un po' in sicurezza dalla chicane, non ha fatto il pelo al muro come spesso e volentieri gli abbiamo visto fare, ma nonostante tutto paga perché è in vantaggio di 47 millesimi. Un secondo settore eccezionale da parte di Charles Leclerc, che adesso arriva dalla rascassa, curva verso destra, breve accelerazione, poi nuovamente verso destra l'Antonino Guess, dove bisogna cercare di dare il gas il prima possibile per cercare di guadagnare la briva ed arrivare sul traguardo per Leclerc, che al momento è decimo e passa il comando, passa il comando Leclerc, 1:12.351, pole position provvisoria per il monegasco, ma adesso tutti quanti gli altri si rilanceranno e dunque sarà assolutamente una sfida all'ultimo sangue. Intanto però, ingegnere, Leclerc il suo tempo l'ha fatto, la pressione adesso va sugli altri.
1: La pressione sugli altri, e tra l'altro non sottovalutiamo le Mercedes, che hanno avuto un weekend fino a questo momento un po' in ombra. Loro sanno di avere una macchina non al top, lo hanno dichiarato più volte, ci stanno lavorando e arriverà l'evoluzione a breve, però alla fine quando non c'è la macchina ci sono i piloti e quindi riescono a subire e colmare quel piccolo divario che c'è. Adesso bisognerà vedere quanto riuscirà. Infatti Piastri che è vicinissimo nel primo settore al tempo di Leclerc, quindi bisognerà vedere adesso cosa farà Norris, che anche lui ha migliorato tanto, e Antonelli naturalmente, che tutti aspettiamo confermarsi. Antonelli è stato incredibile in questo weekend, perché al primo giro, praticamente al secondo giro, entra in pista e stampa un tempo che Russell fa veramente fatica ad avvicinare, non a migliorare, ad avvicinare.
0: E queste psicologicamente sono mazzate, soprattutto tra compagni di squadra. Attenzione però anche a Verstappen, che ha tirato giù un decimo e mezzo nel primo rilievo cronometrico rispetto al crono fatto segnare da Leclerc. Arriva intanto Piastri sul traguardo, mancano 25 secondi al calare della bandiera scacchi, al comando c'è Leclerc con la Ferrari. Arriva Piastri che si porta in quinta posizione a 273 millesimi da Leclerc, dunque Piastri è quinto. Verstappen perde qualcosa nel secondo settore, ma è ancora davanti rispetto a Leclerc di 66 millesimi. Seconda chicane delle piscine, accelerazione adesso, la staccata la rascassa verso destra, di nuovo l'accelerazione e poi nuovamente la curva dove bisogna far scorrere la macchina quanto più avanti possibile. Antonino Guess per arrivare sul traguardo, Max Verstappen al momento è terzo e si porta al comando, 1:12.0, tempo pazzesco da parte di Verstappen, ma adesso tocca ad Hamilton arrivare al traguardo, secondo tempo per Hamilton. Verstappen, Hamilton, Leclerc, Antonelli, Piastri, questi i primi cinque, ma adesso tocca alle Mercedes chiudere il loro giro, mancano solamente loro all'appello, con George Russell che è ottavo, si è migliorato nel primo e nel secondo parziale, vedremo che tempo riuscirà a fare, sesto tempo per George Russell. Tocca ad Antonelli, ma tocca anche a Leclerc, che è riuscito a non prendere bandiera scacchi, dunque sarà lui l'ultimo a chiudere la qualifica. Intanto Antonelli con calma al momento è in quarta posizione, affronta l'ultima curva, c'è una bandiera gialla, però attenzione, c'è una bandiera gialla, Antonelli 1:12.051 si porta davanti a tutti mentre la qualifica termina, perché Leclerc trova una bandiera gialla, deve rallentare e dunque nulla di fatto, si chiude la qualifica. Leclerc si piazza in quarta posizione, ma soprattutto è pole position all'ultimo tuffo per Kimi Antonelli. Potrebbe averla causata proprio lui la bandiera gialla, peraltro Leclerc, perché lo vedo procedere molto lentamente, parcheggia anche la sua macchina, potrebbe aver o baciato il muro o aver avuto un problema, adesso lo scopriremo andando a esaminare l'onboard. No, ha toccato il muro all'uscita della curva del tabaccaio, la macchina gli è andata in effetto pendolo, con la gomma posteriore destra ha toccato il muro, adesso c'è da verificare che non abbia danni, perché altrimenti rischia, diciamo, di dover mandare la vettura in parco chiuso e di avere una beffa ulteriore. Antonelli, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Jarra, questa è la situazione, pole position per Kimi Antonelli, ancora una volta lui leader del mondiale, in prima fila accanto a lui partirà Max Verstappen, seconda fila tutta Ferrari, Hamilton, Leclerc, quindi Jarra e Russell, in terza fila tra Antonelli e Russell, 4 decimi, la gioia che si tira in sottofondo è quella di Kimi Antonelli a chiudere la top 10, Piastri, Norris, Gasly e Lawson. Ci fermiamo per il momento, linea al GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Sony Oranges. La manifestazione dei sindacati ad Amendolara, dove 4 braccianti sono stati bruciati vivi, nel corteo per dire basta alla disumanità e allo sfruttamento sfilano anche il segretario nazionale della CGIL Landini, delegazione di 5 Stelle AVS del PD con la segretaria Schlein.

0: Mai più è lo slogan scelto per ricordare Aminu, la Miad e Vasem, i quattro braccianti uccisi lunedì a Amendolara in provincia di Cosenza. Mai più disumanità, mai più sfruttamento per chi chiede semplicemente di essere pagato per il proprio lavoro. Nel corteo molti gli immigrati, ma tanta è la paura di denunciare lo sfruttamento nei campi, come raccontano alla TGR Calabria.
1: Lavoriamo però, ti giuro, senza rispettare, senza non paga bene anche la capo. Non fai bene un contratto, per questo noi venire qua, per aiutare famiglie, per aiutare la madre e anche padre.
0: Tra poco sul palco Maurizio Landini, segretario nazionale CGIL, ma chi lavora sul territorio sottolinea la distanza delle istituzioni. Andrea Ferrone, CGIL Pollino.
2: Da soli non ce la possiamo fare, serve un coinvolgimento delle istituzioni locali, del governo, della regione, perché questi braccianti nel territorio della Sibaritide sono decine di migliaia, sparsi tutte le mattine per i campi del Metapontino e della Sibaritide, perché così è come fermare il vento con le mani.
0: Amalia Carosi, GR1.
3: E c'è un nuovo fermo nell'inchiesta sullo sfruttamento di operai indiani nel cantiere del consolato americano a Milano. La procura ha bloccato il presunto caporale operativo. Secondo gli inquirenti voleva fuggire viaggiando su un bus per non essere individuato. Avrebbe intimato ai lavoratori di non parlare con gli investigatori. Il fermo si aggiunge ad un altro arresto eseguito nei giorni scorsi. E sale a 3 il numero delle vittime del crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nelle Marche. Il racconto dei soccorritori.
4: La signora è stata schiacciata dalla soletta, abbiamo rimosso la soletta togliendo pezzo per pezzo, il medico poi ha constatato il decesso.
5: A parlare è Donatello Di Marzo, comandante dei vigili del fuoco di Fermo. La squadra dei soccorritori ha individuato all'altezza di quello che era il primo piano il corpo senza vita di Ettorina Paccapelo, 89 anni, dispersa sotto le macerie della palazzina crollata a due passi dal lungomare di Porto Sant'Elpidio, dolore che si aggiunge al dolore. All'ospedale intanto è morto anche il figlio della donna, Romano Cerquetti, 60 anni, recuperato vivo stamani. Non ce l'ha fatta da subito il vicino, Giuseppe Pieroni, 47enne, socio di una piccola azienda informatica. I genitori, anziani, sono ricoverati per le ferite riportate. Un boato ha rotto il silenzio all'alba, terrorizzando i residenti.
6: Sentivo questa donna che chiamava aiuto.
7: Inizialmente abbiamo pensato al terremoto perché la palazzina ha un po' tremato.
5: Una deflagrazione probabilmente provocata da una fuga di gas. Il cordoglio del sindaco di Porto Sant'Elpidio, Massimiliano Ciarpella.
8: Profondo dolore, vicinanza alle persone che sono state coinvolte.
5: Elena Baiocco, GR1.
3: Medio Oriente, in Libano diversi militari dell'esercito di Beirut sono rimasti uccisi nei raid israeliani. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
9: Almeno 10 libanesi uccisi nei raid israeliani di oggi, secondo Al Jazeera. 3 militari, fra loro un generale e un capitano, uccisi sulla strada verso Nabatieh. L'esercito libanese dovrebbe essere un attore fondamentale nei piani del dopoguerra, soprattutto nell'eventualità remota di un disarmo di Hezbollah. Il presidente del Libano, Aoun, condanna gli attacchi ai militari come flagrante violazione della sovranità del paese. Soltanto ieri aveva difeso il cessate il fuoco siglato 3 giorni fa a Washington con Israele e mai rispettato da parte di Tel Aviv, che non ha mai fermato i raid, e dall'altra parte Hezbollah, che rifiuta una tregua senza il ritiro di Israele dal Libano. L'esercito dello Stato ebraico dichiara che i soldati libanesi sono stati uccisi per errore perché il loro mezzo si trovava in una zona di combattimento. Hezbollah condanna le uccisioni come crimine deliberato e premeditato. E torna a incendiarsi anche la Cisgiordania. 9 feriti in un attacco dei coloni a Awara. A Hebron è stato sepolto oggi il piccolo Sam Abu Aikal, di 7 mesi, ucciso dal fuoco dei soldati israeliani mentre la madre ferita lo teneva in braccio nell'auto che il padre stava guidando e che si era fermata all'alt dei militari. L'esercito israeliano ha aperto un'inchiesta, ma intanto almeno 5 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite a Gaza in un attacco israeliano con 2 missili su una tenda dove si stava celebrando un matrimonio.
3: E in chiusura le novità su Sanremo 2027, annunciate le date del festival targato Stefano De Martino. Dal 16 al 20 febbraio, le ha comunicate lo stesso direttore artistico con un video sui social corredato dalla colonna sonora di una delle canzoni più famose passate dall'Ariston, quella Vita spericolata di Vasco Rossi, che si classificò per La verità penultima e che oggi trova posto tra i capolavori della musica italiana.
10: E poi si
3: Ci fermiamo qui, linea allo sport e il giornale torna alle 18.
10: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
11: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
13: E a noi che ci piacciono tanto
12: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
14: Sabato Sport.
9: Eccoci ancora insieme qui a Sabato Sport, 17, 16 minuti e 10 secondi. Torniamo da Manuel Codignoni, dall'ingegnere Giancarlo Bruno, per un commento sulla conclusione delle qualifiche al Gran Premio di Monte Carlo. Parliamo ovviamente di Formula 1. Manuel.
15: Nel frattempo a Monte Carlo ha parlato l'autore della pole position, Kimi Antonelli, che davanti ai microfoni ha definito il suo giro un giro magico. Parlando invece con il papà ha detto: ho fatto un pazzo di giro, laddove pazzo non era esattamente la parola che ha detto, diciamo, per definirlo. Di certo è stato un giro clamoroso quello di Kimi Antonelli, che si è preso la pole, 43 millesimi di vantaggio nei confronti di Verstappen, con le Ferrari in seconda fila di Hamilton e Leclerc. Ingegner Bruno, prima di salutarti volevo però chiederti un commento su questa qualifica. Abbiamo già detto, insomma, della bellezza di questo esercizio a Monte Carlo. Abbiamo veramente trovato una stella con Kimi Antonelli, perché un giro come quello che è riuscito a fare nel momento di massima pressione significa che questo ragazzo è veramente un predestinato.
16: Questo ragazzo è sorprendente, ma forse non è più sorprendente, perché oramai sta facendo delle cose che non ti aspetti, nel senso che se guardi la carta d'identità a 19 anni, quasi 20, non immagini che possa avere questa maturità, questo talento, questa convinzione, questa sicurezza. Lui, secondo me, in cuor suo era certo di poter fare la pole oggi e l'ha fatta. E poi l'ha fatta, non dimentichiamolo, lo abbiamo visto sul podio qualche domenica fa. Ma guardiamo la classifica, sto dietro due fenomeni, quattro mondiali Verstappen, sette mondiali Hamilton, cioè non ha messo dietro
15: il podio del Canada, tra l'altro.
16: È il podio del Canada, e poi ha un'altra dote incredibile, che a parte tutto le doti tecniche, lui si fa voler bene da tutti. L'unico che non gli vuole bene, secondo me, è Russell, che oggi si è preso quattro decimi, ma tutti fanno il tifo per lui, anche gli altri piloti, perché Hamilton la prima cosa che fa, scende dalla macchina e va a complimentarsi. Verstappen, che ha un caratteraccio, lo vede, lo abbraccia e sorride. Vuol dire che lui ha anche questa, è in grado di generare questa empatia che non ti fa andare più forte, però ti inserisce nell'ambiente che oramai lo riconosce, ha capito che non è il giovane esordiente, ma è già un pilota affermatissimo. Adesso mi fermo perché non vorrei dire cose che poi tra qualche mese verranno, sicuramente ci siamo capiti.
15: Limitiamoci a dire che ce lo godiamo. Ingegner Bruno, come sempre, grazie per essere stato con noi, sempre illuminante poter parlare con lei.
16: Grazie a voi e alla prossima.
15: Appuntamento per quello che riguarda la gara domani alle 15, ve la racconteremo su Rai Radio 1. Ricordo la pole position di Kimi Antonelli per il Gran Premio di Monte Carlo e la seconda fila delle Ferrari con Hamilton e Leclerc in terza e quarta posizione. A te.
9: Bene, grazie a Manuel Codignoni. Fra pochissimo torneremo a parlare di tennis con il nostro Emilio Mancuso ed un ospite della finale femminile, la vittoria di Andrieva in questo a Roland Garros, ma anche della finale maschile di domani fra Cobolli e Zverev. A reckless lane, you lost that love, baby.

0: Torniamo a parlare di tennis, andiamo a Roland Garros, ci ricolleghiamo con Emilio Mancuso che deve raccontarci di questa finale femminile vinta da Andreeva e di quello che succederà domani con Kobolli e Zverev in campo per il trofeo. E salutiamo anche Tatiana Garbin che è collegata con noi. Buon pomeriggio, benvenuta qui a Sabato Sport e grazie di essere con noi.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Bene, torniamo da Emilio Mancuso anche per raccontare di questa finale. L'abbiamo definita varie volte, Emilio, inedita, però l'epilogo, diciamo, è stato un po' quello che ci aspettavamo, no? Con la vittoria della più quotata Andreeva.
2: Proprio così, proprio così. Intanto fammi salutare la super capitana di Coppa Davis, Tatiana Garbin, due Billie Jean King Cup consecutive per le azzurre a caccia del Tris a settembre. Festeggia con Cinta Martinez in campo perché, come abbiamo detto prima, ha un po' vendicato la Martinez che perse 26 anni fa in finale con Mary Pierce al Roland Garros, e a 26 anni di distanza la sua allieva riesce a vincerlo, il Roland Garros, campionessa, regina del 2026, 6-3, 6-2, un'ora e 22 minuti di gioco contro la polacca Kalinska, miracolosamente arrivata in finale. 19 anni, poco più di un mese, la tennista siberiana è diventata la quarta atleta più giovane a conquistare il titolo a Roland Garros dopo l'americana Monica Seles, che trionfò a soli 16 anni e 6 mesi, la spagnola Arantxa Sanchez, che ci riuscì a 17 anni e 5 mesi, e sua maestà Steffi Graf a 17 anni e 11 mesi. E dunque per lei, che era testa di serie numero 8, sale al numero 6 delle classifiche a Roland Garros, aveva raggiunto la semifinale due anni fa, primo slam in carriera, sesto titolo del circuito maggiore, oltre al terzo sigillo stagionale. Aveva già vinto i due 500 di Adelaide e Linz, ma andiamo dalla super capitana, permettetemi di chiamarla così, Tatiana Garbin. Tatiana, una cosa è vincere Adelaide e Linz, una cosa è vincere il Roland Garros.
1: Assolutamente, Mirra Andreeva oggi ha dimostrato una grandissima maturità, nonostante, come dicevi tu giustamente, i suoi soli 19 anni, quindi una ragazza del 2007, ma con una determinazione, una concretezza nel proprio gioco, che oggi ha dimostrato in maniera eccellente e ha giocato con davvero tanto coraggio. Forse i primi sei game sono stati quelli più difficili, con tanta tensione, sono entrate in gioco proprio tante emozioni da parte di tutte e due le ragazze, ma poi dopo ha dimostrato che il suo gioco era davvero molto, molto solido e molto concreto, ha spinto fino all'ultimo game. Qualche incertezza proprio nel momento di chiudere sul 5-1, ma poi una determinazione grandissima di questa giovane giocatrice che ammiro da tanti anni perché la conosco da quando era piccola, quindi sono felice per lei e per la sua coach Conchita Martinez, che è anche un'amica.
2: Assolutamente la predestinata, abbiamo detto. Sì, c'è stato questo inizio di partita, la fotografia di Tatiana, come dire, impeccabile come sempre, inizio di partita con quattro break consecutivi da parte della, due break per l'Andreeva, due per la polacca, per la Kalinska, che è andata anche 3-2, poi non c'è stata praticamente più partita, nove game consecutivi da parte dell'Andreeva, che come detto ha avuto qualche balbettio, insomma, vicino al traguardo, ma poi ha chiuso perché la differenza era evidentemente enorme rispetto alla polacca, che comunque ha fatto una cavalcata pazzesca. È partita dal 112 del mondo, dalle qualificazioni, non aveva nemmeno i soldi per pagarsi l'albergo a Parigi, è arrivata in finale, insomma adesso può stare a Parigi praticamente, insomma, anche fino all'anno prossimo volendo, insomma fino al prossimo Roland Garros. Tatiana si ritrova numero 24 del mondo, come cambia la vita?
1: Sì, sono due percorsi bellissimi entrambi, ma quello forse più romantico, la favola che siamo riusciti a vedere in queste tre settimane, perché il suo torneo è iniziato veramente tre settimane fa con le qualificazioni, è bellissimo perché dimostra quanto quanto è importante la determinazione, non è da dove parti ma dove vuoi arrivare. Questo è un insegnamento bellissimo che il tennis ti dà, perché abbiamo visto tante volte queste outsider fare dei tornei favolosi, come è successo questa settimana. Però ecco, vedere un sogno che si realizza di una ragazza comunque semplice, che ha sognato in maniera importante e non ha mai mollato. Ecco, questa è la vera vittoria, non mollare mai, e anche quando ci sono i periodi difficili, che il tennis te ne dà tanti. Lei ha dichiarato che non aveva sponsor prima di questo torneo, oggi invece è al centro dei riflettori e merita questo riconoscimento.
2: Assolutamente sì, una storia bellissima. Sta lasciando il campo adesso la Kalinska, firma anche qualche autografo, riguarda un po' il campo, si tiene il piatto, lo lascia alla detta stampa, firma qualche autografo, insomma si tiene il piatto della finalista, mentre la Andrieva continua a festeggiare, probabilmente vorrebbe continuare a festeggiare anche fino a domani qui sulla centrale del Roland Garros. La Andrieva, un trionfo per lei importantissimo, naturalmente il primo probabilmente di una lunga serie, perché insomma è giovanissima e ha tanta strada davanti a sé. Oggettivamente all'inizio del torneo, se ci avessero detto che la finale sarebbe stata, no, Tatiana, tra la Andrieva e la Kalinska, qualche dubbio ci sarebbe venuto.
1: Assolutamente, beh, forse la vera finale l'ha giocata in semifinale contro la Kostyuk, che la Kostyuk sta attraversando un momento di forma eccezionale, straordinario, però ecco, forse sono entrate in gioco troppe emozioni per lei. Giocare contro una russa è sempre per lei molto difficile, e quindi devo dire che è stata una partita bellissima, ma Kostyuk non è riuscita a esprimere il suo miglior tennis che ha avuto anche nelle ultime settimane. Però ecco, questa finale è stata qualcosa, una favola che si è realizzata per entrambe le giocatrici, perché io credo che anche la Kalinska sia contenta e soddisfatta del grandissimo torneo che ha svolto, forse non lo sognava nemmeno nei suoi sogni più recondi, quindi è una bella storia da raccontare. Il tennis ne racconta tante di belle storie, speriamo anche presto per Flavio Cobolli ne possa raccontare un'altra straordinaria domani.
2: Assolutamente, adesso ci arriviamo, perché poi la Kostyuk, che ha fatto un torneo pazzesco, ha battuto la Swiatek, a proposito di polacche, insomma la Swiatek in finale, cioè, potevamo immaginarla, ha battuto la Svitolina, è un'altra straordinaria giocatrice, poi invece si è fermata con la Andrieva, mentre la Kalinska ha sfruttato anche quell'incredibile KO della Zabalenka, no? Perché insomma la Zabalenka è battuta in quel modo dalla russa, che poi invece è stata battuta dalla polacca. Questo il singolare femminile. Andiamo invece alla finale di domani, ore 15, qui su Radio 1 ve la racconteremo. Tatiana, vigilia, cioè è una finale del Roland Garros, cioè un appuntamento importantissimo. È vero che ormai siamo abituati noi italiani a raggiungere finali in continuazione, dunque non è davvero una sorpresa, però Cobolli in finale per la prima volta in uno slam, tra l'altro sarà tra i primi 10 da lunedì, numero 4 della race. Riuscirà a piazzare il colpo gobbo con Zverev, che ne dici?
1: Lo sogniamo tutti, credo che tutti gli italiani domani saranno incollati alla televisione e forse tutti sorpresi di non vedere in finale il nostro Jannik Sinner, ma un outsider clamoroso, possiamo dire, che è Flavio Cobolli. Però è un ragazzo con una determinazione, una voglia, una passione verso questo sport che è davvero incredibile. Ma quello che ho visto in questi mesi è proprio la sua grande maturità, come ha gestito i momenti difficili, la lucidità che ora in campo è molto più ordinato, molto più attento e soprattutto ha voglia di migliorarsi, e quindi ricerca sempre qualcosa da mettere dentro il proprio gioco per dare sempre più fastidio al suo avversario. Speriamo che domani, insomma, di fastidio gliene dia parecchio a Zverev.
2: Sono molto amici, e lo ha detto anche Cobolli durante la chiacchierata di ieri con i giornalisti dopo la semifinale, che purtroppo non c'è stata, come sappiamo, per i problemi fisici del virus di Matteo Arnaldi. Sono molto amici, c'è un rapporto speciale, tant'è che il fratello di Sasha, Misha, ha regalato la maglietta di Harry Kane a Cobolli, che sappiamo è un grande appassionato di calcio, e dunque c'è questo rapporto molto stretto. Cobolli ha detto probabilmente magari potrebbe anche chiedermi di lasciargliela vincere questa partita, ma non accadrà, perché la partita, la finale la voglio vincere. 3 su 5 è un'altra storia rispetto a 2 su 3, come sappiamo bene, con Tatiana Garbin. Sta di fatto che ieri non ha giocato, e quindi di sicuro ha più benzina in corpo Flavio Cobolli da mettere in campo rispetto ad Alexander Zverev. Lo ha battuto in una bellissima partita quest'anno ad Amburgo, una bellissima vittoria da parte di Cobolli, e poi invece Zverev lo ha battuto qualche settimana fa a Madrid 3-1. Per quanto riguarda i confronti diretti, sulla carta chi ha tutto da perdere, Tatiana e Sasha Zverev?
1: Sono d'accordissimo con te. Zverev in questo momento ha una grande pressione addosso. Il vantaggio di Flavio è sicuramente non aver giocato, purtroppo per noi italiani, perché ci sarebbe piaciuto vedere una partita vinta in campo, però ecco, forse la possibilità di non aver giocato e insomma sfruttare questo momento, di questo giorno di riposo, che in queste fasi è davvero cruciale. Però ecco, domani si giocherà molto con le emozioni. Credo che Zverev sappia che ha un'opportunità incredibile, non giocare contro Sinner o Alcaraz è qualcosa di straordinario per lui in una finale slam. Però non dimentichiamoci che Cobolli sta sognando, ma sta soprattutto giocando un grande tennis, e questo che ci fa ben sperare. Ovviamente domani, come diciamo sempre, è una finale, quindi è una partita completamente nuova, si parte da 0-0, ma si parte con una consapevolezza di entrambi molto grande, sapere che di fronte a loro non ci sono due mostri sacri, e quindi insomma sarà una partita secondo me difficile, soprattutto all'inizio. Bisognerà vedere anche le condizioni, perché oggi c'era molto vento a Roland Garros, vediamo domani come si presenta il meteo, però ecco, io ho grandi speranze per il nostro grande Flavio.
2: E ce lo auguriamo, naturalmente. Era a Monaco la partita con Zverev, non Amburgo, naturalmente quella bellissima vittoria da parte di Flavio Cobolli. Intanto Amélie Mauresmo e Mary Pierce negli spogliatoi se la ridono, le due francesi, e poi con Tatiana Garbin a chiudere questo bellissimo collegamento. Ti ringraziamo per essere stata con noi. Non ci dimentichiamo che domani c'è un altro appuntamento con la storia, perché a premiare il vincitore ci sarà Adriano Panatta, 50 anni dopo il trionfo del 1976.
1: Eh sì, lo ha già fatto a Roma, ha consacrato una vittoria storica, il secondo italiano, dopo lui il primo italiano che vince nella nuova era, e quindi insomma qualcosa di
2: quella che Nicola Pietrangeli non piaceva quando gli dicevamo dell'era opera impazziva
1: niente impazziva allora ricordiamo anche il nostro Pietrangeli, sì, che ci manca tantissimo, avrebbe sicuramente un sacco di cose, di aneddoti da raccontarci, ma è sempre con noi quel ricordo sempre vivo di lui, perché ci faceva sempre sorridere. Oggi sarebbe felicissimo di poter sconsacrare anche questo grandissimo risultato, perché ormai questi ragazzi ci hanno abituato talmente bene che diventa quasi normale vincere e straordinario perdere. Invece sappiamo quanto è difficile vincere, quanto la vittoria è sempre un percorso sempre molto difficile da ottenere, e anzi più comune è la sconfitta, e quanto la sconfitta è vicina nel nostro tennis è sempre ampissima. Sappiamo che ne vince una, ne perdono 263, quindi insomma sono tanti quelli che perdono e pochissimi quelli che vincono.
2: Esattamente, noi come Italia dobbiamo dire, rifacciamo i complimenti alla federazione, perché se li merita tutti. Abbiamo vinto e stravinto in Coppa Davis, Fed Cup, Slam, ATP Finals, Masters 1000, WTA, di tutto di più, davvero è stato un crescendo sempre più rossiniano in questi anni. E domani un altro appuntamento con la storia, con Flavio Cobolli, la prima finale di un torneo del Grande Slam, e anche il Tennis Club Parioli, il suo circolo dove il socio onorario sarà davanti alla televisione, incollato alla radio, insomma ad ascoltare quello che succederà qui dal campo centrale di Parigi, dal Philippe Chatrier, dove vi salutiamo, ringraziamo tanto Tatiana Garbin per essere stata con noi. Appuntamento domani per la super finale del singolare maschile. Linea allo studio.
0: Bene, perfetto, grazie ad Emilio Mancuso, grazie anche a Tatiana Garbine per essere stata con noi, e ricordiamo l'appuntamento, l'ha già fatto Mancuso, domani, e ci sarà nel pomeriggio, la seguiremo all'interno di Domenica Sport, la finale maschile del Roland Garros, quella fra Flavio Cobolli, l'azzurro, e il tedesco Alexander Zverev.

0: Charlie Puth e Selena Gomez, We Don't Talk Anymore, qui a Sabato Sport, quando sono le 17:42 minuti e 20 secondi. Parliamo di calcio. Ieri sono stati presentati, è stato presentato il nuovo calendario della Serie A 2026-2027. Per parlare di questo e per parlare del prossimo campionato di calcio c'è collegato con noi Alessandro Vocalelli, editorialista della Gazzetta dello Sport, che saluto e ringrazio per essere con noi. Ciao Alessandro, buonasera.
1: Ciao. Grazie a te e agli ascoltatori, un abbraccio a tutti. Ciao.
0: Allora, ci sono le 20 squadre, composto il campionato, perché è arrivata anche l'ultima promozione in Serie A che mancava. C'è questo calendario con una serie di big match che ci saranno già a partire dalle prime giornate e anche i derby. Che cosa possiamo dire intanto della composizione di questo campionato, Alessandro?
1: Innanzitutto che si è fatta una grande attenzione a evitare la contemporaneità con i grandi eventi, perché sappiamo la coda velenosa che c'è stato quest'anno in concomitanza tra le partite, il derby di Roma in particolare, e poi la finale del Foro Italico degli Internazionali di Tennis, che tante polemiche ha suscitato, per cui si è fatta molta attenzione a evitare chiaramente che si ripetessero questi problemi, diciamo così, di sovraffollamento di impegni. Detto questo, è un calendario curioso, perché da qualche anno c'è il calendario cosiddetto asimmetrico, no? Perché una volta il girone di ritorno ripeteva in carta carbone quelle che erano le partite del girone d'andata, naturalmente invertendo i campi. Invece stavolta, ad esempio, alla prima giornata che comincia il campionato con Frosinone-Juventus, il campionato finisce ultima giornata del girone di ritorno con Juventus-Frosinone. Questo è un po' diciamo un cambiamento che c'è stato negli ultimi anni. Detto questo, come dicevi giustamente tu, si parte subito forte. Il Napoli ha nelle prime tre giornate già degli impegni importanti per Allegri, perché alla seconda, al suo debutto a Napoli, riceve il Como, e alla terza va ad affrontare l'Inter a Milano, per cui insomma sono partite subito che ci diranno qualcosa, perché poi a fine settembre ci sarà già una prima sosta lunga, perché sono state raggruppate le partite della nazionale, il che vuol dire che le prime 3, 4, 5 giornate comunque già ci diranno sullo stato di salute delle nostre squadre.
0: Alessandro, abbiamo parlato un po' dell'attenzione particolare a non in qualche modo sovraffollare alcuni luoghi dello sport, come ad esempio lo Stadio Olimpico, il Foro Italico, luoghi ormai che oltre al calcio, no, ospitano sempre più grandi eventi, tra soprattutto il tennis. Però ecco, c'è stato anche un problema, c'è continuamente di intasamento di questi calendari per vari motivi. Ecco, si è pensato anche a possibili soluzioni, possibili finestre per inserire magari un match rinviato o quant'altro, perché lo scorso anno è stato, io lo definirei, di totale confusione da questo punto di vista.
1: No, hai perfettamente ragione, e da questo punto di vista nulla è stato fatto e nulla si può fare, perché sono tante la moltiplicazione degli impegni. Ad esempio, per dire, la nazionale che prima doveva affrontare le qualificazioni europee o mondiali, adesso c'è la Nations League, per cui aumentano sempre di più le partite delle coppe, che sono diventate con un girone unico iniziale, quindi di 8 partite, non più di 6 quelle che erano del girone. Insomma, c'è un aumento così notevole, diciamo così, degli impegni, per cui bisogna sperare che non ci siano mai problemi né di meteorologici, che a volte, oppure altre situazioni che costringano a fare dei recuperi. Pensa che l'anno scorso, e noi adesso tra un po' comincia il mondiale dove non ci saremo, perché non ci saremo per mille motivi, però alla vigilia di quelle che sono state i due impegni decisivi della nazionale non è stato possibile rinviare una giornata per poter permettere alla nazionale di avere qualche giorno in più di stage e di prepararsi, proprio perché non c'erano altre date da per poter eventualmente recuperare le partite. E questo è un problema che ci trasciniamo e che non è stato risolto. Per cui non resta che sperare che tutto vada liscio, fermo restando che probabilmente però arriveremo alla coda del campionato, magari a partite che comincerà a fare caldo di giorno, oppure in pieno inverno, partite magari in condizioni climatiche difficili, perché comunque così bisogna fare per esigenze di tanti tipi.
0: Ti stavo per chiedere, Alessandro Vocarelli, proprio delle pause della nazionale, mi pare insomma che alla fine con questo stop e accorpamento cambi poco, i problemi rimarranno per quanto riguarda proprio le tempistiche che hanno a disposizione, che avrà a disposizione poi il futuro, chissà chi, allenatore degli azzurri, no? In vista della preparazione dei prossimi eventi sportivi.
1: Esatto, sì, io penso sì che dal punto di vista proprio dei riflessi del campionato cambia poco, perché appunto le date a disposizione restano sempre poche. Forse è meglio probabilmente a livello di nazionale, in maniera tale che non ci sia ogni volta uno stop and go, come si dice, ma si possano invece avere i giocatori magari a disposizione per una decina di giorni, per 15 giorni, e poterli conoscere meglio, perché il lavoro del CT in Italia è particolarmente, diciamo, ingrato, nel senso che tu in pochi giorni devi provare a costruire una squadra, per cui forse, probabilmente, anzi senza il forse e senza il probabilmente, è il motivo per cui è meglio avere un selezionatore piuttosto che un allenatore, uno che si rifà in qualche modo le indicazioni del campionato senza pensare di metterci troppo, diciamo, del suo e delle sue idee, perché non c'è il tempo proprio per farlo.
0: Come cambiano dal tuo punto di vista gli equilibri nella prossima stagione? È una previsione, ovviamente, di sicuro l'Inter rimarrà la squadra da battere, ci sono le neopromosse Frosinone, Venezia e Monza di cui parlavamo prima, ma in generale che campionato possiamo aspettarci? Dobbiamo attendere il calciomercato per capire qualcosa in più o sono già delineati questi equilibri secondo te?
1: No, no, certo, dobbiamo attendere il calciomercato, in qualche caso come il Milan, addirittura non solo il calciomercato, ma che si decida il direttore generale, che si decida il direttore sportivo, che si decida l'allenatore, per cui siamo ancora un po'
0: Lì manca tutto, è abbastanza surreale, sì. Ecco.
1: Esatto, cioè, sono passate 2 settimane ormai da quando sono stati licenziati in tronco tutti quanti, l'amministratore delegato, il direttore tecnico, il direttore sportivo, l'allenatore. Ti confesso, io pensavo che a distanza di qualche giorno sarebbe stato presentato il nuovo staff, ancora non c'è, però questo per dire che è difficile dare una valutazione. Come dicevi giustamente, io credo che l'Inter riparte ancora in prima fila perché ha il vantaggio di non aver cambiato allenatore, pensa che l'Inter, da quando Marotta ha lasciato la Juve ed è andata all'Inter, e l'Inter è rimasto a livello societario esattamente lo stesso, appunto, sì. Con Marotta che è diventato addirittura presidente, con lo stesso direttore sportivo, cioè Ausilio, con lo stesso vice direttore sportivo che è Baccini, mentre le altre squadre, se tu pensi la Roma, la Juve, ma tutte le altre hanno cambiato non solo un'infinità di giocatori, ma spesso anche molti direttori sportivi o amministratori delegati. Questo comporta un po' delle porte girevoli che chiaramente poi alla fine non danno continuità. Per cui l'Inter ha questo vantaggio che si è costruita. Mi sembra che abbia anche le idee molto chiare sul mercato, con Palestra e qualche altro giocatore che sta seguendo, per cui l'Inter riparte sicuramente in prima fila. Le altre dobbiamo aspettare. Io sono molto incuriosito dalla Roma, che Gasperini sta in questione, in cui Gasperini sta dando un'impronta forte.
0: E che andrà sicuramente costruita poi ancora di più in questo calciomercato con innesti.
1: Esatto. La Champions dà questa possibilità, essere arrivato in Champions. E poi vedremo le altre due grandi tradizionali, Juve e Milan, che ancora un po' devono partire.
0: A livello di Coppa Europea, prima di salutarti, Alessandro Vocalelli, volevo chiederti, ecco qui invece come stiamo a livello di equilibri, pensando alle sorprese che ci sono state, ad esempio, per quanto riguarda la qualificazione in Champions.
1: Beh, noi dobbiamo, non dovrebbe essere difficile far meglio dell'anno scorso.
0: Questo è vero, si riparte da una base semplice, cioè migliorarsi, esatto. Non dovrebbe essere complicato.
1: Non dovrebbe essere, alzare la famosa asticella non dovrebbe essere difficile, perché l'anno scorso sono andate fuori tutte, tra addirittura i playoff e solo l'Atalanta agli ottavi. Insomma, poi per il resto è stato un azzeramento totale del calcio italiano. Per cui si riparte con delle buone prospettive, secondo me, perché il Como, io sono molto incuriosito, perché il Como è una società che ha dimostrato di avere le idee chiare, anche qui stabilità intorno al nome di Fabregas, credo che abbiano voglia di far bene anche in Europa.
0: Hanno il budget, no Alessandro, perché lo hanno dimostrato, è una delle proprietà più ricche a livello europeo e mondiale per quanto riguarda il calcio come sport, con questa qualificazione in Champions sicuramente potranno rivedere addirittura al rialzo questo progetto.
1: Esatto, hanno speso parecchio, ma hanno speso anche bene, perché i soldi, come si dice, non bastano a fare la felicità, però aiutano se tu poi sei capace di spenderli bene, per cui il come vediamo. E poi c'è, oltre alla Champions, quest'anno c'è una gustosa Europa League. Io credo che se fanno le cose per bene, Juve e Milan dovrebbero partire per essere tra le favorite, per cui speriamo che quest'anno di arrivare fino in fondo, se possibile, sia in Champions, magari con l'Inter, il Napoli, la stessa Roma o il Como, e sia con le due dell'Europa League, che sono due grandi tradizionali del nostro calcio. Speriamo di riprenderci un posto che sia anche, diciamo, un buon auspicio per la nazionale italiana, perché adesso ci apprestiamo a vivere questo mondiale che è sicuramente molto interessante, però senza l'Italia speriamo che questo lungo digiuno sia finito, dai.
0: Ti chiedo un'ultima prima di salutarti. Abbiamo parlato di Juventus e Milan, dovranno cercare di essere protagoniste in Europa League, perché saranno sicuramente tra le squadre più importanti di questa competizione europea, però tanta confusione, un pizzico meno in casa Juventus, ma c'è comunque, e in casa Milan come si risolve questa situazione per due grandi del calcio italiano, deluse e in generale anche in difficoltà proprio di risultati non da poco tempo?
1: Guarda, io per quanto riguarda la Juve sono abbastanza ottimista, perché ho una grande stima di Spalletti come allenatore. Ti dicevo prima, lui probabilmente in nazionale ha provato a fare l'allenatore anche in nazionale, ma lì è difficile perché non c'è lo spazio, lì appunto sarebbe servito più un selezionatore, ma a livello di club Spalletti non ha mai sbagliato un colpo, ha fatto bene dappertutto, all'Udinese, alla Roma, all'Inter.
0: Però ha sbagliato questo finale di stagione, perché la qualificazione in Champions sembrava alla portata dei bianconeri.
1: Sì, è vero, a un certo punto sembrava alla portata, però è anche vero che Spalletti è entrato in corsa. Pensa che Spalletti, dal momento in cui è arrivato alla fine del campionato, è stato quello che ha fatto più punti dopo l'Inter, per cui la Juve ha pagato l'avvio ritardato. Poi è vero, nelle ultime due partite, soprattutto con Verona e Fiorentina, aveva un'autostrada per poter raggiungere la Champions, un po' l'ha buttata, però io penso che lui rappresenti comunque, diciamo, un punto di riferimento. Al Milan dobbiamo aspettare, perché io francamente non ho capito neanche qual è il senso di dire: noi vogliamo un allenatore straniero che parli le lingue, che sia straniero. Io penso che non ci debba essere preclusione tra stranieri e italiani, nel senso, uno dovrebbe cercare l'allenatore che ritiene migliore, indipendentemente dal fatto che sia straniero o italiano, per cui si parte con questo giudizio, forse anche un pregiudizio. Speriamo che vada bene, io me lo auguro per i tifosi del Milan, perché quello che hanno vissuto nelle ultime 10 partite di quest'anno francamente è una cosa che è inaccettabile. Cioè, a un certo punto sembravano in corsa per lo scudetto e poi sono rimasti fuori dalla Champions, per cui è un tifo che quest'anno ha fatto registrare il più alto numero di presenze dello stadio. Pensa che al Milan ha avuto quasi oltre 70.000 presenze in tutte le partite. E beh, io penso che un pubblico così meriti francamente di avere delle certezze maggiori.
0: Sì, di sicuro non un campionato con così tanti alti e bassi.
1: E poi si diceva quest'anno il Milan ha il vantaggio di non avere le coppe, e invece anche questo vantaggio è stato assolutamente dilapidato, per cui non si può neanche dire che è arrivata a fine stagione stressata.
0: Scarico, no, certo,
1: dalla fatica, insomma, per cui evidentemente è successo qualcosa che un po' si è rotto, e francamente non ha aiutato neanche Allegri, diciamo che ha sbagliato sì lui, ma io penso sempre che i giocatori in qualche modo siano sempre responsabili nel bene e nel male.
0: Grazie ad Alessandro Vocalelli, editorialista della Gazzetta dello Sport. Grazie per essere stato
1: con
0: noi. Ciao,
1: lavoro,
0: grazie anche grazie a te. Ci ascoltiamo Bruce Hornsby and the Range con The Way It Is, poi c'è il GR1 delle 18. Rimanete con noi perché ci sono ancora tante ore di sport insieme.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonio Ranges. Dopo la strage di Braccianti, manifestazione della CGIL ad Amendolara per dire basta alla disumanità e allo sfruttamento. Il servizio di Francesco Salvatore.
3: Centinaia di lavoratori, tantissimi braccianti, ma anche tanta gente comune al corteo della CGIL contro il caporalato dopo la tragedia in cui hanno perso la vita 4 braccianti, bruciati vivi perché avevano rivendicato i propri diritti. Un fiume di persone è partito appunto dal luogo della tragedia, alla stazione di servizio, per arrivare su un palco allestito nel centro del paese. Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, prima della partenza del corteo è andato proprio sul luogo della strage, dove ha deposto delle rose rosse con delle fragole, visto che le vittime raccoglievano proprio fragole nei campi. Chi non denuncia è complice, ha detto Landini, ci sono le leggi, bisogna fare più prevenzione, il governo le applichi. Se si vuole intervenire sul caporalato bisogna aumentare i controlli, fare le assunzioni e mettere nelle condizioni gli ispettori. Al corteo la segretaria del PD Elly Schlein, Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, Pasquale Tridico del Movimento 5 Stelle, Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione Comunista, attesi i loro interventi. Da Amendolara è tutto, a voi studio.
2: Il viaggio apostolico del Papa in Spagna, a Madrid, dopo l'incontro con i reali, Leone XIV è in una struttura, adesso è in una struttura che ospita e garantisce assistenza continua per 365 giorni all'anno a persone in condizione di necessità e senza fissa dimora. Oggi ancora un appello per la pace e la denuncia degli abusi sessuali del clero, una ferita, ha detto il Papa, ancora aperta. Ora la cronaca, si aggrava il bilancio dell'esplosione che ha provocato il crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano. Le vittime sono salite a 3, oltre a un uomo di 47 anni e a una donna di 89. Estratti dalle macerie è morto in ospedale anche il figlio della anziana signora, 2 feriti. Sulle cause dell'esplosione sono in corso accertamenti. E sono 8 i giovani indagati, più altre 9 persone in corso di identificazione per aver accoltellato e ucciso Gianluca Ibarra Silvera lo scorso 26 maggio alla stazione Certosa di Milano. E quanto si legge nel decreto di fermo firmato dai PM, la vittima è stata colpita con numerosi fendenti alla schiena, al tronco e agli arti. I pubblici ministeri contestano le aggravanti di aver commesso il fatto con premeditazione e di essere stati in più di 5 persone. Ora è il Medio Oriente, bombardamenti su Gaza City, secondo fonti palestinesi un raid israeliano ha colpito le tende degli sfollati causando almeno 7 morti e una 15 di feriti. Intanto proseguono gli attacchi nel sud del Libano, dove il bilancio delle vittime sale ad almeno 10. Tra i morti figurano anche 2 ufficiali e un soldato dell'esercito regolare libanese. Il presidente Joseph Aoun ha condannato l'accaduto parlando di violazione della sovranità del paese. E ora andiamo in Armenia, dove le urne saranno aperte domani per le elezioni parlamentari. Favorito il partito del primo ministro Pashinyan, in un voto osservato molto da vicino dai paesi occidentali e anche da Mosca. La corrispondente.
4: Occhi puntati su Yerevan perché in ballo il futuro geopolitico dell'Armenia, paese con una posizione cruciale nel Caucaso, e le conseguenze potrebbero riservare molte incognite. Il premier uscente Pashinyan punta a rafforzare legami con l'Unione Europea e gli Stati Uniti, sganciandosi dallo storico legame con la Russia. Le relazioni si sono deteriorate 3 anni fa dopo che l'Azerbaigian ha preso il controllo del Karabakh e gli armeni hanno accusato i peacekeeper russi di non aver fermato l'offensiva azera. L'ingresso nell'Unione Europea potrebbe compromettere irrimediabilmente i rapporti con Mosca. Da qualche settimana è vietata l'importazione dall'Armenia alla Russia di molti prodotti, dai fiori al cognac a quelli ortofrutticoli, misure che la Russia ha introdotto ufficialmente per motivi sanitari, ma che segnalano l'insoddisfazione del Cremlino nei confronti di Pashinyan. Putin il mese scorso aveva messo in guardia Yerevan dall'intraprendere un percorso che assomigliava a quello preso da dall'Ucraina. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: In chiusura il meteo, ancora pioggia al centro.

0: ancora presente sul basso Abruzzo e la Puglia Garganica, ancora con isolati piovaschi. La nottata proseguirà con estese aperture ad eccezione delle pianure toscane, dove si formeranno nubi basse associate a riduzioni di visibilità. Sul resto del paese invece i cieli sono generalmente sereni ovunque, ad eccezione delle zone montane e pedemontane del nord, dove saranno favorite riduzioni di visibilità dalla notte.
1: Ci fermiamo qui, il giornale torna alle 19.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
6: Ci siamo. Torna a Play Memories.
7: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
8: Vogliamo la commedia!
7: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
10: E a noi che ci piacciono tanto!
9: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
11: Sabato Sport.

Sabato Sport su Radio 1 con Giacomo Prileschi al microfono con voi alle 18:07 minuti e 28 secondi. La nostra squadra, regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Federico Foroni e in redazione Andrea Boccia. Un po' di notizie in vista dei mondiali che inizieranno a breve e che vi racconteremo con l'amichevole fra Belgio e Tunisia, e il Belgio che vince 5-0, mondiale che inizierà l'11 giugno, nazionale di Rudy Garcia, che ha segnato appunto 5 gol, e sul tabellino dei marcatori sono finiti anche l'atalantino De Ketelaere al 53esimo e anche il napoletano De Bruyne al 65esimo, protagonisti di questa sfida vinta 5-0 appunto dalla squadra di Rudy Garcia. Belgio che è inserito nel gruppo G del mondiale con Egitto, Iran e Nuova Zelanda, mentre la Tunisia sfiderà l'Olanda, il Giappone e la Svezia nel gruppo F. E poi il calciomercato, ne parleremo più tardi, con l'addio alla Serie A di Malinowski, che riparte dalla Turchia, chiusa l'esperienza al Genoa, il 33enne centrocampista ucraino che in Italia ha vestito anche la maglia dell'Atalanta, ha firmato un triennale col Trabzonspor. E poi ancora la questione, ne stavamo parlando poco fa con Alessandro Vocalelli della Gazzetta dello Sport, la questione Milan e la possibilità che arrivi come tecnico Ragnik, e ci sono state le parole della Federcalcio austriaca che ha detto: abbiamo avuto molte discussioni, vogliamo trattenerlo Ragnik fino agli europei, lui conosce le nostre risorse, ora aspetta a lui prendere una decisione. Queste le parole del presidente federale austriaco all'intervallo della partita di qualificazione ai mondiali femminili dell'Austria contro la Slovenia, parlando appunto del futuro di Ragnik, che è tra i candidati per il ruolo di direttore tecnico del club rossonero, però al momento CT dell'Austria e l'Austria vorrebbe trattenerlo ancora un po', quindi si fa più complicata questa trattativa fra il Milan e Ragnik. Fra pochissimo invece parliamo di atletica, ci sarà con noi Stefano Tilli, scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto 335-699-2949, parliamo dei risultati del Golden Gala a Roma.

0: Loredana Bertè, per i tuoi occhi, qui a Sabato Sport, 18:13 minuti e 40 secondi. Come avevamo preannunciato, parliamo di atletica e del Golden Gala. È collegato con noi c'è Stefano Tilli, che saluto. Ciao Stefano, grazie per essere qui con noi.
1: Sì, buonasera, buonasera a tutti i vostri ascoltatori appassionati di sport.
0: Allora,
1: dovremmo essere tutti appassionati di sport.
0: Beh, sì, decisamente. Poi in questo sabato, con tantissimi eventi sportivi che immagino tu abbia seguito, non so se ti piace
1: il
0: tennis, però insomma.
1: Sì, soprattutto con gli italiani che primeggiano.
0: Esattamente.
1: Questo ci fa molto piacere.
0: Cosa che succede e continua a succedere anche nell'atletica, non è più una novità, un po' come nel tennis, diciamo, in qualche modo. E questo Golden Gala ci ha fatto vedere ancora una volta dei risultati importanti. Dimmi te qual è, secondo la tua personale opinione, l'uomo copertina azzurro di questo Golden Gala a Roma.
1: Allora, per appartenenza direi Jacobs, anche se Scioli, Fabbri e Diaz hanno vinto la gara, beh, non possiamo che rallegrarci per il completo recupero, per il ritrovato Jacobs, che corre in meno di 10 minuti, la gara più prestigiosa, non c'è niente da aggiungere dal panorama atletico, il 100 metri. Al cospetto di campioni olimpici come Lyles sui 100 a Parigi, Tebogo sui 200 sempre a Parigi, quindi un parterre veramente d'élite, lui è tornato a correre sotto i 10 secondi, che rappresenta ovviamente un muro invalicabile per tanti, e dimostrando di aver recuperato quella condizione fisica e mentale che lo ha portato a vincere le Olimpiadi sui 100 metri a Tokyo 2021. E quindi ecco, rallegrarci tanto per questa sua grandissima prestazione di carattere, di fisico, di muscoli, di testa, di tutto.
0: Stefano, facciamo così, ascoltiamolo Marcel Jacobs, raccolto dal nostro Luca Cesaretti al Golden Gala di Roma, poi commentiamo insieme anche in prospettiva futura cosa vuol dire questo tempo e questo risultato. Jacobs.
2: La fase di transizione di partenza mi è piaciuta, poi ho avuto un momento in cui non sono riuscito a trovare subito il ritmo, da dove dobbiamo sistemare due cose, però molto contento di essere tornato qua, essere in mezzo a grandi campioni e combattere con loro e divertirmi. Non ho mai messo in dubbio il fatto di non poter essere competitivo, dovevo solo lavorare, stare bene fisicamente, quando sono in salute so che posso correre forte, ora che era solo la seconda uscita dell'anno so che continuando in questo modo continuiamo a migliorare e migliorare, non vedo l'ora di scendere in pista di nuovo.
3: Com'è stato questo ritorno in Italia al di là di quello che vediamo in pista?
2: No, super bello, sono all'interno dell'acqua acetosa, sono segregato lì dentro, ma per mia volontà, nel senso che veramente sono servito e riverito, tutto quello che mi serve per poter allenare nel migliore dei modi, tutto il supporto, e sono contentissimo.
3: Obiettivo tris
2: ovviamente, grande obiettivo è questo tris, sì.
0: Questo Jacobs, ti chiedo Stefano Tilli di commentare insieme anche questa scelta, no? questo ennesimo cambio, è tornato in Italia Jacobs e sono curioso di sapere, stai vedendo al netto del tempo, 9,99 che è un buon tempo e una buona prestazione al Golden Gala, stai vedendo dei miglioramenti, sta giovando a Jacobs questo cambio secondo te?
1: Ma sì, dunque il cambio tecnico era così seguito a un cambio di vita, perché voleva andare negli Stati Uniti, voleva ritrovare questa figura paterna che gli mancava e quindi, per carità, dal punto di vista umano è comprensibilissimo, però la scelta tecnica...
0: Allora, abbiamo forse perso il collegamento, fra pochissimo torneremo a parlare con Stefano Tilli di Atletica, del Golden Gala, i risultati, stavamo parlando di Marcel Jacobs che è arrivato quinto nella gara dei 100 metri vinta dallo statunitense Noah Lyles in 9,88, importante però il 9,99 di Marcel Jacobs in un Golden Gala in cui sono arrivate le vittorie nel salto in alto di Matteo Quasioli con 2,28 e di Andy Diaz nel triplo con 17,59 e anche di Leo Fabbri nel getto del peso davanti ai giganti statunitensi di questa specialità. Quindi insomma davvero risultati importanti per gli azzurri, che sono tornati protagonisti al Golden Gala. Di questo e di tanto altro stiamo parlando, e tra l'altro scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, qualsiasi vostra curiosità sull'atletica. Stefano Tilli, stavamo parlando del cambio e controcampio,
1: le linee che cadono, no?
0: Capita.
1: Può succedere, sì. E quindi al cambio così di vita era seguito un cambio di allenatore un po' forzato, perché quello che ti suggeriscono il manager e lo sponsor non è che adesso gli atleti scelgono proprio in prima persona. Io avevo espresso subito le mie perplessità per la sua scelta e dimostrato che avessi ragione. La ragione dei fessi quindi me la tengo, e
0: teniamocela, stato, perché comunque insomma
1: niente, lo ha un po' sedotto e poi abbandonato, perché è andato a prendersi un contratto con la Cina, per carità, comprensibilissimo, però ecco, era rimasto così abbandonato e svogliato, tant'è vero che dopo Tokyo si parlava di smettere, di finire la carriera. E invece con l'intervento poi di Stefano May, il presidente della nostra federazione, si è ricuscito questo rapporto con Paolo Camossi, e devo dire che i risultati si sono visti subitissimo, perché correre in 9,99 al cospetto di grandissimi campioni che ovviamente ti vanno via e che quindi ti fanno indurire e affrettare tutto quello che devi fare è un motivo di grande soddisfazione. È il primo d'Europa per quest'anno ci saranno gli europei, e quindi è un percorso di avvicinamento alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, che passa appunto da Birmingham, dove ci saranno gli europei, a Ferragosto, e lì potrebbe confermare il suo titolo. Sarebbe il terzo di seguito, come solo Borzov e Linford Christie hanno saputo fare, quindi un grandissimo risultato sarebbe.
0: Prospettive dopo questo tempo, pensando anche al fatto che Jacobs in questo momento, se non sbaglio, ha 31 anni, mancano 2 anni alle Olimpiadi. Ecco, te da ex atleta e da esperto, cosa ci puoi dire su questo? Insomma, può rimanere tranquillamente competitivo per questo evento al netto di infortuni e quant'altro?
1: Ma sicuramente sì, calcolando però che mancano 3-4 atleti molto molto forti. Manca il campione del mondo Blix Seville, che gareggia domani, manca Kishane Thompson, capace di correre 9,77, manca Bednarek, quindi non sarà facile neanche andare in una finale mondiale, e parliamo di Pechino 2027, perché quest'anno di gare a livello intercontinentale non ce ne sono. E quindi, come dicevo, passa tutto dalla conferma del titolo europeo sui 100 metri, che francamente in questo momento non vediamo avversari. Manca Hughes, il britannico, e per il resto per Marcel la strada è in discesa per quest'anno.
0: Ci ascoltiamo adesso il vincitore della gara di salto in alto, Matteo Scioli, poi commentiamo insieme sia la misura ma soprattutto la crescita di questo giovanissimo. Sentiamo Scioli.
4: L'importante era portare a casa il minimo per gli europei, che era 2,27, ce l'abbiamo fatta, eravamo fiduciosi. Peccato per il personale, è mancato pochissimo, forse anche un po' di convinzione, però ci stiamo lavorando appunto per questo, quindi siamo carichissimi.
5: Appuntamento agli europei con 2-3 italiani che si stimoleranno.
4: Gli europei ci penseremo, adesso stiamo con i piedi per terra, pensiamo a questa gara, alla prossima tappa di Doha, e pensiamo solo a divertirci.
0: Questo Scioli, Stefano Tilli, abbiamo un nuovo nome per il salto in alto italiano, lo abbiamo anche secondo te, misura 2,28 di questa vittoria in generale a livello internazionale?
1: Ma io direi di sì, perché proprio a livello internazionale il salto in alto è un po' in difficoltà. Io sottolineavo durante il Golden Gala che, per esempio, un paese enorme atleticamente come quello degli Stati Uniti ha il proprio record nazionale con Conway e Austin datato 1991, 2,40.
0: Sono le grandi potenze dell'atletica mondiale, sono un po' ferme.
1: Non salta più nessuno,
0: È stranissimo.
1: 1991, sono 35 anni che non riescono a battere questo record, e nonostante i materiali vadano avanti. E ti dico un'altra cosa, sono 16 gli atleti che hanno saltato più di 2,40 o 2,40. 16, e l'ultimo è stato Protsenko nel 2014, quindi sono 12 anni che nessuno avvicina queste misure. L'ha avvicinata Gianmarco Tamberi con 2,39, il giorno che poi si è fatto male a Monte Carlo, ma era il 2016, prima delle Olimpiadi, quindi è una specialità che soffre un pochettino. Matteo Scioli, facendo unico 2,28 al Golden Gala, si è messo in grande evidenza, ha fatto il minimo per Birmingham, come diceva lui, e soprattutto si propone come il nome nuovo da affiancare a Tamberi, che è ancora in attività, per quello che riguarda e gli europei di Birmingham e i mondiali di Pechino 2027 il prossimo anno, e ancora di più per le Olimpiadi del 2028, dove se non si sveglia nessuno con 2,32, 2,34 si prendono le medaglie.
0: E quindi sì, essendo insomma il livello generale, il livello medio un po' più basso, Scioli ha tanto tempo magari per crescere, sicuramente interessante. Hai citato Tamberi, beh, il nostro grande campione del salto in alto italiano, ma si sa qualcosa in più, perché è rimasto un po', diciamo, nascosto in quest'ultimo periodo, Gianmarco.
1: Allora, Gianmarco doveva recuperare ovviamente la salute, è stato colpito da quel paio di coliche che ne avevano minato proprio la difesa del suo titolo olimpico a Parigi, poi un ginocchio che faceva i capricci. Diciamo questo, Gianmarco Tamberi ha vinto tutto, mondiali, olimpiadi, indoor, outdoor, tutto, quindi tutto quello che viene è in più, bisogna lasciarlo tranquillo, perché ovviamente l'obiettivo suo è quello di Los Angeles 2028, c'è molto tempo, quest'anno sarà un anno di transizione, però ovviamente con gli europei qui in Gran Bretagna un pensierino ce lo farà, un ingresso in gara tardivo potrebbe consentirgli di fare pochi salti e di esprimersi sempre al massimo livello. Ecco, lui è uno dei pochi che con la sua velocità e il suo caricamento della molla in quel modo può dire la sua in qualsiasi momento.
0: A proposito di salti, ma in questo caso tripli, Andy Diaz, qui abbiamo sicuramente un fenomeno con la casacca azzurra.
1: Sì, per fortuna Andy è anche molto costante, per cui l'anno scorso aveva anche lui risentito di una defaillance all'adduttore. Quest'anno invece sta molto meglio e quindi si propone come la nostra punta di diamante insieme a Dalla Valle, splendido argento lo scorso anno a Tokyo, e qui ha vinto questa gara abbastanza facilmente, 17,59 a inizio stagione, facendo un nullo che potevano essere intorno vicinissimo alla barriera dei 18, e quindi secondo me sarà lui l'uomo da battere proprio a Birmingham, che rimane per quest'anno il nostro principale obiettivo.
0: E ti chiedo un altro paio di cose prima di salutarti. Leo Fabbri, serviva una vittoria così al Toscano nel getto del peso, no? Dopo un periodo complicato.
1: Sì, certo che serviva, perché a vincere si impara vincendo, e quindi Leo fa delle misure importantissime durante tutto l'anno, poi qualche volta, perché non sempre, Leo ne ha vinte di medaglie mondiali, e qualche volta si inceppa proprio nel grandissimo appuntamento, era successo per esempio ai mondiali indoor di marzo. Qui li ha battuti tutti, perché c'era Kovacs, che era l'atleta più in forma già dall'anno scorso, c'era Krauser, che è il campione, bicampione olimpico e primatista del mondo, c'era Walsh, e batterli in casa, batterli nettamente, perché 22-14 per Leonardo li ha lasciati tutti
6: indietro sotto la barriera dei 22, 21,87 ha fatto Kovacs, quindi batterli così alla grande davanti al proprio pubblico gli ha dato sicuramente tanta motivazione, tanta fiducia in se stesso.
0: Prima di salutarti ti faccio ascoltare Alessia Succo, poi la commentiamo insieme, questa giovane atleta che ha sicuramente esordito in maniera positiva al Golden Gala.
7: Già essere qua per me è un grande traguardo, perché non mi aspettavo di gareggiare in una gara del genere, soprattutto in questo stadio. E sì, appunto, il tempo vicino al mio personale, però adesso cercavo un po' più di godermi la gara più che magari abbassare il mio personale. E appunto anche correre con queste ragazze che sono alcune campionesse olimpiche, campionesse mondiali, ha fatto effetto, però sono contenta di aver gareggiato qua.
5: Un'esperienza che ti porterai soprattutto agli europei under 18 in casa a Rieti, che è il tuo grande obiettivo stagionale.
7: Sì, esatto, ci saranno gli europei, che è appunto il mio obiettivo di questa stagione. Spero di andare molto bene, di portare magari qualche medaglia. Per me questo è stato un passaggio, sono molto contenta di essere venuta qua e me lo porterò sempre a casa.
0: 17 anni, 117 giorni, atleta italiana più giovane di sempre a competere al Golden Gala Pietro Mennea di Roma, Stefano Tilli, insomma, continuano a crescere gli azzurri anche a livello giovanile, no? Ne è un esempio sicuramente, Alessia.
6: Sì, è all'ultima stagione con le barriere più basse, sono 76 centimetri per quello che riguarda il livello giovanile, le stesse che troverà a Rieti.
0: Hai fatto bene a sottolineare poi, questo particolare, perché comunque è importante.
6: Sì, perché invece all'Olimpico era una gara assoluta, per cui con le barriere alte 84, e cambia tanto, cambia tutto.
0: Certo.
6: E con queste barriere alte ha già corso in 13 e 14 due volte e l'eccellenza comincia sotto ai 13 secondi. Però ecco, diciamo che dopo aver combattuto a Rieti per le medaglie che contano, lasciando la categoria juniores, sarà poi pronta per la categoria assoluta, perché l'abbiamo già vista al cospetto di atlete già molto affermate, si è comportata bene, è andata a 4 centesimi dal suo primato personale, quindi vuol dire avere i nervi molto saldi.
0: Stefano Tilli, grazie davvero per essere stato con noi, è sempre un piacere e alla prossima, ciao, grazie mille.
6: Forza Azzurri!
0: Sempre, grazie a Stefano Tilli, sì. Ora ci ascoltiamo, andiamo verso l'Onda Verde, informazioni sul traffico, poi torniamo subito dopo.
8: Radio 1, un mondo da sentire. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
8: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Onda Verde, viaggiare informati.
14: Bentrovati, i principali aggiornamenti che riguardano traffico e viabilità. Partiamo dalla A22 in atto il ripristino di un incidente code tra la barriera di Vipiteno e il confine di Stato in direzione Brennero. Andiamo poi in A9, ci sono code tra Como Centro e lo svincolo Lago di Como verso la Svizzera. Ci spostiamo in A4, in questo momento troviamo delle code per traffico alla barriera Milano Est proprio verso Milano e traffico rallentato sempre per traffico tra Cormano Mano e Viale Certosa verso Torino. In A13 Bologna-Padova code per lo svolgimento di un evento, siamo allo svincolo Ferrara Nord in uscita in entrambe le direzioni e poi in A14 un veicolo in panne code tra Vasto Sud e Termoli Molise verso Bari. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
8: collaborazione con il CIS.
12: Sabato Sport.
0: Siamo arrivati alle 18:33 minuti qui a Sabato Sport su Radio 1 e fra pochissimo parleremo insieme di calciomercato, panchine e quant'altro, quindi di calcio e Serie A. Quindi scriveteci tutte le vostre curiosità al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. E tra le notizie che tengono banco sicuramente c'è quella della Juventus che sta facendo passi importanti per Alexander Sørloth, centravanti norvegese di proprietà dell'Atletico Madrid. Questa dovrebbe essere la scelta bianconera per rimpiazzare poi Dusan Vlahovic e si sta cercando anche di capire se ci saranno sviluppi per quanto riguarda un'altra trattativa su un altro attaccante che ha già vestito la maglia bianconera, ovvero Kolomouani. Tra l'altro però nel possibile accordo con Sørloth e la Juventus si inserisce anche Nico Gonzalez, che è stato un anno in prestito proprio a Madrid e adesso si sta lavorando sull'operazione di riscatto, o meglio non eserciteranno il riscatto i madrileni, però l'intenzione sembra quella di trattenere l'argentino, e così le due operazioni, quella dell'attaccante e quella di Nico Gonzalez, vanno avanti su basi simili. Vedremo come andrà a finire fra poco, ne parleremo anche con Eleonora Trotta del Corriere dello Sport. Quindi scriveteci tutte le vostre curiosità di calciomercato al 335-699-2949. Marotta, presidente dell'Inter, è intervenuto dal palco del Festival di Parma e ha parlato anche del rinnovo dell'allenatore Chivu, che è un atto formale, quindi firmerà quando tornerà dalle vacanze.

0: Smile con Lil Allen e sono le 18:38 minuti qui a Sabato Sport. Parliamo di calciomercato. Il nostro numero SMS WhatsApp è il 335-699-2949, 335-699-2949. Collegata con noi c'è Eleonora Trotta del Corriere dello Sport, che saluto. Ciao Eleonora, buon pomeriggio, benvenuta.
1: Grazie, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Senti Eleonora, iniziamo subito dalla notizia di questo pomeriggio, perché c'è grande confusione in casa Milan. È passato tanto tempo dall'annuncio che ha praticamente cambiato totalmente i connotati alla dirigenza rossonera, non è arrivato nessun annuncio però sul possibile successore di Allegri e dei direttori sportivi e di quant'altro. Si parla tanto di Ragnik, però la federazione austriaca sta cercando di trattenerlo in tutti i modi.
1: Sì, intanto il Milan, come hai detto tu, ha a che fare con le tensioni con Allegri e l'entourage di Allegri, perché Branchini anche è stato chiaro l'altro giorno. Sì, l'esonero, ma nessuno di fatto ce l'ha comunicato. Da quello che mi risulta è stato comunicato dopo il comunicato, cioè Allegri ha ricevuto la PEC ufficiale con l'esonero dopo il comunicato del Milan, e quindi ci sono una serie di arretrati, di mensilità e di situazioni da risolvere. È chiaro che l'accordo tra Allegri e il Napoli non è in discussione, quindi Allegri firmerà il biennale con il Napoli, ma visto il trattamento ricevuto, visto il comunicato che ha in qualche modo anticipato realmente l'esonero, l'entourage di Allegri non farà sconti al Milan, e questo un po' rallenta tra l'altro la ricerca del nuovo allenatore. Posso, diciamo, svelarvi che l'italiano è rimasto anche un po' male, neo allenatore del Besiktas, del fatto che non è stato minimamente considerato in questo casting.
0: Sì, devo dire che è molto complicata, sicuramente anche due caratteri molto forti in un momento, sì, delicatissimo per il Milan.

0: Hai citato Italiano come allenatore, sì. E mi dà lo spunto, questo era un'ora trotta, per chiederti un po' dei talenti giovani o pseudo giovani delle panchine italiane, degli italiani in panchina, che vanno un po' tutti via poi alla fine, perché sì. Abbiamo detto di Italiano, ma ce ne sono tanti, no, in giro per l'Europa.
1: Farioli, De Zerbi,
0: esatto, e nessuno viene ad allenare in Italia.
1: Sì, Farioli ha una clausola altissima da 15 milioni di euro, quindi anche quando ci sono stati dei contatti con delle società italiane, poi di fatto l'accordo non è stato raggiunto, però in questi anni lui ha avuto dei contatti con la Roma, quando la Roma c'era Ghisolfi che lo conosceva bene, però poi di fatto nulla di così concreto. Di De Zerbi, insomma, anche la sua storia tra Marsiglia e Inghilterra, e Italiano sì, rimasto scottatissimo dalla dietrofront del Napoli, rimasto delusissimo proprio dalla non considerazione del Milan, va al Besiktas, che comunque ormai i club turchi guardano con grande attenzione sia gli allenatori italiani, se pensiamo anche a Farioli in passato eccetera, sia ai giocatori del, sì, campionato italiano, e Italiano lì guadagnerà per 2 anni 12 milioni di euro, quindi comunque compensa, diciamo, questa nostalgia dell'Italia con uno stipendio molto ricco.
0: Eh sì, che comunque non è una cosa che può essere sottovalutata, e
1: no,
0: per forza di cose. Eleonora, abbiamo parlato di Milan, beh, a questo punto, per chiudere la parentesi Milan, ti chiedo di Leao, le ultime su Rafa Leao, e poi dopo ci spostiamo sulle altre squadre.
1: Sì, allora, i suoi sfoghi, perché poi alla fine ha rilasciato almeno in 2 o 3 occasioni dichiarazioni molto simili sulla volontà di partire, non sono piaciuti al Milan, e non sono piaciuti alla proprietà, a Cardinale, perché comunque lo stesso Leao, insomma, ha, secondo il Milan, deluso. Lui dà le colpe ad Allegri, no? Anche per averlo utilizzato in un ruolo non suo, e quest'estate sarà quella dell'addio, ma il Milan in realtà anche negli anni passati aveva provato a venderlo, però di fatto Leao non ha mai avuto un mercato di primissima fascia, cioè di fatto non è mai stato al centro di un'asta con i grandi club. Cioè, oggi per esempio ai club arabi, i club turchi, qualcosa dall'Inghilterra di terza fascia, però non parliamo di un mercato top per lui. Però sì, questa sarà l'estate dell'addio, ripeto, a condizioni non così vantaggiose per il Milan, però di fatto il suo addio si consumerà, ormai il rapporto è compromesso del tutto.
0: Passiamo alla Juventus, molto attiva in questo, sì, mercato iniziale, proprio nei primi giorni, e cerca l'attaccante perché va via Dusan Vlahovic, e poi ci sono altri nomi, te li faccio tra i tanti: Brahim Diaz e Dibu Martinez in porta.
1: Sì, e poi c'è anche la volontà di rinnovare l'attacco con Sorloth e Colomoni, quindi Juventus anche ancora alle prese con delle tensioni tra Spalletti e Comolli, però determinata a rivoluzionare la rosa.
0: Con nomi importanti, sì, comunque.
1: Sì, nomi importanti, perché poi di pari passo verranno portate a termine delle cessioni. Quindi, tornando ai nomi che hai fatto tu, sì, lui, Martinez per la porta, ma anche Vicario, che ha ricevuto il no dell'Inter, visto che l'Inter alla fine ha promosso Martinez in porta, quindi anche Vicario per la Juventus. Mentre per l'attacco i nomi restano Sorloth e Colomoni. Colomoni ha aperto al ritorno alla Juventus, ha già parlato con Spalletti e con i suoi compagni ex barra magari di nuovo compagni.
0: Però sembrano i costi lì in quel caso, perché per Sorloth è diversa la trattativa, ma per Colomani sembra complicato a livello economico, non so se puoi dirci qualcosa.
1: Allora, Paris Saint-Germain chiede 30-35 milioni di euro per il cartellino, il giocatore è comunque fuori dai piani del club francese, e contestualmente la Juventus sta cercando di piazzare Openda, quindi nei piani della Juventus dopo l'addio di Vlahovic, cioè la cessione verrà molto probabilmente, e l'inserimento di Sorloth con l'Atletico Madrid, c'è, cioè, un canale diretto per il riscatto, sì, Nico Gonzalez, quindi i rapporti sono ottimi, e con Sorloth, quindi, una volta raggiunto l'accordo, di fatto la trattativa è...
0: Allora, abbiamo, non so se è ancora collegata con noi Eleonora, perché ho sentito andar via un po' la voce. Ci senti ancora, Eleonora?
1: Del Paris Saint-Germain. Sì.
0: Ecco, no, ti abbiamo perso, ecco, per qualche secondo, quindi...
1: Ecco, no, dicevo, c'era stato un problema tra la Juventus e il Paris Saint-Germain, poi il rapporto in qualche... i dissidi si sono risolti, e quindi Colomani ora può davvero tornare.

0: la Juventus.
1: Como che va in Champions ed è attivissimo, ci sono tante questioni aperte, resta sì. Nico Paz, anche Cesc Fabregas ha detto che resta, ma resterà, e poi ci sono due nomi su tutti, Cambiaso e Chiesa.
0: Sì, allora il Como farà un mercato da Champions, su questo non c'è dubbio, Fabregas si rimarrà, anche perché all'estero il mercato si è un po' chiuso per lui, di fatto
1: questo
0: non ha
1: vero.
0: Ricevuto grandissime offerte da club importanti come il City, che comunque non ha mai avuto dubbi su Maresca, quindi il Como comprerà giocatori pronti, importanti, costosi. Cambiaso è un'idea, un sogno, ovviamente da capire anche le volontà di Cambiaso, che aveva iniziato a parlare anche con il Barcellona, quindi con tutto il rispetto per il Como, lì resta da capire ovviamente la volontà. Ha detto apertamente che vuole tornare in Italia e il Como è una possibilità, e poi c'è l'intrigo Nico Paz, si cerca ovviamente di arrivare all'elezione del nuovo presidente Real, perché una volta nominato Mourinho, Mourinho dovrebbe in qualche modo confermare il desiderio di portare di nuovo a casa Nico Paz, quindi in quel caso il Como non potrebbe fare nulla, nel senso il Real è il proprietario e del cartellino, esercitando poi soltanto il diritto di ricompra. Però ripeto, il Como non farà rimpiangere in qualche modo Nico Paz, perché vuole fare una squadra da Champions assolutamente.
1: Ma sì, lo sappiamo insomma che Nico Paz prima o poi dovrà andare via, sì, da Como, c'è poco da fare, è molto improbabile che rimanga. Parliamo un po' anche, Eleonora Trotta, dobbiamo parlare di panchine, però prima un attimo sull'Inter, perché diciamo un po' più, una squadra un po' più calma sul mercato fin qui, cosa ci puoi dire dell'Inter?
0: Ah, intanto Chivu ha di fatto rinnovato il contratto fino al 2028 senza opzioni, e quindi verrà accontentato sul mercato dopo una stagione da protagonista assoluto. L'Inter è molto vicino a palestra, si tratta con l'Atalanta per abbassare la richiesta di 50 milioni di euro per il cartellino, e sicuramente entro lunedì partirà una nuova offerta dell'Inter da circa 45 milioni.
1: Beh, quindi vicinissima.
0: Sì, vicinissima, con l'inserimento del giovane Cocchi, di proprietà dell'Inter, seguito dallo stesso agente di palestra, Alessandro Lucci, e quindi è chiaro che quando hai, diciamo, un agente che segue sia palestra sia Cocchi, l'affare, diciamo, è in discesa da, certo, questo punto di vista. Palestra vuole andare all'Inter, ha dato totale disponibilità, a Chivu piace tantissimo, quindi insomma ci sono tutti gli elementi per chiudere questo affare entro breve. Non è un nuovo Lookman, ecco perché i tifosi dell'Inter sono un po' terrorizzati dal paragone con la vicenda Lookman, quindi no, assolutamente non ci troviamo di fronte né a una telenovela né a una situazione difficile come quella legata tempo fa a Lookman.
1: Senti Eleonora, prima di parlare di allenatori, lo facciamo all'ultimo, sì, dobbiamo anche un po' capire meglio come si svilupperà invece il calciomercato del Napoli con Allegri.
0: Allora, intanto bisogna in qualche modo risolvere l'intrigo attacco, nel senso che Lukaku ha detto di voler rimanere, poi è sempre stato un pallino di Allegri, anche se Lukaku di oggi sicuramente non è Lukaku di qualche anno fa. Tornerà Lucca e Allegri vuole in qualche modo studiare Lucca, perché... parlo di Lucca anche perché Vlahovic si è proposto al Napoli, nel senso che Vlahovic in questa fase, da quello che mi risulta, si è proposto al Milan.
1: Non sentiamo più Eleonora Trotta, cioè ogni tanto perdiamo la linea. Ci sei Eleonora? No, non la sentiamo, proviamo a richiamare.
0: Sì, io vi sento.
1: Ah, ok, adesso ti sentiamo anche noi, vai, non so, ogni tanto c'è un po' di... cala la linea, comunque vai, dicevi...
0: Okay. No, dicevo che Vlahovic si è proposto sia al Milan sia al Napoli, ed è qui chiaro che Allegri farà lezioni, considerando che Vlahovic non chiede al Milan e al Napoli le cifre che ha chiesto alla Juventus, cioè loro chiederebbe qualcosina in meno, e quindi da capire anche quale sarà il futuro di Lucca, che Allegri osserverà in ritiro e poi prenderà una decisione definitiva anche per il giovane attaccante.
1: Allegri a Napoli, e gli altri allenatori invece si stanno muovendo tantissimo le panchine di Serie A. Eleonora Trotta.
0: Sì, Grosso ha già l'accordo con la Fiorentina, un accordo trovato tempo fa, perché comunque ha un ottimo rapporto con Paratici. Il Sassuolo...
1: Allora, è ancora un... Ah, scusami, non abbiamo sentito. Il Sassuolo ha scelto, eravamo rimasti lì.
0: Mi sentite ora?
1: Sì, sì.
0: Ok, non so. No, dicevo, il Torino alle prese con una serie di riflessioni tra Abate, Juric e Di Francesco, che con l'addio di Corvino si sta guardando intorno.
1: Vedremo, vedremo come andrà a finire. Sicuramente tanti cambi e una piccola rivoluzione in Serie A per quanto riguarda gli allenatori. Grazie davvero a Eleonora Trotta del Corriere dello Sport per essere stato con noi. A presto, ciao, grazie mille.
0: Grazie, un saluto.

Beyoncé con Texas Hold'em qui a Sabato Sport, 18:55 minuti e 10 secondi. Ricordiamo le principali notizie di giornata: la pole al Gran Premio di Monaco di Kimi Antonelli, che diventa il più giovane della storia a farla a Monte Carlo, 19 anni e 9 mesi, e il bolognese scatterà davanti a Verstappen e alle due Ferrari di Hamilton e Leclerc, ultime le Aston Martin. La gara domani live qui su Radio 1, la seguiremo all'interno di Domenica Sport. E poi la Moto GP con la sprint race del Gran Premio d'Ungheria, Marc Marquez che ha dominato la sprint race al Balaton Park, campione del mondo in carica che è scattato dalla pole, è rimasto in testa tutta la gara, ha chiuso davanti a Da Costa e Bezzecchi, quarto Fernandez, poi Aldeguer e Martin, nono Bagnaia, decimo di Giannantonio. Bezzecchi allunga in classifica e ha più 20 su Martin e più 46 su di Giannantonio. Domenica la gara lunga alle 14, anche questa la seguiremo sempre qui su Radio 1 all'interno di Domenica Sport. E poi il tennis con la vittoria Roland Garros al femminile di Andreeva su Kalinska in due set 6-3 6-2. Ci ascoltiamo Mark Tremon, Partenope con Serena Brancale, poi c'è il GR1 delle 19 e noi torniamo subito dopo per continuare a parlare di sport qui a Sabato Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: La strage dei braccianti, corteo della CGIL ad Amendolara per dire no allo sfruttamento. Landini: deve nascere una rivolta delle coscienze. Alla manifestazione Schlein del PD e Fratoianni d'Alleanza Verdi Sinistra. Leone XIV in Spagna, preoccupato per l'Ucraina, bisogna spingere sul negoziato. E sull'Iran il Papa aggiunge: non è una guerra giusta. Il presidente ucraino Zelensky domani a Londra per incontrare Starmer, Macron e Merz. Nuovo massiccio attacco di droni di Kiev su San Pietroburgo. Un attacco al popolo libanese. Beirut condanna il raid israeliano in cui sono morti due ufficiali e un soldato. Si riaccende anche il fronte di Gaza. 7 le vittime in un accampamento. Porto Sant'Elpidio, si aggrava il bilancio della palazzina esplosa all'alba. 3 morti e 2 feriti. La deflagrazione forse causata da una fuga di gas. Le nozze di Dua Lipa e Callum Turner a Palermo. Grande festa a Bagheria con qualche disagio per i residenti. Formula 1, un super Antonelli conquista la pole anche a Monte Carlo, in seconda fila le Ferrari di Hamilton e Leclerc. MotoGP, dominio Marquez in Ungheria, dopo il primo posto nelle qualifiche, vince la sprint race davanti ad Acosta e Bezzecchi. Buonasera da Giorgio Schiavoni. Manifestazione di associazioni e sindacati per dire basta alla disumanità e allo sfruttamento ad Amendolara, dove 4 braccianti sono stati bruciati vivi. Sul palco il segretario della CGIL Landini e la segretaria del Partito Democratico Schlein.
3: La deposizione di fiori alla stazione di servizio dove sono stati dati alle fiamme i 4 braccianti, un breve corteo e poi il mai più. Lo slogan scelto per ricordare Aminullah, Amiad e Vasem uccisi lunedì a Amendolara, in provincia di Cosenza. Gianfranco Trotta, CGIL Calabria.
4: Innanzitutto ricordiamo 4 lavoratori che sono stati barbaramente uccisi perché reclamavano un loro diritto, che era un contratto di lavoro e il pagamento del lavoro già svolto.
3: Per combattere sfruttamento e caporalato non servono nuove leggi, dice il segretario nazionale della CGIL, Maurizio Landini.
5: C'è bisogno di applicare quelle che ci sono. Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi. Abbiamo proposto di introdurre questo indice di coerenza. Quanta terra hai? Quante ore di lavoro servono per sviluppare quella cosa lì? In base a questo indicatore che l'INPS, l'INAIL, chiunque può misurare, decidi anche che i contributi europei, i contributi italiani, ce li hai se rispetti queste norme. Se non li rispetti, vengo a vedere.
3: Amalia Carosi, GR1.
2: Lo sentivamo, il centrosinistra era la manifestazione di Amendolara, ma al centro del dibattito politico ci sono anche energia e tasse, dopo la proroga del taglio delle accise sui carburanti fino al 3 luglio.
6: Il governo ha speso solo il 10% delle risorse PNRR per i ghetti. Bisogna rafforzare la tutela delle vittime che denunciano e serve il sequestro preventivo delle aziende che impiegano vittime di caporalato, avverte la segretaria del PD Alice Schlein ad Amendolara.
7: Lo sfruttamento è una piaga strutturale, è nostro dovere affrontarla e noi come opposizione siamo disponibili a fare la nostra parte anche in Parlamento.
6: In piazza anche Nicola Fratoianni, VS e 5 Stelle che attaccano il governo sul decreto lavoro, legittime contratti pirata. Opposizioni che denunciano anche l'assenza di una politica energetica. Sulle accise una colossale beffa, accusa Verdi Sinistra che all'evento Tax the Rich insiste sulla patrimoniale. Giorgia Meloni difende i soldi degli italiani, la sinistra se li vuole prendere, replica Galeazzo Bignami da Fratelli d'Italia, che con tutta la maggioranza rivendica la proroga del taglio delle accise. Stessa linea di Noi Moderati che sul nucleare accusa PD, 5 Stelle, AVS dicono no al futuro dell'Italia, e dalla Lega Massimo Garavaglia.
8: Quasi il 15% dell'energia consumata in Italia è nucleare. Certo, produrla costa molto meno. Alternativa? Tiriamo giù il contatore alle 9 di sera.
6: Stessa linea di Forza Italia che frena invece sull'ipotesi rilanciata da Matteo Salvini sugli extra profitti. No a prelievi forzosi, chiarisce, sia contributi volontari. Filippa Misano, GR1.
2: Il viaggio del Papa in Spagna a Madrid, dopo l'incontro con i reali, Leone XIV è ora al centro Caritas di assistenza ai senza fissa dimora. Stasera la veglia di preghiera con i giovani. Allora, linea la nostra inviata Francesca Paltracca.
9: Il permesso di residenza.
10: Il permesso di soggiorno dei senza tetto, che parla di una storia di fatica, impegno, onestà e accoglienza, poi il nastro delle nuove nascite e infine il sandalo che racconta l'incontro con Dio di Mosè sull'Oreb e richiama la terra santa che tutti, dice il Papa, siamo tenuti a rispettare. Sono i doni ricevuti da Leone XIV in visita al centro per senza fissa dimora, sede a 24 ore gestito dalla Caritas diocesana di Madrid. È un messaggio per tutti. La giornata è iniziata con la visita ai reali e l'incontro con le autorità e la società civile. Nel primo primo discorso del Papa a Palazzo Reale, pace, dignità umana e libertà religiosa, Prevost ha invitato tutti a rifuggire gli approcci identitari che popolano il mondo di fantasmi e di nemici e a favorire il processo di Unione Europea, non in contrapposizione ad altre potenze, ma come dono per l'intera famiglia umana. Durante il volo che lo ha portato in Spagna, ha parlato con i giornalisti del conflitto in Ucraina.
1: Promuovere anche i negoziati, si stanno almeno facendo un po' di forza, però veramente bisogna spingere per arrivare a una distruzione, alla violenza, alla guerra.
10: Poi quello in Iran non è una guerra giusta, è una teoria del passato quando non c'era la capacità di distruzione di oggi. Infine il dramma degli abusi è una ferita aperta, afferma Prevost, che incontrerà alcune vittime. Con Luciano Pecoraro da Madrid, linea allo studio.
2: La guerra in Ucraina, continuano le offensive incrociate. Secondo il sito politico, la NATO sta discutendo di nuovi finanziamenti a Kiev per 70 miliardi di euro. Domani a Londra Zelensky incontrerà i leader del formato E3. La corrispondente. L'Europa.

0: Con il primo ministro Starmer, il presidente Macron, il cancelliere Merz, il presidente ucraino Zelensky. L'incontro è la risposta europea forte alla svolta diplomatica degli ultimi giorni, quando Zelensky ha inviato una lettera aperta a Putin proponendo un cessate il fuoco e un faccia a faccia immediato. Il no secco del Cremlino è arrivato accompagnato da nuovi raid di droni sulle città ucraine. Con Washington distratta da altri fronti geopolitici, i tre leader europei si muovono per blindare Kiev. L'obiettivo è costringere la Russia a negoziare una pace giusta e duratura, sfruttando le crescenti difficoltà di Mosca, aumentando la pressione economica e militare. Sul tavolo del vertice, sanzioni coordinate, forniture belliche, possibile dispiegamento di forze multinazionali post-conflitto, un piano europeo per il cessate il fuoco. Nonostante il no di Putin, i risultati sul campo delle forze ucraine e la pressione economica interna alla Russia potrebbero, secondo i commentatori, costringere il Cremlino a trattare. A Londra si decide se l'Europa è pronta a guidare la nuova fase. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Stati Uniti-Iran, i negoziati di pace restano in stallo. In una nota, il Ministero degli Esteri di Teheran accusa Washington di aver violato il cessate il fuoco con i raid nella notte contro le postazioni di sorveglianza costiera nel Golfo. Secondo un funzionario governativo della Repubblica Islamica, inoltre, gli USA rifiutano di sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, con il rischio di una nuova escalation del conflitto. Intanto Israele non accenna a diminuire la pressione né su Gaza né sul sud del Libano, dove tra le vittime di oggi ci sono tre militari. L'inviata della RAI.
2: È un attacco all'intero popolo libanese, dice il premier Nawaf Salam, condannando il raid israeliano che ha provocato la morte di due ufficiali e un soldato, una violazione della sovranità del Libano, per il presidente Aoun. Non è la prima volta che militari libanesi vengono uccisi durante il conflitto, ma arriva dopo l'accordo di cessate il fuoco con Israele, scelta politica che il governo di Beirut ora deve difendere di fronte ai bombardamenti che uccidono almeno 9 persone nel paese. Le forze israeliane ammettono il raid. Il veicolo, dichiarano, si trovava in una zona di combattimento attiva. Dal 2 marzo scorso i morti in Libano sono 3.593. Ma si riaccende anche il fronte di Gaza. 7 le vittime, tra cui 2 donne, 15 feriti in un attacco israeliano contro un accampamento di tende. Israele descrive il raid come diretto contro terroristi, senza fornire altri dettagli. E salgono a 9 i palestinesi rimasti feriti quando decine di coloni con il volto mascherato hanno fatto irruzione in villaggi a sud della città di Nablus. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: Domani le elezioni parlamentari in Armenia, un appuntamento osservato con attenzione a livello internazionale. Il premier uscente Pashinyan punta a rafforzare i rapporti con Europa e Stati Uniti dopo il deterioramento di quelli con Mosca. Nelle scorse settimane un avvertimento è arrivato da Putin che ha paragonato il percorso armeno a quello dell'Ucraina. Di queste ore l'arresto di 6 candidati di un partito filorusso, la formazione guidata da un miliardario già accusato di voler provocare un cambio di governo con la violenza. In Italia, domani e lunedì, ballottaggi per le amministrative. Al voto, i 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. In tutto si parla di oltre 1 milione di elettori, 6 capoluoghi di provincia coinvolti: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Seggi aperti domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna. Rai Radio 1, sono le 19:09, siamo alla cronaca. Potrebbe essere stata una fuga di gas la causa dell'esplosione di una palazzina che a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche, ha provocato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 2.
3: Il primo a essere trovato è stato il corpo dell'imprenditore informatico Giuseppe Pieroni, 47 anni, nel pomeriggio quello di una donna di 89, Ettorina Paccapelo. Negli stessi minuti la notizia della morte in ospedale del figlio 60enne della signora, Romano Cerquetti, che era stato estratto dalla macerie in mattinata. Donatello Di Marzo, comandante dei vigili del fuoco di Fermo.
4: La signora era al primo piano, è stata schiacciata dalla soletta, abbiamo rimosso la soletta, togliendo pezzo per pezzo. Il medico poi ha constatato il decesso, aveva il volto completamente tumefatto e schiacciato, dovrebbe essere morta sul colpo. Il figlio che abbiamo tirato fuori dalle macerie stamattina presto, purtroppo è deceduto in ospedale.
3: L'esplosione è avvenuta all'alba a Porto Sant'Elpidio. Feriti i genitori di Pieroni, la prima vittima estratta, le loro condizioni non sono gravi. Adesso che i vigili del fuoco hanno completato le operazioni di ricerca fra le macerie si potranno analizzare le cause dell'esplosione. Non è stata trovata nessuna bombola, ma si ipotizza comunque una fuga di gas come causa della deflagrazione. La donna morta aveva problemi di respiratori ed era assistita da bombole d'ossigeno, il cui ruolo è ancora da valutare. Claudio Vigolo, GR1.
1: L'omicidio alla stazione Certosa di Milano, identificati altri componenti

0: agenti della gang ha ucciso Gianluca Ibarra Silvera, pugnalato la sera del 26 maggio scorso. È latitante il destinatario del secondo fermo per la morte del 22enne.
1: In 17 contro 1, un gruppo di giovani quasi tutti italiani e sudamericani vestiti di nero contro Gianluca Ibarra Silvera, mentre il fratello più piccolo Luchita, 20enne, e un amico 32enne erano riusciti a scappare, lui Gianluca era caduto a terra dopo essere stato preso di mira dal lancio di sassi e bottiglie di vetro. Almeno 30 i fendenti che sono stati sferrati contro di lui, alla schiena, al torace, alle braccia, alle gambe, poi viene trascinato per alcuni metri e buttato dentro un intercapedine vicino ad un binario. Inutili soccorsi. Mezz'ora prima c'era stato il diverbio tra il gruppo, che si autodefiniva dei Latin Kings, e Gianluca e suo padre. Poi il gruppo torna a cercare Gianluca. Per questo il PM contesta la premeditazione per l'omicidio. Di certo al momento c'è un fermo, un latitante e 8 indagati, tra di loro anche il trapper 20enne Ray Omar, individuato dalle telecamere della stazione Certosa. I Latin Kings, nati negli anni 40 in America, sono una delle gang di strada più conosciute e violente. Gli inquirenti non escludono anche un possibile rito di iniziazione. Anna Maria Caresta, GR1.
0: A Palermo è iniziata la grande festa per le nozze della pop star Dua Lipa, tra fan incuriositi e residenti a tratti infastiditi.
2: Il centro storico di Palermo diventa il set del matrimonio più glamour dell'anno. Prima la visita alla Galleria d'Arte Moderna, poi l'incontro con gli ospiti in Piazza Croce dei Vespri, infine il party a Palazzo Gangi, reso celebre dal Gattopardo. Dua Lipa con abito bianco e piume completo di lino color sabbia per Callum Turner, festa blindata da forze dell'ordine e sicurezza privata, teli neri per schermare la visuale, tanta, forse troppa, riservatezza per fan e curiosi che comunque non si arrendono.
3: Non capita tutti i giorni, quindi siamo qua aspettando Dua Lipa.
4: Vorremmo cercare di vedere qualcosa.
5: Obiettivo Dua Lipa o qualche altra star?
4: Dua Lipa, ma anche gli ospiti, Olivia Dean, Elton John.
2: A pochi metri dalla festa la città resta divisa tra commercianti e residenti che lamentano disagi e chi invece sorride a un evento di rilievo internazionale.
6: Poteva essere sicuramente gestita leggermente meglio.
7: Bloccando le vie, bloccando il traffico non si riesce magari a lavorare come nei fine settimana.
8: Però penso che comunque sia un evento che possa mettere sotto i riflettori la nostra città.
2: L'appuntamento a Villa Valguarnera stasera circolano da giorni nomi di Elton John, Robin Williams e Madonna tra le star più attese.
9: Per il GR1 Marcello Longo.
0: Il Teatro delle Vittorie resta all'interno del pacchetto di vendita di immobili della RAI, ha ribadito l'amministratore delegato Giampaolo Rossi in un incontro a Venezia. Tra i temi affrontati anche l'inaugurazione di 2 nuovi studi televisivi a Saxarubra, super tecnologici. Rossi ha confermato infine che Stefano De Martino sarà una delle grandi risorse artistiche del futuro e che Amadeus non tornerà in RAI. Sarà il Teatro San Carlo di Napoli questa sera a festeggiare i vincitori dei Nastri d'Argento per le grandi serie TV. Riconoscimento dell'anno a Portobello di Marco Bellocchio.
10: Un personaggio veramente molto molto scritto anche. Le invenzioni e la direzione di maestro Marco Bellocchio.
11: È Lino Musella l'antagonista di Fabrizio Gifuni, Enzo Tortora nel Portobello di Marco Bellocchio. Serie dell'anno per la stampa cinematografica italiana che stasera si assegna i Nastri d'Argento. La serie più votata? La Preside con Luisa Ranieri. Verdone personaggio dell'anno ed ospite speciale annunciato dalla presidente del sindacato giornalisti cinematografici, Laura Delli Colli.
12: Jean Yaman, l'ho detto come vuole tu, ama molto l'Italia perché l'Italia le ha dato tanto e credo che questo Sandokan abbia restituito al pubblico l'emozione di quel Sandokan che io, per esempio, giovane cronista, ho visto promuovere.
11: Miglior serie drama Prima di noi di Daniele Lucchetti.
13: Io ho cominciato tardi a fare le serie perché prima è stata L'amica geniale, poi questa. Per me è sempre un rapporto molto interessante con il mio lavoro, un altro modo di declinarlo.
11: E sarà festa per i 10 anni del Paradiso delle Signore e i 30 di Un Posto al Sole. Napoli, Miriam Mauti, GR1.
0: Per lo sport in studio Alessio Maldini.
14: Formula 1 anche a Monte Carlo e Super Antonelli, sua infatti la pole del Gran Premio di Monaco, sesta tappa del Mondiale.
15: Davanti ai microfoni lo definisce un magic lap, un giro magico. Appena sceso dalla vettura, però, dopo aver abbracciato Papa Marco, il primo commento era stato un filo più sanguigno.
16: Che cazzo di giro!
15: E ancora in pole Kimi Antonelli. La leggerezza dei suoi 19 anni contrasta in modo folle con la grinta dietro al volante, sulla pista più difficile, insidiosa, dove la pole non solo vale il 90% della gara, ma consacra anche chi la ottiene agli dei del motorsport. Non a caso le cose più belle nel Principato, dopo Graham Hill, le hanno fatte piloti come Senna o Michael Schumacher. Kimi batte di pochi millesimi versi Verstappen. Le Ferrari sono in seconda fila, Hamilton terzo, Leclerc quarto, Leclerc che nel finale tocca anche il muro. È stata una qualifica meravigliosa, tirata come sempre a Monte Carlo, tutti al limite, consci che è qui che ci si gioca la gara. Domani il via alle 15, sorpassi impossibili o quasi. Occhio alle Ferrari che scattano sempre meglio di tutte le altre e cercheranno di infilarsi davanti alla Saint-Devot. Resta comunque l'impresa di Kimi, l'ennesima, leader del mondiale che distrugge il compagno di squadra, Russell, solo sesto, l'ennesimo capolavoro sulla pista dei campioni. Manuel Codignoni, GR1.
14: Nel segno di Marc Marquez invece le qualifiche e la sprint race del Gran Premio d'Ungheria di MotoGP.
16: Marc Marquez e i circuiti antiorari, un amore destinato a non interrompersi mai. In Ungheria il 9 volte ridato di Cervera non sbaglia, appena si gira verso sinistra lui è imbattibile o quasi, nonostante non sia ancora al 100%. Pole numero 76 in carriera, vittoria sprint senza dubbio, scatta bene e dà appuntamento a tutti dopo la bandiera a scacchi. Lo accompagnano sul podio Acosta, che con la KTM sperava di potersela giocare di più dopo aver sfiorato la pole per 53 millesimi, e Marco Bezzecchi con l'Aprilia. Per il leader iridato appena il secondo podio sprint stagionale e partendo da sesto è sicuramente un buon risultato, anche perché gli permette di allungare su Martin, sesto e ora meno 20 in classifica, e di Gian Antonio, decimo e stranamente in difficoltà dopo il via in quarta piazza. Il romano rimane a secco di punti e scivola a meno 46 nel mondiale. Ottavo Bastianini, autore di una buona rimonta, nono Bagnaia, che invece non ha saputo sfruttare la partenza in seconda fila. Luca Cesaretti, GR1.
14: Tennis, Roland Garros, in attesa della finale maschile di domani tra Coboli e Zverev si è giocata nel pomeriggio quella femminile. Ci dice tutto il nostro inviato a Parigi.
17: Proprio così, attesa altissima per Flavio Coboli contro Alexander Zverev. Domani pomeriggio alla super finale ci sarà un nuovo vincitore slam. Oggi il romano si è allenato sull'Anglen e si è anche fermato a vedere la finale femminile. A proposito, la siberiana Mirra Andrieva, sotto gli occhi di Brad Pitt, è incoronata campionessa al Roland Garros grazie al successo ottenuto in finale sulla sorpresissima polacca Kalinska con il punteggio di 6-2 e 6-3. A soli 19 anni e poco più di un mese, la tennista russa è diventata la quarta atleta più giovane a conquistare il titolo di Parigi dopo l'americana Monica Seles, che trionfò a soli 16 anni e 6 mesi, la spagnola Arancia Sanchez che ci riuscì a 17 anni e 5 mesi e sua maestà Steffi Graf a 17 anni e 11 mesi. Come dire, una predestinata. Dal Roland Garros, linea allo studio.
14: Calcio, la nazionale è atterrata nel pomeriggio a Heraklion, dove domani affronterà la Grecia in amichevole, inizio alle 21. Mi aspetto di vedere le stesse cose viste in Lussemburgo, anche se l'avversario più forte. Le parole del CTA interim Baldini. Basket alle 20, gara 4 della seconda semifinale scudetto Venezia-Virtus-Bologna. I veneti conducono 2-1. In caso di vittoria raggiungerebbero in finale l'Olimpia Milano.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento d'edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati e Andrea Di Marco, al microfono Giorgio Schiavoni, che vi augura una buona serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono il rabbino Benedetto Carucci Viterbi, preside delle scuole ebraiche di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
2: Buonasera. Il brano che si è letto oggi nelle sinagoghe si apre con un comando apparentemente semplice che riguarda l'accensione del candelabro che era nel tabernacolo. In ebraico il comando suona Bealotecha et Anerot, quando farai salire i lumi. La parola chiave qui è Bealotecha, letteralmente tu farai salire. Non è Dio ad accendere il candelabro. Aaron, il fratello di Mosè, il sommo sacerdote, è un uomo. La luce nel Tempio non può essere delegata. Ho pensato a questo versetto leggendo la recente enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, dedicata all'intelligenza artificiale. Il Papa scrive che l'AI deve essere disarmata, sottratta alla logica del dominio, per impedirle di dominare l'umano. Non è un rifiuto della tecnica, è una domanda sullo strumento, sulla fiamma in un qualche modo. Chi la tiene in mano? L'ebraismo conosce bene questa tensione. Lo strumento può essere eccellente. Il candelabro del Tempio, del Tabernacolo, comandato da Dio, era un capolavoro di orificeria. Ma ciò non basta, occorre qualcuno che lo faccia salire. La luce non si delega, la responsabilità non si automatizza. In un'epoca in cui algoritmi decidono assunzione, diagnosi, condanne, la Torah ci ricorda: la fiamma ha bisogno di una mano, umana, responsabile, chiamata per nome.
3: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata cielo sereno su gran parte del paese, con nubi più compatte solo in area alpina, accompagnate localmente da residui piovaschi. Per domani, domenica 7 giugno, ulteriore lieve aumento della pressione atmosferica e di conseguenza generali condizioni di tempo soleggiato sul paese, ad eccezione di nubi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, con isolati temporali sull'Appennino abruzzese e sui monti della Sila e in area alpina e prealpina. Qui le probabilità di rovesci o temporali saranno più alte sulle montagne del Piemonte e del Triveneto e sull'Appennino emiliano. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente settentrionali, con maestrale più vivace sulla Puglia adriatica. I mari saranno quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime saranno in aumento al settentrione, così come i valori massimi in aumento al centro-nord, con punte superiori ai 30 gradi al sud e tra Sardegna, Toscana e Lazio. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Oliveto e Rocchetta, acqui della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
5: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
10: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
11: E a noi che ci piacciono tanto!
10: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
12: Sabato Sport.
13: Sabato Sport sabato sport su Radio 1, Giacomo Frieschi con voi, la nostra squadra, regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Federico Foroni, redazione Andrea Boccia. Il nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. E i prossimi appuntamenti sportivi dalle 20 seguiremo insieme Venezia Virtus Bologna, parliamo di basket, i playoff, la semifinale arrivata a gara 4, fin qui ce la racconterà Massimo Barchesi. Venezia avanti 2-1 nella serie, quindi partita che potrebbe essere decisiva per i lagunari. Bologna invece che deve vincere per allungare il suo percorso. E poi ancora fra pochissimo parleremo invece dei mondiali, iniziano l'11 giugno e ne parleremo abbondantemente. 11 giugno con Messico-Sudafrica, gara di apertura del gruppo A, mondiali con tante curiosità. sa, quindi scriveteci appunto al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, per tutte le vostre curiosità su questi mondiali. Non c'è l'Italia, ma ci sono tante squadre, tante curiosità che fra poco sviscereremo con Carlo Pizzigoni.

0: Bruno Mars con I Just Might qui a Sabato Sport, 19:30 minuti, e proprio in questo istante parliamo dei mondiali di calcio. Si apriranno l'11 giugno e allora con noi collegato c'è il collega, scrittore ed esperto di calcio internazionale, Carlo Pizzigoni, che saluto. Ciao Carlo, buonasera e benvenuto qui a Sabato ciao. Sport.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, innanzitutto parliamo della dimensione di questi mondiali, che sono in generale per numeri i più grandi di sempre.
1: Assolutamente, vediamo questa nuova formula, mi convince fino a un certo punto, vedo che gli scettici comunque sono in tanti, però l'idea della FIFA è proprio quella di allargare le frontiere, ottenere dal mondiale una festa ancora più grande. Io sono un po' poco persuaso, però come ogni novità bisogna un po' viverla per avere un'idea precisa. Vediamo.
0: 48 squadre, 104 partite, più di 1200 giocatori e una cosa fondamentale, visto che durerà molto e dovrebbe generare una stima record di circa 13 miliardi di dollari di ricavi per la FIFA, e anche questo no, è un dato saliente.
1: È andato saliente, però insomma guardare esclusivamente l'aspetto economico, come si sta guardando adesso il mondo del calcio, non credo che sia la via giusta. Cerchiamo di mantenere un equilibrio, però ripeto, vediamo, perché ci sono delle nazionali che in questo momento non sembrano così competitive, non vorrei che iniziassero con qualche goleada e cominci a far ripensare a tornare almeno a un calcio diverso, un mondiale un po' diverso, però la strada intrapresa da Infantino è abbastanza chiara. Questa volontà di fare tutte queste partite, lui dice, non so, 100 e passa Super Bowl, vedremo se andrà veramente così.
0: Sì, vedremo se questa formula pagherà o meno, questo è tutto da decidere, lo si capirà meglio anche, proprio come giustamente dicevi Carlo, vedendo le partite, cercando di capire poi se il divario tra alcune squadre è così ampio o meno, se è competitivo questo mondiale così allargato. Un mondiale in cui da cosa si riparte? Chi dobbiamo attenzionare principalmente per la vittoria finale? I nomi sono sempre gli stessi, ma vuoi aggiungere qualcosa in più?
1: Esatto, le squadre sono sempre di più, ma chi può vincere più o meno sono sempre le stesse. Quindi abbiamo sempre la Francia, che dobbiamo considerare la reale favorita, viene anche da due finali consecutive giocate, una vinta e una persa i rigori, ed è senz'altro il movimento calcistico più importante del mondo. Però abbiamo anche altre europee molto forti, pensiamo all'identità della Spagna, pensiamo a questa nuova Inghilterra di Tuchel, che a me incuriosisce parecchio, anche se ha mezzo paese contro, un po' perché è tedesco, un po' perché ha scelto di lasciare a casa nomi forti, Maguire, Alexander Arnold.
0: Maguire tra l'altro non l'ha presa per niente bene.
1: No, malissimo. E poi ovviamente c'è l'Argentina campione in carica e poi il Brasile di Ancelotti. Ancelotti è stato proprio preso perché il Brasile vuole il suo sesto titolo, la sua sesta stella. C'è stata un po' di polemica attorno alla convocazione di Neymar, però alla fine il Brasile, pur non avendo superstar forse come negli anni passati, però secondo me è una squadra assolutamente da non sottovalutare, sono giocatori importanti, giocatori che in Europa l'hanno per la maggiore, viene in mente Vinicius Junior e Rafinha, che sono due giocatori da pallone d'oro, e poi vediamo realmente quanto inciderà Neymar, anche se ha un mezzo infortunio. Comunque il Brasile gioca per vincere e Ancelotti sa come si vince.
0: Ti do un altro dato che mi ha incuriosito, perché per quanto riguarda i giocatori che militano nei campionati europei e questa speciale classifica, 200 vengono dalla Premier League e dall'Inghilterra, 109, quindi la metà, dalla Germania e dalla Bundesliga, poi c'è la Ligue 1 con la Francia con 86 giocatori che parteciperanno al mondiale e militano appunto in Francia, l'Italia con 71. Questa classifica, no, buttata lì così, ci dice c'è qualcosa in più sulla geografia del calcio europeo?
1: Ci dice quello che sappiamo, cioè che il nostro campionato evidentemente non è più tra i migliori. Ovvio che questo dato è un po' derogato dal fatto che non c'è l'Italia, quindi sarebbero stati di più i giocatori, no? Italiani, però è una cosa che dobbiamo metterci in testa. Non siamo più l'ombelico del mondo, siamo un paese che deve iniziare a guardare fuori per aprire la mente, per trovare nuovi stimoli e per cambiare le cose. Non possiamo più raccontarci che siamo veramente il centro del mondo. Quindi come hanno fatto tanti altri paesi, Francia, Inghilterra, e l'Inghilterra il calcio l'ha inventato, eppure hanno lasciato alle spalle quello che era una certa idea di calcio, si sono aperti e adesso sono tornati a essere competitivi. Ecco, dobbiamo farlo anche noi e dobbiamo farlo in fretta, perché è inaccettabile stare fuori da 3 mondiali consecutivi.
0: Beh sì, questo è il tema principale, ci stiamo lavorando, 2 amichevoli, domenica giocheremo contro la Grecia, tanti giovani in vetrina, speriamo che porti poi a quella auspicata rivoluzione per quanto riguarda la nostra nazionale. Per quanto riguarda invece il mondiale in corso, altra curiosità a livello proprio di geografia del calcio, che ci sono varie squadre e alcune anche importanti, ti cito per esempio Senegal, Uruguay, Costa d'Avorio, che non hanno in rosa nemmeno un giocatore che milita nei campionati nazionali, nei suoi campionati nazionali, nei campionati locali. Anche questo ci dice un po' di questo calcio, di quanto è cambiato il calcio e soprattutto lascia anche delle grosse incognite poi sul valore di queste squadre, insomma difficile, no, capire poi qual è il reale livello di queste nazionali.
1: Allora, noi pensiamo che l'ultima squadra, cioè la squadra attualmente campione del mondo, ha vinto il mondiale con un solo giocatore che militava nel campionato argentino.
0: Vero.
1: Perché sono sempre stati paesi di esportazione di talento. Questo è quante tante volte ci diciamo sì, però insomma dobbiamo tornare a fare una Serie A con tanti italiani. No, noi dobbiamo formare calciatori, che poi i calciatori vadano in giro per il mondo a giocare e imparare, perché come abbiamo visto dall'ultima nazionale di Silvio Baldini c'erano 3 giocatori del Borussia Dortmund. Ma se al Borussia Dortmund formano bene e i ragazzi vogliono andare, perché no?
0: Tanto diventano di guadagnato, no? Lì.
1: Assolutamente, ne approfittano tutti della formazione del Borussia Dortmund e noi no. Guardando dal punto di vista nazionale. E poi c'è un'altra regola che ha cambiato secondo me la storia del calcio africano, cioè la possibilità di far giocare giocatori che sono nati magari in Francia, magari in Olanda, magari in Marocco, ma che possono giocare per la nazionale dei loro genitori. Questo ha cambiato tutto. Guardiamo quello che è successo in Marocco, che è un vero e proprio scouting di giocatori. Loro vanno a vedere i giocatori che sono di origine marocchina e cercano di convincere a indossare la maglia del Marocco. L'ultimo è stato un talento clamoroso come Boadi, e lo vedremo al mondiale con la maglia del Marocco, ma ce ne sono tanti, c'è Brahim Diaz per esempio,
0: certo,
1: ragazzo spagnolo che giocherà a Madrid, che ha giocato anche per il Milan, che giocherà per il Marocco. E Marocco, attenzione, la stessa cosa avviene per il Senegal e per tutti gli altri paesi africani. Davvero questa regola ha cambiato e queste nazionali diventano realmente competitive. L'altra sera la Costa d'Avorio ha battuto a Nantes la Francia, è vero che era un amichevole, però il valore per battere la Francia ce l'ha la Costa d'Avorio, prima partita secca.
0: Ci sono 2 nomi che nonostante l'anagrafe continuano e continueranno il loro percorso mondiale, e non sono 2 nomi qualunque, parlo di Messi e di Ronaldo, tutti e 2 convocati dalle nazionali, nonostante l'età saranno protagonisti e parteciperanno all'ennesimo mondiale.
1: Eh sì, direi che anche l'ultimo mondiale, l'altra volta forse si era anticipata il pensionamento, quando in realtà sono arrivati anche a questo mondiale, e se ci è arrivato Messi, Ronaldo non poteva stare a guardare perché vive della rincorsa. E attenzione, perché il Portogallo ha una grande squadra, una squadra che è subito sotto le super favorite, quindi se riuscirà veramente a coronare il suo sogno, cioè di vincere un mondiale, potrà davvero sedersi di fianco a Messi. Ovvio che secondo me la carriera di Messi, la storia di Messi è superiore a quella di qualunque altro giocatore della storia del calcio, però per Cristiano Ronaldo ottenere quello che ha ottenuto Messi con la sua nazionale sarebbe veramente, forse addirittura meglio di qualsiasi record di gol. Naturalmente lui persegue continuamente, forse andrà avanti per altri 3-4 anni.
0: Vorrebbe dire poi vincere tutto, insomma, che non è una banalità. Quindi. E allora, abbiamo parlato del Portogallo. Carlo Pizzigoni, quali sono le altre squadre considerate un po' outsider che potrebbero però secondo te stupire in questo mondiale? Escludiamo le grandi favorite, Francia, Spagna e quant'altro.
1: Bisogna vedere come consideriamo la Germania, perché la Germania comunque ha avuto dei problemi negli ultimi anni, però la Germania è tornata secondo me con una squadra competitiva. Il Portogallo secondo me rimane outsider, secondo me non la mettiamo nella prima fascia, perché il Portogallo non siamo abituati a metterla lì, perché anche nell'ultimo mondiale ha sbagliato totalmente la partita col Marocco, se non arrivava in semifinale diretta e poi chissà le semifinali davanti. Vediamo, non forse per la vittoria finale, ma come consideriamo le sudamericane? In primis l'Ecuador, che è una squadra che ha fatto il suo primo mondiale nel 2002, ma da lì in avanti ha creato una serie di calciatori clamorosi. E noi abbiamo visto nella finale di Champions League, da una parte e dall'altra, nell'Arsenal e nel Paris, due titolari inamovibili, cioè William Paccio nel Paris Saint-Germain e Pierre Incapi nell'Arsenal. Quindi vuol dire che hanno portato giocatori a giocare ad altissimo livello. La storia incredibile di questa nazionale è che la stragrande maggioranza, due terzi di questi giocatori, sono stati formati da una scuola calcio che si chiama Independiente del Valle e che ha creato un numero incredibile di calciatori. Quindi è una storia particolare, ma attenzione all'Ecuador, e l'Ecuador ha un solo limite, il centravanti, che è Ener Valencia, che è datatissimo, però se azzecca il mese potrebbe davvero andare avanti. Prima poi ci sono appunto le africane.
0: Attenzione
1: all'Algeria, secondo me, attenzione ovviamente al Marocco, però ha già fatto una semifinale, non può essere considerata una sorpresa, e alla Costa d'Avorio, in più c'è anche il Ghana, occhio alle africane anche.
0: Bene, sarà sicuramente un mondiale molto interessante. Prima di salutarti, Carlo Pizzigoni, ti devo chiedere anche, perché sarà un mondiale interessante a livello sportivo, certo che anche per quanto riguarda la geopolitica non sarà un mondiale semplice. Penso al visto recapitato alla nazionale iraniana all'ultimo secondo dagli Stati Uniti.
1: Sì, ma anche i problemi per dire che ha avuto Embolo della Svizzera a ottenere il visto, una situazione legata a alcuni anni fa, una denuncia, è un po' particolare, e abbiamo visto che comunque la figura di Trump è molto vicina alla figura di Infantino, o viceversa, si potrei dire, e quindi vediamo se ci saranno altre intrusioni. Io spero di no, però dal punto di vista della politica è naturalmente un mondiale tra mille virgolette a rischio. Vediamo, monitoriamo e gustiamocelo, anche perché la manifestazione più bella del mondo e più seguita del mondo rimane il mondiale di calcio.
0: Grazie davvero a Carlo Pizzigoni per essere stato con noi, è stato un piacere, ciao, a presto.
1: A voi un abbraccio a tutti.

E questi erano i Rit FIBA con Ritmo 2 qui a Sabato Sport, 19:46 minuti e 40 secondi. Parliamo ancora di calcio mercato, l'abbiamo fatto poco fa con Eleonora Trotta e continuiamo a farlo. Si parlava delle uscite in casa Juventus, ebbene il futuro di Loïs Openda potrebbe essere lontano da Torino a breve. L'attaccante belga, 2 gol in tutta la stagione, sarebbe finito nel mirino del Monaco in vista della prossima sessione estiva, club del Principato che si è mosso concretamente avviando i primi contatti con l'entourage del classe 2000, colloqui iniziali positivi, le parti hanno già cominciato a discutere i dettagli di una possibile operazione. Formula attualmente sul tavolo è quella di un trasferimento sulla base di un prestito con opzione di riscatto. Questa soluzione consentirebbe alla società monegasca di valutare poi sul campo il rendimento di Openda prima di impegnarsi. E poi fronte invece Fiorentina, allenatore che è Fabio Grosso, cambia panchina e vuole un fedelissimo con lui, Cristian Volpato, quindi asse Sassuolo Firenze Rovente, col nuovo tecnico Fabio Grosso, passato proprio dal Sassuolo alla Fiorentina. Volpato, italo-australiano, che disputerà i prossimi mondiali, è considerato il profilo perfetto, oltre ad essere stato un giocatore di Grosso nella scorsa stagione, per il 4-3-3 del mister romano e anche l'obiettivo più accessibile della lista di rinforzi indicata da Grosso per la ricostruzione viola. Ci sarà una vera e propria rivoluzione e Volpato è senza dubbio la carta più sostenibile di questa rivoluzione in casa fiorentina, valutazione che si aggira attorno ai 15 milioni di euro a fronte di 20-25 milioni richiesti per l'Oriente e dei 30 necessari per Koné. Ad agevolare l'operazione potrebbe essere inoltre il contestuale riscatto di Mbala Nzola, destinato a fare il percorso inverso verso l'Emilia.

0: I Kiss con I Was Made for Loving You qui a Sabato Sport, 19:53 minuti e 10 secondi. Ci avviamo verso la diretta di gara 4 delle semifinali dei playoff di Lega di Basket, Venezia-Bologna. Venezia avanti 2-1 nella serie, ce la racconterà fra poco Massimo Barchesi. L'inizio alle 20 di una partita che potrebbe essere decisiva o meno, ma ci trasferiamo direttamente proprio a Venezia, dove Massimo Barchesi ci racconterà questo match per la presentazione. Ciao Massimo, buona sera.
1: Ciao Giacomo, buonasera a te e ai nostri ascoltatori dal Taliercio, in un clima davvero incandescente questa gara 4 della semifinale dei playoff tra Umana Reyer Venezia e Virtus Olidata Bologna, con Venezia che avanti 2-1 nella serie. Ancora una volta, come accaduto già ai quarti di finale contro Trento, la Virtus, campione d'Italia in carica, è spalle al muro e deve vincere assolutamente gara 4 per riportare la serie alla Virtus Arena. L'eventuale gara 5 si giocherebbe lunedì sera. Chiaramente Venezia vuole chiudere i conti questa sera, va a caccia di una finale che manca da 7 anni. Nel 2019 la Reyer vinse lo scudetto battendo in finale la Dinamo Sassari, e fu tricolore anche 2 anni prima, nel 2017, nella finale con Trento. Dicevo, di un clima incandescente soprattutto per quanto accaduto in campo durante gara 3, con l'espulsione di Daniel Hackett, reo di aver sferrato una testata non potente, a dir la verità, una leggerissima testata, però giudicata come gesto violento da parte degli arbitri dopo una lunga revisione all'Insta Replay. Ebbene, Daniel Hackett poi è stato squalificato per 2 giornate perché c'è stata l'aggravante del suo ruolo di capitano, dopo che Alessandro Paiola è stato costretto a lasciare anzitempo la stagione a causa di un infortunio al ginocchio. Immediato è stato il ricorso della Virtus Bologna dopo la sentenza del giudice sportivo che aveva squalificato per 2 giornate Daniel Hackett, e il ricorso è stato parzialmente accettato dalla Corte d'Appello e quindi è stata tolta una giornata ad Hackett, gliene era rimasta una, ma l'altra l'ha pagata come penale la società, per cui Daniel Hackett giocherà regolarmente questa partita. Una Virtus che però non è riuscita a recuperare Luca Vildoza, e sono sempre 3 gli assenti dunque in casa virtusina: Vildoza, Paiola e Olson. E quindi nel ruolo di playmaker c'è certamente Daniel Hackett, gli dovrà dare una mano il brasiliano Dos Santos, che per la Virtus è stato semplicemente deleterio in gara 3. Ricordiamo i risultati dei match precedenti, con gara 1 vinta da Venezia, dalla Reyer Venezia, ed è questa la vittoria che sta facendo la differenza in questa serie, 91-83 alla Virtus Arena. Una Virtus che ha prontamente reagito in gara 2 asfaltando Venezia 98-79, e poi la battaglia di gara 3 di 2 giorni fa qui a Taliercio, vinta dall'Umana Reyer Venezia 89-85, nonostante un Carson Edwards che è stato semplicemente mostruoso da 3 punti, con 8 su 13 al tiro e 31 punti. Lino Di Mamelli dunque in sottofondo a sancire che manca davvero poco all'inizio di Umana Reyer Venezia Virtus Bologna, esattamente poco più di 3 minuti. Studio.

0: Sienna Spyro con Material Lover, canzone, brano inserito anche nella colonna sonora ufficiale del film Il Diavolo Veste Prada 2 con Anna Hathaway e Meryl Streep. Questo abbiamo ascoltato a Sabato Sport quando sono praticamente le 20 e quindi è il momento di andarci a collegare per seguire il primo quarto dei playoff, la semifinale, gara 4 di Venezia contro Bologna. Quindi parliamo di basket e andiamo da Massimo Barchiesi.
1: Il saluto dei giocatori della Reyer Venezia, tra poco quelli della Virtus Bologna, la terna designata per arbitrare questa partita molto delicata, Attard, Gonella e Lucotti, che certamente avranno tantissimo lavoro come i colleghi in occasione di gara 3. Ecco, scendere in campo anche i giocatori della Virtus Bologna, la Virtus Bologna campione in carica, che cercherà di vendere carissima la pelle per non abdicare, per non lasciare la stagione senza titoli conquistati, perché ricordiamo che fino a questo momento in Italia i titoli li ha vinti l'Olimpia Milano, che ieri si è qualificata per la finale chiudendo la serie con la Germania di Brescia 3-1. Olimpia Milano che ha vinto Supercoppa e Coppa Italia, che va a caccia del triplete mai centrato nella storia di questo glorioso club che quest'anno ha compiuto 90 anni. Palla 2 al Taliercio, un Taliercio ovviamente sold out, alle nostre spalle ci sono anche 300 tifosi della Virtus Bologna rumorosissimi. E dunque Momo Diouf e il Tex, ovvero Amedeo Tessitori, per la palla 2. Tessitori monumentale, prima palla per la Reyer, Tessitori monumentale in gara 1, massima in carriera in Serie A con 22 punti, 10 su 12 al tiro e 10 rimbalzi, quindi in doppia doppia l'ex della partita. RJ Cole, cambio difensivo immediato da parte della Virtus Bologna, subito ci prova da 3 Jordan Parks, tiro lungo, rimbalzo catturato da Aiello, quindi è andato a vuoto il primo tentativo di Venezia. Ed ora la risposta della Virtus, occhi puntati sulla marcatura di Bowman su Edwards, che subito prende il pallone, poi va da Niang, ha fintato la tripla Carson Edwards, eccolo Carson Edwards contro Bowman, perde il pallone sul palleggio, poi l'ultimo tocco è suo, palla persa, la prima della Virtus, e questo è un dato importantissimo della partita che è costato carissimo alla Virtus in gara 3, 13 palle perse, deve controllare meglio i possessi in attacco. La Virtus sbaglia da 3, Wilcher, rimbalzo in attacco di Bowman, ancora Bosotto per Tessitori e i primi due punti sono di Venezia. E Tessitori ricomincia da dove ha finito, 2-0 per Venezia con la Reyer che ha fallito i primi due tentativi da 3, ricordiamo che in gara 3 era 0 su 10 addirittura Venezia, ma non si è persa d'animo, chiudendo poi con il 30,4%, 7 su 23 Edwards, sotto adesso Niang per Aiello, Aiello fino in fondo per Niang, pallone difficile da controllare, sta scadendo il tempo, Hackett da 3 punti, segna Daniel Hackett e risponde così Daniel Hackett al caos di gara 3 con l'espulsione, la squalifica e la riammissione. Vediamo Tessitori, 3-2 per Bologna. Bowman sfugge a Momo Diouf, va da Wilcher, da 3 punti Wilcher, errore da parte del canadese, rimbalzo da parte di Edwards, va lungo per Aiello che non riesce a controllare il pallone e arriva la seconda palla persa per la Virtus Bologna. Kyle Wilcher, che era partito fortissimo in questa serie con 26 punti determinanti per sbancare la Virtus Arena, poi si è un po' fermato, lui che comunque sta giocando un ottimo playoff, ha già disputato un'ottima finale di stagione regolare. Bowman sfugge nuovamente a Momo Diouf e c'è il canestro di Kyle Bowman e il fallo di Hackett. Canestro e fallo da parte di Bowman, che andrà in lunetta con il tiro libero supplementare, primo fallo fischiato a Daniel Hackett. Bravissimo Bowman nel cercare l'uno contro uno, nell'andare dritto verso il canestro e ha trovato pure il fallo, è stato bravo soprattutto nel andare via Momo Diouf, la sua velocità d'altronde Momo Diouf non può tenere, e allora Bowman si è trovato sotto canestro con un raddoppio, è arrivato in ritardo da parte di Danny Boy, a segno Bowman per Venezia che è avanti 5-3, Bowman primi tre della partita. Hackett, chiaramente Hackett è partito in quintetto ma dovrà essere gestito da coach Jakovlevic. Vediamo Edwards da lontanissimo e cominciamo bene, e cominciamo subito, Carson Edwards da 3 da 7,5 metri, comincia subito lo show Carson Edwards, 8 su 13 dall'arco, 31 punti e re record, tra l'altro è eguagliato da parte di un giocatore della Virtus Bologna in una gara di playoff con 8 triple, record che appartiene a Sasha Danilovic contro Roma nel 1998, ma c'è la risposta dall'arco anche di Venezia, RJ Cole, e allora nuovamente più 2 per Venezia, 8-6, inizio davvero esaltante di questa partita, in arrivo, vediamo un po'. Quasi una persa per la Virtus, vediamo, c'è stato un tocco, sfiorato il pallone perché era veramente ad un passo dalla palla persa la Virtus Bologna. Allora potrà riprendere il gioco la Virtus, rimessa per Diouf, R. Hackett, il movimento di Niang all'angolo Vaiallo, Niang, gran taglio, appoggio e canestro, 8 pari, salut Niang, 8 pari al Taliercio. Ci riprova Cole da 3 punti, sbaglia, rimbalzo da parte di Niang, e questo è l'errore che non deve commettere Venezia, senza costruire nulla, cercando le individualità, ma stasera più che mai alla Reier serve il gioco di squadra per battere una coriacea. Virtus Bologna già ci ha fatto vedere la Virtus che non mollerà di certo. Fallo subito da Momo Diouf nel frattempo. Fallo subito da Diouf, il primo fallo fischiato a Wiltshire, primo fallo per Wiltshire, palla per la Virtus, rimessa in zona offensiva per la formazione campione d'Italia in carica, 8 pari, 6 minuti, 34 secondi al termine del primo quarto, ma gara già intensissima, la rimessa di Diouf, l'uscita di Niang.

Vasca da bagno evidentemente, 11-8, col una serie di serpentine, poi lo scarico all'angolo, Wilcher stavolta rinuncia alla tripla, subito Jallo su di lui, la marcatura che è cambiata dopo gara 1, bravo però Wilcher a eludere il tentativo di anticipo da parte di Jallo e a depositare a canestro, primi due per il canadese, 11-10 per Bologna, ma chiaramente ancora Edwards non ci prova nemmeno a difendere, Bowman 3 su 3, Carson Edwards ancora dall'arco, 10 Venezia, 14 Virtus Bologna, già 9 punti per Carson Edwards, 3 più altri 3 e più altri 3 che fanno 9. Dall'altra parte Bowman, certo Bowman proprio ha lasciato fare a Edwards che ha ringraziato, step back, brutto tiro, complicato, infatti sbagliato da parte di Wilcher, rimbalzo lungo di Nyang che va fino in fondo, scarica per Hackett, arriva rimorchio Edwards, occhio che ci riprova, stavolta sbaglia, 3 su 4, rimbalzo lungo, è di Venezia, si ritrova solo soletto, RJ Cole sotto il canestro avversario e va a depositare, azione fortunosa questa per la Reyer con Cole che era rimasto sotto il canestro dopo l'azione precedente della Reyer Venezia. Poi la Virtus era andata subito a 1000 all'ora con la tripla fallita però da Carson Edwards stavolta. Attenzione all'anticipo di Bowman, la palla è per la Virtus. Ultimo tocco è stato da parte nel frattempo Valentine per Bowman. Primo cambio per coach Spacchia, il primo cambio che arriva a 4.52 dal termine del primo quarto con la Virtus avanti 14-12 su Venezia. Ma subito stiamo assistendo a un primo tempo davvero di altissima intensità agonistica ma anche spettacolare, soprattutto reso spettacolare da Edwards che tira da metà campo, qui esagera, da metà campo ha tirato, inspiegabile questa scelta di Carson Edwards, ha scheggiato a malapena il ferro. Dall'altra parte c'è Cole cerca il pick and roll con Tessitori, Cole da due, arresto e tiro, errore sul ferro, solo maglie bianche a rimbalzo, pallone catturato da Daniel Hackett, 4 minuti 25 secondi al termine del primo quarto, seguiamo l'attacco della Virtus con Nyang che tira da tre ma sbaglia, lotta a rimbalzo, Valentine alla meglio dopo che il pallone sembrava che potesse essere catturato da Jallo, dietro la schiena Valentine sotto canestro, il pallone da parte di Cole, assist per Jordan Parks che firma i primi due punti della partita, Jordan Parks determinante due giorni fa con esattamente 15 punti, 6 rimbalzi, Hackett dall'angolo da tre, sbaglia Hackett, vola ancora Parks, giocatore di un atletismo davvero notevole, 3.45 al termine del primo quarto, Valentine, occhio che questo tira come prende palla e si fa rubar palla da Edwards, ed ingenuità di Valentine, Nyang, contropiede, canestro di Saliu Nyang, corre a 1000 all'ora la Virtus, 16-14 per Bologna, 3 minuti 25 secondi, senza tregua questo primo quarto, passaggio schiacciato di Cole per Wilcher, spalle a canestro, marcato da Hackett, ribaltamento per Jordan Parks, da 3 punti, Parks, a segno per il vantaggio Reyer, Jordan Parks, a segno, 5 punti per lui e siamo 17-16. Dall'altra parte Edwards stavolta sceglie il layup da 2 punti, Edwards che è già in doppia cifra, 11 punti, torna avanti Bologna, 18-17, crediamo che sarà così fino a te. Jordan Parks lasciato libero dalla difesa della Virtus, appoggio canestro, 7 di fila per Parks e siamo 19-18 per Venezia, 7 punti per Parks, ci avviamo già alla fine del primo quarto. 2.40 al termine con Bologna che sta attaccando, Nyang sotto per Hackett, fallo da parte di Cole ed è il primo fallo commesso dal playmaker ex Ritas Vilnius, giocatore uscito dall'università di Huskies, c'è il cambio fuori Tessitori ed entra Chris Horton, cambio di centri per coach Spacchia, in campo dunque l'ex giocatore di Trapani a 2.38 dal termine del primo quarto e occhio che sta per entrare Candy e tra poco vi faremo ascoltare che accoglienza avrà dalla tifoseria alle nostre spalle. Eccoli qua i tifosi della Virtus,
Leo Candi, ex Fortitudo, tra l'altro è stata una spiacevole situazione dopo gara 3 con Candi, che era anche andato a baciare prima della fine della partita Paiola, che era a bordo campo con le stappelle. I tifosi della Virtus hanno visto la scena e se la sono presa con Alessandro Paiola, che tra l'altro a fine stagione lascerà la Virtus Bologna, ma non per questo motivo. Insomma, una

0: Piacevolissima situazione si è creata a termine della partita di gara 3. Morgan da lontanissimo sul ferro, rimbalzo, vediamo un po' conteso da Iallo e Valentine, ultimo tocco secondo gli arbitri è del giocatore della Virtus, ma chiedono l'Insta Replay e i giocatori campioni d'Italia con coach Jakovlevic. Allora si andrà all'Insta Replay, 2:23 al termine del primo quarto, Venezia 19, Virtus Bologna 18, studio.
1: Bene, grazie a Massimo Barchesi. Parliamo di tennis e abbiamo ascoltato insieme con Emilio Mancuso quanto è successo questo pomeriggio a Roland Garros sulla terra battuta francese nella finale femminile, con Andreeva che ha battuto in due set la polacca Kalinska 6-3, 6-2 e si è laureata, quindi ha conquistato il suo primo titolo slam della carriera, giovanissima Andreeva. E domani invece in campo scenderanno Zverev e Bolli, quindi l'azzurro che si giocherà questo importante titolo. Ebbene, sono arrivate le parole abbastanza dure di John McEnroe, che lo ricordiamo, ex fuoriclasse americano, che si è sempre contraddistinto per nella sua carriera per le uscite un po' sopra le righe. 34 anni dopo il ritiro non è cambiato, o almeno non sembrerebbe. Ora fa il commentatore e ha parlato della finale di domani dicendo: a Cobolli non do più di un 30% di chance contro Zverev, penso sia un talento straordinario ma parte nettamente sfavorito. E ha anche parlato della conferenza stampa in cui i due sono arrivati insieme e Matteo Arnaldi ha comunicato il forfè, e McEnroe ha detto: non capisco perché l'abbiano fatto, se Arnaldi è lì per annunciare il ritiro a causa di un virus, perché Cobolli gli sta vicino, non era meglio stargli lontano per evitare il contagio? Insomma, come sempre molto critico McEnroe. Poi tutto si deciderà domani, però, e la seguiremo insieme qui su Radio 1 questa finale del Roland Garros fra Cobolli e Zverev. Torniamo invece al basket, Venezia Bologna, Massimo Barchesi.
0: Sì, si è ripreso a giocare con la decisione confermata di assegnare la palla alla Reyer Venezia, che ha sbagliato da tre con Wilcher, non preciso il canadese in questo primo quarto, fallo di Candy su Niang. Candy che continua a difendere alla morte sui giocatori virtusini. Entra un altro ex della partita, Stefan Nikolic, esce Wilcher e chiaramente Spacchia ha visto che fino a questo momento Wilcher non vede proprio il canestro avversario e ha deciso di spedirlo in panchina a riposare Stefan Nikolic. Dunque in campo per Venezia, giocatore serbo di formazione italiana, Morgan. Arriva Niang, l'appoggio, sale Niang, nuovo vantaggio Bologna 20-19. Niang che vola, un atletismo spaventoso quello di Saliu Niang. Vediamo Wita, la ribalta, ma c'è Dos Santos sulla linea di passaggio che va a spedire il pallone fuori dal campo. Rimessa laterale per Venezia. Wita che la prossima stagione dovrebbe giocare a Brescia con la Germania. Ieri è stata eliminata dall'Olimpia Milano. Guida l'uno contro uno, va fino in fondo, si protegge con il corpo, sbaglia però, rimbalzo di Niang per Morgan, attacca Bologna. 1:10 al termine del primo quarto. Ancora la Virtus, ci prova Morgan da tre. Matt Morgan, assente ingiustificato in gara 3. Ora però vuole il riscatto e realizza dall'arco i primi tre della sua partita e regala 4 punti di vantaggio a Bologna. 47 secondi al termine del primo quarto. Candy ci prova pure lui da 3 punti, segna anche Leonardo Candy e siamo come prima con un punto di vantaggio per la Virtus. Sbaglia Smailagic clamorosamente da sotto, rimbalzo Valentine, doppio tocco, però era uscito dal campo Valentine e palla per la Virtus. Smailagic che si è divorato un canestro. Anche Smailagic non è uno di quei giocatori delle due squadre che non riescono proprio ad entrare in questa serie. Smailagic anche in gara 3 è stato veramente ha dato pochissimo contributo alla sua squadra. E intanto c'è la Virtus a manovrare con palla persa e contropiede, Whittle a schiacciare, torna avanti Venezia Attenzione, attenzione Dos Santos Candy, e c'è sempre Candy, c'è sempre Candy. Vediamo un po' in mezzo a qualche scaramuccia, ma d'altronde questo è un giocatore dotato di tantissimo carattere, grande temperamento, Leo Candy. Vediamo un po' che succede. Mancano nel frattempo 20 secondi al termine del primo quarto, con la Reyer avanti, la Reyer avanti, pallone per la Virtus. In panchina Salyun Yang, che è stato visto pochi giorni fa proprio qui da Kenny Atkinson, il coach di Cleveland Cavaliers, che è venuto proprio a seguire Salyun Yang, che è stato scelto col numero 58 proprio da Cleveland. Altra palla persa, però c'è fallo. Altra palla persa, sembrava, però c'è fallo su Ferrari, e quindi a 4 secondi e 7 decimi dalla conclusione del primo quarto, la Virtus ha ancora la possibilità di chiudere il primo quarto avanti, è sotto di uno, ma l'ultimo possesso è suo, vediamo come lo gestirà. Intanto la Virtus che ha perso 3 palloni in questo primo quarto. Edwards ci pensa lui, ovviamente sbaglia da 3, vola a cercare il rimbalzo Morgan, niente da fare, finisce il primo quarto. Un punto di vantaggio per Venezia sulla Virtus Bologna, un primo quarto che è già esaltante, figuriamoci come sarà il resto della partita. I numeri del primo quarto vedono Venezia 78% da 2 punti con 7 su 9, quindi solo 2 tiri sbagliati da 2, poi 3 su 9 da 3. 33%, 1 su 1 dalla lunetta, i rimbalzi sono 7, per quanto riguarda il conto delle palle perse sono 2-7 gli assist, poi la Virtus 57% da 2 punti, 45% con 5 su 11 dall'arco, 3 su 6 per Carson Edwards, poi i tiri liberi non ne ha battuti la Virtus al momento, 8 sono i rimbalzi, 3 le palle perse, 7 gli assist. Edwards ovviamente miglior marcatore del match fino a questo momento con 11 punti, dall'altra parte ci sono 7 punti di Jordan Parks. Mini intervallo, il primo al Taliercio, Venezia 24 Virtus Bologna 23, gara 4 della semifinale, con la Reyer avanti 2-1. Studio.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk qui a Sabato Sport. Siamo arrivati alle 20:21 minuti e 35 secondi. Torniamo ai playoff, gara 4 della semifinale di Lega di basket fra Venezia e Bologna. Massimo Barchiesi.
1: È tornata avanti la Virtus grazie alla tripla di Matt Morgan, 26-24, poi palla persa per violazione di passi da parte di Valentine, che in precedenza aveva sbagliato da tre punti. Attacca Bologna con Dos Santos, ci mette una gamba Orton, e allora altri 14 secondi per la Virtus, 8-43 dall'intervallo lungo, con Bologna avanti 26-24 su Venezia. Smailagic, rimessa laterale per l'uscita di Diarra, che va verso sinistra da Dos Santos, Candy su di lui, arriva Morgan, poi Dos Santos, ancora Dos Santos, c'era sotto Cadezzo, brutta scelta di Dos Santos, c'era sotto l'arresto di Diarra, invece Dos Santos ha regalato il pallone agli avversari. Valentine, eccolo, non ci pensa su ma sbaglia clamorosamente, era pure libero da tre punti Denzel Valentine. Palla però per, vediamo un po', Venezia, ultimo tocco a rimbalzo di Diarra, allora palla per la Reyer, ma ancora una volta Valentine, ecco Valentine come Dos Santos, uguale deleterio, ci sono due giocatori deleteri per quanto riguarda le due squadre, uno è Dos Santos e l'altro è Valentine, che è un giocatore assolutamente estroso, per carità, che è anche in grado di vincere le partite da solo, ma sono più le volte che le fa perdere che quelle che le fa vincere. Sbaglia Widal, rimbalzo per la Virtus, eccolo Dos Santos, si mette in proprio per smentirci, sbaglia, tiro cortissimo da tre punti, rimbalzo per Venezia, Widal, va via Diarra, che non può che commettere fallo sull'uno contro uno di Carl Widal, giocatore britannico, pure lui però di formazione italiana, che come detto la prossima stagione giocherà a Brescia. 8 minuti 5 secondi, quindi 2 minuti quasi giocati con Venezia, che ancora non ha segnato in questo secondo quarto. La Virtus, 3 punti con Morgan, Candy, eccolo ancora Valentine che con coraggio è tenuto in campo da Spaga, stavolta fa una bella giocata Valentine, e Orton ringrazia sotto canestro, assist di Valentine, l'appoggio in sottomano di Orton, primi due per l'ex Trapani, 26 pari, Valentine fallo, fallo di Valentine su Diarra. Annotiamo i primi due punti di Chris Orton, parità a quota 26, 7 minuti 47 secondi al termine del primo tempo, sta per rientrare Edwards, esce Ferrari, Francesco Ferrari è arrivato durante la stagione alla Virtus Bologna proveniente da Cividale, dall'A2 Cividale, che pochi giorni fa è stata eliminata da Rimini per quanto riguarda la semifinale di A2, tra l'altro domani comincia la finale dei playoff di A2, che assegnerà la seconda squadra che salirà in Serie A, la finale. Nel frattempo ancora Morgan da tre punti a segno, e la Virtus sta usando tantissimo il tiro da tre, e sono tre punti di vantaggio, 29-26, dicevo, domani gara 1 della finale dei playoff di A2 tra Verona e Rimini. Wilcher, Morgan, 9 punti con 3 triple. Ora perde Valentine, che sbaglia l'assist e perde pure il pallone. Valentine, Edwards, fallo di Widal. Edwards chiaramente ci ha messo pure troppo tempo Spaglia a richiamare Valentine in panchina. Rientra Bowman, dunque fuori Valentine, 7-18 al termine del secondo quarto, 29 Bologna, 26 Venezia, con la rimessa in zona d'attacco in favore della Virtus, che non vuole assolutamente abdicare, è lì ma ce l'aspettavamo, una prestazione grintosa, fino a questo momento la sta trovando la Virtus e sta sfruttando parecchio il tiro da tre punti, è al 50% con 7-14, Morgan in acrobazia si butta dentro e trova canestro e fallo, e Morgan è il giocatore. La Virtus d'altronde non può essere solo Edwards in attacco, doveva trovare delle scelte, delle altre scelte, e questa scelta principale si chiama Matt Morgan, che ripeto è stato assente ingiustificato con due soli punti in gara 3, 0 su 4 dall'arco, ma sta rispondendo ora bene Matt Morgan, che sale a quota 11 punti ed ha anche il tiro libero supplementare con possibilità di superare il compagno di squadra Edwards, Matt Morgan. Vediamo se riesce a completare la giocata da tre punti, e così è, 32 Bologna, 26 Venezia. Vediamo il time out time out chiamato da Neven Spakia, 7 minuti 12 secondi al termine del primo tempo, 32 Bologna 26 Venezia. Studio.
0: Grazie Massimo Barchesi. Ha parlato l'ex CT della Nazionale Roberto Mancini, intervenuto a Parma al Festival della Serie A. Ha parlato di tante cose, tra cui la vittoria della sua Italia agli Europei 2020 disputati nel 2021 a causa della pandemia. Ha detto: credo che vincere non sia mai semplice, anche se ha la possibilità di allenare squadre di un certo livello e che tutte le vittorie siano importanti, ma certamente quella di un europeo è qualcosa di straordinario, metto quella vittoria sopra a tutte le altre. E poi, ricordando la sua esperienza sempre alla guida della Nazionale, Mancini ha sottolineato: sono stati 4 anni in cui non abbiamo mai perso, 37 partite di cui 30 vittorie e 7 pareggi, è un record nella storia del calcio, meglio del Brasile di Pelé e dell'Argentina di Maradona. Quella era una squadra che faceva cose straordinarie, giocava benissimo, giocava a calcio, non partiva mai per difendere ma sempre per attaccare, sono stati bravissimi giocatori, continua Mancini, che hanno creduto subito di voler fare qualcosa di diverso, di non voler essere una squadra che aspettava. Era una squadra che voleva giocare, l'ha fatto, sono stati bravi ragazzi a crederci dal primo giorno. Mancini ha poi anche ricordato i discorsi di Gianluca Vialli alla squadra, ha detto: erano emozionanti quando Luca parlava e loro, i ragazzi, erano concentratissimi. Il discorso che fece prima di partire per Wembley per la finale dell'Europeo fu veramente incredibile. Luca è stato molto importante per tutti i giocatori e per l'ambiente. Queste le parole di Roberto Mancini al Festival di Parma della Serie A. Torniamo invece al basket, Venezia Bologna, Massimo Barchesi.
1: Si gioca dopo il time out, 32-26 Wiltshire da 3 punti, niente da fare ancora per il canadese, rimbalzo di Diarra, serataccia di Wiltshire, rispedito in campo da Spakia. Sta tirando veramente male Wiltshire da 3 punti, 0 su 5 addirittura. Dos Santos, più 6 per la Virtus, che attacca con il play brasiliano, scarico per Edwards dall'angolo, da 3, è incredibile, non prende nulla, ma l'ultimo tocco è di Bowman. Vediamo un po' che succede, anzi forse c'è pure un fallo di Bowman, fallo, sì, fallo sotto canestro di Tessitori per la precisione, con Edwards che non ha preso nulla da 3 punti, nemmeno il ferro, però Tessitori ha commesso un fallo ingenuo sotto canestro. Rimessa Virtus, Dos Santos, un po' in confusione Venezia da qualche minuto, pallone per o quantomeno in questo avvio di secondo quarto, liberissimo l'assist di Dos Santos per la schiacciata di Diarra e c'è massimo vantaggio per la Virtus, 34 Bologna 26 Venezia. Stiamo quasi per ripetere la situazione di gara 3 con la Virtus che ha avuto 12 punti di vantaggio. Fallo nel frattempo di Morgan su Wiltshire, che aveva preso bene posizione sotto canestro. È il secondo fallo per Matt Morgan, che guarda la sua panchina, forse è il caso di rientrare perché con 2 falli troppo presto, e allora rientra infatti Daniel Hackett, 6 minuti e 10 secondi, riesce Wiltshire e rientra Jordan Parks, niente, Wiltshire non riesce proprio a vedere il canestro da 3 punti, 0 su 5 per il canadese. Parks rimessa, Tessitori per Cole, 34-26 per Bologna, si fa vedere Parks, primo momento delicato della partita, Whittle nuovamente da Parks contro Edwards, fallo di Edwards ed è il primo per l'ex Bayern Monaco e Fenerbahce. Rimessa ancora per la Reyer con 6 minuti esatti alla conclusione del primo tempo. Entrambe le squadre sono in bonus e quindi ogni fallo da una parte e dall'altra sarà punito con i tiri liberi da adesso in poi. Cole, rimessa sotto il canestro Virtus, nessuno che va in uscita, pallone lungo allora per Tessitori, c'è il taglio di Parks sotto canestro marcato da Smailagic, ancora Cole, occhio al pick and roll con Tessitori, eccolo Tessitori, si gira, gran giocata, niente da fare per Diarra, Tessitori con l'appoggio con la mano sinistra, 28 Venezia 34 Bologna, vediamo se Tessitori dà la scossa a Reyer come in gara 3, 4 punti nel frattempo per lui, Diarra. Il taglio di Saliu Niang, l'appoggio, l'errore, ma arriva Diarra a prendere il rimbalzo e a schiacciare. Gran rimbalzo in attacco del Maliano, nuovamente 8 punti avanti la Virtus. A segno di Diarra con la schiacciata, taglio di Jordan Parks, Niang, vediamo un po' chi è l'ultimo tocco di Niang, ma forse l'ultimo tocco era di Guida, a dir la verità. Si lamentano i giocatori della Virtus, si lamentano i giocatori della Virtus, e infatti l'ultimo tocco è giusta la correzione degli arbitri. Palla per la Virtus perché l'ultimo a toccare era stato Guida e non Niang. 5 minuti 16 secondi al termine del secondo quarto, 36 Bologna, 28 Venezia, una Venezia che nuovamente sta ripetendo una paga prestazione a tiro da 3 come nel primo tempo di gara 3, 3 su 12, anche meglio rispetto a due giorni fa perché era 0 su 10. Diarra per Smailagic, all'angolo c'è Saliu Niang. Per Hackett in post basso, Hackett scarica per Smailagic, ancora per Hackett, Hackett contro Bowman, linea di fondo, ribaltamento per Edwards, deve tirare, sta scadendo l'azione, niente da fare, palla per Venezia, violazione di 24 secondi per la Virtus che si è un po' complicata la vita. È vero che Venezia ha difeso bene con doppia inclinazione, ma il pallone ha girato veramente poco. Scarsa circolazione da parte della Virtus, esce Diarra, rientra Momo Diouf. Momo Diouf che è particolarmente positivo in questa serie, 16 punti in gara 1, 18 punti, 11 rimbalzi in gara 2, 14 punti, 7 rimbalzi in gara 3. A proposito di tripla, sbaglia Widal, rimbalzo di Smailagic, e la Reyer che fa sempre enorme fatica a trovare il canestro nel primo tempo dall'arco. Edwards scivola, si rialza, Edwards fino in fondo, Edwards appoggia il canestro, più 10, 38 a 28, 38 a 28, il carattere, il cuore della Virtus, 13 per Edwards. E vediamo come replicherà ora Venezia. Parks, Parks con i suoi occhi spiritati, Jordan Parks, lo chiude bene Smailagic, in difficoltà Parks, in arretramento, gran difesa di Smailagic, palla recuperata dalla Virtus perché il tentativo di Parks non è arrivato nemmeno al ferro. Hackett, 3.58 al termine del secondo quarto, momento positivo per la Virtus. Hackett per Momo Diouf, marcato da Tessitori, ancora Diouf, vorrebbe andare da Edwards e allora Diouf si avvicina a canestro, scarica per Niang all'angolo da 3 punti, corto Saliu Niang, rimbalzo da parte di Jordan Parks, era un tiro importante per la Virtus che poteva regalare il più 13. Bowman, Bowman rientra bene in difesa, Hackett, ancora Bowman, deve ricominciare tutto. Bowman, occhio al blocco di Parks, si mette in proprio da 3 punti sul ferro e lascia sfilare il pallone fuori. Edwards sta attaccando malissimo Venezia, senza idee proprio, senza idee, si affida alle giocate dei singoli e così la Reyer rischia veramente di rimettere in gioco Bologna e poi andare a vincere alla Virtus Arena un'eventuale gara 5 sarebbe molto molto difficile per la formazione di Neven Spacchia. Palla per la Virtus che ha 3 minuti e 27 secondi da giocare prima della conclusione del primo tempo e attacca con Daniel Hackett, va subito da Edwards, marcatura fissa di Bowman sul marcatore, miglior marcatore di Eurolega della passata stagione, Saliu Niang, sbaglia ancora l'appoggio, troppo molle sulle gambe Niang, prende il pallone Candy, RJ Cole per Parks, Parks attacca Edwards, arriva il raddoppio di Diouf, c'è però lo scarico perfetto per Tessitori che va a segno in ritardo Saliu Niang, time out chiamato da coach Jakovlevic. Venezia 30, Bologna 38, 3 minuti 2 secondi all'intervallo lungo. Studio,
0: parliamo di volley perché sta andando in scena Brasilia, quindi al centro del Brasile, nella capitale, la sfida fra Italia e Turchia, Volley Nations League Femminile 2026, partita che negli ultimi anni è diventata di sicuro una delle grandi classiche del volley femminile internazionale. Si ritrovano di fronte per la terza uscita di questa Nations League, ma nei confronti, rispetto ai confronti che hanno infiammato Europa, Nations League e tornei olimpici, queste due squadre sono molto diverse perché tante campionesse sono rimaste a casa per recuperare energie dopo una lunga annata di volley. Risultato nel primo parziale di 8 a 5 per l'Italia, partita iniziata da pochissimo, e vi daremo conto e aggiornamento per quanto aggiornamenti per quanto riguarda questa partita nel corso dell'ora e mezza che ci rimane ancora insieme qui a Zona Cesarini. Nel mentre stiamo seguendo in diretta una sfida fondamentale, importantissima per quanto riguarda i playoff, le semifinali di Lega di Basket, quella fra Venezia e Bologna, gara 4, Venezia avanti 2 a 1 nella serie. Torniamo da Massimo Barchesi.
1: E Bologna invece avanti in questa gara 4 di 8 lunghezze, 38 a 30, a 3 minuti esatti dalla conclusione del primo tempo. Si torna a giocare dopo il time out. Hackett in palleggio, Hackett supera la metà campo, gli va incontro Niang, consegnato nuovamente per Danny Boy. Va call su di lui, arriva Edwards, sbaglia Edwards, regala il pallone a Parks, poi Candy, contropiede di Venezia, adesso il tiro da 3 punti, se la sente RJ Cole e segna da 3 e riporta Venezia a meno 5, 38 a 33. 3, gol da 3 punti, 8 per lui, 2 minuti e mezzo a termine del primo tempo. Hackett per Diouf, Tessitore su di lui, ancora Diouf per Edwards, marcato strettissimo da Boma, arriva il blocco e Edwards, vediamo un po', Edwards sta rischiando tantissimo, c'è stato un tocco sul passaggio di Edwards da parte di Boma, palla ancora per la Virtus che ha solo 6 secondi però per tirare, 2 minuti e 22 invece al termine del primo tempo, vediamo se alza l'intensità difensiva Venezia in questo finale di primo tempo. Edwards deve fare tutto da solo e va a ottenere il massimo, 2 tiri liberi, è andato dritto l'area veneziana, in 3 sono andati su di lui, il fallo di Tessitori, secondo per lui, grande intelligenza cestistica da parte di Carson Edwards che va in lunetta, un attacco veramente difficile, complicatissimo quello della Virtus, è risolto con la penetrazione di Edwards che ha subito il tentativo di stoppata irregolare da parte di Tessitori. Edwards segna il primo, Edwards 14 punti, 39 a 33 per la Virtus, seconda opportunità, ancora Carson Edwards, 2 su 2, sono 15 punti per lui, con la Virtus che è sul più 7 ora, 40-33, 2 minuti e 15 secondi al termine del primo quarto. Parks per Candy, ancora Candy, eccolo il pick and roll ancora giocato da Tessitori. Parks fitta la tripla, step back, arriva adesso la tripla di Parks, lunghissimo rimbalzo di Hackett, altro errore da 3 da parte della Reyer, e allora Niang, e qui la Venezia non deve concedere queste nuove opportunità alla Virtus Bologna, perché la Virtus vuole scappare, ancora Edwards l'appoggio, stavolta sbaglia il layup, rimbalzo di Cole, poi Parks contro Niang, difficile tirare perché Niang gli copre la visuale, infatti sbaglia Jordan Parks, pallone per Hackett, Momo Diouf, ancora Diouf, può andare fino in fondo sotto canestro, si libera di forza, appoggia, segna Momo Diouf, time out Spagna che allarga le braccia e richiama i suoi giocatori in panchina, 1 minuto 29 secondi all'intervallo lungo, più 9 ed è più 9, non è massimo vantaggio perché la Virtus è stata anche più 10 su 38 a 28, siamo 42 a 33 dopo il canestro di Momo Diouf. Andiamo un po' a leggere le cifre della partita prima di raccontarvi questi ultimi 89 secondi che ci separano dal termine del primo tempo. Venezia il 67% da 2 punti, ha il 25% da 3 con 4 su 16, ha tirato un solo tiro libero, pensate un po', fino a questo momento. Poi vediamo un po' i rimbalzi sono 13, le palle perse sono esattamente 4 e gli assist sono 10. La Virtus invece ha il 56% da 2, il 41% da 3 con 7 su 17, 3 su 3 ai liberi, stanno tirando veramente pochissimo dalla lunetta le due squadre, anche perché usano molto il tiro da 3, 3 su 3 ai liberi per Bologna che ha 19 rimbalzi, quindi ben 6 in più rispetto a Venezia, 5 palle perse e 11 assist. Allora, Venezia è tornata in campo e la Virtus è ancora intorno a coach Jakovlevic. Eccola la formazione campione d'Italia in carica che vuole tornare in fiera tra 48 ore per giocarsi gara 5 e per ritrovare Milano in finale. Fallo di Diouf, lontano dal pallone, tiri liberi Venezia, tiri liberi per la Reyer, tiri liberi per Amedeo Tessitori, 1 minuto e 26 secondi al termine del primo tempo, 33 Venezia, 42 Bologna. Tessitori, 6 punti per lui fino a questo momento in lunetta con i tiri liberi, la concentrazione dell'ex virtusino, ed è il canestro, è entrato il pallone con un po' di fortuna, Tessitori fino a questo momento a zero rimbalzi, stranamente, 7 punti però, ancora Medeo Tessitori, si concentra Medeo Tessitori, seconda opportunità, 2 su 2 per Tessitori, 35 Venezia, 42 Venezia, segno dunque Tessitori che se ne torna in panchina, Tessitori che ha due falli, lo vuole preservare questo finale di primo tempo, il coach spaga giustamente, rientra Orton, Young, va Bowman su di lui perché Candy è andato su Edwards, quindi cambio di marcatura ordinato da Spacchia, ancora Niang in palleggio, un po' complicato, fallo di Bowman e sono tiri liberi per Saliu Niang, la difesa sicuramente si alza di intensità quella di Venezia, però un po' troppo in questa circostanza, Saliu Niang in lunetta con i tiri liberi a 1 minuto e 14 secondi dalla conclusione del primo tempo, Niang fino a questo momento 6 punti, primo tiro libero per Saliu Niang che sbaglia Saliu Niang, 74,7% in campionato, prima di questa sera era 65 su 87, ora è 65 su 88, ancora Saliu Niang, secondo libero è fuori pure questo, 0 su 2 Niang, rimbalzo Venezia, palla per la Reyer, importante questo possesso, 1-0-9 al termine del primo tempo, Cole in palleggio, vediamo il consegnato a Parks, Candy, gioco a due con Parks, marcato da Edwards, vediamo se lo attacca nell'uno contro uno, 5 secondi per tirare, raddoppio su Parks che rischia di perdere palla e la perde, grande raddoppio della Virtus in difesa, e Parks che vorrebbe fallo ma non c'era assolutamente, è stato letteralmente chiuso, non ha visto compagni di squadra e ha perso il pallone a 51 secondi, era un attacco importante giocato nel modo peggiore direi da Venezia, 42-35, 7 di vantaggio per Bologna, si riprende a giocare con la rimessa Virtus, Niang per Hackett supera la metà campo, in questo momento si allarga Iallo, rientrato in campo, poi Diouf contro Orton, Diouf, una serie di palleggi, sta arrivando Edwards, chiuso da Orton che gli porta via il pallone, bravissimo Orton, trattamento del pallone non esaltante da parte di Edwards, dall'altra parte della sbaglia, l'appoggio Bowman, palla per la Virtus, ultimo tocco di RJ Cole, palla per Bologna a 30 secondi, qualche errore di troppo da una parte e dall'altra in questo finale di partita, rientra Matt Morgan, protagonista di questo primo tempo con 12 punti, con triple importanti, Matt Morgan esattamente 3 su 4 dall'arco per lui, 12 punti, si gioca 30 secondi al termine del primo tempo, Hackett va nella metà campo avversaria, rincorso da Cole, si ferma, palleggia, cambia con Young che va nuovamente da Hackett, il taglio di Morgan, va Edwards fuori dall'arco, marcato da Candy, Edwards 8 secondi per tirare, Edwards da lontanissimo, ci prova, sbaglia Edwards, pallone recuperato da Cole dopo il 3 su 3 dell'inizio di partita, 5 errori di fila da 3 per Edwards, ancora Cole, attacca, fallo di Morgan, attenzione, terzo fallo, terzo di Morgan, tiri liberi per Cole, preziosa giocata da parte del giocatore uscito dall'università di Huskies ed ora in lunetta, tiri liberi per RJ Cole, uno dei migliori tiratori, a cronometro fermo 90,4% e si conferma tale, segna il primo, poi 3 secondi e 6 decimi per la Virtus per andare a canestro, ancora Cole, 36 Venezia, 42 Bologna, RJ Cole, vediamo se va pure questo, secondo libero, assegno pure questo, 37 Venezia, 42 Bologna, Cole sale a coda 10 punti ed è l'unico giocatore di Venezia in doppia cifra, arriva Hackett davanti alla nostra postazione a rimettere il pallone in gioco, 3 secondi 6 decimi per tirare, a disposizione da Virtus, lungo per Niang, vediamo se ci arriva Saliu Niang, sì, gran palla, lob da giocatore di football americano di Hackett, Morgan sul ferro da 3, si guarda l'arbitro ironicamente perché vorrebbe un fallo, i tifosi in parterre invitano Morgan di rialzarsi, Morgan che se li guarda e non deve commettere sciocchezze Morgan, perché può beccarsi pure tecnico, così come Jakovlevic che sta protestando con gli arbitri. Seguiamo questo finale di primo tempo piuttosto animato. È meglio per i giocatori della Virtus recarsi negli spogliatoi, cosa che accade in questo momento. Ma Jakovlevic non è pago ancora, sta ancora protestando e deve portarlo via il direttore sportivo Ronci. Ora si avvia infuriato il tecnico della Virtus negli spogliatoi, probabilmente c'era stato un tocco sul braccio di Matt Morgan. Allora finisce il primo tempo con la Virtus Bologna avanti sulla Rayer Venezia 42-37, era più 5 anche gara 3, era 45-40 esattamente il parziale per la Virtus due giorni fa. 42 Bologna, 37 Venezia, intervallo lungo al taglierchio di gara 4 della semifinale dei playoff con Venezia. Lo ricordiamo che si sta giocando il primo match point per andare in finale. Studio.
0: Perfetto, grazie a Massimo Barchesi. Torneremo a seguire Venezia-Bologna alla fine dell'intervallo. Ora ci spostiamo invece in Grecia, perché domani l'Italia giocherà a Creta contro proprio la Grecia. Lì per noi c'è Daniele Fortuna, atterrati da poco immagino, Daniele.
2: Sì, buonasera. Ciao Giacomo, sì, con Sergio Ciani. Siamo andati allo stadio prima, naturalmente dall'aeroporto, un aeroporto già piuttosto affollato delle fine settimana, quindi insomma qui c'è già clima di vacanza con tanti voli, magari tanti voli low cost, tanti turisti che sono atterrati sabato sera, e quindi adesso siamo nella città, dalla parte portuale di Creta, che comunque è un'isola lunga, la quinta isola del Mediterraneo per estensione. L'Italia giocherà domani nello stadio Pancration a Eraclion, questa è la località, e lì siamo andati a seguire la conferenza stampa di Silvio Baldini e di Davide Bartesaghi, il giocatore del Milan. Lo stadio è uno degli stadi che ospita le partite della nazionale greca, il Pancration appunto, 26.000 spettatori, stadio veramente a due passi dal mare, molto suggestivo. Ha parlato della partita, delle sensazioni, insomma sempre abbastanza filosofico ma comunque molto puntuale Silvio Baldini, discorsi e questioni sui settori giovanili che si sono impoveriti nel corso degli anni. Ci sono state delle domande anche dei giornalisti greci a proposito della crisi del calcio italiano, del fatto che l'Italia comunque non si è qualificata per le ultime tre edizioni dei mondiali, questioni che riguardano anche la metodologia, ha detto Silvio Baldini, cioè i giocatori anche da giovani devono cercare di stare in campo il più possibile. E a proposito della sua metodologia per i giocatori già professionisti, per quelli della nazionale, possiamo ascoltare che cosa ha detto.
3: E quando viene in nazionale la cosa più importante è che trova una metodologia, non viene in nazionale per scaricare la fatica della partita, non viene in nazionale per cercare tatticamente di essere messo bene in campo, non viene in nazionale solo per fare quelle giocate che possono far male, lui viene in nazionale perché c'è una metodologia, tutte le mattine deve fare il peso, tutte le mattine va in palestra, va a fare tutti gli esercizi per la schiena, per le gambe, deve fare il percorso della salute, sauna, bagno turco, crioterapia. Questo è un tipo di metodologia. E poi la metodologia è quella del campo. Quella del campo, noi siamo venuti da Lussemburgo, siamo arrivati alle 2, abbiamo mangiato a Coverciano, si sono andati a riposare, ho fatto allenamento alle 7 di sera, alle 6 e mezza abbiamo fatto la riunione tecnica, alle 7 di sera loro si sono allenati fino alle 8. E quindi questa metodologia nel calcio il più delle volte non c'è. Secondo me, se non si lavora sulla metodologia, il nostro calcio rimarrà sempre ancorato a dei piccoli vizi, a dei piccole delle cose dette ma non dette, a piccole superstizioni.
0: Questo Silvio Baldini. Daniele Fortuna, noi questo pomeriggio abbiamo ascoltato, abbiamo intervistato Massimiliano Cappellini, che adesso è direttore area scouting dell'Empoli, ma ha giocato tanto con Silvio Baldini, allenatore proprio ad Empoli. Empoli che è un luogo dove di calcio giovanile, insomma, se ne fa un'eccellenza. Immagino che anche lì, no, in quelle esperienze, poi si è riuscito ad affinare questa sorta di metodologia che probabilmente bisognerebbe riproporre un po' in tutte le squadre di Serie A.
2: Sì, bisogna far giocare di più i ragazzi, più sport probabilmente. Ne ha parlato, adesso non l'abbiamo ascoltato, magari poi potremo farlo ascoltare più avanti anche nella giornata domani, Silvio Baldini. Probabilmente magari si ispira anche, oppure si rifà al metodo al norvegese, cioè in Norvegia, come sappiamo, i ragazzi fanno tanti sport, c'è una multidisciplinarietà per tutti i ragazzi. Abbiamo sentito per esempio in passato Tosby della Cremonese, diceva che lui aveva cominciato con lo sci di fondo, naturalmente anche gli sport della montagna, ma poi il tennis, poi a un certo punto ha deciso di continuare con il calcio. Ecco, tanto sport, quello che diceva Baldini, bisognerebbe magari cercare di fare sport anche prima di andare a scuola, per chi vuole intraprendere questo tipo di carriera, per chi ha l'ambizione di farlo, per chi vuole farlo. Ecco, questa è un po' la sua idea. Poi ci sono state anche le domande, dicevo, dei giornalisti greci sui motivi di questo lunghissimo passaggio a vuoto del calcio italiano, che poi riguarda anche l'Under 21, adesso allenata da Silvio Baldini, che non si qualifica a un'Olimpiade addirittura dal 2008. Sono 20 anni. Sentiamo qual è stata la valutazione, l'analisi di Baldini.
3: Come può spiegare che c'è stata un'involuzione, che l'Italia una volta per un gol all'ultimo minuto, un'altra volta per i calci di rigore e un'altra volta con la Svezia che siamo andati fuori, e abbiamo avuto un'involuzione, non ci siamo accorti che il nostro calcio andava incontro a dei problemi, che non avevamo più un cambio generazionale, non avevamo più i giocatori bravi come avevamo prima, e quindi non riuscendo a capire questo, non abbiamo capito dove poter intervenire per migliorare i nostri settori giovanili.
0: Dove intervenire per migliorare i settori giovanili? Si sta lavorando tanto adesso con le nazionali giovanili, tra l'altro ne abbiamo una, l'Under 17, in finale a un mondiale, però ci proiettiamo verso questa sfida contro la Grecia. Novità di formazioni, qualche indizio in più che siete riusciti a raccogliere?
2: Naturalmente sono due amichevoli, devo dire Baldini molto trasparente, ha dato proprio la formazione per intero. Ci saranno tre cambi rispetto alla nazionale che ha cominciato la partita in Lussemburgo, confermato naturalmente Donnarumma in porta, poi primo cambio Anor gioca a destra al posto di Favasuli, poi in mezzo la coppia di centrali non si tocca, e giustamente vanno bene gli esperimenti, ma insomma fino a un certo punto, quindi ancora una volta Comuzzo e Chiarodia a sinistra, confermato Bartesaghi che ha parlato in conferenza stampa, ha detto la sua anche lui, brevissimo inciso sulla difficoltà del calcio italiano, e anche lui ha offerto come possibile soluzione o comunque come primo rimedio le Under 23, perché lui lo scorso anno ha giocato, ha giocato i playoff di Serie C con Milan Futuro, e quest'anno si ritrova in nazionale dopo una stagione di alto livello da titolare con il Milan. E comunque Bartesaghi a sinistra, poi in mezzo il terzetto che ha giocato dall'inizio in Lussemburgo, vale a dire Lipani regista, come mezze ali Pisilli e Ndur. I cambi davanti, Cherubini è tornato a casa infortunato, e dunque parte con Leoscio, ma questa volta non a sinistra ma a destra con Pio Esposito, e si cambia dall'altra parte, giocherà Ekator del Genoa.
0: Ti chiedo un'ultima cosa prima di lasciarti, Daniele, della Grecia, e insomma di che squadra dobbiamo attenderci in vista di questa amichevole di domani.
2: Beh, ha parlato Duvikas, che ormai abbiamo imparato a conoscere, una delle sorprese del Como, perché poi alla fine dietro a Lautaro Martinez, come gol segnati in questo campionato di Serie A, si è piazzato il numero 11 del Como con 14 reti, e ha detto in conferenza stampa che vuole chiudere al meglio a questa stagione per lui già molto fortunata. C'è un po' di disappunto, diciamo così, ancora da parte dei tifosi greci, delle persone, degli abitanti di Creta, che speravano di vedere comunque una nazionale con tutti i titolari, quindi magari con Barella, con Di Marco, insomma con i giocatori che ahimè non sono riusciti a centrare la qualificazione alla mondiale, e non con i giovani. Questa è una polemica che risale a, insomma, qualche settimana fa, a 10 giorni fa, la protesta da parte del commissario commissario tecnico della Grecia Jovanovic, noi vogliamo allenarci bene in vista della Nations League, questo aveva detto, dunque non con l'Under 21, però poi le cose sembra che siano un po' rientrate, c'è sempre interesse per la nazionale italiana, però facciamo attenzione perché la nazionale greca è certamente più forte della Lussemburgo, è anche una nazionale in ascesa anche se non si è qualificata ai mondiali, dunque esame ancora più significativo e interessante per i ragazzi di Baldini.
0: Appuntamento domani alle 21 all'interno di Domenica Sport, grazie Daniele Fortuna per essere stato con noi, a domani quindi.
2: A te, grazie a voi.
0: Ora ci ascoltiamo KC and the Sunshine Band, That's the Way, e poi subito dopo c'è il GR1 delle 21, rimanete con noi perché c'è ancora un'ora insieme, dovremo seguire il finale anche della partita di basket fra Venezia e Bologna.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

0: 21.
1: GR1.
2: In studio Francesca Giannini, buonasera. In migliaia hanno preso parte al corteo della CGIL per le strade di Amendolara e provincia di Cosenza dopo l'omicidio dei quattro braccianti bruciati vivi lunedì scorso. Presenti anche esponenti di PD, 5 Stelle e AVS. A guidare i manifestanti il segretario della CGIL Maurizio Landini. Sentiamo le sue parole.
3: Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi e in alcuni casi, come sappiamo, favorisce anche la malavita organizzata. Penso che la maggioranza del nostro paese è fatta di persone per bene, di persone oneste, che non accetta più questa condizione, ma loro non si può né stare zitti né disperare che passi la nottata perché torna tutto come prima, no? Abbiamo bisogno di indignarci, di una rivolta delle coscienze.
2: Il viaggio del Papa in Spagna, Leone XIV torna a parlare di pace, insiste sulla necessità di un negoziato per l'Ucraina e sottolinea la complessa situazione in Libano. Il pontefice esorta poi ad uscire dalla cultura dello scontro e dagli approcci identitari. La veglia di preghiera, una Plaza de Lima stracolma, oltre 400.000 le persone, soprattutto giovani, presenti secondo i primi dati forniti dagli organizzatori. Medio Oriente, Israele continua l'offensiva su entrambi i fronti ormai riaperti, Gaza e il sud del Libano. Nella striscia 7 i palestinesi uccisi, almeno 15 feriti in un attacco contro un campo di sfollati. Nel paese dei cedri una decina le vittime in due raid aerei, uno ha colpito un'auto su una strada vicino a Nabatieh, morti 3 militari a bordo. Un crimine, un assalto allo Stato e a tutto il popolo, lo definisce il premier libanese Salah. La questione Iran, restano in stallo le trattative di pace. Teheran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con i raid notturni contro le postazioni di sorveglianza costiera nel Golfo. Washington inoltre si rifiuterebbe di sbloccare 24 miliardi di dollari di beni congelati. La nazionale iraniana di calcio è intanto partita per il ritiro in Messico in vista dell'esordio ai mondiali il 15 giugno a Los Angeles contro la Nuova Zelanda. I visti per entrare negli Stati Uniti concessi ai giocatori sarebbero però stati negati a parte dello staff. La cronaca ora. L'ipotesi è che sia stata una fuga di gas a generare l'esplosione della palazzina a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, che ha provocato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 2. A perdere la vita un informatico di 47 anni, una donna di 89 e il figlio 60enne, estratto prima vivo dalle macerie, poi deceduto in ospedale. A Milano ora per l'omicidio alla stazione Certosa, identificati altri componenti della gang che ha ucciso Gianluca Ibarra Silvera, pugnalato la sera del 26 maggio scorso.
4: È Jefferson Smith Cevaria Verano, un 19enne di origini peruviane, il primo fermato per la morte di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso in un agguato alla stazione di Milano Certosa il 26 maggio scorso. A riconoscerlo il fratello della vittima, che era sfuggito all'aggressione. Con precedenti per rapine e lesioni e un decreto di espulsione pendente, nel suo appartamento sono stati trovati i vestiti che indossava il giorno dell'omicidio. Vive nell'Interland milanese, a Canegate.
5: Ogni tanto si acchiappano qua in stazione, che probabilmente si incontrano e quindi succede il pandemonio.
4: Si cerca anche un altro ragazzo di 20 anni, anch'egli di origine peruviana, scappato all'estero, forse in Spagna. In tutto sono 8 gli indagati tra i 20 e i 22 anni, eseguite anche numerose perquisizioni. Si cerca di ricostruire la dinamica e il movente. Prima il diverbio, la vittima e il fratello stavano riaccompagnando il padre a casa vicino alla stazione, quando hanno incrociato la banda che si presenta come parte della gang sudamericana dei Latin Kings, altro aspetto su cui sono in corso verifiche. Al ritorno in stazione, l'assalto. In tutto sono 17 gli aggressori, già identificati. Il fratello e un amico riescono a scappare, Gianluca cade e viene colpito a morte. Tra le ipotesi, quella di un rito di iniziazione. Francesco Perugini, GR1.
2: Meteo, ancora qualche pioggia al centro-sud, sereno al nord, estese aperture nella notte, ad eccezione delle pianure toscane, dove sono previste nubi. Musica pura dell'Artico, a Venezia, al forum internazionale dedicato al pianeta acqua, Chiara Luzzana, artista del suono, presenta il progetto Sonartico.
6: Noi siamo suono, l'ambiente è suono e se il cambiamento climatico incide sul circuito vitale, le cose cambiano e niente e nessuno si salva da solo. Chiara Luzzana, sound artist e compositrice di fama internazionale, ha presentato Sonartico, un progetto immersivo.
7: È un progetto che nasce dalla necessità di preservare una memoria sonora che inevitabilmente finiremo per perdere, quella di un luogo fragile come il Circolo Polare Artico. E mi sono avventurata in questa spedizione su un veglio ero completamente da sola per 30 giorni di pura luce e altrettanti giorni di buio. Questo per poter registrare gli stessi suoni in momenti diversi. E quello che ho notato è che effettivamente il suono sta cambiando la velocità della luce insieme a quanto cambia l'ecosistema.
6: Non ha avuto paura ad affrontare un'esperienza del genere totalmente sola e senza connessione internet?
7: Ho voluto mettere alla prova me stessa in tutti i modi e con tutti gli sforzi possibili. Ci sono stati momenti di pura paura, di pura solitudine, e proprio in quelli ho ascoltato di più.
6: Aurelia Carafa, GR1.
2: È tutto per questa edizione. La linea torna sabato Sport, prossimo GR1 alle 22. Buon ascolto.
0: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sabato Sport. Torniamo insieme qui a Sabato Sport, sono le 21:06:30, Giacomo Prilisca al microfono con voi, ma soprattutto Venezia-Bologna, basket, i playoff, gara 4 della semifinale, Massimo Barchiesi.
9: Si è iniziato il secondo tempo, mancano 7 minuti e 29 secondi al termine del terzo quarto. La Virtus Bologna avanti di 8 punti sulla Reyer Venezia, 51-43. Venezia si era riportata a -3 all'inizio del terzo quarto con i liberi di Tessidori, ma poi la Virtus che sta giocando meravigliosamente, soprattutto cercando i suoi lunghi. Ora fallo su Momo Diouf, sta giocando molto concentrata la formazione campione d'Italia.

una visione di gioco da veterano, da grande esperto di queste battaglie decisive nei playoff. Sta smistando assist su assist Hackett. Diouf, Lunetta con i tiri liberi, a segno il primo, 52-43, una Virtus che, come detto, nella stessa situazione della serie ai quarti di finale con Trento, era spalle al muro sotto 2-1 con gara 4 da giocare. Su sbaglia nel frattempo il secondo libero Diouf, 43 Venezia, 52 Bologna, con gara 4 da giocare sul campo di Trento. Eppure la Virtus ha reagito benissimo, andando a vincere e poi chiudendo i conti alla Virtus Arena. Stessa situazione anche contro Venezia, sotto 2-1 con gli avversari al match point, con gara 4 da giocarsi sul campo della Reyer, che si sta giocando in questo momento una partita da dentro fuori, e la Virtus la sta giocando veramente da par sua, da squadra campione d'Italia. Gol che sta reggendo da solo l'attacco di Venezia in questo terzo quarto. Tessitori chiuso sotto canestro, fallo di Niang, tiri liberi per Amedeo Tessitori che arringa il taliercio. Un momento difficile nuovamente per la Reyer, che sta inseguendo gli avversari da parecchio tempo. 52 Bologna, 43 Venezia, che se vince stasera va in finale contro Milano, altrimenti si andrà a gara 5 lunedì alla Virtus Arena. Amedeo Tessitori, 10 punti per lui, ma per quanto riguarda i rimbalzi è ancora incredibilmente fermo a 0. Segna il primo libero Tessitori, meno 8 Venezia, 6:59 al termine del terzo quarto. Ancora Amedeo Tessitori, si concentra davanti alla curva dei tifosi più accesi della Reyer Venezia e sbaglia il suo primo tiro libero della partita, 5 su 6 la sua percentuale. 44 Venezia, 52 per Bologna, 11 punti di Tessitori. Hackett all'angolo, manda vuoto Call, poi attraversa l'area pitturata, scarica per Iallo, una virata, poi non controlla Niang, palla rubata da Venezia, alley-oop è schiacciata di Bowman sull'alzata di Call, a segno Bowman dopo la palla persa della Virtus. 46 Venezia, 52 Bologna, e ci riprova a rimontare la Reyer. C'è Edwards che crea il panico sotto per Diouf, l'appoggio, il canestro, è immarcabile la Virtus quando va sotto canestro a servire i suoi lunghi, e sta salendo notevolmente Momo Diouf, che ha 9 punti. Gol, 54-46, Tessitori batte Diouf, ultimo tocco a rimbalzo di Hackett, palla per Venezia, gran difesa di Momo Diouf su Amedeo Tessitori. 6 minuti e 6 secondi al termine del terzo quarto, 54 Bologna, 46 Venezia, che ha un nuovo possesso con 11 secondi per tirare. Esce Hackett, rientra Dos Santos, comunque ottimo contributo da parte di Daniel Hackett. Vediamo Bowman contro Dos Santos, lo attacca, alza la parabola e segna. È vulnerabile nell'uno contro uno, Dos Santos, ancora meno 6 Venezia, con RJ Cole che sale a quota 16 punti. Poi dall'altra parte si inventa letteralmente un canestro, Saliu Niang va a esultare con i suoi tifosi, prodezza di Niang, canestro pesante e primo fallo fischiato a Jordan Parks, tiro libero supplementare per Saliu Niang, giocatore dotato veramente di un atletismo come nessun altro, e se ne sono accorti in America ovviamente. Libero supplementare a segno, giocata da tre, importante perché riporta Bologna sul più 9. Niang che va in doppia cifra, Saliu Niang già lo era a dir la verità, ora sale a 14 punti, 57-48 per la Virtus, 5 minuti e mezzo al termine del terzo quarto. Gol sotto, assist perfetto per Tessitori, che non deve far altro che appoggiare a canestro dimenticato dalla difesa della Virtus. 50 Venezia, 57 Bologna. Tessitori che sta salendo tantissimo ora per quanto riguarda il bottino personale, 13 punti, però ancora deve catturare i rimbalzi. Dos Santos, 5-10 al termine del terzo quarto, ancora Dos Santos per Diouf, vorrebbe Saliu Niang, sfondamento, palla in attacco di Momo Diouf, ottima difesa di Tessitori e palla persa per la Virtus, è la numero, vediamo un po', numero 8, palla persa numero 8 per la Virtus Bologna. 50 Venezia, 57 Virtus Bologna, 5 minuti e 6 secondi al termine del terzo

Quarto, vediamo in campo Wilcher, 0 su 5 dall'arco per il canadese, ma Nemes Pakia evidentemente ancora fiducia in lui, si gioca con Kyle Bowman in palleggio di Bowman, lui a portar palla, eccolo, si fa vedere Cole che nell'uno contro uno ha creato parecchi danni alla difesa Virtus e ci riprova, vediamo se gioca il pick and roll, alza la parabola, sbaglia, sfortunato anche il primo rimbalzo di Tessitori che va a segno, il primo rimbalzo della partita di Tessitori, riporta la Reier sul meno 5, 15 punti di Tessitori. Niang è libero, rinuncia alla tripla, va sotto il canestro, va via deportato fuori da Parks, ancora Niang in arretramento col tabellone, sbaglia, rimbalzo lungo di Wilcher, pallone per Cole, lungo per l'alley-oop e il pallone non entra, vediamo un po', niente da fare per Venezia che ha gettato al vento con Jordan Parks un alley-oop incredibile, pallone che non è entrato, poi interferenza dello stesso Parks, palla persa per Venezia, è comunque una giocata coraggiosa che ci sta. Stava peraltro perché era lì sotto il canestro Jordan Parks che ora viene cambiato da Spacchia, vediamo un po' con l'attacco, è entrato Whittle, Dos Santos, l'alley-oop questa volta è buono dall'altra parte di Diarra sull'alzata di Dos Santos, 52 Venezia 59 Bologna, 6 punti per Diarra, Cole sotto mano ancora RJ Cole, imprendibile, ancora lui a segno, RJ Cole 18 punti, Dos Santos da 3 punti, lungo, rimbalzo in attacco però prezioso di Diarra, ancora Virtus, il taglio di Edwards, l'appoggio, il canestro, torna a segnare Carson Edwards, non lo faceva da tanto, 54 Venezia, 61 Bologna, Edwards sale a 17 punti, dall'altra parte c'è fallo, fischiato alla difesa virtusina, 3-42, è il primo fallo di Yallo e si sta alzando l'aspetto agonistico della partita, Wilcher va in lunetta per Venezia, vediamo se il canadese si sblocca almeno ai tiri liberi, fino a questo momento prova assolutamente da dimenticare con 2 punti, 1 su 1 da 2 ma 0 su 5 da 3, primo viaggio in lunetta per Kyle Wilcher. L'ala 33 ex Olimpia Kos, Malaga, Turk Telecom e Tenerife, anche una stagione in NBA con gli Houston Rockets. Kyle Wilcher a 3.42 al termine del terzo quarto, sbaglia il primo, sbaglia corto, non è serata per Wilcher. Secondo libero, e questa è una pessima notizia per Venezia perché ha bisogno dei punti del canadese, che lo ricordiamo. Dopo un inizio trionfale alla Virtus Arena con 26 punti, poi non si è ripetuto, soprattutto in gara 3, 8 punti, 14 punti in gara 2, quella inutile per Venezia, persa nettamente. 1 su 2 per Wilcher, 55 Venezia, 61 per la Virtus che attacca ancora con Edwards, sbaglia ma c'è Saliu Niang, tappin vincente di Saliu Niang, che partita Niang, 63-55, Niang 16 punti per Niang, stoppata di Niang su Orton, Saliu Niang dominante in questo momento delicato della partita, 14 punti per lui, 5 rimbalzi, mettiamoci pure questa stoppata, rimessa a Venezia, Candy, occhio, ha rischiato la violazione di 5 secondi, Wilcher, Cole, 3-14 a termine del terzo quarto e Venezia non riesce a completare la rimonta, è stata ricacciata a meno 8, occhio a Cole, attacca Diarra, alza la parabola, corto, c'è Orton però a prendere il rimbalzo e a segnare, prezioso rimbalzo in attacco di Orton, 57 Venezia, 63 Bologna che è sempre avanti ma non riesce a staccare gli avversari che sono sempre lì, Dos Santos, fallo di Candy su Edwards, quarto di squadra per la Reier, la Virtus è già in bonus, secondo fallo per Leonardo Candy, secondo fallo per Leo Candy, 2 minuti 50 secondi al termine del terzo quarto, 63 Bologna, 57 Venezia, è rientrato Morgan con 3 falli, vediamo la sua rimessa per Dos Santos, attacca la Virtus, Dos Santos, Zos scarica, Niang da 3 punti all'angolo, Niang, ancora Saliu Niang, 57-66, più 9 Virtus, monumentale,
19 punti, Saliu Niang col Candy, e le triple stanno facendo la differenza adesso. Candy in difficoltà contro Diarra, arriva Wilcher, Wilcher marcato benissimo da Iallo, Wilcher prova, sbaglia da due, rimbalzo in attacco di Whittle, poi Candy, extra possesso per Venezia, col da tre punti, non senza marcatura, sbaglia, rimbalzo, ultimo tocco dovrebbe essere di Orton, così è, rimessa Virtus concentratissima la squadra campione d'Italia in carica, trascinata da un immenso Saliu Niang, 19 punti, 6 su 9 da 2, 2 su 4 da 3, poi 1 su 3 dalla lunetta, 6 rimbalzi, davvero fantastico Saliu, anche 4 assist, MVP fino a questo momento Saliu Niang. Rimessa Virtus che è sul più 9, 66 a 57, massimo vantaggio è stato più 10, e allora l'opportunità per andare oltre. Smaljacic, 1.55 al termine del terzo quarto. Dos Santos, pallone per Niang che ci riprova da tre punti. Niang caldo, ma sbaglia. Rimbalzo di Orton, poi Cole. Controlla il pallone, 1.40 al termine del terzo quarto. Cole, ancora Venezia, deve recuperare 9 punti. Whittle, difesa zona da parte della Virtus, 2-3. Attenzione a Cole, la stoppata da parte di Diarra, Niang arriva Candy, fallo, tiri liberi Saliu Niang, sta spaccando la partita in due Saliu Niang, andrà in lunetta, fallo di Leonardo Candy, fischiatissimo come sentite dai tifosi della Virtus Bologna che sono alle nostre spalle, terzo fallo per Leo Candy, esce Cole che deve prendere un po' di fiato, rientra Bowman, entra anche Lever per Venezia, 1.28 al termine del terzo quarto, 66-57 e possibilità per il massimo vantaggio per la Virtus. Saliu Niang, ancora lui, fantastico terzo quarto giocato da Niang, e sbaglia però il libero, questa è l'unica pecca della serata di Saliu, che ha 1 su 4 dalla lunetta, ancora giocatore della nazionale italiana, pronto con il prossimo tiro libero, ancora Niang, seconda esecuzione, 0 su 2 un'altra volta e 1 su 5 in totale dalla lunetta per Niang, allora si è salvata Venezia che è ancora sul meno 9, Bowman, pallone per Whittle, taglio di Bowman, alza la parabola per Orton, poi Bowman recupera, sbaglia da sotto, si lotta, Bowman recupera ancora ma gli porta via il pallone Dos Santos, che grinta la Virtus, corre Dos Santos, pallone per Smaljacic, deve usare la testa ora la Virtus, Dos Santos, troppa frenesia, Smaljacic da tre punti, a segno, proprio i due più contestati della Virtus hanno costruito questi tre punti importantissimi, massimo vantaggio 69-57, Smaljacic ha realizzato i primi tre punti della partita, per lui Candy ribalta, ancora difesa zona Virtus, in difficoltà la Reyer, pallone per Bowman da tre punti, Bowman sul ferro, Orton a rimbalzo, poi arriva Whittle che non ci riprova, aveva fittato la tripla, Lever, ancora Venezia, 30 secondi da termine del terzo quarto, sempre Leonardo Candy, mismatch con Smaljacic, una serie di palleggi, deve tirare 2 secondi da tre, Candy sbaglia da tre, rimbalzo lungo però di Whittle, allora Venezia l'ultimo possesso no, non ce l'ha perché poi c'è una discrepanza in realtà di 4 secondi quasi tra i due cronometri, Bowman 5 secondi per Venezia per tirare, Bowman attacca Niang, scivola, poi in acrobazia, sbaglia, ma la difesa Virtus sta facendo la differenza, lotta, rimbalzo, l'ultimo tocco. Vediamo un po', gli arbitri sono indecisi pure loro a chi dare la rimessa, non sanno a chi darla, 2 secondi e 3 decimi al termine, è per Venezia, rimessa a Venezia, 2 secondi e 3, forse andranno a lista replay però perché c'è troppa indecisione, vedo, vediamo un po' che succede, 2 secondi e 3 decimi al termine del terzo quarto, si va all'Instant Replay, sono indecisi gli arbitri, non è stato richiesto l'Instant Replay dalla Virtus, ma proprio, ho letto proprio negli occhi degli arbitri tanta indecisione, allora meglio non rischiare, giustamente vanno a rivedere il tutto, 2 secondi 3 decimi
al termine di un terzo quarto giocato benissimo dalla Virtus. Ecco, rispetto alla gara di due giorni fa, quando la Virtus era andata all'intervallo sul più 5, poi ha subito la rimonta prepotente della Reyer nel terzo quarto con Vedezia che era andata avanti. Poi nell'ultimo anche di 10 punti, di 11 punti che però erano stati quasi rimontati dalla Virtus, che era risalita fino al meno 2 per poi cedere negli ultimi istanti di gara. Allora 69-57, ultimo attacco per Venezia, l'uscita di Whittle che deve tirare, scade il tempo, ci prova da 3 punti, non prende nulla, difesa buonissima di Smailacic. Termina qui il terzo quarto con la Virtus Bologna avanti sulla Reyer Venezia 69-57, con Venezia 65% da 2, 40% da 3 con 10 su 25, 5, anzi questa è la Virtus, 5 su 12 dalla lunetta, 42%, qui pesa indubbiamente l'1 su 7 di Saliuniang, che però è l'MVP della partita. Poi 29 rimbalzi per la Virtus, palle perse sono esattamente 8-19 gli assist per Venezia, vediamo un po' le percentuali della Reyer: 53% da 2, 20% da 3, 4 su 20, male, 82% ai liberi, 9 su 11, i rimbalzi sono 28, le palle perse sono esattamente 6, gli assist 14, e quindi queste le cifre di Venezia. Saliuniang 19 punti, miglior marcatore della partita, seguito da Edwards a quota 17, in doppia cifra Morgan per la Virtus anche con 12 punti, Venezia ha 18 punti da RJ Cole e 15 da Amedeo Tessitori. Ultimo mini intervallo al Taliercio, gara 4 della semifinale dei playoff con Venezia che si sta giocando il match point, ma con la Virtus che non molla affatto ed è avanti di 12, 69-57. Studio.

0: E questo era Ray con Where Is My Husband qui a Sabato Sport, 21:27:10. Torniamo da Massimo Barchesi al basket, gara 4 delle semifinali playoff fra Venezia e Bologna. Massimo, un minuto perché poi dobbiamo andare all'Onda Verde.
1: Perfetto, 8:42 al termine, 59 Venezia, 69 Bologna, con l'ultimo quarto che si è aperto con due punti di Cole, arrivato a quota 20 punti, è lui che si sta caricando sulle spalle l'intero attacco della Reier Venezia, che se non trova le triple difficilmente riuscirà a ribaltare questa partita. Pallone per la Reier, ci prova Tessitori, prova da tre punti e segna Tessitori dall'arco, segna Medeo Tessitori, 18 punti. E sta ripetendo gara 3 chiusa con 22 punti, 62 Venezia, 69 Bologna, 8:25 al termine. Studio.
0: Grazie a Massimo Barchesi, Onda Verde, informazioni sul traffico, poi torniamo subito insieme per il finale di Venezia-Bologna Basket.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
3: Una buona serata, vediamo la situazione su strade e autostrade. Partiamo dalla 22 Modena Brennero, lunghe code, un mezzo pesante incidentato tra Bressanone e il confine di stato direzione Brennero. Poi ci spostiamo in A26, un veicolo in panne, troviamo delle code tra Ovada e diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona Toce. In A14 un incidente, ci sono code tra San Benedetto e Grotta a Mare verso Ancona, è un'auto che ha sbandato in corsia di sorpasso. In A3 in questo momento code tra lo svincolo di Castellammare e di Stabia in uscita perché arriva da Napoli, e poi sulla Pontina, quindi andiamo verso la capitale, qui il ripristino di un incidente 2 chilometri dopo Campoverde in direzione via Cristoforo Colombo. Però mentre parliamo arriva un aggiornamento, ci porta in A2 autostrada del Mediterraneo, ci sono code, un incidente 9 chilometri dopo lo svincolo Torano-Castello in direzione all'acciamento di Fisciano. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Sabato Sport.
0: Di nuovo insieme, ultima mezz'ora di Sabato Sport e ultimo quarto anche per quanto riguarda gara 4 dei playoff, le semifinali di basket di Lega fra Venezia e Bologna. Massimo Barchesi.
1: Sta cercando di riaprirla Venezia, 6 punti di vantaggio per Bologna, 71-65, 2 triple di Cole e di Tessitori, ancora Cole, alza la parabola, sbaglia, poi il rimbalzo è di Hackett, ma segnano solo in 2 per la Reier. Cole e Tessitori, palla per Edwards, Morgan, fallo di Bowman, pallone difficile, stavo bravo Edwards a salvarlo perché stava per finire in parterre, dove c'è tra l'altro anche Achille Polonara che sta seguendo con grande interesse la prova dei suoi ex compagni di squadra della Virtus. Rimessa per Matt Morgan, Bologna avanti di 6, 71-65, mancano 7:10 al termine, una vita. Edwards che si è un po' fermato, dobbiamo dire, dopo il veemente avvio, palla per Diouf, arresto e tiro, corto, rimbalzo, poi messo fuori dal taglia fuori, Saliu Niang, Bowman, Parks libero da 3 punti, tira, sbaglia sul ferro, era un tiro importantissimo che ha sbagliato Jordan Parks, poteva riportare Venezia a meno 3, rimbalzo Virtus con Edwards, Niang ancora per Edwards, sempre Edwards, pallone regalato alla Venezia, errore di Edwards, corre Bowman fallo con una gamba di Edwards per Carson Edwards, è il secondo fallo per Carson Edwards, 6:35 al termine, 65 Venezia, 71 Bologna, palla per la Reier che ha avuto l'opportunità del meno 3 poco fa, fallita da Jordan Parks. Venezia che da 3 a 6 su 23, 26%, ancora Bowman attacca Morgan, Bowman tira, sbaglia, rimbalzo lungo di Hackett che va via, Hackett fino in fondo, Daniel Hackett a segno, eccola l'esperienza di Danny Boy, time out spacchia nel momento della rimonta, è arrivato lui, Daniel Hackett, 2 punti importantissimi sono questi che riportano la Virtus avanti di 8, dal potenziale meno 3 al meno 8 è andata a finire la Reyer, 73 a 65, 6 minuti 23 secondi al termine, una Virtus che tiene botta. Venezia non riesce a completare una lunghissima rimonta, perché la Virtus è allungato già nel secondo quarto, prima della metà del secondo quarto, portandosi sul più 10. Da quel momento in poi è stato un elastico, con Venezia che ha accorciato fino al meno 5 dell'intervallo lungo, ma poi la Virtus se n'è riandata, guidata da uno strepitoso terzo quarto di Salihu Niang, fino al più 12 al trentesimo, 69 a 57. Adesso Venezia ci ha riprovato a rifarsi sotto, era arrivata a meno 6, palla del meno 3 sbagliata dall'arco da Jordan Parks, ed ora si ritrova nuovamente a meno 8 grazie alla giocata di Daniel Hackett, al cost to cost di Danny Boy. Whittle si torna in campo, 6 minuti 23 secondi al termine, 73 Virtus Bologna, 63 Reyer Venezia. Hackett, andiamo a colloquio con uno degli arbitri, esattamente Gonella. Si gioca Whittle, Candy fa scivolare il pallone per far partire il cronometro nella metà campo avversaria, cosa che avviene in questo momento. Candy, Tessitori gli va incontro, gli porta via il pallone, gol, va da Candy, ancora la difesa in zona della Virtus, da tre punti cortissimo, e questa è un'arma importante che sta sfruttando la Virtus. Guida l'ha sbagliato e non di poco, da tre, con la zona 2-3 si trova in grande difficoltà l'attacco della Reyer, che può bucarlo con un tiro da tre, ma fino a questo momento polveri bagnate. Edwards getta il pallone quasi addosso alla nostra postazione, palla persa per la Virtus, e da una parte Venezia non riesce ad accorciare, dall'altra la Virtus non riesce ad allungare, e siamo sempre lì, 73 a 65 per i campioni d'Italia, 5-50 al termine. Vediamo Tessitori contro Diouf, Tessitori, duello tutto azzurro questo, Tessitori semicaccio a segno, gran canestro di Tessitori, 73 a 67, Tessitori 20 punti, attenzione, ne aveva segnati 22 due giorni fa, 23 di gol, 20 di Tessitori, segnano solo loro in casa Reyer, troppo poco. Morgan, 5-20 a termine, Morgan gioca a 2 con Momo Diouf, che va per la schiacciata, fallo, tiri liberi, fallo dovrebbe essere Jordan Parks. Momo Diouf in lunetta, giocano benissimo sui lunghi i giocatori virtussini, giocano benissimo sui lunghi. Ora Hackett davanti a noi sta chiamando Momo Diouf, gli sta dicendo qualcosa a livello proprio questioni tattiche, diciamo. Momo Diouf va in lunetta con i tiri liberi a 5-18 dal termine, 73 Virtus Bologna, 67 Reyer Venezia. Momo Diouf, Bologna, tallone d'Achille con i liberi stasera, 5-12, che diventa 6-13 perché Diouf segna il primo, 74 a 67, 5-18, ancora Diouf. Momo Diouf, 2-2, 75 a 67, e Diouf si conferma fattore importante per la Virtus, sono 11 punti, due rimbalzi. Attacca Venezia, sempre Tessitori, alto duello con Diouf, sempre Tessitori può scaricare, lo fa Parks, vediamo il gioco fermo, tripla annullata dal fischio degli arbitri per un fallo alla difesa virtussina, aveva segnato da tre Jordan Parks. Primo fallo di Niang, 75 a 67, 5 minuti e 5 secondi al termine, allora esce Parks, rientra Bowman, Virtus in bonus. Tre falli di squadra invece, e qui la difesa della Virtus dorme clamorosamente sulla rimessa, e Boom si è trovato da solo a schiacciare, incredibile errore di comunicazione da parte della difesa virtussina, 69 a 75, regalo fatto a Bowman, 7 punti per lui, 4 e 47, vediamo difesa aggressiva da parte di Venezia. Hackett, 8 secondi per tirare alla Virtus, blocco di Momo Diouf, pick and roll, giocato benissimo, arriva il tentativo di schiacciata di Diallo stoppato da Parks, palla per Venezia, vediamo la Virtus che rientra in difesa, c'è Candy sotto canestro per Parks, si divincola, scarica per Cole, chiusura perfetta da parte della difesa Virtus su Jordan Parks, Cole da tre punti sul ferro, rimbalzo di Hackett e altra opportunità fallita del meno 3 per Venezia, e potrebbe pagarla la Reyer. Hackett, marcatura strettissima di Candy, 4 minuti 8 secondi al termine. Edwards sfugge, fallaccio, due falli ha subito Edwards da Tessitori e da Candy. Vediamo, gli arbitri assegnano a Tessitori il fallo, subito due falli, quarto di Tessitori e quarto di squadra per la Reyer. Rimessa laterale in attacco per la Virtus, avanti di 6, 75-69, la Virtus per riportarla in fiera a gara 5, la Reyer per volare in finale e raggiungere Milano. Chi la sputterà? E saranno decisive anche le residue energie fisiche rimaste, perché hanno speso tantissimo in gara 3, le due squadre stanno spendendo altrettanto in questa gara 4. 4 minuti, 4 secondi al termine, più 6 Bologna e palla in mano. Hackett è determinato, è stato il suo apporto. L'annullamento della squalifica è stata fondamentale. Edwards da 3 punti sul ferro, ma vola rimbalzo Momo Diouf. Vola rimbalzo Momo Diouf. Vediamo un po' perché il pallone è entrato, ma forse dopo un tocco di Salyun Yang. E dovrebbero essere due tiri liberi per Momo Diouf, perché volevano il canestro buono, ma direi proprio di no. Vediamo un po' che succede. Sì, anzi è buono, quindi non c'è stato tocco di Yang. Il canestro è buono perché l'arbitro segna un tiro libero e quindi Momo Diouf, due punti importantissimi, 77-69. E adesso la Virtus la sta vincendo con i suoi lunghi, con la sua difesa, con i suoi lunghi. Ha trovato il jolly Jakovljevic con una difesa zona. Momo Diouf bravissimo dalla lunetta, precisissimo, 78-69, 14 punti per Diouf, 7-8, 6-9, ultimi 4 minuti della partita. E adesso si mette male per Venezia, che deve cominciare ad accelerare le proprie azioni, i propri attacchi. Cole, si affida a Cole, alza la parabola, segno ancora RJ Cole, è lui la speranza di Venezia, ma non c'è contributo da parte degli altri, tranne che di Tessitori. 25 di Cole, 20 di Tessitori, poi il miglior marcatore, i migliori marcatori sono Bowman e Parza, qua da 7. Tessitori ruba palla, metà campo su Diouf e va a schiacciare, meno 5 Venezia, time out Jakovljevic, time out al Tagliercio. Tessitori che bissa il 22 di gara 3, 22 punti per Tessitori, 25 per Cole, 78 Bologna, 73 Venezia, 3 minuti e 23 secondi al termine. E non è finita, affatto. Indubbiamente sarà molto importante il prossimo attacco della Virtus, che dirà molto, perché non manca tantissimo, ma non manca nemmeno poco, perché 3-23 nel basket in una situazione del genere è veramente tantissimo. È una Venezia che comunque lì non molla, non vuole farsi sfuggire questa clamorosa opportunità di giocare una finale dopo 7 anni, da quel 2019 quando batté in finale, una finale bellissima, la Dinamo Sassari allenata all'epoca da Gianmarco Pozzecco, e vinse 4-3 la Reyer, che due anni prima vinse 4-2 la finale con Trento. Due scudetti vinti nel 2017 e 2019 con Walter De Raffaele in panchina. Walter De Raffaele che ha lasciato Cantù e allenerà nella prossima stagione in Giappone addirittura. Si gioca, si torna in campo con Matt Morgan pronto a rimettere il pallone in gioco. 3 minuti, 23 secondi al termine, 78 Bologna, 73 Venezia. Attacco fondamentale per la Virtus e ovviamente c'è Daniel Hackett. L'ha tenuto tantissimo in campo, ma ha fatto bene Jakovljevic. Hackett, ancora il blocco di Diouf. Hackett fino in fondo, Hackett appoggia, Hackett strepitoso, che canestrone in entrata di Hackett, 70 80 80 a 73, canestrissimo di Hackett. Vediamo da tre punti Parks, Jordan Parks, non molla Venezia, segna, meno 4. Jordan Parks, serve il contributo degli altri per la Reyer in questa finale. Non solo gol, non solo tessitori, ma anche Jordan Parks. 10 per lui, 2.40 al termine, 4 di vantaggio per la Virtus. Occhio, ancora, gioco a 2. Momo Diouf, il taglio di Nyang, non servito. Arriva Morgan, Morgan, c'è il fallo, tiri liberi, il quinto di tessitori. Pessima notizia per Venezia. Si dispera il Tex, capitano della Reyer, finisce qui la sua partita. Sbatte più volte la mano sul parquet in segno di rabbia. Al limite delle lacrime, Amedeo Tessitori. Finisce qui un'altra sua monumentale partita, anche se non ha catturato tanti rimbalzi, solo 2. Ma 22 punti ripetuti, 22 di gara 4. 7 su 8 da 2, 1 su 1 da 3, 5 rimbalzi, 2 su 2 liberi, 5 rimbalzi per Amedeo Tessitori, ne aveva 0 all'intervallo. Applauditissimo Tessitori. Ed ora Spacchia, vediamo un po'. Non mette Orton, mette Whittle, perché ha bisogno del tiro in questo finale di partita. Morgan segna il primo, libero, 81-76. 2.32 al termine, 81-76 Virtus. Matt Morgan si è svegliato in questa gara 4, è fondamentale, decisiva per la Virtus. Sbaglia il secondo, 15 punti per lui, 76 Venezia, 81 per la Virtus. Bowman, 2 minuti e 25, Bowman attacca Nyang, occhio alla tripla di Venezia, segno! Jordan Parks, meno 2, 79-81, finale pazzesco! Al tagliaccio, 81-79, Jordan Parks si è svegliato in questo finale, 2 minuti e 8 secondi al termine, solo 2 punti di vantaggio per la Virtus. Hackett, e qui il gioco si fa duro, e allora tocca a Daniel Hackett. Hackett, Hackett, una serie finta, e fino in fondo Daniel Hackett sbaglia, rimbalzo di Candy, palla Venezia, o pareggio, opportunità del vantaggio, call, call, si ferma, call, attacca Nyang, scarico, Bowman, Bowman, su di lui c'è Morgan, si va ancora da Candy, Bowman, Bowman, occhio, crossover, Bowman, fino in fondo, parità, timeout Bologna, incredibile partita. Incredibile partita al tagliercio, un'altra volta Kyle Bowman, parità, e tutti i giocatori di Venezia che ora arringano il tagliercio. 81 Venezia, 81 Bologna, 1 minuto 40 secondi a termine, timeout inevitabile chiamato da coach Nenad Jakovljevic. Un finale incredibile, ancora una volta un finale di resilienza da parte della Reyer Venezia, che era sotto di brutto di 12 punti, ma piano piano li ha recuperati, ed ora con Kyle Bowman ha segnato il layup del pareggio a quota 81. E dicevamo, se Venezia la vuole ribaltare non può contare solo sull'apporto di Tessitori e di Cole, ma servono anche gli altri, ed ora Jordan Parks forse ci avrà sentito, 13 punti, canestri importanti da 3, e anche Bowman. Bowman che sia in gara 1 sia in gara 3 è stato determinante per la Reyer nei finali di partita, nelle due gare vinte da Venezia. 81 pari, 1.40 al termine, palla per la Virtus. La Virtus deve fare attenzione a non perdere la testa, a rimanere lì concentrata sul pezzo, perché si gioca la stagione. La Virtus in 100 secondi, pari pari, si gioca la stagione, se non la vuole finire questa sera senza titoli la formazione campione d'Italia in carica. Vediamo Saliu Nyang davanti alla nostra postazione, si rientra, palla Virtus, Morgan, Edwards, Edwards, Bowman lo aspetta, lo attacca, deve superare la metà campo, lo fa adesso, Edwards, Edwards fino in fondo, Edwards esagera, sbaglia, rimbalzo Venezia, c'è Bowman, deve entrare alla difesa, Bowman, terzo tempo, arriva Parks e segna, vantaggio Venezia, 83-81, incredibile, 1.20, vantaggio dopo una vita della Reyer, 83-81, 1.15. Morgan, ed ora la Virtus a dover rimontare, e deve segnare adesso la Virtus, se altrimenti la situazione è complicata. Morgan, occhio, Morgan, Morgan, crossover, fallo di Bowman, tiri liberi, ovviamente sono in bonus entrambe, tiri liberi Matt Morgan, Venezia avanti 83-81. Incredibile partita, questa è la pallacanestro, ragazzi, questa, ragazzi, è la pallacanestro che ti riserva delle emozioni straordinarie fino all'ultimo secondo. Una gara veramente da playoff, un'altra gara vera da playoff questa. 83-81, non hanno proprio più fiato le squadre. Pochissime energie rimaste, Matt Morgan con tiri liberi importantissimi per pareggiare. Morgan segna, 16. Matt Morgan. 1:04 al termine, seconda opportunità. Matt Morgan. Secondo libero per Morgan, 83-82 per Venezia, che è avanti 2-1 nella serie. Morgan segna, pari. Pari. Morgan, 17, altro timeout e chiaramente qui si andrà alle lunghe. Saranno 64 secondi interminabili questi. 83-83. Inutile leggere le statistiche perché adesso l'importante è leggere lo sguardo delle facce dei giocatori. Perché decideranno quelle, decideranno le energie, sono rimaste pochissime da entrambe le parti. È una semifinale durissima questa, durissima. Immaginiamo qualora dovesse vincere la Virtus, come si presenterebbero a gara 5. E chiaramente di tutto questo la più felice è l'Olimpia Milano, che ieri ha chiuso la serie con la Germania Brescia 3-1 e sta osservando da spettatrice interessata questo meraviglioso duello tra Venezia e Bologna, che sta forse per decidersi, forse, perché siamo pari a quota 83 e non è detto che la partita terminerà nei regolamentari. Rientrano in campo le squadre, tutto il tagliarci in piedi. Tutto il tagliercio in piedi, a guidare emotivamente i propri giocatori, i giocatori oro granata. Uno di questi è Carl Whittle, davanti a noi, pronto a rimettere il pallone in gioco. I soliti occhi spiritati di Jordan Parks. Whittle, si gioca, via. 64 secondi. Cole in palleggio, lo aspetta nella propria metà campo Hackett. 83 pari, ultimo minuto iniziato. Cole. Si allarga Parks, ancora Cole, va da Parks, pallone lob, va Hackett in marcatura, Parks, vediamo se lo attacca, il post basso, si avvicina al canestro, Jordan Parks, scarica Cole, da tre punti, Cole, a segno, RJ Cole da tre, 86-83 per Venezia, hanno studiato a tavolino, 28, ok Edwards, Edwards, pallone, attenzione, fallo di... Tiri liberi, attenzione! Tiri liberi per... volevano lo sfondamento, Spaghi è imbufalito. Si è salvata miracolosamente qui la Virtus. Attenzione, vediamo se ci sarà Insta Replay, sicuro, sicuro. Sicuro Insta Replay, sicuro. Bisogna vedere se era all'interno dello smile o meno del semicerchio Jordan Parks. È dura. È durissima questa decisione degli arbitri. Perché? 34 secondi e 9 decimi al termine, la Reier è avanti di 3 punti, 86-83, questa è una decisione che può valere una stagione. Vediamo un po' se verrà confermato lo sfondamento oppure no. È fuori dall'arco. Vediamo un po', ci sembra fuori dall'arco. Ci sembra che fosse fuori dall'arco il difensore della Reier in questione, che era Parks. Ma siamo proprio al millimetro, mamma mia. Che responsabilità gli arbitri. Siamo al millimetro. Vediamo un po'. Pesantissima decisione. Vediamo un po'. Sfondamento di Diarra. Avevamo detto era fuori dall'arco. C'era sembrato fuori dall'arco. Abbiamo allungato il collo su un monitor di alcuni nostri colleghi. C'era sembrato fuori dall'arco. Fuori dall'arco e quindi sfondamento di Diarra. Palla per Venezia. 34 secondi e 9 decimi. al termine. Venezia avanti di 3, 86-83, e a questo punto ha il pallone della finale. Vediamo come lo giocheranno. Argei gol, difficilmente, anzi escludo un fallo da parte della Virtus che lascerà tirare gli avversari per poi giocarsela. Occhio, gol, 25 secondi al termine, 14 per Venezia per tirare. Arriva Parz a bloccare. Argei gol con calma, ora accelera, gol, layup, Parks a rimbalzo, segna, la Rai era un passo dalla finale, 88-83, la palla a canestro, è uno sport meraviglioso perché vince partite del genere, ma è uno sport maledetto per chi le perde. Partite del genere, ma non è finita qui. 17 secondi al termine sul layup fallito da Argei Cole. Jordan Parks a rimorchio è arrivato e ha depositato a canestro i due punti che potrebbero aver portato la Reyer, potrebbero portare la Reyer in finale. 15 punti. E insomma, ora non so se i giocatori Reyer hanno un auricolare sintonizzati alla nostra postazione, ma era abbastanza anche semplice dire una roba del genere. Se la Reyer voleva ribaltare la partita non poteva affidarsi solo a Cole e a Tessitori, ma doveva avere il contributo degli altri, e gli altri sono arrivati: Jordan Parks, Kai Bowman. Jordan Parks in particolare 17 punti, ve lo ricordate, era 7 un minuto fa ed ora è a 17, come sono 17 i secondi che mancano al termine della partita. 88 Venezia, 83 Bologna, non è finita affatto. 17 secondi, Edwards che si è clamorosamente fermato, va lui a rimettere il pallone, tutti in piedi a tagliercio. 17 secondi, adesso se la Virtus segna resta in gioco, se sbaglia è finita. Eccolo, via, Edwards subito, da 3, Edwards cortissimo, rimbalzo di Candy, col fallo Morgan, fallo di Morgan, Venezia è un millimetro dalla finale, una partita ribaltata in una maniera incredibile, pazzesca. Argei Cole per i tiri liberi della staffa della finale. 88-83, 10 secondi al termine, Argei Cole va per il trentello se fa 2 su 2. E segna il primo, 29. 89-83. La Reyer ha sempre segnato 89 punti in questi playoff, 3 volte su 4, pensate un po'. Solo con Tortona ne ha realizzati quanti? 87. E adesso è 89. E potrebbe arrivare a 90. Ci arriva adesso. E Argei Cole, la Reyer Venezia in finale. Sarà Milano-Venezia la finale che comincerà l'11 con la prima partita e pure la seconda al Forum di Assago, fattore campo per Milano. Gara 1, gara 2 a Milano, gara 3 qui al Taliercio, il 16, quindi 11-13 a Milano, il 16 sicuramente a Venezia, poi vedremo se ci sarà bisogno di una gara 4 e sarebbe il 18, l'eventuale gara 5, il 21. Signori, abbiamo assistito a una partita fantastica, un'altra volta ci alziamo, applaudiamo l'umana Reyer Venezia e la Virtus Bologna, che ci hanno regalato un'altra serata memorabile. Vediamo il sindaco Luigi Brugnaro, il sindaco di Venezia, che chiaramente guarda con grande interesse le vicende della sua Reyer, che applaude e va sotto il settore dei tifosi della Virtus ad applaudirli. Gran gesto di fair play da parte di Brugnaro. E finisce qui, dopo tante botte se ne sono andate di santa ragione le due squadre, finisce con tutti a stringersi e abbracciarsi, stringersi la mano e abbracciarsi. Venezia dunque in finale, dopo 7 anni ha battuto 90-83 la Virtus Bologna, completando una rimonta incredibile. Ricordo che all'ultimo mini intervallo la Virtus era avanti 69-57, 30 punti di un immenso, letteralmente immenso, Argei Cole, 30 punti per lui. Eccole qua le statistiche: 30 di Cole, 7 su 14 da 2, 4 su 7 da 3, 4 su 4 ai liberi, 5 rimbalzi, 5 assist, e diventa inevitabilmente lui l'MVP della partita, strappando la Salun Yang che era stato devastante fino al 35esimo. Poi 22 di Tessitori che replica i 22 di gara 3, e poi nel finale è uscito fuori Jordan Parks, 17 punti per lui e con 5 rimbalzi. Dall'altra parte un grande Salun Yang, 19 punti e 9 rimbalzi, vicinissimo alla doppia. Poi 17 di Edwards che si è clamorosamente fermato, è letteralmente sparito nel secondo tempo Carson Edwards, e spesso gli capita una roba del genere. 17 anche di Morgan, 14 di Momo Diouf, ma io aggiungerei 7 punti e 7 punti, 6 rimbalzi e 6 assist di un generosissimo Daniel Hackett. Finisce qui la stagione della Virtus Bologna, che abdica dunque nessun titolo per le Bunnere in questa stagione complicata anche in Eurolega, ma anche in campo nazionale, perché in semifinale finisce qui il cammino della Virtus Bologna. 3-1 per Venezia la serie, come è stato 3-1 per Milano su Brescia. È tutto da un Taliercio in festa, dove la Reier ha battuto la Virtus 90-83 e si è qualificata per la finale. Affronterà a partire dall'11 giugno l'Olimpia Milano di Pepe Poeta. Studio.
0: Grazie a Massimo Barchesi. Noi siamo quasi in chiusura, ci ascoltiamo Nico Santos con All Time High.

Siamo in chiusura, ringraziamo regia Ombretta Conti e la parte tecnica Gianni Tola e Alessio Caranzetti, in redazione Andrea Boccia. Ora c'è il GR1 delle 22. Un saluto e buona serata anche da Giacomo Piereschi.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, prima giornata del viaggio di Papa Leone in Spagna. Leone XIV è tornato a parlare di pace. Quella in Iran non è una guerra giusta, ha detto, per poi ribadire la necessità di un negoziato per l'Ucraina e sottolineare la situazione complessa in Libano. Prevost ha anche denunciato gli abusi sessuali del clero, una ferita ancora aperta. Dopo la visita in un centro Caritas di assistenza e senza fissa dimora, il pontefice a Plaza de Lima per la grande veglia di preghiera con i giovani. Linea alla nostra inviata Francesca Paltracca.
3: Ci sono 600.000 giovani per questa veglia di preghiera, in silenzio, in ginocchio, appoggiati sulle transenne, rosari in mano. I ragazzi pregano, sono i giovani di Papa Leone arrivati da tutta la Spagna insieme a gruppi di agostiniani dall'Argentina, Brasile, Venezuela e Messico. Dalla piazza partono cori, sventolano bandiere, sul palco si susseguono artisti come la cantora Nina Pastori, Acuna, Siloé. Inizia il dialogo davanti al vuoto dell'indifferenza e del qualunquismo, alla violenza della guerra e della menzogna si ate scintilla di un'umanità nuova. Leone affida una missione ai giovani: essere umani. Sì, dice, siate umani, uomini e donne in carne e ossa, non apparenze ma volti affidabili, persone che cercano la giustizia perché ne hanno fame come del pane quotidiano, persone che desiderano una vita onesta e retta perché fanno volentieri agli altri quello che vorrebbero che gli altri facessero loro, missionari del Vangelo davanti alle povertà materiali e spirituali, ben sapendo, dice il Papa, che la nostra fede è uno stile di vita che si compie nella carità. È questa, per Leone XIV, la virtù che più di tutte cambia la storia. Con Luciano Pecoraro da Madrid, linea allo studio.
2: Grazie Paltracca. La strage dei braccianti ad Amendolara e migliaia nel pomeriggio hanno partecipato al corteo organizzato dalla CGIL nella cittadina calabrese in provincia di Cosenza, presenti anche esponenti di PD, 5 Stelle e AVS.
4: L'omaggio ai braccianti morti nel rogo alla stazione di benzina. Il segretario della CGIL Landini depone una corona di rose rosse e fragole, come quelle che raccoglievano Vasem, Amin, Ullah e Safi.
5: Basta questo sistema che trasforma in cenere le persone. Qui non è un problema che riguarda qualche migrante. Qui siamo di fronte a un sistema di fare impresa che non è assolutamente più accettabile.
4: Gli strumenti legislativi per intervenire ci sono, dice Landini. Più prevenzione, più controlli, nessuno si tira indietro.
6: Che la cosa non può finire questa sera. Abbiamo bisogno tutti assieme di assumere le nostre responsabilità e di mettere una parola fine.
4: La CGIL porta in Calabria i lavoratori dei campi, stranieri e italiani sembrano parlare a una voce sola.
7: Vogliamo lavorare con la dignità.
8: Basta caporalare, basta morire sul lavoro.
9: Basta!
4: Fila con loro il gestore della pompa di benzina distrutta dal rogo del minivan. Adesso è senza lavoro. Con la CGIL, leader del centrosinistra da Amendolara, Viviana Spinella per il GR1.
2: Siamo agli esteri, non c'è tregua tra Israele e Libano. Ancora attacchi di Tel Aviv su diverse regioni del sud nella valle della Bekaa.
10: Ancora raid di Tel Aviv, nel sud del Libano. Almeno 10 le persone uccise. Il premier e il presidente libanese condannano l'attacco che ha provocato anche la morte di 2 ufficiali e un soldato dell'esercito. Lo definiscono un crimine, un assalto allo Stato, alla sua sovranità e a tutto il popolo libanese. I partiti cristiani e sunniti si uniscono alla richiesta del presidente Aoun per arginare l'influenza iraniana dal paese. Missili israeliani anche a Gaza City durante un matrimonio. Almeno 6 palestinesi uccisi. L'esercito dello Stato ebraico rivendica di aver eliminato il comandante di una cellula terroristica legata da Hamas. La situazione torna rovente anche in Cisgiordania, dove oggi si è celebrato il funerale del neonato ucciso ieri sera dall'esercito israeliano, che ha aperto un'inchiesta parlando di un errore. 9 palestinesi feriti in un attacco dei coloni israeliani ad Awara, a sud di Nablus, nel nord della Cisgiordania. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio che entra in vigore domani, in arrivo un'ulteriore conferma dello sconto di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre si dimezza da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. La copertura finanziaria del provvedimento, che costa quasi 150 milioni di euro, è garantita dal maggior gettito dell'IVA a maggio. Domani è lunedì, ballottaggi per le amministrative al voto. I 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. In tutto si parla di oltre 1 milione di elettori, 6 capoluoghi di provincia coinvolti: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Seggi aperti domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna. E in chiusura un'ultima ora che arriva da Roma al cimitero del Verano. È stata rubata la
1: RAI Radio 1 Sport.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: In studio Francesca Giannini, buonasera. In apertura il viaggio di Papa Leone in Spagna. Si è conclusa la grande veglia di preghiera con i giovani a Madrid. In 600.000 erano a Plaza de Lima. Prevost ha invitato i ragazzi a essere liberi dalle mode, aperte al futuro, a dare una direzione nuova alla società, diventando protagonisti del cambiamento. Ascoltiamo un passaggio.
3: Quiero confiar a todos vosotros una misión.
2: Voglio affidarvi una missione, essere umani. Sì, siate umani. E donne in carne e ossa, non apparenze, ma volti affidabili, persone che cercano la giustizia perché ne hanno fame come del pane quotidiano. La strage dei braccianti ad Amendolara, Cosenza, la manifestazione organizzata dalla CGIL contro il caporalato. Alla testa del corteo il segretario Landini, che ha deposto fiori nella stazione di servizio dove sono morti 4 migranti lunedì scorso. Serve una rivolta delle coscienze, ha detto Landini. Diciamo basta a questo sistema sbagliato di fare impresa. Alla manifestazione presenti anche esponenti di 5 Stelle AVS e la segretaria del PD Elly Schlein. Sentiamo.
4: Bisognerebbe rafforzare la legge sul caporalato, la legge 199, non soltanto mettendo più risorse, assicurando che sia attuata fino in fondo, ma anche prevedendo il sequestro preventivo delle aziende che impiegano lavoratori sfruttati e vittime di caporalato.
2: L'esplosione a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, dove stamattina all'alba è crollata una palazzina per una fuga di gas. 3 i morti, 2 i feriti.
5: La speranza si è spenta poco dopo le 15, quando è stato ritrovato il corpo senza vita di Ettorina Paccapelo, 90 anni. Le ricerche dei vigili del fuoco erano andate avanti per 9 ore anche con i droni e le unità cinofile tra le macerie della palazzina di Porto Sant'Elpidio, crollata per un'esplosione avvenuta poco dopo le 5 del mattino. Proprio negli stessi minuti del ritrovamento, all'ospedale di Torrette di Ancona è morto il figlio dell'anziana, Romano Cerquetti, 60 anni. Era stato estratto vivo dalle macerie, ma erano troppo gravi i traumi riportati e soprattutto le ustioni sul 60% del corpo. Il primo a perdere la vita era stato Giuseppe Pieroni, 47 anni, trovato già morto dai soccorritori. Viveva con i genitori nell'appartamento adiacente a quello dell'altra famiglia, quasi illesa la madre, mentre il padre ha riportato ferite con prognosi di 30 giorni.
6: Sono state persone, lavoratori e persone tranquillissime.
5: L'esplosione è stata così violenta da causare danni anche ai palazzi vicini.
7: Inizialmente sembrava esploso un negozio, invece poi si è vista una casa crollata.
5: Le cause della tragedia di Via Trentino sono ancora in via di accertamento, tra le ipotesi una fuga di gas. Da Porto Sant'Elpidio, Francesco Monti per il GR1.
2: Medio Oriente e Israele non ferma i raid contro il sud del Libano e contro Gaza. Nel paese dei Cedri una decina le vittime in 2 operazioni aeree. Una ha colpito un'auto su una strada vicino a Nabatieh, morti 3 militari a bordo. Il presidente libanese Aoun parla di flagrante violazione della nostra sovranità e del diritto internazionale. Nella striscia 8 i palestinesi uccisi, circa 15 i feriti in un attacco contro un campo di sfollati. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, a stabilirlo il decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che entra in vigore domani. La misura si traduce in una conferma dello sconto di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre si dimezza da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. La copertura finanziaria del provvedimento, che costa quasi 150 milioni di euro, è garantita dal maggior gettito dell'IVA a maggio. È durato qualche ora l'allarme, poi risultato falso sulla scomparsa della lapide del grande attore Gigi Proietti nel cimitero monumentale del Verano a Roma. Nel tardo pomeriggio l'azienda municipale che gestisce i servizi cimiteriali della capitale ha comunicato in una nota che la lapide era stata danneggiata e rubata. Poi è arrivata la smentita della famiglia, la lastra rimossa dall'agenzia di pompe funebri per incidere il nome della moglie di Proietti, Sagitta Alter, recentemente scomparsa. Verrà ricollegata al suo posto lunedì. Adesso la musica. È stato uno dei successi dance degli anni 80, Survivor di Mike Francis, cantante scomparso nel 2009 a soli 47 anni. Ora torna nella nuova versione dei Plus Two di Giorgio Costantini. Hey, Survivor.
0: Le voci sono quelle delle sorelle Bianchi con il nome d'arte di Belen Thomas e Sue Sadlo. Giorgio Costantini è il tastierista e produttore dei Plus 2, insieme hanno reinterpretato Survivor di Mike Francis.
1: Brano fondamentale in una stagione felice della musica italiana in cui si sono aperte le frontiere anche all'estero per moltissimi artisti. Di sicuro avevamo dalla nostra una forte intenzione e capacità melodica.
0: Un brano sopravvissuto agli anni Ottanta.
8: La canzone parla di sopravvivenza forse da quelli che sono gli amori finiti male, da quelli che sono i nostri mostri interiori, quindi un qualche cosa che più che mai è attuale.
0: Italo disco e dance melodica, non a caso l'altro brano dei Plus 2, riscoperto in tempi recenti, si intitola Melody.
8: Che effettivamente per delle vicende sfortunate ha venduto solamente.
9: Rai Radio 1 Sport.

myself.

0: Viaggio di Israele. Nel mirino anche il capo negoziatore Witkoff. Smentisce l'ambasciata di Tel Aviv a Washington, ancora vittime in Libano e a Gaza. Ucraini volenterosi e Zelensky a Londra, coordinamento militare, sanzioni e fine del conflitto, i temi del vertice. Papa Leone in Spagna, i giovani nella veglia di preghiera, cercate sempre la verità e davanti al vuoto dell'indifferenza siate umani. Nuovo appello del pontefice per la pace. Manifestazione della CGIL ad Amendolara contro il caporalato dopo i 4 braccianti bruciati vivi. Landini, cambiare il modo di fare impresa, in piazza 5 Stelle, AUS e PD. L'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa, da solo contro 17. È stato ucciso con 30 coltellate per uno scambio di persona. Nasce a Milano il Museo della Plastica, in mostra i rifiuti raccolti nel delta del Po, reperti inquinanti che sopravvivono oltre 50 anni. Musica Cesare Cremonini incanta il Circo Massimo, dall'omaggio a Roma ai brani di maggiore successo. Sul palco anche Lisa e Jovanotti. Formula 1, Kimi Antonelli in pole position al Gran Premio di Monaco. Il bolognese punta a consolidare il primo posto in classifica generale. Tennis al Roland Garros, il giorno della finale, Flavio Cobolli sfida il tedesco Zverev. In studio Nicola Tedeschini. Il conflitto in Medio Oriente sta acquistando un nuovo inedito risvolto con le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Israele. Testate come l'NBC sostengono che i servizi di Tel Aviv abbiano spiato alti funzionari americani. Una ricostruzione smentita dall'ambasciata israeliana a Washington. La corrispondente.
1: Tra i funzionari nel mirino dell'intelligence israeliana che vuole carpire informazioni sulla guerra in Iran ci sarebbero l'inviato speciale, il principale negoziatore di Trump, Steve Witkoff, il massimo responsabile delle politiche del Pentagono, Elbridge Colby, e uno dei suoi principali collaboratori. L'allarme lo ha lanciato un'agenzia del Dipartimento della Difesa che ha notato un intensificarsi di attività in un contesto di crescenti tensioni fra Israele e Stati Uniti e dopo il duro scontro fra Trump e Netanyahu sulla gestione del conflitto, e ha innalzato al massimo il livello di allerta antispionaggio nei confronti dell'alleato. Witkoff e gli altri funzionari sarebbero bersagli particolarmente vulnerabili per la loro abitudine di viaggiare su jet privati, gestire questioni di sicurezza nazionale tramite i propri telefoni personali e rifiutare il supporto delle ambasciate americane all'estero. È prassi comune per alleati e avversari spiarsi a vicenda, ma Israele avrebbe superato ogni limite pur di scoprire le posizioni degli Stati Uniti nei negoziati con l'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: Dal New York Times anche l'accusa a Israele, con tanto di prove video, di usare munizioni al fosforo bianco contro il Libano, dove sono ormai senza sosta le violazioni del cessate il fuoco.
2: Il sud del Libano non trova pace. Almeno 10 persone uccise in diversi raid israeliani. Il presidente e il premier libanesi condannano gli attacchi, costati la vita anche a 2 ufficiali e un soldato dell'esercito. Li definiscono un crimine e un'aggressione alla sovranità e al popolo libanese. I partiti cristiani e quelli sunniti si uniscono all'appello del presidente Aoun per limitare l'influenza iraniana nel paese e, dopo essere stato per mesi uno dei temi al centro dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, il Libano sembra ora ritagliarsi un ruolo nelle trattative. Il comandante dell'esercito è volato a Islamabad su invito dei mediatori pakistani. Raid israeliani anche a Gaza, colpita a una festa di matrimonio, almeno 8 i morti. L'esercito afferma di aver ucciso il comandante di una cellula legata ad Hamas. Torna a salire la tensione in Cisgiordania, dove si sono svolti i funerali di Sam Abu Heikal, il neonato ucciso ieri dal fuoco dell'esercito israeliano, che ha aperto un'inchiesta parlando di un errore. Il papà del piccolo ha detto che la sua auto era ferma quando un soldato ha sparato. 9 i palestinesi feriti in un attacco di coloni israeliani ad Ahwara, sud di Nablus. Azzurra Meringolo, GR1.
0: La guerra in Ucraina. Non si fermano gli attacchi sui due lati del fronte. Sul versante diplomatico, gli alleati europei di Kiev tentano un'accelerazione. La corrispondente da Londra.
3: Fare puntati su Londra, dove si terrà un vertice d'urgenza sul futuro del conflitto in Ucraina. Il primo ministro britannico Starmer ospiterà a Downing Street il presidente Macron, il cancelliere Merz, il presidente ucraino Zelensky. Un asse europeo compatto che si riunisce in un momento di forte tensione diplomatica. Ci si arriva dopo giorni convulsi. La lettera di Zelensky con la proposta Putin, un negoziato diretto in un paese neutrale. Il no del Cremlino, che ha definito l'incontro inutile. Gli Stati Uniti, concentrati sulle tensioni relazioni in Medio Oriente e i leader europei che hanno deciso di fare un passo avanti. Tre i temi del vertice: il coordinamento militare per tamponare carenza di munizioni e sistemi di difesa aerea balistica di Kiev, la stretta sui canali finanziari con un nuovo pacchetto di sanzioni, la strategia di pace. L'obiettivo strategico di Kiev e dei partner europei è dimostrare a Mosca che il tempo non gioca a suo favore, che l'Europa manterrà un ruolo centrale nel ridisegnare l'architettura di sicurezza del futuro. Da Londra, Natalia Auges per il GR1.
0: Dei conflitti in corso è tornato a parlare Papa Leone XIV nella prima giornata del viaggio apostolico in Spagna. In una Madrid blindata, davanti a 600.000 giovani accorsi da tutto il paese in Plaza de Lima, il pontefice ha anche denunciato gli abusi del clero. L'inviata.
4: Rifuggire gli approcci identitari che popolano il mondo di fantasmi e di nemici, superare le polarizzazioni, favorire il processo di Unione Europea non in contrapposizione ad altre potenze ma come dono per l'intera famiglia umana. È l'invito di Leone XIV nel primo discorso a Palazzo Reale al corpo diplomatico e alla società civile. Il Papa in Spagna parla di cooperazione, riconciliazione, di pace. Dal centro per senza fissa dimora, sedia 24 horas, accoglie persone fragili e senza fissa dimora, è gestito dalla Caritas diocesana. Il Papa ringrazia per i simboli ricevuti in dono, il nastro con i nomi dei bambini, il permesso di soggiorno che racconta una storia di fatica, impegno e accoglienza. A Plaza de Lima, il bagno di folla, in 600.000 partecipano alla veglia di preghiera. Ai giovani dice: di fronte al vuoto dell'indifferenza e del conformismo, alla violenza della guerra e della menzogna, siate scintilla di una nuova umanità. Durante il volo che lo ha condotto in Spagna, ha parlato con i giornalisti del conflitto in Ucraina.
5: Promuovere anche i negoziati, bisogna spingere per arrivare a una distruzione della violenza, della guerra.
4: E poi quella in Iran, dice, non è una guerra giusta. Prevost denuncia il dramma degli abusi, è una ferita aperta. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR1.
0: Rai Radio 1, mezzanotte 7 minuti. Ad Amendolara in Calabria, dove quattro braccianti sono stati bruciati vivi, la manifestazione per dire basta alla disumanità e allo sfruttamento.
6: In migliaia al corteo della CGIL per le strade di Amendolara Marina dopo l'omicidio dei quattro braccianti avvenuto lunedì. Alla testa della manifestazione, mai più, il segretario generale della CGIL che afferma non c'è bisogno di nuove leggi.
7: C'è bisogno di applicare quelle che ci sono.
6: Per Maurizio Landini, l'uccisione di Aminullah, Miad e Vasem rappresenta il sistema sbagliato di fare impresa che penalizza le persone oneste. Ancora Landini.
8: Se si vuole intervenire bisogna rafforzare i controlli, fare le assunzioni, mettere nelle condizioni gli ispettorati e tutti i soggetti di fare quello che dovrebbero fare, ma soprattutto rispetto alla legge che è in vigore c'è tutto quello che viene chiamato sotto la voce prevenzione che in realtà non viene fatto.
6: Il sindacato propone di allargare all'agricoltura quello che si fa nell'edilizia, introdurre un documento di congruità, cioè andare a verificare se l'estensione della coltivazione, il tipo e le ore di lavoro necessarie per renderlo produttivo siano adeguate a quanto dichiarato dall'imprenditore. Solo così si possono sconfiggere sfruttamento e caporalato. Amalia Carosi, GR1.
0: Alla manifestazione di Amendolara, esponenti di PD, AVS e 5 Stelle, ma al centro del confronto tra i partiti ci sono anche Energia e Tasse, con il centrodestra alle prese con la campagna acquisti di Vannacci.
9: Mentre Fratelli d'Italia rivendica la proroga del taglio delle accise, Roberto Vannacci paragona i nuovi ingressi in

0: Dice di scelte sbagliate dei vecchi capigruppo, Antonio Tajani guarda a Bruxelles per una soluzione alla crisi energetica.
1: Yeah. Portiamo il nostro impegno con forza in Europa. Un'Europa che deve essere motore di competitività e crescita, a cui dobbiamo chiedere semplificazione e sburocratizzazione.
0: L'economia è ferma e il governo non ha una politica sull'energia, replicano le opposizioni. Dalla manifestazione della CGIL ad Amendolara, la segretaria Lischlein avverte sfruttamento e caporalato non sono episodi ma fenomeni strutturali. Servono più tutele per chi denuncia e accertare le eventuali responsabilità delle aziende. A sollecitare interventi più incisivi contro il caporalato anche i 5 Stelle e da Verdi Sinistra che tornano a insistere sulla patrimoniale, Nicola Fratoianni.
2: Questo è il paese dei salari inchiodati al palo da 30 anni, è il paese in cui il governo continua a considerare il lavoro l'ultima pietra di scarto.
0: Filippo Amisano, GR1.
3: E come abbiamo accennato, da oggi scatta una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti. Dimezzato ancora lo sconto sul gasolio, resta uguale invece quello sulla benzina.
4: Il via libera con un decreto del Ministero dell'Economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale che allunga la sforbiciata fino a venerdì 3 luglio, un po' oltre quindi di quanto ipotizzato. Allungando i tempi però, il governo deve ridurre lo sconto fiscale, che quindi passa sul litro di gasolio da 10 a 5 centesimi, come quello attuale sulla benzina. Contando anche l'IVA, il taglio sarà quindi di circa 6 centesimi al litro per entrambi i carburanti. Sarà finanziato con l'extra gettito di maggio, pari a circa 150 milioni, ossia il maggior incasso IVA da parte dello Stato dovuto all'aumento del costo del petrolio. Una spesa quindi che non peserà sul deficit. Un intervento che, dopo le critiche di Bruxelles, OCSE, Fondo Monetario Internazionale, cederà il passo ad aiuti rivolti soprattutto ai lavoratori, come il bonus carburante o altri benefit riconosciuti dalle aziende ai dipendenti con agevolazioni fiscali. Gelsomina Testa, GR1.
3: Amministrative, si vota per i ballottaggi e il primo turno delle elezioni in Sardegna, seggi aperti dalle 7 fino alle 23, lunedì dalle 7 alle 15.
5: 42 comuni sopra i 15.000 abitanti chiamati al ballottaggio. 6 capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Ad Arezzo, dopo 2 consigliature di centrodestra, la contesa sarà tra Marcello Comanducci, appunto del centrodestra, e Vincenzo Ceccarelli, centrosinistra. A Chieti, invece, dopo un'amministrazione di centrosinistra, vanno al ballottaggio Giovanni Legnini, candidato dei progressisti, e Cristiano Sicari per il centrodestra. A Lecco, ballottaggio tra il sindaco di centrosinistra uscente Mauro Gattinoni e il candidato del centrodestra Filippo Boscagli. A Macerata, sfida tra Sandro Parcaroli, sindaco uscente di centrodestra, e Gianluca Tittarelli del centrosinistra. A Trani, dopo 2 mandati targati PD, si sfideranno Marco Galiano, sostenuto dal centrosinistra, e Angelo Guarriello per il centrodestra. Ad Agrigento è sfida tra Michele Sodano per il centrosinistra e Dino Alonge per il centrodestra. Daniele Petraroli, GR1.
3: L'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera a Milano. Sono 8 gli indagati, 2 destinatari di un decreto di fermo e uno di loro sarebbe in fuga all'estero.
6: Sono state le telecamere della stazione Certosa a permettere di ricostruire l'aggressione a Gianluca Ibarra Silvera. Si è trovato da solo contro 17 ragazzi, tutti vestiti di nero, il 22enne colpito con una trentina di fendenti e infine spinto dentro un intercapedine vicino ad un binario. Il ragazzo morirà poi in ospedale. Verso le 10 di sera c'era stato un diverbio tra il gruppo che si autodefinisce dei Latin Kings e Gianluca, che stava accompagnando a casa suo padre. Poi la banda torna a cercare Gianluca quando lui va di nuovo alla stazione per prendere il treno. Per questo il PM contesta la premeditazione. Ora per l'uccisione del 22enne c'è un fermo, un latitante e 8 indagati. Tra di loro anche il trapper 20enne Ray Omar, individuato sempre dalle telecamere. I Latin Kings, nati negli anni 40 in America, sono una delle gang di strada più conosciute e violente. Gli inquirenti pensano ad uno scambio di persona, Gianluca ucciso per errore al posto di qualcun altro. Anna Maria Caresta, GR1.
3: Il crollo della palazzina Sant'Elpidio fermo potrebbe essere dovuto a una fuga di gas, l'esplosione che ha provocato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 2.
7: Un boato alle 5 del mattino, le case che tremano, qualcuno pensa al terremoto.
8: Immediatamente credevo fosse un terremoto, infatti ho svegliato i bambini e li ho messi in sicurezza.
7: 3 le vittime a Force per una fuga di gas. Giuseppe Pieroni, 47 anni, era contitolare di una piccola azienda informatica, appassionato di bici.
9: Ci siamo affacciati in pigiama come potevamo, sentivo una donna che chiamava aiuto. E sono andata là, ho visto sta donna sul balcone, ma purtroppo la casa era tutta crollata.
7: L'ultima ad essere trovata senza vita è Ettorina Paccapelo, 89. 19 anni.

0: I vigili del fuoco hanno scavato per 9 ore prima di individuarla, proprio mentre in ospedale spirava suo figlio Romano Cerquetti, 60 anni, che era stato estratto vivo e ricoverato in gravi condizioni ad Ancona.
1: Ci siamo resi conto che era qualcosa di grave perché ambulanze, poi l'elicottero.
0: Feriti, ma vivi i genitori della prima vittima. Claudio Vigolo, GR1.
2: A Milano è stato appena inaugurato il Museo della Plastica, espone i rifiuti raccolti nel Delta del Po dai volontari di Plastic Free.
3: Un museo così nessuno vorrebbe vederlo, ma sarebbe meglio darci un'occhiata perché è piccolo ma con un grande messaggio. I pezzi esposti sono esempi paradossali della vita oltre la vita, perché una bottiglia di plastica sopravvive a chi l'ha gettata, visto che ci mette più di un secolo a decomporsi, anche 1000 anni. Ed è meglio non pensare a quante ne hanno raccolte i volontari di Plastic Free nel Delta del Po. Alcune sono finite nel Museo della Plastica, insieme ad altri scoraggianti reperti. Luca De Gaetano, presidente dell'associazione.
4: Abbiamo dei flaconi che risalgono ad oltre 40 anni fa, di prodotti che si utilizzava per pulire i vetri, si legge ancora il marchio.
3: Oggetti che stanno lì a inquinare quando vengono gettati e quando si decompongono.
4: Le plastiche, quando raggiungono la dimensione della nanoplastica, sono più piccole delle nostre cellule e molto spesso rientrano nel nostro corpo. Abbiamo trovato plastica all'interno del cervello, del sangue, dei reni.
3: Questo dicono le ricerche sugli effetti della plastica sulla nostra salute. Gettare plastiche fa male dunque non solo all'ambiente. Donatella Gori, GR1.
2: Il Teatro delle Vittorie resta all'interno del pacchetto di vendita di immobili della RAI. Lo ha ribadito l'amministratore delegato Giampaolo Rossi in un incontro a Venezia, confermando l'imminente inaugurazione a Saxa Rubra di 2 nuovi studi televisivi super tecnologici. Rossi ha poi ribadito che Stefano De Martino sarà una delle grandi risorse artistiche del futuro e ha annunciato che Amadeus non tornerà in RAI. Musica, 2:30 di concerto per Cesare Cremonini al Circo Massimo di Roma, prima data del suo tour estivo. Ed era d'obbligo l'omaggio a Roma sulle note di Antonello Venditti.
5: Quando sei grande Roma, quando è pronto.
2: Una scaletta lunga che ha abbracciato gran parte della storia musicale di Cesare Cremonini, da Lasca Baby a Poetica. Non potevano mancare gli amici sul palco, come Elisa, Luca Carboni e Jovanotti, con cui Cremonini ha cantato L'ombelico del mondo che sentite in sottofondo.
6: Quando sei bella Roma, Cesare Cremonini!
2: E stasera si replica. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Nicola Ramadori, in regia Gianluca Liberati e Fabio Cardinali. Ora c'è la pagina sportiva da Nicola Tedeschini, l'augurio di una buona nottata.
7: GR1 Sport.
8: In studio Giuseppe Bisantis, sarà una domenica con grandissimi appuntamenti sportivi. Allora iniziamo dalla Formula 1, alle 15 il Gran Premio di Monaco con il nostro Kimi Antonelli, leader della classifica, ancora sugli scudi il servizio.
9: È la quarta pole in carriera, probabilmente la più importante, di sicuro la più emozionante, perché a Monte Carlo non metti la tua macchina davanti a tutti se non sei un fenomeno, e Kimi Antonelli ha aggiunto un'altra medaglia alla sua fin qui trionfale campagna mondiale 2026. Il leader del campionato brucia Verstappen, che peraltro è il primo a congratularsi. Qualifica tiratissima, meravigliosa, le Ferrari in seconda fila, Hamilton terzo davanti a Leclerc che nel finale tocca anche il muro. Davanti ai microfoni lo definisce un magic lap, un giro magico. Appena sceso dalla vettura, però, dopo aver abbracciato Papa Marco, il primo commento era stato un filo più sanguigno.
10: Che cazzo di giro!
9: E ancora in pole Kimi Antonelli, la leggerezza dei suoi 19 anni contrasta in modo folle con la grinta dietro al volante, sulla pista più difficile, insidiosa, dove la pole non solo vale il 90% della gara, ma consacra anche chi la ottiene agli dei del motorsport. Non a caso le cose più belle nel Principato, dopo Graham Hill, le hanno fatte piloti come Senna o Michael Schumacher. Il via della gara alle 15, da non perdere. Manuel Codignoni, GR1.
8: E c'è un italiano in testa alla classifica mondiale anche nelle moto, è Marco Bezzecchi che oggi proverà a difendere il suo primo posto nel Gran Premio d'Ungheria a Budapest. Nella sprint di ieri la vittoria è andata però ad un altro, il nostro servizio.
11: Marquez, sempre Marquez, fortissimamente Marquez. Quando si gira in senso antiorario è pressoché imbattibile. Così è stato anche nel sabato ungherese, nonostante condizioni fisiche non ancora al 100%. Pole numero 76 in carriera, dominante vittoria sprint numero 18 per agganciare Martin come più vincente vincente di sempre al sabato. Successo ma in discussione. Lo accompagnano sul podio Acosta con la KTM e Bezzecchi con l'Aprilia, che scatta bene e poi si difende riuscendo ad allungare in classifica. Martin è infatti sesto, Di Giannantonio addirittura decimo. Il riminese li manda così rispettivamente a 20 e 46 punti di distanza in campionato. Ottavo Bastianini, nono Bagnaia. Il dubbio per il Gran Premio è uno solo: Mark pagherà a livello fisico? Luca Cesaretti, GR1.
8: Ma la grande attesa per oggi è la finale del Roland Garros tennis, Flavio Cabolli contro Alexander Zverev. Intanto è stato assegnato il titolo femminile, il nostro inviato a Parigi.
10: In attesa di Flavio Cabolli contro Alexander Zverev, oggi pomeriggio la super finale, ci sarà un nuovo vincitore slam. Ieri il romano si è allenato sull'Anglen e si è anche fermato a vedere la finale femminile. La sfida Cabolli-Zverev vista da Tatiana Garbin.
12: Un outsider clamoroso, possiamo dire, che è Flavio Cabolli, però è un ragazzo con una determinazione, una voglia, una passione verso questo sport che è davvero incredibile.
10: Dicevamo della finale femminile, la siberiana Mirra Andrieva, sotto gli occhi di Brad Pitt, incoronata campionessa Roland Garros, grazie al successo ottenuto in due facili set 6-3-6-2 sulla polacca Kalinska a 19 anni e poco più di un mese. La tennista russa è diventata così la quarta atleta più giovane a conquistare il titolo a Parigi. Una predestinata, Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
8: Definita la finale scudetto di pallacanestro, fuori i detentori del titolo della Virtus Bologna, sarà Venezia a sfidare Milano, il nostro inviato.
13: Venezia ritrova la finale dopo 7 anni ed elimina gli ormai ex campioni d'Italia della Virtus Bologna, che chiudono la stagione senza titoli. La Reyer si è imposta anche in gara 4, 90-83, chiudendo la serie sul 3-1, e da giovedì 11 affronterà per lo scudetto l'Olimpia Milano con le prime due partite al Forum. Gara 4 è stata la fotocopia di gara 3 con la Virtus, che ha dilapidato 12 punti di vantaggio all'inizio dell'ultimo quarto. Edwards era infallibile da 3 nei primi minuti, ma poi spariva dal match. Sugli scudi un immenso Saliun Yang, che ha sfiorato la doppia 19 punti e 9 rimbalzi. Venezia si affidava ai soli Cole, 30 punti, e Tessitori, che ha ripetuto i 22 punti di 2 giorni prima. Ma proprio nel momento in cui gara 5 sembrava dietro l'angolo, ecco uscir fuori Jordan Parks, che segnava il canestro del sorpasso a 1:15 dalla fine sull'83-81, e poi chiudeva i giochi. In mezzo la tripla di Cole. Tra gli spettatori del Taliercio anche Achille Polonara, che ha tifato per i suoi ex compagni di squadra della Virtus, crollati però in un ultimo quarto da incubo vinto dalla Reyer 33-14. Da Venezia, Massimo Barchesi, GR1.
8: Il calcio in chiusura, stasera alle 21, seconda uscita della giovanissima nazionale sperimentale affidata a Silvio Baldini. A Heraklion sfida alla Grecia, squadra più insidiosa del Lussemburgo, affrontato e battuto mercoledì scorso. Intanto mancano 4 giorni all'inizio del mondiale, la nazionale iraniana è in volo verso il Messico, dove preparerà la partita che si disputeranno negli Stati Uniti. I visti sono arrivati per tutto il gruppo squadra, ma non per tutti i dirigenti, presidente federale compreso. Mezzanotte 22 minuti è tutto dalla relazione sportiva. L'augurio di una buona notte.
14: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
15: Bentrovati, 22 minuti dopo la mezzanotte, gli aggiornamento su traffico e viabilità in A4, traffico rallentato per lavori tra Cessalto e Sanstino in direzione di Trieste, poi in A1 Prudenza, una perdita di carico tra l'allacciamento A21 e Piacenza Nord verso Milano, sulla statale 100 di Gioia del Colle, traffico rallentato, un veicolo in panna all'altezza di Variante di Mottola in direzione statale Adriatica. Vediamo le chiusure attive questa notte: in A9 tratto chiuso per lavori tra Como Nord e Como Centro verso Lainate, in A8 uscita chiusa sempre per un cantiere allo svincolo Busto Arsizio in uscita per chi arriva da Milano, e in A13 tratto chiuso per lavori tra Boara e Rovigo verso Bologna. Prima di chiudere però arriva un aggiornamento, ci porta sulla statale 1 la via Aurelia, code un incidente 6 km prima della stazione di Albinia in direzione all'acciaio a 10 Genova 20 miglia, quindi in direzione nord. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
14: In collaborazione con il CIS. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
16: Per anni abbiamo vissuto dentro un frullatore digitale, video che partono da soli, notifiche su tutto, post che scorrono uno dopo l'altro, notizie che durano il tempo di un caffè, algoritmi che ci servono quello che vogliono loro. E poi, all'improvviso, è tornata lei, la newsletter, una mail, quasi archeologia informatica. E invece funziona. Proprio perché è semplice, non urla, non balla, non ti insegue. La trovi nella tua casella perché l'hai scelta. Sembra poco, ma in un mondo dove tutto ci interrompe, qualcosa che arriva perché l'abbiamo scelto diventa una forma di libertà rivoluzionaria. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole Dieta Beta. La tendenza è sempre più chiara. In risposta al caos informativo della rete, trasformare la newsletter da vecchio strumento di posta a una nuova infrastruttura dell'informazione indipendente. Di questo parliamo oggi con la nostra ospite, Chiara Santoro, responsabile per l'Italia di Substack, la piattaforma americana che abilita l'invio appunto di newsletter con 5 milioni di abbonati paganti a livello mondiale, di cui 50.000 in Italia, e un numero ancora maggiore di utenti che ne fanno uso gratuitamente. Prima di parlare con lei però sentiamo come sempre la nostra intelligenza artificiale. Ciao Beta, allora le newsletter secondo te stanno tornando perché siamo tutti un po' stanchi degli algoritmi oppure perché abbiamo nostalgia di qualcuno che ci scriveva davvero?
17: Le newsletter tornano perché danno controllo, le scegli tu, arrivano quando vuoi e non dipendono dal feed che cambia umore. C'è un po' di nostalgia, sì, ma è secondaria. La spinta vera è praticità e fiducia. Sai chi scrive, cosa aspettarti e in che formato.
16: Chiara Santoro, allora parliamo proprio di questo ritorno di uno strumento che sembrava superato, no? E invece sta facendo vedere a tutti la forza che ha proprio per la sua discrezione e per i suoi tanti vantaggi. Vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori perché la newsletter sta tornando così di moda e quali sono i punti di forza?
18: Tema molto affascinante. Io mi permetto anche di fare una piccolissima intro di Substack per chi magari non conoscesse la piattaforma, magari ne avrete sentito parlare. È una appunto nuova app media che permette la pubblicazione di testi scritti, video, audio e podcast. Nasce da un'idea molto forte, che è quella di diventare un nuovo motore economico per chi crea cultura, favorendone proprio l'approccio indipendente. E gli autori su Substack possono appunto creare una propria pubblicazione che può essere distribuita in formato newsletter. Hanno un controllo completo sugli aspetti creativi, editoriali, mantengono una relazione diretta con il pubblico, mantengono la propria sulla mailing list e gli autori possono poi autonomamente scegliere di monetizzare la propria pubblicazione su Substack con un modello di abbonamento. Il punto di forza del modello di newsletter, lo citavate poco fa con l'intelligenza artificiale, è credo che sia proprio davvero questo rapporto di fiducia che si crea tra i creatori di contenuti, tra gli autori e chi ne fruisce. La fiducia per definizione è qualcosa che necessita di tempo per essere costruita, che ha davvero bisogno di tempo per andare a consolidarsi, e quindi Substack è una piattaforma che premia appunto questa profondità e questa lealtà rispetto.
19: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Stati Uniti e Iran, i negoziati di pace restano in stallo. In una nota, il ministero degli esteri di Teheran accusa Washington di aver violato il cessato il fuoco con i raid della notte scorsa contro le postazioni di sorveglianza costiera nel Golfo. Secondo un funzionario governativo della Repubblica Islamica, inoltre, gli USA rifiutano di sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati con il rischio di una nuova escalation del conflitto. Pentagono in allerta per il possibile spionaggio di Israele. Nel mirino anche il capo negoziatore Witkoff, che smentisce l'ambasciata di Tel Aviv a Washington. Dal New York Times però anche l'accusa a Israele, con tanto di prove video, di usare munizioni al fosforo bianco contro il Libano, dove sono ormai senza sosta le violazioni del cessate il fuoco. Altro fronte, la guerra in Ucraina. Non si fermano gli attacchi sui due lati del fronte. Sul versante diplomatico, gli alleati europei di Kiev tentano un'accelerazione. Volenterose Zelensky oggi a Londra. Coordinamento militare, sanzioni e fine del conflitto, i temi del vertice. E torniamo in Italia. Oggi e domani i ballottaggi per le amministrative. Al voto i 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. In tutto si parla di oltre 1 milione di elettori. 6 i capoluoghi di provincia coinvolti: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Seggi aperti oggi dalle 7 alle 23, domani dalle 7 alle 15. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. A stabilirlo il decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che entra in vigore oggi. La misura si traduce in una conferma dello sconto di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre si dimezza da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. La copertura finanziaria del provvedimento, che costa quasi 150 milioni di euro, è garantita dal maggior gettito dell'IVA a maggio. La cronaca: l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa. Da solo contro 17, è stato ucciso con 30 coltellate per uno scambio di persona. Sono 8 gli indagati, 2 destinatari di un decreto di fermo e uno di loro sarebbe in fuga all'estero. Chiudiamo con lo sport. Formula 1, Kimi Antonelli in pole position al Gran Premio di Monaco. Il bolognese punta a consolidare il primo posto in classifica generale. Tennis al Roland Garros, è il giorno della finale con Boris Zverev. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2, ed ora vi lascio a Stereo Notte Brasile con il nostro Max De Tomasi e i suoi ospiti.
3: Eccoci qui, 1:02 primi, Serenotte Brasil, puntata 1184 in questa notte fra sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, con Massimo Ghiadroni alla parte tecnica, Federico Scoppio in regia, programma cura di Andrea Cacciagrande.
4: Rai, Radio 1 Sport.

0: birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due, tre.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il conflitto russo-ucraino, mentre non si fermano gli attacchi sui due lati del fronte. In queste ore a Kiev è scattata l'allerta aerea. Sul versante diplomatico gli alleati europei tentano un'accelerazione. La corrispondente.
3: Fari puntati su Londra, dove si terrà un vertice d'urgenza sul futuro del conflitto in Ucraina. Il primo ministro britannico Starmer ospiterà a Downing Street il presidente Macron, il cancelliere Merz, il presidente ucraino Zelensky. Un asse europeo compatto che si riunisce in un momento di forte tensione diplomatica. Ci si arriva dopo giorni convulsi. La lettera di Zelensky con la proposta Putin, un negoziato diretto in un paese neutrale. Il no del Cremlino, che ha definito l'incontro inutile. Gli Stati Uniti concentrati sulle tensioni in Medio Oriente e i leader europei che hanno deciso di fare un passo avanti. Tre i temi del vertice: il coordinamento militare per tamponare carenza di munizioni e sistemi di difesa aerea balistica di Kiev, la stretta sui canali finanziari con un nuovo pacchetto di sanzioni, la strategia di pace. L'obiettivo strategico di Kiev e dei partner europei è dimostrare a Mosca che il tempo non gioca a suo favore, che l'Europa manterrà un ruolo centrale nel ridisegnare l'architettura di sicurezza del futuro. Da Londra, Natalia Auges per il GR1.
2: Medio Oriente, l'Iran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco per gli attacchi della scorsa notte. Stallo nelle trattative. Washington non vuole sbloccare 24 miliardi di dollari di fondi iraniani. Intanto il Pentagono alza il livello di controspionaggi nei confronti di Israele. Secondo New York Times, Tel Aviv avrebbe tentato di spiare Witkoff, l'inviato in Medio Oriente di Trump. E c'è un raid israeliano in Libano, uccisi 3 militari. Il premier Salam è un crimine contro il popolo. La pace al centro della prima giornata del viaggio di Papa Leone in Spagna. Quella in Iran non è una guerra giusta, ha detto il pontefice, per poi ribadire la necessità di un negoziato per l'Ucraina e sottolineare la situazione complessa in Libano. In serata la grande veglia di preghiera con i giovani, cui il Papa Prevost li ha invitati a dare una direzione nuova alla società, diventando protagonisti del cambiamento. Erano in 600.000 a Plaza de Lima a Madrid. Da oggi scatta una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti. Dimezzato ancora lo sconto sul gasolio, resta uguale invece quello sulla benzina.
4: Il via libera con un decreto del Ministero dell'Economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che allunga la sforbiciata fino a venerdì 3 luglio. Un po' oltre quindi di quanto ipotizzato, allungando i tempi. Però il governo deve ridurre lo sconto fiscale, che quindi passa sul litro di gasolio, da 10 a 5 centesimi, come quello attuale sulla benzina. Contando anche l'IVA, il taglio sarà qui quindi di circa 6 centesimi al litro per entrambi i carburanti. Sarà finanziato con l'extra gettito di maggio, pari a circa 150 milioni, ossia il maggior incasso IVA da parte dello Stato dovuto all'aumento del costo del petrolio. Una spesa quindi che non peserà sul deficit. Un intervento che, dopo le critiche di Bruxelles, OCSE e Fondo Monetario Internazionale, cederà il passo ad aiuti rivolti soprattutto ai lavoratori, come il bonus carburante o altri benefit riconosciuti dalle aziende ai dipendenti con agevolazioni fiscali. Gelsomina Testa, GR1.
2: Elezioni amministrative. Oggi e domani si vota per i ballottaggi in 42 comuni, 6 capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Seggi aperti dalle 7 alle 23 per oggi e lunedì dalle 7 alle 15. Primo turno invece per le comunali in Sardegna. Si vota in 149 comuni. In migliaia hanno preso parte al corteo della CGIL per le strade di Amendolara, in provincia di Cosenza, dopo l'omicidio dei 4 braccianti bruciati vivi lunedì scorso. Presenti anche esponenti di PD, 5 Stelle e AVS. A guidare i manifestanti il segretario del sindacato Maurizio Landini, che spiega: va cambiato il sistema di fare impresa. La cronaca: ci sarebbe uno scambio di persona alla base dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto il 26 maggio alla stazione Certosa di Milano. Il 22enne sarebbe stato preso per il membro di una gang rivale. In 17 si sarebbero accaniti